Money is the

progetto che farai, il silenzio tutto intorno a noi, piove sul nostro amore,

nell'incrinatura dello specchio, luci rosse e soffio di candele, mani che si scaldano all'ombra dei fantasmi che nuotano e cospirano nel tè. Senti che rumore fa la pioggia nel silenzio livido dei sogni. Tra un minuto spunterà una luna spaventosa e noi ci nasconderemo qui. La stanza cinese la tengo non chiusa e l'apro solo per me, che aspetto i tuoi anelli di seta e d'argento con gli occhi socchiusi.

nella stanza cinese. Resto, ti aspetto e mi addormenterò. Nel bagliore vacuo dello specchio, nel colore opaco dei velluti, accarezzo il vuoto che hai lasciato sui cuscini e il tuo fantasma mi parla di te. Senti che la pioggia se n'è andata, viro in una nuvola di fumo. Tra un minuto tutto sarà.

coppio che hanno imbarcato a Canton. Nella stanza cinese che brucia ti aspetto e mi addormenterò. Nella stanza cinese che brucia e che brucia.

Quanti fiori ho visto farsi male con le proprie spine, nei treni abbandonati nella notte, nelle latrine. Chissà se c'è riuscito mai qualcuno a non perdere il profumo. E quando passa una stella cadente, tu non chiedi niente, e ne hai passate così tante che non racconti niente, che quando provi a dire una parola ti esce un mostro dalla gola. E intorno ai tuoi passi non c'è più nessuno, davanti ancora braccia, dietro solo fumo. Ma non avere paura alcuna,

schiena e poi hai provato a non fare più pena. Ma che può fare uno da solo contro il sistema? Ah, se fossimo in tanti, se fossimo in tanti saremmo il sistema. E poi, quante volte hai sorriso mentre piangevi il cuore? Quanto odio hai sentito mentre facevi l'amore? E adesso sei quello che guarda giù dalla finestra. Chissà se c'è un'altra vita dopo di questa.

lasciato una lacrima sul cuscino, chi l'avrebbe mai detto? Stai amando qualcuno. Ti sei tuffato dallo scoglio più alto, dove non si tuffa nessuno. Se stai cercando la persona che cambierà la tua vita, da un'occhiata allo specchio e non avere paura di trovarci dentro tutta la tua bellezza, tutto il tuo tormento. Guardati in faccia, non sei nessuno. Tu sei il numero uno. Quando l'apocalisse non è più una minaccia e comincia a diventare una speranza, ti devi preoccupare. Non puoi guardare i tarocchi, non puoi studiare la luna, non puoi aspettare che alla tua porta bussi la fortuna e non avere paura alcuna.

Il mondo sta cadendo dentro all'infinito. Ma che mi frega di come ti sta il vestito? Io t'ho vista nuda, t'ho vista spogliata, e sei una disgraziata. E mentre lì fuori va tutto a puttane, io sto solo cercando di non stare male e di farti sentire che io non ho paura alcuna, che io non ho paura alcuna.

0: La cantante romana Raffaella Siniscalchi, scomparsa il 22 giugno scorso a soli 54 anni, è stata attiva fin da giovanissima tra rock, blues e jazz, perfezionando la sua tecnica con grandi maestri e collaborando con artisti come Paolo Fresu e Nicola Piovani. È stata una raffinata interprete di Fabrizio De André e Tom Waits, ai quali ha dedicato due splendidi album. Qualche anno fa, Babilonia ha avuto il piacere di ospitarla e ripropone quell'incontro per invitarvi a scoprire o riscoprire la sua discografia. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 15:35.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Litta del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata al Music Collegium Winterthur. Ascolteremo tre composizioni. La prima è estratta dal CD pubblicato da Musica Elvetica nel 1998, Swiss Violin Concertos, che contiene vari concerti per violino. Noi iniziamo dal concerto per violino e orchestra numero 2 in La maggiore, opera 49 di Paul Juon, figlio di Theodor Friedrich Juon. Suo nonno era emigrato dal canton Grigioni in Russia, dove lavorava come pasticcere. Tra i suoi fratelli figurano la pianista Emily Juon, il pittore Konstantin Juon e l'ingegnere minerario e ufficiale militare russo Edward Juon. Nel 1889 inizia gli studi al Conservatorio di Mosca, studiando violino e composizioni con Sergei Tanayev e Anton Arensky. Dal 1894 prosegue gli studi a Berlino con Voldemar Bargil. Nel 1896 ottiene il premio Mendelssohn per la composizione. Nello stesso anno sposa la sua prima moglie. Tra il 1896 e il 1897 insegna teoria musicale e violino al Conservatorio di Baku, prima di stabilirsi definitivamente a Berlino. In questo periodo furono pubblicate le sue prime composizioni presso la casa editrice Schlesinger, insieme alla sua Praktische Harmonielehre, un manuale pratico di armonia. Dopo un breve periodo come assistente, nel 1906 fu nominato da Joseph Joachim, professore di composizione e musica da camera presso la Hochschule für Musik. Tradusse inoltre varie opere teoriche e biografiche dal russo al tedesco. Durante la Prima Guerra Mondiale lavorò anche come traduttore nei campi di prigionia. Il suo successo arrivò nel 1903, con la sua prima esecuzione della Seconda Sinfonia in La maggiore, opera 23, eseguita dalla Meininger Hofkapelle e successivamente presentata in numerose città europee e anche in America. Nel 1919 divenne membro dell'Accademia Prussiana delle Arti e nel 1929 ricevette il premio Beethoven. Dal 1995 il suo lascito è conservato presso la Biblioteca Cantonale e Universitaria di Losanna. Noi di Paul Juon ascoltiamo il concerto per violino e orchestra in La maggiore con Sibylle Chopp al violino, accompagnata dalla Staatsorchester Winterthur. A dirigere Nicolas Cartier.

Abbiamo ascoltato di Pal Juon il concerto per violino orchestra in La maggiore con Sibylle Chopp, al violino accompagnata dalla Staatsorchester Winterthur. A dirigere era Nicolas Cartier. Il prossimo compositore che ascoltiamo in questa puntata dedicata al Musikkollegium Winterthur è Heinrich Kaminski. Heinrich Kaminski nacque il 4 luglio 1886 a Tingen. Sua madre, Matilde Barro, era una cantante d'opera. Kaminski fu ammesso a un collegio gestito dalla Chiesa vetero-cattolica a Bonn, dove si diplomò nel 1905. Nel 1907 Martha Warburg, ricca mecenate delle arti di Amburgo, riconobbe il suo talento musicale e lo sostenne economicamente. Dopo un breve soggiorno a Monaco, nella primavera del 1914, trovò condizioni di lavoro quasi ideali a Ried, nell'Alta Baviera. Qui completò, pochi giorni dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il Salmo 69, eseguito per la prima volta a Monaco nel 1919 sotto la direzione di Bruno Walter. Nel 1916 sposò Elfriede Jopp, cantante in uno dei suoi cori a Monaco. Nello stesso anno completò il notevole quintetto per archi in Fa diesis minore, salutato dopo la prima esecuzione come la rivelazione di un genio. Le opere create dopo il 1918 divennero presto fondamentali nella vita musicale dell'epoca, ma si avvicinava al nazismo e nel 1933 il suo incarico di insegnamento a Berlino non fu rinnovato. Nel settembre dello stesso anno Kaminski decise di non partecipare più ai concerti sinfonici. Nel giugno del 1934 fu costretto a dimettersi dalla direzione del Musikverein. Colpito dagli eventi legati alla notte dei lunghi coltelli, compose la messa tedesca, rimasta incompleta, che rappresenta una testimonianza della sua opposizione interiore al regime. Nel 1937 la sua musica fu vietata in Germania e poté essere eseguita solo in Svizzera. Noi di Heinrich Kaminski ascoltiamo dalla Dorische Musik für Orchester, toccata, eseguita dal Musikkollegium Winterthur. La direzione è di Peter Tilling.

Abbiamo ascoltato di Heinrich Kaminski la Dorische Musik für Orchester, toccata, eseguita dal Musikkollegium Winterthur. L'ultimo compositore in programma per oggi è Bernd Alois Zimmermann, uno dei compositori tedeschi dell'avanguardia musicale, che confrontandosi con la nuova musica sviluppò uno stile personale. La sua opera più famosa è l'opera Die Soldaten. Bernd Alois Zimmermann cresce in un ambiente rurale e cattolico nella regione dell'Eifel, in Germania. Dopo gli studi in una scuola cattolica e il diploma a Colonia, inizialmente pensa di dedicarsi alla teologia, ma nel 1938 si orienta verso la musica, studiando composizione e musicologia. Arruolato durante la Seconda Guerra Mondiale, viene congedato nel 1942 per motivi di salute. Riesce però a completare gli studi solo nel 1947 a causa delle difficoltà del dopoguerra. Dal 1946 inizia a lavorare come compositore freelance, soprattutto per la radio, e tra il 1948 e il 1950 frequenta i corsi di Darmstadt, entrando in contatto con la musica contemporanea. Negli anni 60 raggiunge il successo con l'opera antimilitarista Die Soldaten e ottiene importanti riconoscimenti e incarichi accademici. Negli ultimi anni soffre di gravi problemi di salute, tra cui depressione, disturbo bipolare e una malattia agli occhi che compromette il suo lavoro. Nonostante nuovi progetti, la sua condizione peggiora profondamente, segnando tragicamente la fase finale della sua vita. Il 10 agosto 1970 si tolse la vita assumendo una dose eccessiva di farmaci. Fu sepolto nel cimitero di Königsdorf Süd. Noi di Zimmermann ascoltiamo Rheinische Kirmestänze per orchestra di fiati, interpretato dal Musikkollegium Winterthur. A dirigere Ilan Volkov.

0: Abbiamo ascoltato di Zimmermann Rheinische Kirmeshtänze per orchestra di fiati, interpretato dal Musikkollegium Winterthur. A dirigere era Ilan Volkov. La puntata di Concerto.ch termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. A presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: say do da ba ba ba da do da da da da da.
1: Dalla colonna sonora del Libro della Giungla, Luis Prima, I Wanna Be Like You, un brano del 1967, brano con cui abbiamo cominciato questa mattinata. Un saluto da parte di Andrea Fazioli e benvenuti all'ascolto. Saremo insieme fino alle nove e mezzo stamattina. Fra le nove e le nove e mezzo ci sarà poi l'emissione del documentario di Laser, come ogni giorno. E intanto, prima di allora, noi come sempre passeremo la mattinata fra musica, interviste, approfondimenti e, nella prima parte della mattinata in particolare, la nostra rassegna stampa, che cominciamo subito, come sempre, dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino e La Regione. I titoli principali sono tutti per il fatto di cronaca che è ancora da chiarire nei suoi dettagli. Il titolo del Corriere del Ticino così lo definisce: notte di sangue a Darau, ancora nessuna risposta. Durante una sparatoria a un rave è rimasta uccisa una giovane donna e sono state ferite 5 persone. Al momento non vi sono conferme su autori e movente. Ci sono 3 ipotesi per il momento che si stanno vagliando dietro a questo gesto. 3 ipotesi che sono l'atto terroristico, la strage o un atto criminale, forse una resa dei conti. Questo è quanto si legge sul titolo principale del Corriere del Ticino. E poi, prima di passare alla Regione, vediamo gli altri titoli, vediamo ciò che si trova sulla prima del Corriere del Ticino. Vi ho già preannunciato, poi vedremo che anche sulla Regione questa è la notizia di apertura. Il Corriere del Ticino ha, in prima pagina l'editoriale principale di Stefano Lippmann, che parla delle case per anziani con particolare riferimento al Mendrisiotto, ma gli editoriali li leggeremo fra qualche minuto, quindi mi limito ad annunciarlo, poi lo leggeremo insieme. A tutta pagina, il titolo principale in alto, abbiamo detto notte di sangue a Darau, ancora nessuna risposta. A tutta pagina, al centro invece un fototesto sullo sport: il Lugano guarda tutti dall'alto, questo è il titolo. Super League, i bianconeri si impongono a Sion e guidano la classifica a punteggio pieno. Segnalo poi in prima pagina il lancio dell'approfondimento interno, a pagina 3, l'approfondimento di Paolo Galli sull'inizio della scuola. La scuola si prepara alla sfida dell'intelligenza artificiale. Oggi infatti si ritorna sui banchi di scuola e in Ticino, fra gli strumenti con cui confrontarsi, c'è anche l'intelligenza artificiale. Il cantone, precisa Galli, sta preparando una strategia con l'obiettivo di definire regole e modalità d'uso. In taglio basso segnalo infine un intervento di Lino Terlizzi sulle difficoltà della Fed. Guidare una banca centrale non è mai facile, scrive, ed è particolarmente difficile per il numero uno della Federal Reserve americana, la Fed, sia perché le tensioni geopolitiche rendono più complicata la situazione economica internazionale, con riflessi anche sugli Stati Uniti, sia perché il presidente statunitense Trump esercita forti pressioni politiche sulla Fed, che è quindi costretta a difendere la sua autonomia contro una sorta di fuoco amico. E nei giorni scorsi, nell'atteso summit annuale dei banchieri centrali a Jackson Hole, negli Stati Uniti, Warsh ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte, scrive Terlizzi. Ha ammesso che l'inflazione americana è preoccupante, ma non ha preso impegni chiari sui tassi di interesse. Perché, ha detto, l'economia statunitense mostra notevole resilienza. E Trump, precisa Terlizzi, voleva e vuole tassi bassi per sostenere la crescita economica degli Stati Uniti e dollaro debole per facilitare l'export americano. Ma le banche centrali devono agire per limitare l'inflazione. La Fed non dovrebbe quindi tagliare i tassi, dovrebbe anzi alzarli se il rincaro non si fermasse. E questa è una contraddizione. Abbiamo visto in breve la prima pagina del Corriere. Sulla Regione abbiamo letto titolo principale e sulla stessa notizia che è al centro della prima del Corriere: spari al rave party e caccia all'uomo, questo è il titolo sulla Regione. A Darau morta una 22enne italiana, la polizia non scarta nessuna ipotesi. Il titolo principale è questo. Ci sono poi 3 interventi, 3 editoriali che partono sulla prima. Quello principale, che leggeremo fra poco, è firmato da Roberto Antonini e parla della situazione climatica mondiale. E poi ce ne sono altri 2 di cui invece cito qualcosa ora. Uno è di Francesco Sottobosco e esordisce ricordando che potremmo presto essere chiamati alle urne per decidere sul numero di dipendenti cantonali. È infatti approdata in gestione l'iniziativa Stop all'aumento dei dipendenti cantonali, che chiede di fissare il numero massimo pari all'1,3% della popolazione. Attualmente corrisponde a tagliare circa 580 unità. Non sappiamo, scrive Sottobosco, se per i compiti che devono svolgere i dipendenti cantonali siano in numero adeguato troppi o troppo pochi. Gli iniziativisti hanno deciso che sono troppi in modo arbitrario, e in modo altrettanto arbitrario hanno deciso che devono corrispondere all'1,3% della popolazione. Ovviamente gli iniziativisti si guardano bene dal fare il lavoro che andrebbe veramente fatto, andare a vedere se l'amministrazione ha settori dove è effettivamente sovradimensionata rispetto ai suoi compiti e proporre lì i tagli se servono. Dopotutto, osserva Sottobosco, anche chi lavora per il cantone vota ed è meglio restare sul vago e lasciare l'onere ad altri. Questo è un passaggio del suo editoriale. C'è poi anche un intervento di Brenno Balestra, co-presidente di Swiss Health Network for Equity. Avere accesso alla prevenzione e alle cure, scrive Balestra, non significa necessariamente avere le stesse possibilità di mantenersi in salute. In Svizzera, uno dei paesi con il sistema sanitario più avanzato al mondo, le condizioni sociali ed economiche continuano a incidere in modo importante sulla salute delle persone. Il diritto alla salute non si realizza semplicemente mettendo a disposizione le stesse prestazioni per tutti. Le persone socialmente più svantaggiate infatti si ammalano più frequentemente, convivono più spesso con malattie croniche, hanno un'aspettativa di vita inferiore e rinunciano più facilmente alle cure per ragioni economiche o perché incontrano ostacoli nell'orientarsi all'interno del sistema sanitario. La salute, aggiunge Balestra, non è soltanto una questione di quanto spendiamo, ma anche di come impieghiamo le risorse e garantiamo a tutti pari opportunità. E questo non per buonismo, non solo per imperativi etici, ma anche per ragioni economiche, un aspetto da tenere ben presente questo negli indirizzi strategici della nostra politica sanitaria. E abbiamo visto anche la prima della regione. Ora musica e poi gli editoriali.

Abbiamo ascoltato un brano che è un classico ormai, è la prima registrazione in assoluto di una delle canzoni più famose della bossa nova brasiliana, Garota de Ipanema. E questa nel 1962 fu appunto la prima incisione con la voce di Peri Ribeiro. La canzone, lo ricordo, è composta per quanto riguarda la musica da Antonio Carlos Jobim e con le parole di Vinicius de Moraes. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con gli editoriali. Sul Corriere del Ticino, dicevo, Stefano Lippmann spiega che cosa sia la bientraitance, concetto nato in Francia negli anni 70 del secolo scorso, ma sviluppatosi nei primi anni 2000 nel settore sanitario assistenziale. La bientraitance si riferisce alla cura degli anziani. In estrema sintesi, il principio indica un insieme di comportamenti, attitudini e pratiche quotidiane volte a promuovere il benessere, la dignità e il rispetto dei diritti di una persona, in particolare se vulnerabile o dipendente. La bientraitance si contrappone alla maltraitance e alla maltraitance ordinaire, cioè quell'insieme di piccoli comportamenti quotidiani, negligenze passive o disfunzioni organizzative che, pur non configurandosi come reati di violenza esplicita o intenzionale, fanno sentire una persona assistita trascurata, ignorata o invisibile. Stefano Lippmann poi parla dei recenti sviluppi di quanto avvenuto all'interno della casa per anziani Santa Filomena di Stabio, una struttura sotto il cappello dell'ente case per anziani del Mendrisiotto. C'è stato un licenziamento, altre due collaboratrici si troveranno presto senza lavoro. Il fatto che non siano emersi possibili reati, precisa Lippmann, e che gli anziani non siano stati toccati direttamente, non vuol dire che tu va bien. Anzi, piccoli comportamenti quotidiani, negligenze passive o disfunzioni organizzative sono un virus che, se non trattato immediatamente con i giusti farmaci, può portare a un'epidemia. E non giova, aggiunge Lippmann, sapere che dall'interno dello stesso consiglio dell'ente Case per Anziani del Mendrisiotto sia stato richiesto al municipio di Mendrisio di attivare l'alta vigilanza. C'è qualcosa che non va su più livelli, è piuttosto chiaro, e lo si capisce anche dal fatto che la carica di direttore è ancora vacante. Si torna alla maltraitance, insomma, la persona, in questo caso la persona che riceve questa serie di maltrattamenti, non è solo l'anziano ospite, sono anche i familiari che affidano il proprio caro alle cure dell'ente, i collaboratori che diligentemente perseguono la loro missione, le istituzioni che ripongono massima fiducia in queste strutture e anche noi che un domani, per volontà o nel caso meno fortunato per necessità, nelle case per anziani dovremo trascorrere la quarta età. Così Stefano Lippmann sul Corriere del Ticino. Sulla Regione Roberto Antonini scrive che l'estate torrida di tutti i record negativi dovrebbe indurci a cambiare rotta, a mutare orientamento, a modificare politiche, consumi, comportamenti. Certo, ci sono ancora stolti e balordi che denunciano l'isteria climatica, estremisti che fanno del negazionismo il loro mantra, ma la consapevolezza della catastrofe è ormai ampia. Eppure da anni nulla o quasi sembra più muoversi. Greta Thunberg è solo un lontano ricordo, i partiti ecologisti si arrabattano nell'indifferenza degli elettori, mentre nella disattenzione generale, i giornalisti compresi, l'esplosione dell'intelligenza artificiale sta infliggendo alla terra madre un'ennesima ferita, forse la più profonda. Per alimentare il suo enorme data center in Texas, Amazon ha pianificato una centrale a gas naturale che emetterà fino a 33 milioni di tonnellate di CO2. Sarà di gran lunga la maggior fonte di emissioni di gas a effetto serra degli Stati Uniti. I cloud di Google, inoltre, hanno registrato un aumento delle emissioni del 18% in un anno e siamo solo agli inizi. Eppure la questione ambientale, indubbiamente la più urgente in assoluto, stenta a entrare nel dibattito politico. Il modello capitalistico globalizzato, Cina compresa con il suo mantra della crescita illimitata, sembra definitivamente incompatibile con una vera transizione ecologica, annota Roberto Antonini. La logica imporrebbe a noi cittadini un cambio di paradigma, riduzione dei consumi, rinunce anche solo parziali, meno viaggi in auto e aereo, più mezzi di trasporto pubblici, meno carne nel piatto, uso limitato dei social e dell'intelligenza artificiale, energie rinnovabili in uffici, abitazioni, fabbriche. La scelta della decrescita, forse l'unica realistica, rimane tuttavia marginale, politicamente impopolare. Il tutto ricorda la stracitata sindrome della rana: se la butti in acqua bollente schizza fuori per salvarsi.
ma se la metti in acqua fredda e riscaldi il fuoco, si abitua alla temperatura che cresce e inevitabilmente muore.

Architetture lontane, un brano di Paolo Conte che proviene dall'album Una faccia in prestito del 1995. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con un pezzo di Paolo Lepri, un editoriale sul Corriere della Sera che parla dell'Islanda e del no di Reykjavik all'Unione Europea. Il no di Reykjavik dimostra, in poche parole per Paolo Lepri, che costruire un'Europa più grande richiede in primo luogo la ricerca del consenso. I cittadini hanno preferito fare da soli, come non si stancava di ripetere in campagna elettorale chi era contrario alla proposta del governo. Una suggestione ambigua su cui vale la pena riflettere, secondo Paolo Lepri. Riprendere il percorso per entrare nell'Unione Europea e accogliere l'Islanda nel club europeo era uno scenario win-win, sia per Reykjavik sia per Bruxelles. I negoziati furono congelati nel 2013 e abbandonati definitivamente nel 15, si sarebbe potuto ricominciare da lì e puntare a superare in corsa gli altri candidati, perfino la maltrattata Ucraina, alla quale viene negata una opportuna corsia preferenziale, e diventare quindi il 28esimo membro. L'Europa avrebbe accolto un paese ricco e moderno, l'Islanda avrebbe potuto stabilizzare la sua economia, e non è andata così. Nonostante l'impegno della prima ministra socialdemocratica Kristrún Frostadottir, che si è mossa con prudenza, sostenendo nei giorni scorsi di apprezzare qualsiasi risultato. Non sono bastate le rassicurazioni del governo. Il paradosso a cui stiamo attualmente assistendo non solo in Islanda, è che spesso gli elettori incerti o indecisi scelgono alla fine un no definitivo piuttosto che un sì condizionato, e la propaganda va spesso in una direzione precisa, cancellando le sfumature. L'opposizione ha presentato il referendum come se fosse già sull'appartenenza piuttosto che sulla ripresa dei negoziati. Certo, c'è la questione della pesca. In Islanda il 40% delle esportazioni viene dal settore ittico e il settore teme, una volta entrato nell'Unione Europea, l'arrivo delle imbarcazioni europee nelle sue acque. Gli elettori non hanno creduto alle rassicurazioni secondo cui l'accordo avrebbe mantenuto il controllo islandese dei mari. C'è stata una divisione nell'opinione pubblica su questo punto. In politica tutto è possibile, ma sarà certamente difficile riaprire porte che sono state chiuse. Intanto però il voto islandese è un segnale per Bruxelles, secondo Paolo Lepri, dove la delusione non si può tradurre in rassegnazione o nel ridimensionamento delle ambizioni. Serve più Europa, non meno Europa, in un mondo senza regole, nel quale Trump minaccia di annettersi la Groenlandia confondendola talvolta con la stessa Islanda. La forza di attrazione del nostro continente e il suo fascino per gli elettori che hanno votato no, in un paese senza esercito, membro fondatore della NATO che il presidente americano vuole ridimensionare o scaricare, sarebbero stati maggiori se in questi anni fossero stati compiuti passi decisivi nella capacità di svolgere un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale. È in questo quadro che si propone il problema dell'allargamento. Il fallimento del referendum del 29 agosto, anche per errori compiuti da entrambe le parti, come la mancata ricerca del consenso, deve portare a una riflessione su date, modi e scadenze di un progetto che non può navigare nella palude dei rinvii, dei veti. Ucraina, Moldavia e paesi balcanici non possono aspettare all'infinito. Fermo restando la necessità di adeguare le legislazioni nazionali ai criteri europei, pretendere il rispetto dei valori comuni, modificare i meccanismi decisionali e infine permettere a chi vuole nell'Unione di domani di andare più avanti. Tutte cose da fare al più presto, non lentamente, come sembra volere lo spirito del tempo a Bruxelles. Ecco, secondo Paolo Lepri, la lezione islandese.

0: Maria Rosaria Valentini è scrittrice e poeta. Laureata in germanistica alla Sapienza di Roma, vive in Svizzera dalla fine degli anni Ottanta ed è stata insegnante e ricercatrice prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Ha pubblicato 5 romanzi e ha vinto numerosi premi letterari. Maria Rosaria Valentini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Nonostante la vasta caccia all'uomo, ancora nessuna traccia del o dei responsabili della sparatoria avvenuta ieri ad Arau, a margine di un rave party dove una 22enne è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. La polizia indaga a 360 gradi senza escludere al momento nessuna pista e ipotesi sul movente. Sul posto sono stati ritrovati bossoli di diverso calibro, per cui è stata utilizzata più di un'arma, ma ce ne parla Alessio Veronelli.
3: Domenica mattina alle 2:30 circa, ippodromo di Schachen, periferia di Arau, al termine di una festa di musica elettronica, una sparatoria causa la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera e il ferimento di altre 5 persone.
4: Wie gesagt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei.
3: Le indagini sono in corso, ha spiegato il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli, responsabile della polizia. Siamo in una fase iniziale, sarebbe sbagliato giungere a conclusioni affrettate. Conclusioni no, ma ipotesi sì, come spiegato dal capo della polizia cantonale Michael Leupold.
4: Wir arbeiten zurzeit.
3: Privilegiamo 3 piste: l'atto terroristico, un atto indiscriminato o un'azione criminale, le cui implicazioni non sono per ora note. Nella conferenza stampa, la polizia ha comunque potuto fornire alcune indicazioni, come il fatto che i colpi sono stati esplosi in luoghi diversi e che sono stati trovati bossoli di 2 calibri, alcuni riconducibili a una pistola o pistola mitragliatrice, gli altri a un fucile d'assalto.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore, dopo un mese di tregua, l'esercito americano ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani su un'isola nello stretto di Hormuz. Distrutti, stando a Washington, 2 lanciamissili dei Pasdaran che minacciavano la navigazione commerciale. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili contro almeno 2 basi militari americane in Giordania, dove è entrata in azione la contraerea. L'Islanda non intende avvicinarsi, almeno per ora, all'Unione Europea. Il referendum indetto nel paese per avviare un'eventuale trattativa di adesione ha visto imporsi il fronte dei contrari, con quasi il 53% dei no. Alta l'affluenza ai seggi, oltre l'82% dei votanti. La premier islandese si è detta soddisfatta per la partecipazione e pronta a rispettare l'esito delle urne. Un esito che ha fatto esultare invece le destre europee, tra le tante voci, quella di Marine Le Pen, esponente del Rassemblement National, che ha parlato di un'altra Europa possibile. È salito a quasi 800 morti accertati il bilancio delle inondazioni che hanno colpito la regione montuosa al confine tra Nepal e Tibet, mentre sono oltre 2500 le persone di cui non si hanno più notizie. I soccorritori hanno tratto in salvo fino ad ora oltre 8700 persone, tra cui anche una bambina di 5 anni rimasta intrappolata e sepolta nel fango per 3 giorni. A tal proposito, ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore proprio della popolazione locale. Eventuali donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal. Fino a questa sera, su delle Alpi previsto tempo in prevalenza soleggiato, nel resto del paese nuvoloso al mattino e ultimi rovesci. Nel corso della giornata passaggio a tempo soleggiato, a seguire ora le notizie sportive con Omar Gargantini.
5: Lo sport.
6: Partiamo dal Gala Athletic di Bellinzona, che ha portato al comunale il pubblico delle grandi occasioni, quasi 7.000 i presenti per una serata in cui dal punto di vista sportivo vanno segnalati in particolare 5 nuovi record del meeting, stabiliti da Nadia Batocletti nei 1500 con tanto di record italiano, dal francese Verra negli 800, da Jones nei 110 ostacoli, da Harrison nel salto in alto e dal lituano Alegna nel lancio del disco. Applausi anche per Angelica Moser, che ha vinto nel salto con l'asta, per una faticata Ayla del Ponte e per Ricky Petrucciani, sfortunato perché è costretto a fermarsi a metà dei 400 per un guaio muscolare. Nel calcio invece prosegue inarrestabile la marcia del Lugano, sempre a punteggio pieno dopo le prime 4 partite di Superlighi. Bianconeri, con le reti di Moncada e Beckham Castro, hanno espugnato Sion 2-1 il risultato. Sugli altri campi, vittoria esterna del Tuna 4-3 a San Gallo e pesante 5-2 del Vaduz sul Grasshopper, ora ultimo di una classifica che vede il Lugano in testa a quota 12, davanti a Young Boys con 11 punti e Basilea con 10, due squadre che però hanno disputato una partita in più rispetto ai bianconeri. In Italia, colpaccio nel Como, passato 2-1 a Napoli, vittoria esterna dell'intercampione 1-0 a Cagliari, 1-0 anche della Lazio in casa contro il Genoa. Nella mountain bike è calato il sipario sui mondiali della Val di Sole, la grande protagonista è stata Sina Frey, la 29enne zurichese che ha vinto l'oro nel cross country a pochi giorni dal terzo posto nello short track, bronzo alla Kohler, mentre tra gli uomini il più forte è stato Pidcock con Lillo, sesto migliore degli svizzeri davanti a Filippo Colombo. Nel motomondiale è successo numero 8 nel Gran Premio di Aragona per Marc Márquez, nelle moto GP lo spagnolo nella scia del successo della prova sprint ha preceduto il connazionale a costa l'italiano Bezzecchi, mentre l'altro iberico Jorge Martín mantiene la testa della classifica generale. Chiudiamo con il ciclismo e con la Vuelta, rimasta, lo ricordiamo, orfano di Tadej Pogačar. L'arrivo in salita di ieri ad Alto de Aitana ha visto la vittoria del nuovo leader della corsa, la maglia rossa, lo spagnolo Enrico Mas.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 6:43 e abbiamo appena ascoltato un brano con Don Veppi and the Creole Jazz Serenaders, Salidam Bonjour, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Quello precedente invece era Mac the Knife, un classico di Kurt Weill nell'interpretazione delle Puppini Sisters. E questo brano, quest'ultimo, invece è un brano tradizionale, dalla tradizione creola di New Orleans. Vediamo degli spunti culturali sulle pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Sul Corriere del Ticino segnalo in particolare un pezzo di Matteo Airaghi che presenta un libro, Svizzera, il tempo e galantuomo, un libro di Rosa Matteucci per quanto riguarda i testi e Louis Debelle per quanto riguarda le fotografie, edito dalla collana Cosmos di Humboldt Books, una casa editrice milanese specializzata in racconti ed esperienze di viaggio, che intraprende progetti editoriali interdisciplinari, fondendo la geografia con la letteratura, la fotografia e l'arte, e unisce di solito uno scrittore e un fotografo in un itinerario a tema. E la scrittrice Rosa Matteucci e il fotografo Louis Debelle hanno scelto il tema dei cimiteri della Confederazione per omaggiare la memoria di illustri personaggi della poesia, letteratura, religione, pittura, moda, discipline sportive, filantropia, cinema e psicoanalisi che hanno scelto la Svizzera come dimora. Molti grandi artisti del Novecento, pur non essendo svizzeri, hanno scelto questo paese come rifugio negli ultimi anni della loro vita e poi l'hanno trasformata anche nella loro patria perpetua. A ben vedere la Svizzera, scrive Airaghi, ha rappresentato per molti di loro un simbolo, un approdo, quasi una promessa di pace. La stessa etimologia della parola cimitero in tedesco, Friedhof, è proprio alla pace che rimanda. La Svizzera ha accolto diversi personaggi, da Rilke a Borges, da Chaplin a Calvino, Giovanni Calvino, da Nabokov a Elia Canetti, a De Coubertin, da Joyce a Johanna Spyri, passando per Henri Dunant e Coco Chanel, Thomas Mann, Carl Gustav Jung. Sono piccole grandi storie che la scrittrice italiana rievoca, rielabora e rimastica per aiutarci a capire meglio noi stessi. Certo, da svizzeri, scrive Airaghi, è più complicato cogliere il fascino di un migrolino o di un cetriolo sottratto dal giardino della casa museo di Jung, ma non può non affascinare la tenacia con cui Matteucci cerca di afferrare l'ineffabile e sfuggente Zeitgeist elvetico, forse il lago, chissà. In Svizzera, scrive Matteucci, è possibile vivere senza clamore, senza essere osservati, criticati, spiati, senza che la fama diventi un peso quotidiano. E allora questo tempo galantuomo, tutto elvetico, del titolo, Svizzera, il tempo e il galantuomo, il titolo del libro, questo tempo galantuomo può aiutare anche noi, che qui, per scelta o per caso, ci ritroviamo a vivere

cioè le norme con cui l'Unione Europea ha deciso di regolare l'uso e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il principio della trasparenza è semplice e condivisibile. Chi interagisce con un chatbot deve saperlo e chi si ritrova con un'immagine, un audio o un video deve poter capire se è stato creato o alterato con l'intelligenza artificiale oppure se è stato registrato dal vivo. La trasparenza non basta, un'immagine o un video autentici possono manipolare la verità quanto un contenuto generato dal nulla. È anche possibile dire il vero usando un contenuto creato o modificato con l'intelligenza artificiale, magari per sistemarne alcuni dettagli o pulire immagini sgranate. E quindi il marchio tracce l'intelligenza artificiale rischia di squalificare contenuti che in realtà non ingannano nessuno, mentre l'assenza del bollino rischia di dare credito a manipolazioni fatte con mezzi più tradizionali. E questioni che riguardano più la media literacy, la nostra capacità di leggere i media e non la trasparenza. Ogni cosa generata da un'IA deve avere una sorta di bollino, invisibile alle persone ma rilevabile da un computer che ne attesti l'origine. Questo obbligo è entrato in vigore a inizio agosto. Non è sempre facile, per audio, immagini o video l'operazione di marchiatura è semplice, basta nascondere nei dati un segnale, informazioni che non alterano il contenuto vero e proprio. Con il testo il discorso è diverso, lo spazio per nascondere queste informazioni non c'è. Ci sono rilevatori che si basano sui tic linguistici delle intelligenze artificiali generative, quella lingua sintetica fatta di costruzioni ricorrenti, ma questi sistemi identificano di fatto la prosa piatta e prevedibile, che in alcuni casi può benissimo essere umana. C'è Anthropic, azienda americana che cerca di presentarsi come quella responsabile, che ha creato un sistema basato su una sorta di filigrana digitale, sul modo in cui le intelligenze artificiali scelgono le parole. È un sistema di liste di parole che però ha diversi limiti. Poi Ivo Silvestro entra nei dettagli. Basta però una lieve revisione del testo comunque per perdere questa traccia. Chi scrive, riflette Silvestro, con l'aiuto di un'intelligenza artificiale per superare una difficoltà linguistica o un ostacolo cognitivo, in fondo non sta ingannando nessuno più di chi usa un correttore ortografico o si fa aiutare da un editor umano. I rilevatori di intelligenza artificiale, anche quando basati su filigrane digitali, rischiano di essere inutili, se non addirittura pericolosi, creando uno stigma sociale che rischia di penalizzare i più fragili senza toccare chi vuole davvero imbrogliare. Del resto è quello che prevede lo stesso AI Act, sempre all'articolo 50, che toccava tutti questi punti. E come accennato, chi pubblica contenuti deve marcare se sono generati da un'intelligenza artificiale, a meno che una persona non si metta a fare una revisione editoriale di quel contenuto e se ne assuma la responsabilità. Quindi, in caso di revisione, non è più obbligatorio il bollino. Insomma, il confine è labile, dice Ivo Silvestro nell'articolo che, ripeto, trovate sulle pagine culturali della Regione.

Abbiamo ascoltato un brano con la cantante napoletana La Nigna, all'anagrafe Carola Moccia, un brano dall'album Foresta, pubblicato nel 2025. Chien è Scippe, il titolo del brano. Sono le 6:54, fra poco i titoli dell'informazione, poi comincia la seconda ora della nostra trasmissione, che vedrà una serie di approfondimenti e di interviste e di collegamenti in diretta, e in particolare con la nostra corrispondenza insieme a Margherita Redaelli dal Belgio. Ma prima ancora è tempo per la rassegna stampa, e in particolare segnalo un articolo, un corsivo, il corsivo del giorno sul Corriere della Sera, firmato da Cristina Dell'Acqua. Cristina Dell'Acqua prende spunto dalla frase pronunciata da Papa Leone XIV al meeting di Rimini: il futuro è una promessa, non una minaccia. Si può avere paura del futuro, scrive Cristina Dell'Acqua, perché spesso i giovani hanno paura del futuro, e nello stesso tempo si può desiderarlo e volerlo cambiare. Da dove ripartire? Farei nostro, scrive Dell'Acqua, quel «se vogliamo cambiare il mondo», come ha detto il Papa citando Sant'Agostino, cominciamo da noi stessi. E tornerei a Seneca, aggiunge Dell'Acqua, al suo recede in te ipse, raccogliti in te stesso. Non un invito all'isolamento, ma alla capacità di stare con noi stessi, una pausa per ascoltarsi e coltivare quella pace da cui può nascere un rapporto più libero con gli altri. La solitudine, aggiunge Dell'Acqua, quando è capacità di stare con se stessi, può diventare così una palestra di libertà. Imparare a stare con i propri pensieri, ad ascoltare ciò che sentiamo e di quali legami di amicizia, comunità, amore abbiamo bisogno per infuturarci. E qui le parole ci sorprendono. Lloyd, radice comune di Eleutheria e Libertas, libertà in greco e latino, porta con sé anche l'idea di appartenere e di crescere. Libero, per i nostri progenitori, è chi appartiene a una famiglia, a una stirpe, a una rete di affetti. La libertà, allora, non è sia emancipazione che appartenenza a qualcuno, a qualcosa, a un luogo dove valga la pena stare o tornare. Il futuro non è soltanto un territorio da conquistare individualmente, è uno spazio da costruire insieme, aggiunge Cristina Dell'Acqua. E così ci ricorda anche l'imperatore Adriano, delle Mémoires d'Adrien, nelle Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar. E l'imperatore Adriano dice: «Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo». La pace era uno scopo, ma non una pace inerte, commenta Dell'Acqua. Una pace che fosse ordine, armonia, fecondità. E questo ci ricorda che la pace non è soltanto assenza di guerre, ma anche una costruzione interiore che diventa relazione, cura e responsabilità. E questo è quanto scrive nel corsivo del giorno Cristina Dell'Acqua sul Corriere della Sera.

0: Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Aarau. 3 le piste d'inchiesta degli inquirenti che hanno trovato proiettili di diverso calibro, accertando 2 distinte sparatorie al termine del rave. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo a un presunto affiliato dell'andrangheta calabrese residente nel cantone Argovia. È uno sbocco della maxi inchiesta italo-svizzera del 2020. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal. 800 i morti accertati, ma più di 3.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni. Per lo sport è tornato il meeting di atletica di Bellinzona, accolto da un folto pubblico. Ieri sera passerella di stelle con 5 nuovi record per Gala Athletics. Uno sguardo al tempo: fino a questa sera su delle Alpi splenderà il sole, nel resto del paese nuvoloso il mattino e ultimi rovesci. Nel corso della giornata passaggio a tempo soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato un brano di Cat Stevens, un classico del 1970, Wild World, che ci ha portato alle 7 e 6 minuti. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Vi ricordo quello che abbiamo fatto e quello che faremo. Abbiamo fatto la nostra rassegna stampa, come sempre fra le 6 e le 7 del mattino leggiamo insieme gli articoli di giornale, privilegiando i giornali cartacei, non per una ragione particolare, se non che è più facile fare una rassegna stampa con i giornali cartacei, la carta ha ancora dei vantaggi, ma poi anche per il fascino, per il piacere proprio fisico di sfogliare il giornale. Naturalmente guardiamo anche qualche notizia online, ci mancherebbe, però nella rassegna fra le 6 e le 7 privilegiamo i giornali cartacei, per la fortuna ancora di averli. E poi dalle 7 fino alle 9 interviste, collegamenti in diretta su vari temi con varie persone a proposito di vari argomenti, e dalle 9 alle 9 e mezzo concludiamo con l'approfondimento di Laser. La prima delle interviste ci porta in Belgio. In Belgio troviamo Margherita Redaelli, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Parliamo oggi della polizia belga, che sta sperimentando un meccanismo di prevenzione dei furti che si basa su un sistema di intelligenza artificiale. È un sistema che considera, fra l'altro, la presenza di negozi, parrucchieri, palestre in un dato quartiere, e cerca di prevedere la probabilità che avvenga un crimine per portare in loco in anticipo le forze di polizia cittadine, che non sono troppo numerose e quindi vanno gestite. E si tratta del progetto Big Data Poll, che ha ricevuto 2 milioni di finanziamenti dall'Unione Europea e sarà adottato in 20 distretti di polizia delle Fiandre a partire dal prossimo mese. È una sperimentazione, è durato un anno il percorso sperimentale guidato dall'ideatore del progetto, il professore di criminologia Wim Hardins dell'Università di Gand, e il gruppo di ricerca prevede di approntare entro 5 anni un sistema definitivo per la polizia del Belgio, con potenziali estensioni ad altri paesi europei quali Austria e Paesi Bassi. È curioso, Margherita Redaelli, questo sistema che cerca di prevedere in anticipo quando potrebbe avvenire un crimine, se ho capito bene, una cosa che fino a pochi, starei per dire decenni, ma anche fino a pochi anni fa si poteva leggere solo nei racconti di fantascienza, e adesso invece è una sperimentazione in corso. E come funziona di preciso? Come fa l'intelligenza artificiale a capire quando potrebbe accadere un evento criminoso?
1: Si nutre di una messe di dati. Il professore e il suo gruppo di ricerca partono da una carta geografica che dividono in lotti da 200 metri quadri, che corrispondono circa a un isolato, e per i quali possono rintracciare dati di furti o di crimini passati e di pattugliamenti. Quindi pattugliamenti della polizia, quanti, quali, e anche le circostanze in cui sia i crimini che i pattugliamenti sono avvenuti, circostanze ad ampio raggio, appunto via d'accesso, quindi caratteristiche precise del luogo, presenza di locali, di stazioni, discoteche, altri negozi, ma anche varie altre caratteristiche, possono essere addirittura il tempo atmosferico, oppure se è un giorno di festa oppure no, insomma una enorme paletta, gamma di dati da cui l'intelligenza artificiale impara per poter prevedere.
0: Ma quindi si tratta sostanzialmente di leggere le statistiche, di vedere che cosa è accaduto in passato in certi posti e di trarre delle conclusioni su ciò che potrebbe accadere. Ma deve essere qualcosa di più, lo so, perché altrimenti basterebbe guardare le statistiche e non usare l'intelligenza artificiale.
1: È verissimo, e ce lo spiega non solo il professore Hardins, ma anche il dottor Bartoloni della Scuola Normale Superiore di Pisa. Si tratta, tra statistica e intelligenza artificiale, appunto di ottimizzare dei parametri per stabilire delle relazioni, appunto, idealmente di causa-effetto. E però la differenza fra utilizzo tradizionale delle statistiche e uso dell'intelligenza artificiale è almeno doppia. La prima è una differenza di scala, cioè l'intelligenza artificiale appunto lavora su una gamma di dati e di parametri molto più ampia e anche un volume di informazioni molto più ampio in modo più agevole ed è anche più capace, diciamo così, di trovare i trend nascenti. Se nelle periferie nord-ovest della città iniziano a scomparire biciclette rosse, ecco, questo l'intelligenza artificiale lo coglierà presto e lo immetterà in modo adeguato nelle previsioni di furto sull'ora e sul dove. È anche una differenza però interpretativa, mentre la statistica cerca di convalidare o di mettere alla prova un'ipotesi di correlazione o di causa-effetto pensata a priori dall'essere umano che poi lavora sui dati, ecco che l'intelligenza artificiale invece estrae delle relazioni o dei nessi sui dati da cui ha preso, quindi ne crea di nuovi. Qui viene anche il problema appunto di vagliare quelli che sono logicamente solidi e quelli che non lo sono. Inoltre non ci sono solo vantaggi appunto, ma anche rischi. Si espone a un maggiore rischio di pregiudizio sui risultati in dipendenza dai dati su cui ha appreso. Quindi l'obiezione classica per cui il professor Hardins dice comunque che ci sono dei controlli è quella che se io mi baso sui dati di effrazioni o di furti passati, magari la polizia si è concentrata su alcuni quartieri già più stigmatizzati che restano sotto la lente, mentre altri quartieri meno già controllati a priori sfuggono a questo maillage. Per quanto preciso. Sono tutti questi motivi e difficoltà per cui altri tentativi polizieschi dell'uso dell'intelligenza artificiale in paesi vicini, per esempio in Olanda, sono naufragati. Non è che ci siano, non c'è certo mancanza di questi sistemi anche con l'intelligenza artificiale, è però difficile determinarne appunto il funzionamento e poi essere certi della loro utilità, del loro successo. Insomma, l'esperienza olandese lo insegna.
0: E poi forse non ogni genere di crimine può essere previsto, perché ci sono alcuni crimini ricorsivi e altri che invece nascono in maniera imponderabile e magari in luoghi dove non era mai accaduto nulla del genere in precedenza.
1: Questo è verissimo ed è l'idea perfetta che è venuta anche a me. Un crimine all'Arsenio Lupin non sarà mai prevedibile con un sistema, insomma, che diventa un po' sempre più gestito dalla macchina dei crimini soliti, ma senza voler andare a questo grande artista del furto, effettivamente, come un po' in tutti i campi, ecco, pesare un po' sull'intelligenza della macchina fa sì forse che diventi più difficile accumulare quell'imponderabile esperienza umana che però magari immediatamente dà in modo quasi irrazionale l'abbrivio a poi risolvere un problema, sia stabilire il tasso di interesse della moneta oppure andare a ripescare il criminale che sta per commettere il furto.
0: Arsenio Lupin contro l'intelligenza artificiale è un titolo che sarebbe piaciuto all'autore Maurice Leblanc, creatore dell'immortale personaggio. Ma al di là di queste operazioni di fantacriminologia, chiamiamola così, mi sembra che ci sia ancora una categoria di rischi di cui si potrebbe parlare, che ci sono sempre quando si ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Beh, si usano un gran numero di dati relativi alle persone, e quindi ecco, potrebbe esserci un problema per quanto riguarda la privacy.
1: E ce n'è perché sebbene ci si voglia veramente distanziare con questi modelli da altri modelli già in uso che puntano sull'individuo, cioè a dire questo individuo è nato in un certo luogo, ha fatto tali scuole, ha tali amici e quindi ha una probabilità maggiore di diventare un criminale o addirittura di commettere un furto domani, che è quasi una cosa lombrosiana, qui invece ci si focalizza sul quando e sul dove e sulle circostanze, ecco, a volte però, quando poi si ricerca e si va fino in fondo, il confine diventa abbastanza labile. Tanto è vero che mi spiegavano della difficoltà o delle lungaggini nel condurre questo esperimento dovute anche alle difficoltà di ottenere dati da tabulati telefonici. E questo la dice, secondo me, la dice abbastanza lunga su quanto effettivamente il confine non sia così netto. E poi i rischi inevitabili siano che comandi appunto sempre la macchina senza che si abbia una revisione umana, e una revisione umana non pregiudizievole, ovviamente, degli output, perdonami l'anglicismo, del modello. Quindi in essi non solo i risultati, ma anche in essi stabiliti dall'intelligenza artificiale devono essere vagliati. E questo è un punto su cui c'è molta fermezza e molta chiarezza in questo specifico progetto. E bisogna, ecco, io finirei così, ricordando l'adagio della nonna, che soprattutto per quanto riguarda l'individualizzazione del crimine piuttosto che la sua localizzazione, che è veramente piuttosto l'occasione che fa l'uomo ladro, se si vuol vedere, e non è mai, o non deve essere mai, o dobbiamo fare come se non fosse mai, che ci sono uomini di per sé ladri che non aspettano altro che l'occasione per esprimersi.
0: Ecco, mi piace questa conclusione della nonna che mi ricorda la frase della celebre detective creata da Agatha Christie, Miss Marple, appunto, lei è una nonna, una vecchietta indagatrice, pur non essendo concretamente nonna, diceva, beh, bisogna aspettarsi il peggio dalle persone se si vuole avere la possibilità di prevedere i crimini e non soltanto di risolversli. E, insomma, in qualche modo faceva a suo modo quello che fa l'intelligenza artificiale. Certo, con quel tocco umano, con quel tocco di intuito che l'intelligenza artificiale non potrà mai avere. Ma intanto abbiamo parlato di un progetto, lo ricordo, sperimentale. La polizia belga sta gestendo le prime fasi di questo meccanismo di prevenzione di furti basato su un sistema di intelligenza artificiale. E ne abbiamo parlato con Margherita Redaelli, la nostra corrispondente dal Belgio, che ringrazio. Buona giornata e alla prossima.
1: Un saluto da Bruxelles.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: 싹시하는 역사는 역사는
1: La voce e il trombone del sudafricano Malcolm Jean con un brano dall'album True Story del 2024.
2: L'agenda.
1: Segnalo per cominciare un appuntamento legato alla musica classica, il recital pianistico nella Caverna di Cristalli ad Airolo, al Sasso San Gottardo. Alle ore 15 si esibirà Kit Armstrong con pagine di Liszt. Per quanto riguarda il cinema, segnalo la proiezione di Michael di Antoine Fuqua, film statunitense uscito quest'anno, al Cope Open Air Cinema di Lugano, al Lido di Lugano, alle ore 21. Segnalo poi la mostra collettiva Lugano Belle Époque, lo sguardo inedito di Insiger, foto e installazioni a Palazzo Civico dalle 8 a mezzogiorno e dalle 13.30 alle 17. E chiudiamo con un evento, le porte aperte alla SMUM, alla Scuola di Musica Moderna, un pomeriggio per conoscere da vicino l'unica scuola di musica ticinese dedicata al jazz, per conoscere i suoi insegnanti e i suoi corsi, allo Studio Foce di Lugano alle ore 18.00.

Abbiamo ascoltato un brano della cantante franco-greca Daphne Kyritras, un brano dall'album Varka pubblicato nel 2022, e ora la cantante americana Lauryn Henderson.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Arau. Tre le piste d'inchiesta degli inquirenti che hanno trovato proiettili di diverso calibro, accertando due distinte sparatorie al termine del rave. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo ad un presunto affiliato dell'Ndrangheta calabrese residente nel cantone Argovia. È uno sbocco della maxi inchiesta italo-svizzera del 2020. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal, 800 morti accertati, ma più di 3.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni. Per lo sport è tornato il meeting di atletica di Bellinzona, accolto da un folto pubblico ieri sera a Passerella di Stelle con 5 nuovi record per Galathletics. Sono sempre in fuga l'autore o gli autori dell'omicidio perpetrato ieri sera alla fine di un rave party ad Arau. La vittima, lo ricordo, è una 22enne italiana residente in Svizzera. Altre 5 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. La polizia non esclude nessuna ipotesi di movente. Sul luogo sono stati ritrovati bossoli di diverso calibro, per cui è stata utilizzata più di un'arma. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Alessio Veronelli.
4: Domenica mattina alle 2:30 circa, ippodromo di Schachen, periferia di Arau, al termine di una festa di musica elettronica, una sparatoria causa la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera e il ferimento di altre 5 persone, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, pure residenti nella Confederazione. Uno di loro è grave.
5: Wie gesagt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind noch im vollen Gange.
4: Le indagini sono in corso, ha spiegato il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli, responsabile della polizia. Siamo in una fase iniziale, sarebbe sbagliato giungere a conclusioni affrettate. Conclusioni no, ma ipotesi sì, come spiegato dal capo della polizia cantonale Michael Leupold.
6: Wir arbeiten zurzeit grundsätzlich mit
4: Privilegiamo tre piste: l'atto terroristico, che non va escluso in una situazione con migliaia di persone, un atto indiscriminato o un'azione criminale le cui implicazioni non sono per ora note. Nella conferenza stampa di fine pomeriggio ieri, la polizia ha comunque potuto fornire alcune indicazioni, come il fatto che i colpi sono stati esplosi in luoghi diversi e che sono stati trovati bossoli di due calibri, alcuni riconducibili a una pistola o pistola mitragliatrice, gli altri a un fucile d'assalto. Speculativo però al momento concludere che gli sparatori sono più di uno. Impegnate le polizie di diversi cantoni, i fuggiaschi sono considerati pericolosi e l'allarme è esteso a tutto il paese.
3: Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo contro un presunto affiliato dell'Ndrangheta calabrese. L'imputato è un cittadino italiano di 59 anni, residente nel cantone Argovia. È accusato di aver sostenuto per 20 anni le attività della cosca Anello Fruci. Il dibattimento durerà fino all'11 settembre, ce ne parla Maria Iannuzzi.
7: L'imputato sarebbe stato molto più di un semplice collaboratore della cosca calabrese Anello Fruci. Secondo l'accusa, per quasi 20 anni sarebbe stato uno dei principali punti di riferimento dell'Ndrangheta in Svizzera, una sorta di antenna sul territorio e di base logistica. Avrebbe fatto da intermediario negli affari illeciti dell'organizzazione criminale, occupandosi di traffico di cocaina e di trasferimento di denaro contante verso l'Italia. A suo carico figurano anche accuse di ricettazione, importazione, acquisto e deposito di monete false e infrazioni alle leggi sulle armi. Ma soprattutto, secondo il Ministero Pubblico della Confederazione, avrebbe fatto ricorso al metodo mafioso: intimidazioni, omertà, minacce di violenza e persino di morte per recuperare crediti e riscuotere denaro. Modalità operative che per gli inquirenti rientrano pienamente nel repertorio dell'Ndrangheta. Dal 2001 fino a luglio del 2020 avrebbe mantenuto stretti rapporti con i vertici della cosca e in particolare con il boss, Rocco Anello, un legame che lui stesso, parlando con un agente infiltrato, avrebbe descritto come più forte di quello tra fratelli. Il dibattimento che si apre oggi è il primo processo celebrato in Svizzera scaturito dalla vasta operazione antimafia Imponimento, un'inchiesta condotta congiuntamente dalle autorità italiane e svizzere e che nel luglio del 2020 ha portato a 75 arresti tra Italia e Svizzera e ha fatto emergere le ramificazioni elvetiche della cosca Anello Fruci.
3: In Nepal si stima che le morti provocate dalla violenta esondazione di mercoledì siano oltre 800, circa 3.000 invece le persone ancora disperse. In queste ore i soccorritori stanno moltiplicando gli sforzi per salvare i lavoratori delle centrali idroelettriche. Si crede che centinaia di loro siano intrappolati nei tunnel. Il reportage dal posto è della nostra inviata Chiara Reed.
8: Quando si arriva a Devigart, la strada si interrompe. Dietro una barriera mobile della polizia c'è una lingua di fango grigio semisolidificato che avvolge la piana davanti a noi. Sulla destra, il fianco della montagna, di un verde luminoso. Siamo nella stagione monsonica in Nepal. E a sinistra scorre veloce un fiume marrone chiaro, impetuoso, denso. È il Trishuli, il fiume della piena. Dalla coltre di fango emergono rovine di case, piani alti, piani spezzati, pilastri, lamiere. La prima cosa che viene in mente è: ma perché costruire qui, in questo lembo di terra tra monte e fiume e confluenza con un altro torrente da sinistra? Risponde Mamata, una madre di tre figli che pare anche lei una ragazzina.
9: La mia famiglia abita qui da generazioni. I miei nonni, i miei bisnonni non mi hanno mai raccontato una cosa del genere. Non succedeva, non così.
8: E siede sconsolata sul ciglio di quella che era la strada. Tanti altri sono venuti a riprendere quello che si poteva dalle case, ma la sua casa era proprio di fronte al fiume e non esiste più, è stata spazzata via. I danni sono incalcolabili, solo ora il governo nepalese sta cercando di stendere una lista con le infrastrutture da ricostruire, i ponti, le strade, le scuole, per rimettere in piedi una larga fetta del paese, quella più avanzata, non lontanissima da Kathmandu, dove era fiorente il commercio con la Cina, l'agricoltura, le piantagioni di caffè. Prabin Bandari è un uomo magro, sulla sessantina, ha organizzato un furgone per portare via i suoi pochi averi. È diventato un deserto, è impossibile pensare di tornare qui. Prendo solo le cose che sono rimaste e me ne vado, cos'altro posso fare? Una donna osserva il marito mentre passa mobili e pacchi dal secondo piano, che ora è diventato raso fango, su una zattera sottostante, perché il fango è traditore. Un passo falso e ti mangia. I miei figli erano collegati con il cellulare e hanno ricevuto un'allerta, quindi sapevamo, in pochi minuti siamo scappati sulle alture. Non ricostruirò più qui la mia casa. Il fiume avanza sempre più ed è troppo vicino. Qui hanno recuperato 11 vittime o pezzi di vittime, mentre siamo lì un paio di gambe, cui solo il DNA potrà dare un nome. C'è un odore strano che a tratti diventa intenso e impossibile. Dicono che sono i bufali sepolti nel fango, ma sono anche persone. Qui una decina mancano all'appello. Tutti gli altri si sono messi in salvo. Perché questo è l'ultimo centro abitato travolto dalla frana alluvione. Più a nord c'è un disastro più grande. Solo ora si comincia a poter arrivare a fatica via terra fino ad Unce, a un terzo del tratto interessato. Manca ancora molto per arrivare al confine cinese.
3: Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione alluvionata. Le donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione Alluvioni in Nepal. E continuano le operazioni di ricerca dei dispersi anche al largo di Cipro dopo il naufragio di un traghetto passeggeri avvenuto ieri. 8 il numero delle vittime accertate, mentre altre 18 persone risultano disperse. L'imbarcazione, un catamarano, era salpata dalla città di Kerinia, in turco Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Sentiamo Elena Kaniadakis.
10: La nave è salpata da poco, la costa è ancora visibile quando il traghetto inizia a imbarcare acqua e lancia il segnale d'allarme intorno a mezzogiorno di ieri. È su questo momento che si concentrano le indagini delle autorità turco-cipriote per capire cosa è successo. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica di Cipro del Nord, Yunan Ustel, ha dichiarato che la nave è stata colpita da due onde prima di imbarcare acqua. acqua e capovolgersi. Il capitano e 7 membri dell'equipaggio sono stati arrestati e verranno interrogati nell'ambito dell'indagine, che farà luce anche sulla più piccola negligenza, ha promesso Yustel. Molti i punti da chiarire. Alcuni sopravvissuti hanno raccontato ai media che il traghetto si muoveva in modo irregolare e si sollevava continuamente dall'acqua per poi ricadere giù con violenza. L'ultimo forte impatto, secondo il racconto, con la superficie del mare avrebbe spezzato la prua, permettendo all'acqua di entrare. La nave sarebbe dovuta salpare lo scorso sabato, ma era rimasta ancorata a causa del meteo avverso. L'allarme per i forti venti era poi rientrato nella giornata di ieri. Molte risposte su quanto accaduto si trovano ora sul fondale marino a 500 metri di profondità, nella scatola nera colata a picco con l'imbarcazione. Le autorità, con il supporto della Turchia, tenteranno di recuperarla nei prossimi giorni.
3: Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese di tregua stanotte, l'esercito americano ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, uccidendo, secondo i Pasdaran, 2 persone. Distrutti, stando a Washington, 2 lanciamissili della Guardia della Rivoluzione. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili contro alcune basi, 2 basi militari americane in Giordania, dove è entrata in azione la contraerea intercettando i razzi. E il conflitto in Medio Oriente sarà sicuramente anche uno dei temi del summit annuale della SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, al via oggi in Kirghizistan. Presenti i leader di 10 paesi membri, tra cui Cina, Russia, India e Iran. Nato nel 2001 come piattaforma di sicurezza, il gruppo sta ampliando il suo raggio d'azione. Ci dice tutto Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
11: Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, Masoud Pezeshkian. Oggi e domani Bishkek diventa la capitale del mondo non occidentale. I leader di Cina, Russia, India e Iran sono i protagonisti del vertice annuale della SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che include anche Pakistan, Bielorussia e 4 repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. Il gruppo è arrivato a pesare il 40% della popolazione mondiale e il 25% del PIL globale. Il summit è particolarmente atteso perché arriva subito dopo l'offensiva degli Stati Uniti contro i partner commerciali di Teheran. L'agenda sarà non a caso dominata dalla cooperazione economica, prevista la firma di un documento congiunto sull'energia, attese novità sul lancio della ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, destinata a rafforzare il ruolo di Pechino nella regione tradizionalmente legata a Mosca. Dopo la minaccia di sanzioni da parte di Donald Trump, ci si aspetta che i paesi SCO ribadiscano la spinta all'uso delle monete nazionali, nel tentativo di accelerare la dedollarizzazione. L'anno scorso la Cina ha chiesto il lancio di una banca di sviluppo SCO, Russia e Iran la vedono come uno strumento per schermarsi dalle sanzioni, ma non tutti i paesi membri vogliono rischiare ritorsioni ed è difficile aspettarsi un piano di salvataggio di Teheran. D'altronde il gruppo non è un'alleanza e la sua proiezione operativa è stata sin qui piuttosto ridotta, ma questo potrebbe cambiare anche grazie al disgelo in corso tra Cina e India, la cui rivalità è stata sempre il principale ostacolo a un pieno sviluppo di SCO e BRICS. Eventuali passi avanti sulla banca dimostrerebbero che la pressione americana può finire per compattare i partner dell'Iran piuttosto che isolarli.
3: Negli Stati Uniti un'ondata di maltempo ha interessato l'Arizona, in particolare il Parco Nazionale del Grand Canyon, colpito da piene improvvise di notevole entità. La CNN riferisce che una persona è morta, si tratta di un uomo di 46 anni. Decine di persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, ma le squadre di ricerca sono tuttora al lavoro per cercare eventuali sopravvissuti alle ondate di piena, che hanno portato a valle massi e fango, travolgendo ogni cosa nel fiume Colorado. Potrebbero essere una quindicina agli escursionisti dispersi, secondo le stime dei funzionari del parco. E prima di chiudere vi segnalo che oggi ricomincia anche la stagione di Modena. Alle 8:30 su Rete 1 si discuterà della calda estate della politica ticinese. Ora vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: Lo sport.
12: Partiamo dal Gala Athletic di Bellinzona, che ha portato al comunale il pubblico delle grandi occasioni, quasi 7.000 i presenti per una serata in cui dal punto di vista sportivo vanno segnalati in particolare 5 nuovi record del meeting, stabiliti da Nadia Batocletti nei 1500 con tanto di record italiano, dal francese Verrà negli 800, da Jones nei 110 ostacoli, da Harrison nel salto in alto e dal lituano Alegna nel lancio del disco. Applausi anche per Angelica Moser, che ha vinto nel salto con l'asta, per una faticata Ayla del Ponte e per Ricky Petrucciani, sfortunato perché è costretto a fermarsi a metà dei 400 per un guaio muscolare. Nel calcio invece prosegue inarrestabile la marcia del Lugano, sempre a punteggio pieno dopo le prime 4 partite di Superlighi. Bianconeri, con le reti di Moncada e Beckham Castro, hanno espugnato Sion 2-1 il risultato. Sugli altri campi, vittoria esterna del Tuna 4-3 a San Gallo e pesante 5-2 del Vaduzza sul Grasso, per ora ultimo di una classifica che vede il Lugano in testa a quota 12 davanti a Young Boys con 11 punti e Basilea con 10, due squadre che però hanno disputato una partita in più rispetto ai bianconeri. In Italia, colpaccio nel Como, passato 2-1 a Napoli, vittoria esterna dell'intercampione 1-0 a Cagliari, 1-0 anche della Lazio in casa contro il Genoa. Nella mountain bike è calato il sipario sui mondiali della Val di Sole, la grande protagonista è stata Sina Frey, la 29enne zurighese che ha vinto l'oro nel cross country a pochi giorni dal terzo posto nello short track, bronzo alla Kollera, mentre tra gli uomini il più forte è stato Pidcock con Lillo sesto, migliore degli svizzeri davanti a Filippo Colombo. Nel motomondiale è successo numero 8 nel Gran Premio di Aragona per Marc Márquez, nelle MotoGP lo spagnolo nella scia del successo della prova sprint ha preceduto il connazionale a costa l'italiano Bezzecchi, mentre l'altro iberico Jorge Martín mantiene la testa della classifica generale. Chiudiamo con il ciclismo e con la Vuelta, rimasta, lo ricordiamo, orfano di Tadej Pogacar. L'arrivo in salita di ieri ad Alto de Aitana ha visto la vittoria del nuovo leader della corsa, la maglia rossa, lo spagnolo Enrico Mas.
1: La meteo.
13: Oggi a sud delle Alpi ci sarà il sole con una temperatura massima.

Abbiamo ascoltato un brano della cantante nigeriana Justina Lee Brown intitolato Africa dall'album Echoes of Home del 2025. Sono le 7:51, fra poco alle 8 i titoli dell'informazione, poi un momento di rassegna stampa e poi In altre parole questa settimana con la scrittrice Maria Rosaria Valentini. Ma prima c'è tempo di ascoltare Destination Moon, un brano del 1970 di Dinah Washington.

Questa era la chitarra a sette corde di Yamandu Costa, un chitarrista brasiliano che nel lavoro Tocada a Amizade del 2015 mette in atto un progetto di rilettura della tradizione musicale del suo paese insieme ad altri musicisti. Sono le 7.57, manca una manciata di secondi alle 7.58. Ascoltiamo ora la colonna sonora composta da Justin Hurwitz per il film La La Land, diretto nel 2016 da Damien Chazelle, film con Ryan Gosling e Emma Stone, e poi ci ritroviamo per i titoli dell'informazione.

0: Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Aarau. 3 le piste d'inchiesta degli inquirenti sui colpi sparati in diversi posti del rave party. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo a un presunto affiliato dell'Andrangheta calabrese attivo in Svizzera per quasi 20 anni. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal, 900 i morti accertati, ma più di 4.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni. Uno sguardo al tempo fino a stasera: a sud splenderà il sole, temperatura massima intorno ai 30 gradi, a nord qualche nuvola il mattino, poi il ritorno del sole, temperatura massima a nord 25 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questa era La Javanaise, un celebre brano di Serge Gainsbourg, interpretato da Juliette Gréco nel 1963. E La Javanaise fu interpretata dallo stesso Gainsbourg, da molti altri musicisti, ma è vero che rimane molto celebre questa interpretazione del 63 nell'album Les Canotiers. Per il nostro consueto momento di rassegna stampa dopo le 8, oggi parliamo di Le Temps e lo facciamo come sempre con André-Marie Dussault. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutte e tutti.
0: Oggi parliamo di un articolo che ci aiuta a, come dire, a sfuggire all'attrazione terrestre, noi in senso figurato, così come leggerezza, ma si parla di una persona che effettivamente l'ha fatto davvero, una pilota di elicotteri che è sfuggita all'attrazione terrestre e è la seconda francese, se non sbaglio, ad averlo fatto.
1: È la seconda donna francese.
0: La seconda donna francese, sì.
1: Astronauta francese Andrea, e si tratta di Sophie Adenau. C'è un bello ritratto scritto da Gary Dagorn, in verità è un articolo che ci arriva del quotidiano Le Monde, pubblicato nel Temps, e si tratta di questa persona speciale che è partita il 13 di febbraio per 8 mesi, quindi c'è adesso sulla Stazione Spaziale Internazionale, ISS, quindi a 400 km in altitudine, in orbita della Terra. E questa donna, ormai ha 44 anni, è cresciuta in un piccolo villaggio della Nièvre, in Francia, in una famiglia in cui la curiosità era incoraggiata. E il nonno era meccanico nell'aeronautica militare e i suoi racconti affascinavano la giovane Sophie, e a 8 anni ha deciso che diventerebbe astronauta. E quando nel 1996 è decollata Claudie Emery, la prima donna francese a volare nello spazio, verso la stazione spaziale russa Mir, è stata una conferma ulteriore per Sophie, che voleva fare proprio questo lavoro. E quando ne parlava alla famiglia, la famiglia l'incoraggiava a provarci. E così è stato, ha fatto un brillante percorso scolastico, è diventata pilota di elicotteri nell'esercizio francese e poi nel 2008 si è candidata una prima volta a un reclutamento dell'Agenzia Spaziale Europea, però senza successo. Ci ha riprovato nel 2021. Selezionata, e da quel momento la sua vita, che era già molto intensa, è accelerata come mai prima. Ha fatto delle lunghissime ore di lezioni, diversi corsi di sopravvivenza in ambienti isolati, ostili, e poi nel 2024 è partita per lo Johnson Space Center di Houston, in Texas, e là ha fatto addestramenti molto esigenti per prepararla a questi 8 mesi e a tutte le eventualità possibili. E dice che per un volo spaziale bisogna fare in modo che tutto vada bene, anche se è la prima volta. È come un gruppo di teatro che dovesse mettere in scena un musical, ma senza mai poter fare una prova generale. E chi lavora con lei dice che ha sempre un atteggiamento estremamente positivo, che è una grande forza per la squadra, E lei dice, Sofì, che si è preparata prima di partire una playlist molto eclettica per il viaggio, perché deve anticipare tutti gli stati emotivi. A volte avrà bisogno di stare tranquilla e a volte avrà bisogno di essere energizzata. Andrea, è tutto qui.
0: Grazie mille per questo articolo che presenta tutte le sfaccettature di un'esperienza avventurosa. 8 mesi, 8 mois c'est long, dichiara proprio nell'articolo Sofia Denou. Un'esperienza lunga, ma un'esperienza arricchente, e potete coglierne le sfaccettature, soprattutto psicologiche, su questo articolo che abbiamo introdotto e che si trova, lo ricordo, su Le Temps. Grazie mille, André-Marie Dussault, e alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie, André. Buona giornata.

Gücüm Yetene Katar, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato della cantante turca Sükriye Tutkun, un brano tratto dall'album omonimo pubblicato nel 2005. Fra poco, in altre parole, questa settimana con la scrittrice Maria Rosaria Valentini, che sarà con noi ogni giorno alle 8:18 per uno spunto d'attualità, per un pensiero, per una riflessione che ci aggancia al presente, ma senza tenerci troppo stretti, consentendoci anche di allontanarci almeno con il pensiero. Questa è la tradizione di In altre parole, restare vicini ma non ingabbiati nell'attualità. Prima però ascoltiamo la cantante francese Camille Berthaud con un brano dal suo esordio discografico avvenuto nel 2016 con l'album Envie.

0: In altre parole.
1: Da stamattina e per tutta la settimana sarà nostra ospite, l'abbiamo annunciato poco fa, Maria Rosaria Valentini, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti voi in ascolto.
1: Un giorno significativo questo, c'è una certa atmosfera ancora estiva, una calda giornata d'agosto a 30 gradi, ma non è una normale giornata d'agosto perché è il giorno in cui nel Canton Ticino in particolare cominciano le scuole. In altri cantoni della Svizzera sono già cominciate da un po', altrove in Italia per esempio cominceranno fra un paio di settimane. Questo è però in generale il lunedì che diventa il preambolo della prima settimana di settembre, che è quella in cui un certo senso del ricominciare porta a tutti, anche poi a chi non va a scuola. Maria Rosaria Valentini, una scuola che si misura con tutte le contraddizioni del presente anno dopo anno, anzi la scuola che per certi versi cambia in fretta e per altri cambia lentamente, è un buon punto d'osservazione anche per capire chi siamo noi.
2: Certamente, è vero, è un lunedì speciale, c'è ancora tanto profumo d'estate nell'aria, però è un inizio e quindi, come ogni inizio, è carico di speranze, di buoni propositi, tanti desideri, voglia di cambiare, entusiasmo, no? E la scuola è il luogo privilegiato dove seminare tutti questi buoni propositi e questi intenti. Però la scuola è anche un luogo alquanto critico oggi come oggi, perché se da un lato, come sempre, favorisce l'incontro con gli altri, il contatto, dunque favorisce le relazioni e dunque il luogo dove si può davvero stimolare la curiosità verso il futuro, dall'altro lato ci sono un po' delle difficoltà legate probabilmente alla nostra fragilità, la fragilità che viviamo tutti in questo momento, perché secondo me l'avanzare della tecnologia e in particolare questo passo così al galoppo dell'intelligenza artificiale ci rende tutti un po' vulnerabili e quindi credo che sarà un anno scolastico particolare.
1: In effetti se ne parla per esempio anche oggi sul Corriere del Ticino, dove Paolo Galli intervista Daniele Parenti, direttore del Centro Cantonale di Risorse Didattiche e Digitali, il quale dice che la scuola si prepara alla sfida dell'intelligenza artificiale per essere capace di formare persone che sappiano rapportarsi all'intelligenza artificiale consapevoli e con pensiero critico. Mi viene da dire, Maria Rosaria Valentini, che forse la scuola deve anche aiutare a gestire certo l'intelligenza artificiale, ma anche aiutare a pensare, a capire che si può pensare anche senza intelligenza artificiale e che talvolta si pensa meglio. Quindi la scuola deve essere anche forse una forma di resistenza a una certa pervasività di certe tecnologie.
2: Sì, la scuola sicuramente deve essere un luogo di resistenza, ma forse dobbiamo essere tutti donne e uomini di resistenza, perché parlavo appunto prima della fragilità, siamo tutti estremamente fragili, tuttavia sbandieriamo una forza che non possediamo, ci nascondiamo dietro la nostra presunta forza e invece dovremmo riconoscere tutta la nostra fragilità, perché continuamente parliamo di intelligenza artificiale senza veramente poi conoscere il fantasma che ci troviamo davanti. Dovremmo forse un po' approfondire non solo l'argomento, ma le nostre conoscenze al riguardo, e dovremmo ricordarci che siamo delle persone. E all'interno della scuola tutti questi cardini si possono non solo toccare, ma si possono anche sviluppare. E poi ci troviamo davanti a delle persone che stanno germogliando, gli allievi e le allieve sono dei germogli che si proiettano verso il futuro, e proprio con loro è non solo necessario, ma è anche interessante, bello poter sviluppare qualcosa che si avvia verso il nuovo e che ci guida tutti verso qualcosa di nuovo, ma anche di ignoto.
1: Ed è bello che questo viaggio verso l'ignoto, che è anche poi un incontro fra generazioni, avvenga proprio per costituzione stessa della scuola in una maniera molto antica. Insomma, si tratta, per definirlo proprio all'estremo, di persone che si trovano insieme in una stanza, che si guardano negli occhi, si parlano e vengono trasmesse delle nozioni, ma anche proprio uno sguardo, un metodo. Ecco, questo fatto, che non si faccia a scuola, si è provato al tempo della pandemia, ma si è visto che non funziona bene, non si faccia a scuola in senso virtuale, ma che bisogna ancora uscire di casa, andare, riunirsi in una stanza, guardarsi negli occhi, è anche una forma di resistenza.
2: Sì, forse anche la nostra salvezza, sapere che è importante trovarci gomito a gomito, è importante il confronto, anche questo forse stiamo perdendo, no? Il confronto fisico, perché tutto diventa virtuale, tutto viene declinato attraverso la distanza, mentre invece il confronto ravvicinato è importantissimo, anche per sedare tutte le ansie che fanno parte. Per esempio dell'adolescenza, le ansie da prestazione. Viviamo in un'epoca in cui dobbiamo essere tutti perfetti, non possiamo ammettere l'errore. E invece se viviamo in una comunità non virtuale, quindi se siamo vicini gli uni agli altri, possiamo probabilmente smussare questi nostri falsi principi e ricordarci che gli errori sono importanti, perché dagli errori si può ricominciare. Ed ecco, torniamo alla parola che è al centro della nostra conversazione. L'inizio è sempre importante.
1: Si parlava anche all'inizio della conversazione di fragilità, e magari uno pensa soprattutto alla fragilità degli allievi, dei ragazzi, dei bambini, però si diceva anche quella poi degli insegnanti. Fragilità personale umana, ma forse anche fragilità di una categoria professionale che è sicuramente meno considerata, senza generalizzare, ma statisticamente diciamo meno considerata anche a livello di salario, ma non solo, è proprio anche a livello di reputazione di un tempo, quindi una categoria professionale che sta attraversando delle difficoltà.
2: Sì, questo mi spiace molto e penso sempre ai docenti che ho avuto io quando io ero una ragazza e per me erano veramente dei fari e lo erano anche per i miei genitori e quindi per tutta quella fascia di persone, no? Quindi i genitori consideravano il docente come una figura importante, un anello di congiunzione, una figura di riferimento, mentre invece oggi il docente viene spesso giudicato, viene in tanti luoghi, lo sappiamo, la cronaca ce lo dice, viene anche attaccato fisicamente. Ecco, dovremmo tutelare e rivalutare questo profilo, no? Il profilo dell'insegnante, perché il tempo che i docenti dedicano agli allievi è un tempo estremamente prezioso, è un tempo che lascerà un segno anche nel futuro, ricordiamocelo.
1: In effetti è vero che quello che diceva della figura che poi rimane per tutta la vita è ancora vero. Si potrebbe quasi dire che in effetti gli insegnanti sono ancora più importanti di un tempo, perché ci sono meno confronti sociali, meno confronti pubblici per i ragazzi. Forse è proprio ufficialmente che dovrebbero venire considerati ancora un po' di più, per quanto poi in realtà nella fattispecie quando uno come genitore ha contatti con gli insegnanti ne percepisce subito l'importanza.
2: Certo, dovrebbe essere una professione riconosciuta. Dovremmo assegnare valore alla cultura, questo forse poi è il problema centrale, e all'educazione, mentre invece nella società contemporanea, non soltanto in Svizzera, ma in tutto il mondo, la cultura è sempre fanalino di coda e quindi il mondo si muove perché è sospinto da principi legati all'economia, al potere. Se pensiamo a Trump, il vocabolo che si ripete nei suoi discorsi è sempre spectacular. Quindi Quindi questa idea di dover rendere tutto spettacolo, di dover rendere tutto così particolarmente pirotecnico, no? E invece la cultura è fatta di silenzi, è fatta di piccoli passi, è fatta di misure modeste, e dovremmo mettere al centro proprio la cultura, la storia, la narrazione di noi stessi.
1: Sì, un certo tipo di sguardo sulla cultura, perché poi anche la scuola rischia di voler diventare troppo pirotecnica o di sviluppare troppa ossessione su alcune competenze molto tecniche, dimenticando anche magari l'aspetto gratuito della cultura.
2: Ma temo di diventare banale, però mi ripeto anche, secondo me siamo troppo artificiali e questo aggettivo diciamo combacia un po' con tutta la criticità del momento, no? L'intelligenza artificiale e il nostro atteggiamento in generale un po' artificiale. Dovremmo ritornare a un andamento molto più semplice, più modesto. Dovremmo ricordarci del nostro essere, quindi dovremmo ricordarci che siamo persone, che siamo esseri umani, dovremmo ricordarci di questo soprattutto, e forse ricordarci che la modestia è anche un valore, che la gentilezza è un valore, la gentilezza è scomparsa, insomma, è in via di estinzione, ahimè.
1: Abbiamo trovato una serie di parole da contrapporre ad artificialità, modestia, gentilezza e anche fragilità, come si diceva prima, e offriamo dunque queste parole alla riflessione di chi ci ascolta. Grazie Maria Rosaria Valentini, ci risentiamo domani sempre alle 8:18. Buona giornata.
2: A domani e auguri a chi comincia.
1: Auguri,
2: grazie.
1: Auguri a chi va a scuola come allievo e a chi ci va come insegnante.
2: Grazie.
0: Rete 2.

0: 211 a tutte le autopattuglie.
1: Ho qui agente Fazioli, autopattuglia Bellinzona 1.
0: Fazioli, mi sente?
1: Detective Pagani, la sento, forte e chiaro.
0: Detective, ancora un anglismo.
1: Sì, diciamo investigatore, indagatore.
0: Ecco, indagatore mi piace, da inagere, spingere dentro, dare la caccia, sì, dal latino.
1: Sì. Sì, ma non divaghi.
0: Ha ragione, codice 211, dobbiamo acciuffare un ospite.
1: Acciuffare, una bella parola.
0: Adesso non divaghi lei però. Mi trovi Giancarlo De Cataldo, autore di Noir, primo ospite di questa nuova stagione. E stia attento, è una pista che scotta.
1: Non è certo un cold crime.
0: Fazioli, per favore.
1: Mi scusi, 10-4 Pagani, codice 10-4.
0: De Cataldo, si ricordi, è armato, di penna e meticoloso.
2: Un attimino.
0: La nuova stagione
2: oggi alle 11:30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Aarau, tra le piste d'inchiesta degli inquirenti sui colpi sparati in diversi posti del rave. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo ad un presunto affiliato dell'andrangheta calabrese attivo in Svizzera per quasi 20 anni. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal, 900 i morti accertati, ma più di 4.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni. Sono ancora e sempre in fuga l'autore o gli autori dell'omicidio perpetrato ieri mattina alla fine di un rave party ad Aarau. La vittima, lo ricordo, è una 22enne italiana residente in Svizzera. Altre 5 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. La polizia non esclude nessuna ipotesi di movente. Sul luogo sono stati ritrovati bossoli di diverso calibro, per cui è stata utilizzata più di un'arma. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Alessio Veronelli.
5: Domenica mattina alle 2:30 circa, ippodromo di Schachen, periferia di Aarau, al termine di una festa di musica elettronica, una sparatoria causa la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera e il ferimento di altre 5 persone, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, pure residenti nella Confederazione. Uno di loro è grave.
6: Wie gesagt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind noch im vollen Gange.
5: Le indagini sono in corso, ha spiegato il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli, responsabile della polizia. Siamo in una fase iniziale, sarebbe sbagliato giungere a conclusioni affrettate. Conclusioni no, ma ipotesi sì, come spiegato dal capo della polizia cantonale Michael Leupold.
6: Wir arbeiten zurzeit grundsätzlich mit
5: Privilegiamo 3 piste: l'atto terroristico, che non va escluso in una situazione con migliaia di persone, un atto indiscriminato o un'azione criminale le cui implicazioni non sono per ora note. Nella conferenza stampa di fine pomeriggio ieri, la polizia ha comunque potuto fornire alcune indicazioni, come il fatto che i colpi sono stati esplosi in luoghi diversi e che sono stati trovati bossoli di 2 calibri, alcuni riconducibili a una pistola o pistola mitragliatrice, gli altri a un fucile d'assalto. Speculativo però al momento concludere che gli sparatori sono più di uno. Impegnate le polizie di diversi cantoni, i fuggiaschi sono considerati pericolosi e l'allarme è esteso a tutto il paese.
4: Si apre fra poco al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo contro un presunto affiliato dell'andrangheta calabrese. L'imputato è un cittadino italiano di 59 anni, residente nel cantone Argovia. È accusato di aver sostenuto per 20 anni le attività della cosca Anello Fruci. Il dibattimento durerà fino all'11 settembre. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
7: L'imputato sarebbe stato molto più di un semplice collaboratore della cosca calabrese Anello Fruci. Secondo l'accusa, per quasi 20 anni sarebbe stato uno dei principali punti di riferimento dell'andrangheta in Svizzera, una sorta di antenna sul territorio e di base logistica. Avrebbe fatto da intermediario negli affari illeciti dell'organizzazione criminale, occupandosi di traffico di cocaina e di trasferimento di denaro contante verso l'Italia. A suo carico figurano anche accuse di ricettazione, importazione, acquisto e deposito di monete false e infrazioni alle leggi sulle armi. Ma soprattutto, secondo il Ministero Pubblico della Confederazione, avrebbe fatto ricorso al metodo mafioso, intimidazioni, omertà, minacce di violenza e persino di morte per recuperare crediti e riscuotere denaro. Modalità operative che per gli inquirenti rientrano pienamente nel repertorio dell'Ndrangheta. Dal 2001 fino a luglio del 2020 avrebbe mantenuto stretti rapporti con i vertici della cosca e in particolare con il boss, Rocco Anello, un legame che lui stesso, parlando con un agente infiltrato, avrebbe descritto come più forte di quello tra fratelli. Il dibattimento che si apre oggi è il primo processo celebrato in Svizzera scaturito dalla vasta operazione antimafia Imponimento, un'inchiesta condotta congiuntamente dalle autorità italiane e svizzere e che nel luglio del 2020 ha portato a 75 arresti tra Italia e Svizzera e ha fatto emergere le ramificazioni e il etiche della cosca Anello Fruci.
4: In Nepal le autorità stimano che le morti provocate dalla violenta esondazione di mercoledì siano ora di circa 900, oltre 4.000 invece le persone ancora disperse. In queste ore i soccorritori stanno moltiplicando gli sforzi per salvare i lavoratori delle centrali idroelettriche. Si crede che centinaia di loro siano intrappolate nei tunnel. Il reportage dal posto è della nostra inviata Chiara Reed.
8: Quando si arriva a Devigart, la strada si interrompe. Dietro una barriera mobile della polizia c'è una lingua di fango grigio semisolidificato che avvolge la piana davanti a noi. Sulla destra, il fianco della montagna, di un verde luminoso. Siamo nella stagione monsonica in Nepal. E a sinistra scorre veloce un fiume marrone chiaro, impetuoso, denso. È il Trishuli, il fiume della piena. Dalla coltre di fango emergono rovine di case, piani alti, piani spezzati, pilastri, lamiere. La prima cosa che viene in mente è: ma perché costruire qui? Risponde Mamata, una madre di tre figli, che pare anche lei una ragazzina.
9: La mia famiglia abita qui da generazioni, i miei nonni, i miei bisnonni non mi hanno mai raccontato una cosa del genere, non succedeva, non così.
8: Qui hanno recuperato 11 vittime o pezzi di vittime, mentre siamo lì un paio di gambe, cui solo il DNA potrà dare un nome. C'è un odore strano che a tratti diventa intenso e impossibile. Dicono che sono i bufali sepolti nel fango, ma sono anche persone. Una decina mancano all'appello. Tutti gli altri si sono messi in salvo, perché questo è l'ultimo centro abitato travolto dalla frana alluvione. Più a nord c'è un disastro più grande. Solo ora si comincia a poter arrivare a fatica via terra fino ad Unce, a un terzo del tratto interessato. Manca ancora molto per arrivare al confine cinese.
4: Catena della Solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione alluvionata. Le donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal. E ci sono stati nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran stanotte. Dopo mese di tregua, l'esercito americano ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, uccidendo, secondo i Pasdaran, due persone. Distrutti, stando a Washington, due lanciamissili delle Guardie della Rivoluzione. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili contro almeno due basi militari americane in Giordania, dove è entrata in azione la contraerea intercettando i razzi. E prima di chiudere vi segnalo che oggi ricomincia anche la stagione di Modem, il nostro approfondimento in onda alle 8.30 su Rete 1. Oggi si discuterà della calda estate della politica ticinese. Noi ci risentiamo alle 9, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: La meteo.
10: Fino a stasera a sud delle Alpi sarà soprattutto soleggiato, con temperatura massima intorno a 30 gradi. A nord invece il mattino il cielo sarà ancora velato da qualche nube, con un po' di pioggia. Poi anche lassù arriverà il sole, la temperatura massima sarà intorno ai 25 gradi.

0: Abbiamo ascoltato un brano dall'album Il silenzio fa boom.
1: La rivista.
0: Vedete queste circostanze che fanno sì che parta una sigla un momento prima di quando dovrebbe partire. Il silenzio fa boom è un album del 2024 del cantante italiano Renzo Rubino, il brano che abbiamo ascoltato Nelle botti, prima della sigla della nostra rubrica che ogni giorno esplora una rivista culturale. Dalla musica all'arte alla letteratura non c'è limite, perché ogni rivista è un punto di osservazione del mondo. Oggi in particolare stiamo nella musica, la rivista è Il Tascabile e c'è un articolo che presenta un saggio interessante che prende spunto dalla musica per cercare di capire meglio come siamo noi che la musica l'ascoltiamo. E ne parliamo con l'autore dell'articolo su Il Tascabile, Davide Genco. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Grazie mille.
0: Dunque, cominciamo a dire, l'articolo lo trovate su iltascabile.com, e cominciamo a dire di che libro stiamo parlando.
2: Sì, è un saggio edito appunto da

0: saggiatore, che è stato scritto da una decana della musica, per intenderci, la persona che fu scelta personalmente da Prince per registrare il suo Purple Rain, e da lì chiaramente ha collezionato diverse hit. La cosa interessante di questa persona è che nel suo percorso è poi diventata neuroscienziata, insegna neuroscienza, per capire meglio cosa rendesse le hit su cui lavorava effettivamente dei successi a livello collettivo. E quindi in questo libro prova un po' a ricostruire su due binari, uno biografico della sua carriera e quello invece neuroscientifico, ma molto, diciamo, accessibile, ecco, anche poco profondo, se vogliamo, forse, che cosa porta effettivamente alcuni successi, alcune canzoni a intercettare il nostro gusto, ecco.
1: Il libro si intitola Come sono suona e lo ricordo è edito da Il Saggiatore e Davide Genco, la lettura del libro è stata uno shock all'inizio perché l'autrice rivela così, senza preavviso, di preferire i Rolling Stones ai Beatles e uno dice, ma insomma, crolla un mito, questa figura così importante della discografia preferisce i Rolling Stones ai Beatles. Com'è possibile?
0: Sì, chiaramente ho un po' esasperato questo shock, è una dicotomia frequente, ma è interessante appunto perché l'autrice, che è una persona comunque con una cultura raffinata in ambito musicale, predilige un gruppo notoriamente un po' più istintivo, genuino, ecco, per citare una delle variabili del profilo uditivo che lei menziona. Questo è, diciamo, un esordio che ho un po' anche scelto di tenere per dire che effettivamente i gusti delle altre persone sono relativi, hanno una serie di motivazioni anche nascoste su diversi livelli, quello del gusto, quello della cultura, quello della conoscenza della materia, ma anche il vissuto personale, a cui è complesso risalire. Quindi bisogna sempre un po' sospendere il giudizio e chiedersi piuttosto, con una ricerca approfondita, che cosa porti quella musica a suonare in quel modo per quelle persone. Perché tutto, ci dice anche la scienza, tutto un po' relativo in relazione alla relazione, al dialogo che si crea tra l'opera d'arte e il fruitore.
1: Quindi può
0: Quindi anche un po'
1: darsi
0: la mia
1: che in alcuni
0: dicotomia.
1: momenti della nostra vita o in alcune circostanze preferiamo ascoltare delle musiche, in questo caso l'opera d'arte di cui parliamo, la musica, delle musiche che freddamente, razionalmente, intellettualmente noi possiamo addirittura giudicare meno belle di altre o addirittura quasi brutte ma adatte alla circostanza.
0: Assolutamente, assolutamente. Dipende dal tipo di connessione di cui abbiamo bisogno e se ci facciamo caso un po' come quando scegliamo con chi passare la serata, ecco, a volte non abbiamo sempre voglia di passare una serata impegnata, a volte vogliamo anche un po' fruire qualcosa di più, diciamo, vacuo, ecco. Però la cosa interessante è che poi l'autrice, ricostruendo queste sette sfere del profilo uditivo che lei articola essere genuinità, appunto, realismo, originalità, melodia, testi, ritmo e timbro, dice se riusciamo a idealmente collocarci su ognuna di queste sette sfere, abbiamo capito più o meno, nella gran parte dei casi, che cosa ci piace, perché generalmente ogni volta che senti quel tipo di canzone con quel tipo di timbro, hai già capito che quella cosa ti sta piacendo in maniera istintiva, quasi di pancia, al netto anche di tutte le diciamo, consapevolezze artistiche e tecniche che puoi avere.
1: Beh, poi ci sono alcuni fenomeni che valgono anche nelle altre arti, per esempio appunto l'idea di ascoltare canzoni tristi o canzoni malinconiche quando si è malinconici per una sorta di cura omeopatica, mentre magari qualcuno preferisce una cura allopatica e quindi quando è triste ha bisogno di ascoltare qualcosa di allegro, ma questo vale anche per la fruizione di film, di opere d'arti, si torna fino alla catarsi dei greci, insomma attraverso la quale uno si libera di alcune emozioni proprio ritrovandole.
0: Eh sì, assolutamente una buona metafora, è proprio la catarsi, quello che avviene. L'articolo che poi cito a corredo anche di questo apprezzamento per le emozioni, un articolo del New York Times di 3 anni fa, interessante, perché appunto dice non siamo masochisti nel cercare di ascoltare canzoni tristi, nel trovare piacere effettivamente dall'ascolto di canzoni tristi, ma è come se davvero si creasse questa catarsi attorno a una condivisione. Quindi tu idealmente come ascoltatore, anche in privato, che ascolti una canzone triste, stai cominciando a stabilire una condivisione con il racconto che il cantautore o l'esecutore sta facendo. E quindi in questo senso è come se davvero creassimo un terreno comune tra un interlocutore secondo, che è tutto chi sta suonando e la nostra esperienza. Ed è un po' come avviene anche qui nella vita vera: se due persone hanno vissuto lo stesso tipo di esperienza traumatica, se vogliamo, in qualche caso questa cosa facilita un legame più di altro e lo anche attenua, ecco, lo fa elaborare. Ecco.
1: Queste considerazioni, il pensiero che sviluppa il libro ci aiuta, beh, da un lato a capire che cosa influenzi la percezione di un brano nel grande pubblico e dall'altro è anche un tentativo di conoscere meglio come siamo fatti. Però dicevamo che per certi aspetti, probabilmente quelli neurologici, rimane un saggio anche incompiuto.
0: Sì, questo è, diciamo, il mio parere, insomma, di recensore, nel senso che probabilmente chi si aspetta un approfondimento maggiore sui temi della neuroscienza o anche solo una sorta di parola definitiva su chi siamo, sulla base di quello che ascoltiamo, resterà deluso. Sulla seconda casistica, in realtà, sono anche d'accordo con l'autrice che sceglie un po' di dare le coordinate e poi dare a te il modo come ascoltatore di capirlo meglio, con più consapevolezza. Credo che la cosa interessante della lettura di questo libro è proprio quello che dal momento in cui lo chiudi senti di avere degli strumenti, di essere più allenato nello sguardo per leggere meglio quello che ti piace, ed è sempre un buon modo, perché effettivamente questo è sempre valido per qualsiasi cosa: più riesci a capire cosa ti piace e perché ti piace, più consapevolezza hai anche per le cose che vai a fruire dopo, che non necessariamente devono essere le stesse.
1: Sì, addirittura poi ci si può rendere conto che alcuni gusti, alcune predilezioni di cui quasi si aveva vergogna diventano qualcosa che si accetta liberamente e può essere una forma di liberazione.
0: Assolutamente, assolutamente. E su questo cito anche nell'articolo un altro bellissimo libro per chi ama la musica, che si chiama in originale Let's Talk About Love, da un dal celebre brano di Céline Dion. In italiano è stato tradotto con Musica di merda, ecco.
1: Esplicito, direi.
0: Però è un libro molto, direi di sì, in cui l'autore, che è un colto critico canadese, cerca di capire, facendo una recensione ragionata del lavoro di Céline Dion, perché piaccia così tanto. E quindi è un lavoro che davvero risale a una mappatura efficace del gusto, di cosa lo genera, che sono aspetti genetici, culturali, vissuto anche qui in questo caso. Quindi anche in questo caso l'autore sospende il giudizio per fare una critica oggettiva. Mi sembra comunque quasi impossibile quando parliamo di critica, ma una critica comunque che mette in relazione i punti giusti, che solleticano l'animo delle persone che apprezzano quel tipo di musica.
1: E quindi non mi resta che invitare chi ci ascolta a scoprire innanzitutto l'articolo di Davide Genco, con cui stiamo parlando, su iltascabile.com, e poi anche il libro di Susan Rogers, Come sono, suona, edito da Il Saggiatore. Grazie Davide Genco, buona giornata e alla prossima.
0: Grazie a voi, buona giornata, alla prossima.

Il gruppo del batterista Jerry Gibbs ci porta qualche minuto dopo le 9 l'appuntamento con Laser. Oggi, cambiando completamente genere musicale, in un viaggio a cura di Flavia Foradini cercheremo di capire Vienna intorno al 1900, cambiando genere artistico e musicale anche rispetto all'intervista precedente. Vienna comunque era una città che in realtà in quell'epoca, prima dell'implosione del 1918, era spumeggiante di creatività, un'era luminosa, certo segnata da contrasti anche stridenti, da conflitti fra varie etnie, ma anche da una capacità artistica di accogliere tendenze molto diverse l'una dall'altra. Seguiamo dunque questo focus sull'arte modernista, su Vienna intorno al 1900, a cura di Flavia Foradini.

0: Ein ebenfalls ganz modernes Medium ist natürlich die Postkarte in dieser Zeit. Heute wird man es vergleichen mit Instagram oder TikTok oder so.
1: Un mezzo molto moderno a quel tempo erano le cartoline postali. Oggi le si potrebbe paragonare a Instagram o TikTok. A Vienna la posta veniva consegnata 5 volte al giorno e la Wiener Werkstätte
2: e i grafici formati alla Scuola di Arti e Mestieri si sono occupati molto della cartolina e qui si può vedere bene la sua affermazione come moderno mezzo di comunicazione.
0: Modern Kommunikationsmedium, sicherlich setzt das.
3: Siamo al MAC, al Museo di Arti Applicate di Vienna, e il curatore Reinhard Franz ci sta illustrando alcuni pezzi della nuova presentazione del museo dedicata a Vienna attorno al 1900. L'ultimo allestimento incentrato su quel periodo così fiorente per la capitale asburgica, che ha dato al mondo scienziati, pensatori, letterati, musicisti, artisti, architetti entrati a pieno titolo nella storia, risaliva al 2013. Con quasi 3 anni di lavoro, l'artista austriaco Markus Schimbald si è calato nei panni di un curatore e ha scelto circa 700 oggetti che ora sono disposti in 3 sale nel grande edificio affacciato sulla Ringstrasse.
1: Questa, che noi chiamiamo l'isola dei lampadari, mostra l'inizio dell'era dei lampadari elettrici a Vienna, quando assieme alla ditta Lobmeier, già nel 1883, Thomas Alva Edison sviluppò i primi lampadari elettrici moderni, dapprima per il salone delle feste nel Palazzo Imperiale e poi per il municipio. A quel tempo i lampadari dovevano avere ancora una propria centrale elettrica dentro gli edifici, perché non c'era ancora una rete pubblica. E in questa installazione mostriamo lo sviluppo delle forme dei lampadari. E qui c'è il famoso tavolo che Otto Wagner progettò per l'ufficio della rivista Die Zeit nel 1902. Uno dei primi mobili moderni, realizzati con materiali semplici, legno morbido e una struttura di metallo che ricorda quelle che allora si usavano di solito per gli ambienti sanitari. Un ottimo esempio di moderna semplicità delle forme.
0: Un wunderbares Beispiel für die moderne Einfachheit der Form.
3: In linea con la missione del MAC, il fulcro della nuova presentazione è concentrato sulle arti applicate, che furono un tassello fondamentale della Vienna fra 800 e 900 e sono un settore creativo strettamente legato al museo stesso. Lilly Hollein, direttrice del MAC.
4: Hier sind die Klimts in die Schule gegangen, in der Kunstgewerbeschule. Die war für einige Jahre unter dem Dach.
5: Qui in questo edificio i fratelli Klimt hanno frequentato la Scuola di Arti e Mestieri, che per alcuni anni ebbe la sua sede su 2 piani e solo più tardi si trasferì in un'ala propria, dove oggi è ospitata l'Università di Arti Applicate. Il museo venne fondato nel 1871 come Museo per l'Arte e l'Industria ed ebbe una funzione di primo piano in quel periodo per quanto riguarda le arti minori. Basta pensare al fatto che l'archivio della Wiener Werkstätte è solo qui da noi. Naturalmente siamo consci di tutto ciò che su questo tema un visitatore può vedere in altri luoghi a Vienna. E certo, se mi interessa vedere solo opere pittoriche di quel tempo, allora probabilmente non è il MAC il primo indirizzo. Ma se si vuole sperimentare ciò che nella produzione artistica di quel periodo è tridimensionale, allora non si può fare a meno del nostro museo.
4: Ich glaube, wenn man dreidimensionales wie 1900 erleben will, dann führt an uns kein Weg vorbei.
5: Per la realizzazione della nuova presentazione non volevamo un affastellamento di oggetti, perché non si può presupporre una grande competenza nel pubblico, non si deve dare per scontato che i visitatori si siano preparati prima di visitare la mostra. Per cui è con questo approccio che ho invitato l'artista austriaco Markus Schimbald per curare la nuova presentazione, in linea con la tradizione del MAC, avviata negli anni 90, di affidare l'allestimento delle diverse sale espositive ad artisti contemporanei.
4: Die Schausammlungen seit den 90er Jahren in Zusammenarbeit mit Gegenwartskünstlerinnen aufgestellt werden, das eben mit Markus Schimbald hier umzusetzen. Ich glaube, dass was diese Ausstellung leistet, ist, dass man tatsächlich ein Gefühl
5: Ciò che questa mostra fa è offrire un'impressione di quell'epoca, anche del contesto della Vienna di allora, con paralleli nelle scienze, nella letteratura, nel cinema. E nel percorso espositivo si fa riferimento a fatti internazionali importanti, con uno sguardo in profondità su un gran numero di temi.
4: Wir vertiefen eine ganze Reihe von Themen.
0: Warum sehen wir die Vorzeichnungen für den berühmten Fries im Palais Doppelt?
2: Nella prossima sala esponiamo i disegni preparatori di Klimt per il famoso fregio della sala da pranzo del Palazzo Stocklet di Bruxelles, che fu un Gesamtkunstwerk, un'opera d'arte totale realizzata tra il 1905 e il 1911 sotto la guida di Josef Hoffmann. E qui si vede bene il fatto che gli artisti collaboravano strettamente tra loro, nell'ambito della Wiener Werkstätte, ma anche insegnando alla scuola di arti e mestieri, facendo mostre assieme e ispirandosi l'un l'altro. Questi disegni di Gustav Klimt per il Palazzo Stocklet c'erano già nella nostra presentazione precedente, però ora mettiamo bene in evidenza le istruzioni scritte a mano dall'artista per la realizzazione concreta dei mosaici. Vede qui? Klimt dà indicazioni molto precise. Il fregio si sviluppava su due pareti con i mosaici L'attesa, Il compimento, che è una sorta di secondo bacio di Klimt, L'albero della vita e un culmine dell'astrazione ornamentale, Il cavaliere, in cui la corporeità è totalmente astratta. Un'opera fantastica.
1: E poi qui vediamo le vetrine riprese dalla presentazione precedente, con servizi di posate, gioielli, vasi, ceramiche, argenti, vetri dell'epoca, manifesti.
3: Reinhard Franz, tra i punti forti delle vostre collezioni a cavallo fra 800 e 900 spicca l'archivio della Wiener Werkstätte, fondata a Vienna nel 1903 da Josef Hoffmann e Coloman Moser. Come è arrivato al MAC?
0: Das Museum hat ja das Archiv der Wiener Werkstätte 1955 erworben und hat damit natürlich eine Erforschung dieses.
1: Il museo ha acquisito l'archivio nel 1955 e ha cominciato subito un progetto di ricerca su quel corpus che stiamo studiando ancora. Si tratta di oltre 14.000 schizzi e disegni che nel frattempo abbiamo digitalizzato. Parliamo per esempio di disegni per stoffe. Solo di Josef Hoffmann ne abbiamo 8.000, che è il corpus maggiore dell'archivio, ma vi sono anche campioni di stoffe, manufatti di metallo, ceramica e legno.
0: Und umfasst das Archiv von Stoffmustern über Metallarbeiten, Keramiken, Holzarbeiten, wenn man das Programm der Wiener Werkstätte liest.
1: Se si legge il programma della Wiener Werkstätte, Hoffmann e Moser dicono: noi vogliamo portare l'arte e il design nella vita di tutti i giorni con un intervento a 360 gradi. È un approccio che riprendono dal movimento Arts and Crafts, nato in Inghilterra dall'idea di William Morris e John Ruskin, di dare forma in modo estetico alla quotidianità in ogni dettaglio. Un fatto importante è che grazie al nostro archivio, per quell'epoca siamo in grado di risalire alle origini di ogni manufatto che compaia oggi sul mercato dell'arte. Chi l'ha realizzato? In quanti esemplari è stato prodotto? Possiamo anche risalire al prezzo dei materiali usati per crearlo. Per ogni settore abbiamo anche i registri degli ordinativi, che sono per noi importanti fonti sui clienti, sui progettisti e sugli esecutori. E grazie ad essi si può ricostruire tutto il lavoro della Wiener Werkstätte.
0: Also dadurch kann man auch die Arbeit der Wiener Werkstätte vollkommen nachvollziehbar machen.

0: Nella capitale austriaca, il periodo attorno al 1900, affermatosi come variegato mosaico storico-culturale del modernismo viennese, è onnipresente, offrendo una sorta di museo diffuso. Firmate da Otto Wagner sono le numerose stazioni della ferrovia urbana, ma anche la banca di risparmio postale e le case dalle decorazioni esuberanti sulla Linke Windseile. E vi è naturalmente la palazzina della secessione affacciata sulla piazza San Carlo e la celebre casa ideata da Adolf Loos per la Michaela Platz. E vi sono anche le tante ville padronali realizzate dai progettisti dell'epoca che spesso si occupavano anche di tutti gli arredi, giù fino ai più piccoli dettagli, e che sono sorte per lo più sulle pendici del bosco viennese. Insomma, accanto alla componente barocca, sono proprio l'architettura, il design e le arti figurative del periodo a cavallo fra 800 e 900 a far parte dell'immagine quotidiana della capitale. Norbert Kettner è direttore dell'Ente per il Turismo di Vienna dal 2007. A lui fanno capo tutte le campagne di pubblicità e marketing sulla città. Quanto è grande, Norbert Kettner, da 1 a 10, il potenziale del tema Vienna attorno al 1900?
1: Zwischen 9 und 10, absolut.
2: Tra 9 e 10. Assolutamente. Abbiamo fatto un sondaggio con cui abbiamo chiesto quale fosse il quadro più famoso di Vienna e ce ne sono davvero tanti. Per dirne uno, abbiamo per esempio la Torre di Babele di Bruegel il Vecchio al Museo di Belle Arti, però il più conosciuto è il Bacio di Klimt.
0: Quali sono gli aspetti più fertili della Vienna modernista per una comunicazione verso l'esterno?
3: Ich glaube Architektur und bildende Kunst. Warum? Es ist natürlich das niederschwelligste. Ich kann in Wien mit der U-Bahn fahren und erlebe die Wiener Moderne und Wien 1900.
2: Io credo l'architettura e le arti figurative sono anche quelli con la soglia di accesso più bassa. Posso andare in metropolitana e vedermi scorrere davanti il modernismo viennese. La musica del tempo, per esempio, che so, quella di Schönberg, è molto importante e interessante. Io la trovo meravigliosa, ma va spiegata, non è molto agevole. E anche Mahler è molto importante, ma credo non sia così noto al grande pubblico. Rispetto a quel periodo, il volto più conosciuto è sicuramente quello di Sigmund Freud. Non molti sanno come funziona la psicanalisi, però Freud lo conoscono tutti. È la nostra pop star. Se il quadro più celebre è il Bacio, il volto più celebre è quello di Freud.
3: Bekanntestes Gesicht aus Wien ist Sigmund Freud. Den kennt auch jeder.
0: Nelle campagne all'estero fate ancora pubblicità per Vienna attorno al 1900 o è un tema che si promuove, per così dire, da solo?
2: Facciamo costantemente qualche cosa sul tema perché è di facile comprensione. Si può raccontare una storia diversa su ciascun aspetto. La verità è che non si sfugge a Vienna attorno al 1900.
3: Und man entkommt wie 1900 einfach auch nicht.
0: E cosa ci dice Norbert Kettner del fattore economico, dell'indotto generato da quel tema?
3: Wenn ich allein als Indikator nehme, was mit dem armen Klimt im Souvenir.
2: Se guardiamo a cosa succede al povero Klimt nei negozi di souvenir, si tratta nel frattempo di un giro d'affari miliardario. E naturalmente si può arricciare il naso sui souvenir, ma sono un dato di fatto che dimostra la rilevanza del tema.
3: Es zeigt auch die Relevanz.

0: Fra i musei della capitale austriaca non è solo il MAC a proporre il modernismo viennese come tema di spicco. Il Belvedere, custode della storia artistica austriaca dai primordi all'oggi, ha un'importante sezione dedicata alle arti figurative del periodo a cavallo fra 800 e 900, grazie a un'importante collezione, per esempio, di opere di Klimt, ancora molto cospicua, nonostante le numerose cause giudiziarie che negli ultimi decenni hanno portato a rilevanti restituzioni. Le lunghe code davanti al bacio danno prova di quanto l'artista viennese sia amato da visitatori d'ogni provenienza. Più ad ampio raggio è la presentazione del Wien Museum, che dalla riapertura dopo il lungo restauro dell'edificio sulla Kasplatz, alla fine del 2023 ha allestito una mostra permanente anche su quel periodo, però con l'intento di spaziare pure nel sostrato socioculturale dell'epoca, che fu molto sfaccettata e molto controversa, con diseguaglianze sociali stridenti. Ce ne parla Ursula Storch, grande esperta del periodo modernista e storica curatrice del Wien Museum, che dispone fra l'altro della maggiore collezione al mondo di disegni di Gustav Klimt, ma anche di capolavori pittorici sia di Klimt, fra cui il ritratto di Emilie Flöge, sia di Schiele, nonché opere cardine di Richard Gerstel, Max Kurzweil e del pittore, oltre che compositore, Arnold Schönberg.
1: Es geht natürlich um Namen wie Gustav Klimt und Egon Schiele, die einfach die Galionsfiguren für Wien um 1900 sind.
2: Le figure di spicco della Vienna attorno al 1900 sono naturalmente nomi come Klimt e Schiele, ma per noi è importante non soltanto mostrare i lati positivi, bensì anche la realtà sociale che vi sta dietro, il rovescio della medaglia di Vienna attorno al 1900. Le faccio un esempio. Da noi si vede fra l'altro un letto pieghevole usato da domestici che a quel tempo erano in servizio nelle case borghesi e che non avevano nemmeno un posto per sé, perché quel letto durante il giorno non poteva restare dove era, doveva essere ripiegato per occupare il minor posto possibile. Nella nostra mostra affrontiamo anche aspetti di questo tipo, in modo da non far nascere l'idea che quell'epoca sia stata tutta oro e meraviglie. Presentiamo quindi anche delle tabelle con statistiche su fenomeni demografici e sociali di quel tempo, perché siamo un museo di storia della cultura e raccontiamo Vienna sotto tutti i punti di vista. E però abbiamo anche una collezione eccellente di arti figurative e nella presentazione permanente cerchiamo di unire i due aspetti.
1: E das führen wir eben in der Dauerausstellung so gut wie möglich zusammen. Es sind ganz oft größere Sammlungen über Nachlässe zum Beispiel gekommen.
2: Abbiamo ottenuto per esempio molti lasciti. Di Klimt abbiamo 411 disegni e di questi 273 sono arrivati a noi in un colpo solo, grazie a una donazione di sua cognata. Un altro lascito importante per quel periodo è quello di Arthur Rössler, che era fra l'altro critico d'arte. Fu lui in realtà a scoprire Egon Schiele e aveva lui stesso una grande collezione che lasciò alla città di Vienna in cambio di un vitalizio per sé e la propria moglie nei loro ultimi anni di vita. Quel lascito contiene anche dipinti di Schiele e molta grafica. Ma abbiamo anche meravigliosi manifesti. Della secessione li abbiamo tutti. La qualcosa è rara e questo è dovuto al fatto che abbiamo comprato il lascito della tipografia Albert Berger, che stampava quel tipo di manifesti e teneva sempre un esemplare di ciascuna edizione per il proprio archivio. Quel lascito comprende inoltre opere di grafica di molti artisti del tempo. E poi Berger stampava, per esempio, anche Versacrum, cioè la rivista dell'Associazione della Secessione, che quindi abbiamo.
1: Nicht nur diese Plakate, da war das Druckgrafik von ganz vielen Künstlern aus der Zeit, die haben zum Beispiel auch Versacrum gedruckt, die Vereinszeitschrift von der Secession.
2: Qui al Wien Museum ci occupiamo naturalmente anche di ricerca. Nel 2023 e nel 2024, assieme a Ralph Gleis, che è l'attuale direttore dell'Albertina, ma allora dirigeva ancora la Alte Nationalgalerie di Berlino, abbiamo realizzato una mostra sulle secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. E questo è stato un approccio totalmente diverso dal passato, perché fino a quel momento le varie secessioni erano state studiate singolarmente e invece noi le abbiamo giustapposte e per la prima volta sono stati evidenziati aspetti importanti e questa è certamente una novità.
0: Ursula Storr, come si inserisce il modernismo viennese nel contesto europeo del tempo? E con la propria produzione, Vienna influenzò anche altre scene artistiche?
1: Also es ist schon eine sehr eigene Ausformung der Moderne, die da in Wien passiert, aber natürlich.
2: Quella che si sviluppò a Vienna fu in realtà una particolare variante del modernismo, naturalmente influenzata e stimolata da fenomeni che accadevano altrove, soprattutto nell'Europa occidentale, in Francia, naturalmente centrale è Parigi, e anche l'Inghilterra, con il movimento Arts and Crafts. Ebbe grande importanza, dunque influssi che venivano da ovest. Tuttavia per Vienna è peculiare il fatto che quell'epoca fu un tempo relativamente breve e particolarmente intenso, nel quale la cultura della città raggiunse traguardi eccelsi. Per gli influssi da Vienna verso altri paesi, sì, certo, penso alla Wiener Werkstätte, che aveva dependance a Zurigo, New York, a Marienbad, a Karlsbad, a Berlino, e portò effettivamente all'estero i propri prodotti. O penso a Josef Hoffmann con il Palazzo Stocklet a Bruxelles o ai progetti urbanistici di Otto Wagner. Erano influssi che hanno preso avvio da Vienna verso l'estero.
0: Quanto è importante quell'epoca per l'immagine di Vienna nel mondo? Ursula
1: Storr.
2: Credo che nel frattempo, se per esempio si guarda la pubblicità turistica, abbia un ruolo relativamente grande nella definizione della sua identità. E qui devo dire che il nostro museo ha giocato un ruolo particolare. Qui abbiamo realizzato una prima mostra sul tema già nel 1964 e poi, nel 1985, anche la grande mostra Sogno e Realtà, che davvero è stata la scintilla per progetti più grandi. Pure quell'iniziativa è partita da noi. Siamo stati davvero degli apripista. Quella mostra è stata vista in forma leggermente diversa a Parigi, New York, Tokyo, Mosca, Francoforte, Zurigo. E guardando anche al futuro, ho l'impressione che si tratti di un tema che è arrivato per restare.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, dass das gekommen ist, um zu bleiben.

0: Fra le istituzioni che tematizzano il modernismo viennese, il Leopold Museum offre la presentazione più vasta e articolata, restituendo tutta la rilevanza della produzione culturale e artistica di quell'epoca, spaziando quasi con opulenza su una superficie di 3.000 metri quadrati. I manufatti esposti sono oltre un migliaio, fra cui una serie impressionante di capolavori, fra l'altro di Hans Mackert, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Richard Gerstel. Incontriamo il direttore Hans-Peter Wipplinger e anche a lui chiediamo innanzitutto come si posizionò Vienna attorno al 1900 nel contesto internazionale.
1: Fraglos war mit Paris, mit London, Wien führend. Manche sagen sogar, Wien war also um 1900 bis 10 die europäische Kulturhauptstadt.
2: Senza dubbio, assieme a Parigi e Londra, Vienna era in prima fila. Alcuni dicono che nel primo decennio del Novecento fu la capitale culturale europea. C'era un'interazione. Auguste Rodin venne a Vienna e incontrò Klimt. Franz von Stuck ha avuto qui in città una grande mostra negli anni 90 dell'Ottocento. Max Liebermann era membro onorario della secessione viennese. E fra le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino c'erano naturalmente rapporti di scambio. In quegli anni, nella galleria viennese Mitke, ci fu una grande mostra di Van Gogh e alla secessione ci fu un'ampia presentazione di Edvard Munch. A sua volta Vienna giocò un ruolo importante nel contesto internazionale e si può andare fieri di ciò che nacque allora in città, non solo nell'arte, ma anche nella medicina, nella giurisprudenza, nelle scienze in generale. La qualità intellettuale di Vienna era ampia a quel tempo e venne resa possibile, bisogna dirlo, grazie alla monarchia, perché il modernismo viennese trasse sostanzialmente nutrimento dai territori dell'impero. Tutti i creativi, tutti gli intellettuali si sentivano attirati qui. Possiamo dire quasi magneticamente, e qui avevano anche spazi di libertà per creare.
1: Der Urquell der Moderne in Wien nährte sich durch die Kronländer, wo alle kreativen Intellektuellen hier natürlich auch magnetisch fast, muss man sagen, angezogen wurden und auch den Freiraum hatten zu schaffen.
2: Per la nostra presentazione abbiamo innanzitutto riunito un comitato di persone con competenze assai diverse fra loro. Perché per me è importante considerare quel periodo non solo dal punto di vista artistico, bensì anche dall'interazione fra i vari settori creativi. Considero importante fare delle digressioni anche nella musica. Da noi, mentre si ammirano le opere d'arte, si possono ascoltare brani che spaziano da Bruckner fino all'avanguardista Schönberg, perché credo che l'emozione che la musica produce influenzi anche l'osservazione e la ricezione di un'opera d'arte o di un oggetto di arte applicata.
1: Eines Kunstwerks oder eines angewandten Objektes. Dieser Melting Pot von Wien.
2: Quel crogiuolo di Vienna è stato qualcosa di assolutamente eccezionale e vorrei che nel percorso emergesse tutta l'ampiezza creativa, attraverso manufatti in vetro, ceramica, cuoio, stoffa, gioielli, mobili, giocattoli della Wiener Werkstätte. Abbiamo digressioni nella danza, nella moda, per esempio attraverso la sartoria di Emilie Flüge. Poniamo l'accento anche sul dialogo internazionale, appunto con George Minne, Ferdinand Hodler, Franz von Stuck, Auguste Rodin, anche tutti coloro che, pur stranieri, ebbero a che fare con Vienna, sono integrati nella mostra. All'inizio del percorso abbiamo anche una sezione dedicata alla cultura ebraica, perché la metà di quei personaggi di spicco aveva radici ebraiche, anche se era assimilato e magari non più praticante. Senza la cultura ebraica, questa Vienna attorno al 1900 non sarebbe diventata famosa nel mondo, bisogna dirlo. Pensando a tutte queste componenti, abbiamo voluto una mostra molto variegata. Del resto, l'intero fenomeno di Vienna attorno al 1900, quell'idea di opera d'arte totale, è così eccezionale. Non la trova a Parigi o a Londra e nemmeno nella secessione berlinese. È un fenomeno compatto. Unico.
1: Es ist so außergewöhnlich, das finden Sie nicht in Paris, das finden Sie nicht in London, das finden Sie nicht in der Berliner Sezession. Das ist kompakt, das ist unik. Ja?
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Abbiamo sentito una puntata di Laser dedicata a Vienna attorno al 1900, focus sull'arte modernista, una puntata a cura di Flavia Foradini.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Aarau. 3 le piste d'inchiesta sugli inquirenti, sui colpi sparati alla fine del rave. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo ad un presunto affiliato dell'andrangheta calabrese attivo in Svizzera per quasi 20 anni. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal, 900 i morti accertati, ma più di 4.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni. Per lo sport è tornato il meeting di atletica di Bellinzona, accolto da un folto pubblico ieri sera a Passerella di Stelle con 5 nuovi record per Gala Athletics.
4: Domenica mattina alle 2.30 circa, ippodromo di Schachen.
3: E sono sempre in fuga, scusateci, abbiamo un po' anticipato il servizio, sono sempre in fuga l'autore e gli autori, come dicevamo, dell'omicidio perpetrato ieri mattina alla fine di un rave party ad Aarau. La vittima, lo ricordo, è una 22enne italiana residente in Svizzera. Altre 5 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. La polizia non esclude nessuna ipotesi di movente per il momento. Sul luogo ci hanno anche raccontato che sono stati ritrovati bossoli di diverso calibro, per cui è stata utilizzata sicuramente più di un'arma da fuoco. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Alessio Veronelli. Abbiamo un piccolo problema con il lancio di questo servizio che era partito...
4: Domenica mattina alle 2.30 circa, ippodromo di Schachen, periferia di Aarau, al termine di una festa di musica elettronica, una sparatoria causa la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera e il ferimento di altre 5 persone, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, pure residenti nella Confederazione. Uno di loro è grave.
5: Wie gesagt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind noch im vollen Gange.
4: Le indagini sono in corso, ha spiegato il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli, responsabile della polizia. Siamo in una fase iniziale, sarebbe sbagliato giungere a conclusioni affrettate. Conclusioni no, ma ipotesi sì, come spiegato dal capo della polizia cantonale Michael Leupold.
6: Wir arbeiten zurzeit grundsätzlich mit
4: Privilegiamo 3 piste, l'atto terroristico che non va escluso in una situazione con migliaia di persone, un atto indiscriminato o un'azione criminale le cui implicazioni non sono per ora note. Nella conferenza stampa di fine pomeriggio ieri, la polizia ha comunque potuto fornire alcune indicazioni, come il fatto che i colpi sono stati esplosi in luoghi diversi e che sono stati trovati bossoli di 2 calibri, alcuni riconducibili a una pistola o pistola mitragliatrice, gli altri a un fucile d'assalto. Speculativo però al momento concludere che gli sparatori sono più di uno. Impegnate le polizie di diversi cantoni, i fuggiaschi sono considerati pericolosi e l'allarme è esteso a tutto il paese.
3: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, difende la linea presa dal Consiglio federale per gli agricoltori in difficoltà a causa della siccità. Lo ha fatto ieri sera in diretta durante il telegiornale dei colleghi romanti. Sentiamo i dettagli con Elisa Fraccaroli.
7: Il presidente della Confederazione è al corrente delle conseguenze della siccità sull'agricoltura e il suo sguardo va in particolare verso il prossimo inverno per le scorte di foraggio.
8: Le changement climatique, il est là, il est évident.
7: Il cambiamento climatico c'è, è evidente, dichiara ai microfoni di RTS. 20 anni fa non era possibile piantare il merlo nella mia regione e ora vediamo che è possibile. Nel futuro l'urgenza riguarderà l'approvvigionamento di foraggio per l'inverno e la fine dell'inverno. Attualmente ci sono importazioni dal Canada, perché bisogna considerare che la siccità è una problematica europea.
8: L'augmentation des difficultés vient aussi du faible niveau du Rhin.
7: L'aggravarsi delle difficoltà deriva anche dal livello basso del Reno, che limita l'approvvigionamento, e probabilmente la prossima settimana sbloccheremo delle riserve di foraggio proteico, dato che coi livelli bassi del Reno e del Danubio faticano ad arrivare.
8: Puisque celui-ci ne peut plus arriver du fait des basses eaux du Rhin et du Danube.
7: Il consigliere federale Guy Parmelin risponde anche alle critiche di chi vuole più aiuti, visto il risultato positivo dei conti della Confederazione. Se il Consiglio federale non avesse adottato le misure che ha adottato, oggi avremmo un deficit di 1,3 miliardi nel bilancio federale e non ci sarebbe più un margine di manovra. È stato grazie a un'eccedenza nei conti della Confederazione che abbiamo potuto sbloccare 54 milioni di franchi per aiutare finanziariamente gli agricoltori.
8: C'è aussi pour ça que nous avons pu libérer ces 54 millions de francs d'aide immédiate.
3: In Nepal le autorità stimano che le morti provocate dalla violenta esondazione di mercoledì siano circa 900, oltre 4.000 invece le persone ancora disperse. In queste ore i soccorritori stanno moltiplicando gli sforzi per salvare i lavoratori delle centrali idroelettriche. Si crede infatti che centinaia di loro siano rimasti intrappolati nei tunnel. Il reportage sul posto è della nostra inviata Chiara Reed.
9: Quando si arriva a Devighat, la strada si interrompe. Dietro una barriera mobile della polizia c'è una lingua di fango grigio semisolidificato che avvolge la piana davanti a noi. Sulla destra il fianco della montagna, di un verde luminoso, siamo nella stagione monsonica in Nepal, e a sinistra scorre veloce un fiume marrone chiaro, impetuoso, denso, è il Trishuli, il fiume della piena. Dalla coltre di fango emergono rovine di case, piani alti, piani spezzati, pilastri, lamiere. La prima cosa che viene in mente è: ma perché costruire qui? Risponde Mamata, una madre di tre figli che pare anche lei una ragazzina. La mia famiglia abita qui da generazioni, i miei nonni, i miei bisnonni non mi hanno mai raccontato una cosa del genere, non succedeva, non così. Qui hanno recuperato 11 vittime o pezzi di vittime, mentre siamo lì un paio di gambe, cui solo il DNA potrà dare un nome. C'è un odore strano che a tratti diventa intenso e impossibile. Dicono che sono i bufali sepolti nel fango, ma sono anche persone. Una decina mancano all'appello. Tutti gli altri si sono messi in salvo, perché questo è l'ultimo centro abitato travolto dalla frana alluvione. Più a nord c'è un disastro più grande. Solo ora si comincia a poter arrivare a fatica via terra fino ad Unce, a un terzo del tratto interessato. Manca ancora molto per arrivare al confine cinese.
3: Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione locale. Eventuali donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal. E nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese di tregua, stanotte l'esercito americano ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Distrutti, stando a Washington, due lanciamissili dei Pasdaran. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili contro basi militari americane in Giordania e ha attaccato con droni altre basi negli Emirati Arabi Uniti. E il conflitto in Medio Oriente sarà sicuramente anche uno dei temi del summit annuale dell'ASCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, al via oggi in Kirghizistan. Presenti i leader di 10 paesi membri, tra cui Cina, Russia, India e Iran. Nato nel 2001 come piattaforma di sicurezza, il gruppo sta ampliando il suo raggio d'azione. Sentiamo i dettagli con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
10: Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, Masoud Pezeshkian. Oggi e domani Bishkek diventa la capitale del mondo non occidentale. I leader di Cina, Russia, India e Iran sono i protagonisti del vertice annuale dell'ASCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che include anche Pakistan, Bielorussia e quattro repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. Il gruppo è arrivato a pesare il 40% della popolazione mondiale e il 25% del PIL globale. Il summit è particolarmente atteso perché arriva subito dopo l'offensiva degli Stati Uniti contro i partner commerciali di Teheran. L'agenda sarà non a caso dominata dalla cooperazione economica, prevista la firma di un documento congiunto sull'energia, attese novità sul lancio della ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, destinata a rafforzare il ruolo di Pechino nella regione tradizionalmente legata a Mosca. Dopo la minaccia di sanzioni da parte di Donald Trump, ci si aspetta che i paesi scori ribadiscano la spinta all'uso delle monete nazionali nel tentativo di accelerare la dedollarizzazione. L'anno scorso la Cina ha chiesto il lancio di una banca di sviluppo SCO. Russia e Iran la vedono come uno strumento per schermarsi dalle sanzioni. Ma non tutti i paesi membri vogliono rischiare ritorsioni ed è difficile aspettarsi un piano di salvataggio di Teheran. D'altronde il gruppo non è un'alleanza e la sua proiezione operativa è stata sin qui piuttosto ridotta. Ma questo potrebbe cambiare anche grazie al disgelo in corso tra Cina e India, la cui rivalità è stata sempre il principale ostacolo a un pieno sviluppo di SCO e BRICS. Eventuali passi avanti sulla banca dimostrerebbero che la pressione americana può finire per compattare i partner dell'Iran piuttosto che isolarli.
3: Negli Stati Uniti un'ondata di maltempo ha interessato l'Arizona e in particolare il Parco Nazionale del Grand Canyon, colpito da piene improvvise di notevole entità. Le squadre di ricerca, che sono tuttora al lavoro per cercare eventuali sopravvissuti alle ondate di piena che hanno portato a valle anche massi e fango, travolgendo ogni cosa nel fiume Colorado. Decine di persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, mentre una ventina di escursionisti risultano ancora dispersi. E questa era l'ultima notizia per l'informazione delle 9. Io mi fermo qui e vi lascio allo sport. Buona giornata.
11: Lo sport.
12: E buongiorno di nuovo da Paolo Laurenti. E Novak Djokovic, la prima vittima illustre degli US Open, la testa di serie numero 4 del torneo e tra i favoriti, vista l'assenza di Sinner e i dubbi sulle condizioni di Alcaraz, è stato eliminato al primo turno dall'argentino Navone, che si è imposto in 5 set. È la prima volta dal 2006 che il 39enne serbo, dalle condizioni fisiche precarie, esce al debutto in uno slam. Molte partite di ieri sono state interrotte a causa della pioggia, sono comunque avanzati sia Medvedev sia Pegula. Oggi tocca a Wawrinka contro Berrettini, mentre in ambito femminile debutti rossocrociati di Golubic contro la francese Parry e di Valtert contro l'argentina Podoroska. Serata riuscita per il ritorno della grande atletica Bellinzona, 5 i nuovi record del Gal Athletics, vittoria svizzera con Angelica Moser nel salto con l'asta e dopo 5 anni è tornata a gareggiare davanti al pubblico di casa Ayla Del Ponte, quarto posto per lei nei 100 metri in una gara che ha pure sancito la conclusione della sua stagione agonistica.
13: Mi sono emozionata più di quanto pensavo, onestamente, ero bella nervosa alla fine, sono contenta della mia partenza. E poi manca un po' di energia alla fine, comunque so di essere stanca dalla stagione. Ho provato del mio meglio per dare una bella prestazione al pubblico di casa. Loro mi hanno dato tanta bella energia, quindi sono felice della giornata. Sono contenta di aver avuto un anno e mezzo senza infortuni. Era ora. L'abbiamo patito questi ultimi 5 anni dopo che era stata qua l'ultima volta. È stata dura. Come ultima gara la chiudo in salute e sono contenta. Ci sono cose che potranno andare meglio l'anno prossimo. Non vedo l'ora di ricominciare, ma prima spazio le vacanze per ricaricare le batterie.
12: La sprinter ticinese Ayla Del Ponte. Passiamo al calcio. Nonostante una partita in meno, il Lugano comanda la classifica di Superliga a punteggio pieno, 12 punti. Un inizio di stagione da incorniciare per i bianconeri di Mattia Crocitorti, che ora si aspetta dal mercato un attaccante.
14: Saremo ripetitivi, ma quello che abbiamo di fronte è un Lugano da record e i numeri parlano inequivocabilmente, non lasciano spazio a dubbi e confermano che l'avvio di campionato dei bianconeri non è da sottovalutare, soprattutto perché le occasioni per inciampare ci sono state, ma con grande diligenza e giudizio le hanno evitate, mantenendo vivo il fuoco di tutte e tre le competizioni. Se in Coppa era pressoché impossibile sbagliare e in Conference qualche piccola incertezza c'è stata, in Super League la squadra di Crocitorti non ha mai destato alcuna preoccupazione se non nei primi 45 minuti del Lezigrun contro un Grasshopper, poi ribaltato nella ripresa. L'arte della sofferenza applicata alla calcio potrebbe essere questo l'identikit più calzante per definire una squadra che sa sempre, anche nei momenti bui, di poter vincere. La chiave? Aver tenuto lontani dalle voci gli uomini mercato e aver congedato chi strizzava l'occhio ad altre destinazioni, o ancora aver cambiato poco all'assetto collaudato della scorsa stagione, inserendo poche e mirate pedine che sin qui hanno dato dato ragione a chi le ha spostate sulla casella bianconera. Con Behrens ai box c'è ancora qualche ora per rimediare là davanti, come sottolineato dall'allenatore Mattia Crocitorti.
15: Abbiamo ancora 3 giorni per trovare un attaccante, vedremo se la società riuscirà a mettercene uno a disposizione, se no facciamo quello che gli allenatori devono fare, trovare soluzioni, però sicuramente l'idea della società è trovare un sostituto, perché Behrens purtroppo non ci sarà alla fine alla sosta della nazionale. Dopo la partenza di Kuzias siamo rimasti senza attaccanti e dunque sicuramente cercheranno di fare uno sforzo per accontentarmi, però se non dovesse accadere troviamo soluzioni, abbiamo ragazzi abbastanza intelligenti da fare altre posizioni e senza lamentarci, senza alibi, andremo avanti, però sicuramente mi aspetto qualcosa.
14: Chi invece non dovrebbe più aspettarsi nulla è il mercato in uscita, chiuso, a meno di disperatissimi tentativi da parte di società con l'acqua alla gola e in grado di bussare all'ufficio di Sebastian Pelzer con somme irrinunciabili.
12: Contributo di Patrick Locatelli. In Serie A, successi esterni di Como e Inter, rispettivamente a Napoli e a Cagliari, dove il selezionatore rosso-crociato Muriel Akin era presente per osservare da vicino il centrocampista italo-svizzero Alessandro Romano, nazionale elvetico nelle giovanili, ma che secondo la stampa della penisola potrebbe accettare una chiamata della nazionale maggiore azzurra. Stasera, la seconda giornata di Serie A, appunto, si chiude con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Alla Vuelta, infine, orfana di Pogacar, primo giorno di riposo dopo 9 tappe, la maglia rossa è indossata dallo spagnolo Enric Mas.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa prima puntata della settimana di Parade. Staremo insieme come sempre fino alle ore 11, tantissimi sono gli appuntamenti della nostra mattinata. Alle 10.45 circa torna la recensione con la prima puntata di questo nostro palinsesto autunnale, la recensione di oggi che sarà curata da Luisa Sclocchis, ma noi vogliamo iniziare con la prima notizia di giornata. Purtroppo è una notizia triste che ci riguarda da vicino, perché è morto

Antonino Fogliani alla testa dell'orchestra della Suisse Romande per l'ouverture delle nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, era un estratto dal Concert de l'Un des Amis de l'ESR 2024. E purtroppo ci è giunta ieri proprio la notizia della morte di Antonino Fogliani, uno dei grandi direttori d'orchestra italiani, uno dei grandi interpreti del melodramma italiano, nato a Messina nel 1976, saldamente legato al teatro d'opera, in particolare al repertorio italiano.

0: italiano dell'Ottocento, al quale aveva saputo dare anche una prospettiva tutt'altro che museale. Fogliani, appunto, apparteneva davvero a quella scuola italiana del teatro musicale, nella quale la conoscenza profonda dello stile dava anche forza alla sua interpretazione dell'opera. L'incontro decisivo fu con Gianluigi Gelmetti, di cui fu assistente e poi passò anche attraverso studi di composizione, ma tutto questo ce l'aveva raccontato anche ai nostri microfoni, ai microfoni di Davide Fersini. Era un incontro d'estate dell'agosto del 2024. Io voglio farvene ascoltare due piccoli estratti.
1: Com'è nata la passione di Antonino Fogliani per la musica? Com'è nato Antonino Fogliani?
2: Credo che sia stata una passione divorante, nata anche relativamente tardi rispetto a quello che si pensa per i musicisti, che devono cominciare a 4-5 anni già a strimpellare violini, pianoforti. Io amavo il calcio fino all'età di 10 anni, pensavo solo, volevo diventare un calciatore. E invece c'è stato un evento fortuito per me, non tanto per la mia sorellina, che è dovuta andare appunto a Firenze con i miei genitori per dei problemi alla schiena. Quindi i miei genitori mi hanno lasciato con la sorella più grande, Rosaria, che studiava canto, e Rosaria, non sapendo dove scarrozzarmi, mi ha portato in conservatorio. E lì veramente è stata un'infatuazione, perché appena ho sentito più che altro questi strumenti, queste scale, i sassofoni, strumenti a percussione, mi sono veramente innamorato di tutto questo mondo, e ho fatto da autodidatta, diciamo, il primo percorso, perché in realtà la mia famiglia non credeva tanto in questa passione all'inizio, almeno non credeva che potessi appassionarmi e studiare musica. E io ho cominciato in realtà invece a scrivere anche addirittura musica, senza sapere ancora le note, ma mi facevo i conti sul pentagramma, delle distanze, eccetera, eccetera. E poi frequentavo le lezioni di solfeggio che faceva mia sorella, per esempio. E devo dirti che nel giro di un annetto ero già bello pronto per fare il musicista.
1: Però partiamo da un passo indietro.
2: Sì.
1: Quella di Antonino Fognani non è una famiglia di musicisti, a prescindere da sua sorella, a parte sua sorella.
2: No, non è una famiglia di musicisti, ma mio padre aveva una grande passione per la musica. Era tenore nel coro del Duomo di Messina, che si chiama tuttora, credo ci sia ancora, Perosiana, dedicato al grande Lorenzo Perosi, un autore che tra l'altro io adoro, perché poi sono cresciuto lì con queste sue con gli oratori, con le messe, le pontificali. Quindi io ho divorato quel tipo di musica all'inizio, che tra l'altro è una musica già di molto operistica nella sua, no? Un po'
1: Eh già.
2: wagneriana sicuramente, ma con una zampata drammatica che sicuramente mi ha aiutato per la mia passione futura, per le mie passioni future teatrali. E quindi io frequentavo il coro con mio padre, andavo a seguire le prove e cominciavo a cantare anche. Poi a 13 anni sono entrato in conservatorio come compositore, tra l'altro in composizione piano e violino, sono stati i primi strumenti che ho praticato, insieme al pianoforte ovviamente, è tutto nato da lì. E io devo veramente ringraziare mio padre, che purtroppo ho perso molto presto, quando avevo 19-20 anni, ma lui, pur non essendo un intellettuale, era un ferroviere molto, molto semplice, una persona molto semplice, ma veramente tutta la famiglia nostra, quindi io ho tre sorelle, avevamo gli abbonamenti alle varie stagioni concertistiche, andavamo a Catania a vedere le opere, ci ha comunque dato tantissimo, ha curato tanto questo aspetto con grande sapienza, con la sapienza che spesso è più genuina e più efficace anche nelle persone semplici,
1: Ma torniamo
2: forse
1: appunto
2: bene.
1: allora al momento in cui da giovane ha deciso di seguire questa strada. Come è avvenuto esattamente? Si ricorda, c'è stato un momento eppure è avvenuto.
2: Allora, è avvenuto. Il momento c'è stato proprio quando ti ho raccontato la mia prima entrata in conservatorio a Messina, e quello è stato il momento in cui ho detto faccio questo, e sono stato così deciso e non ho mai avuto un minimo
1: Di
2: dubbio.
1: dubbio.
2: Per quanto riguarda la direzione, è venuta in realtà dopo. Non tanto dopo, comunque verso i 18-19 anni, perché io prima la direzione la pensavo più come un qualcosa che servisse a ad aiutare la mia musica ad andare avanti, no? Quindi volevo fare il compositore, per me
1: certo.
2: la passione più grande era quella di creare. E, devo dirti che ho avuto forse una sorta di crisi, e in quel momento lì non ho avuto nessun maestro di composizione in grado di aiutarmi proprio sulla capacità estetica della mia musica. Cioè, ad un certo punto ho detto: ma quello che scrivo alla fine assomiglia un po' a Sciarrino, assomiglia un po' a Donatoni, cosa c'è di mio? E quella, ovviamente, se avessi avuto qualcuno che mi avesse spinto a capire che l'imitazione è uno dei primi processi per poi andare nella propria strada, forse sarebbe cambiato qualcosa. Purtroppo questo qualcuno non c'è stato e ho avuto l'opportunità di fare un corso con il maestro Yuri Aronovic a Riva del Garda, e sono andato come un pazzo perché non avevo mai diretto una grande orchestra, solo piccoli ensemble, concerti di Natale, roba contemporanea con solamente i bocchini degli strumenti, spesso cose strane.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato lì e ho diretto, mi ricordo, il secondo movimento della quarta di Tchaikovsky, e ho fatto addirittura il concerto finale.
1: Wow.
2: Quindi vuol dire che c'era qualcosa, c'era anche questa mia capacità di saper rubare anche ai direttori. Io vedevo, mi ricordo all'epoca avevamo Classica, questo, cioè, Telepiù 3 c'era addirittura, e
1: un
2: poi
1: canale
2: Classica,
1: italiano,
2: uno dei canali italiani, che poi diventò Classica, credo, appunto la nostra Classica di oggi. Quindi io vedevo questi video e in qualche modo imparavo a muovermi sul podio. E infatti quando sono andato davanti all'orchestra a fare la quarta, alla fine funzionava. Cioè, ero un bravo pianista, bravino, dai, bravo forse troppo. Avevo una cultura polifonica che mi aiutava un po' a gestire istintivamente le cose. E questo mi ha aiutato. Poi quando ho incontrato l'anno dopo il maestro Gelmetti, lì con un barbiere di Siviglia, tra l'altro, ho fatto l'overture del barbiere, e lì è cominciato a definirsi, perché è stata una seconda conferma, due grandi maestri che comunque mi hanno dato fiducia a fare il concerto finale dopo un master, era sicuramente un incentivo.
1: Assolutamente,
2: certo. per fare. E poi lì sono cominciati, diciamo, i problemi, perché ho capito che il talento da solo non basta e bisogna sudare,
1: sì.
2: faticare.
0: Il maestro Antonino Fogliani al microfono di Davide Fersini. Era un incontro d'estate dell'agosto 2024 e io vi invito ad andare a ascoltare l'integrale di questa intervista che potete ritrovare sul nostro sito internet. È davvero una carriera internazionale segnata da Rossini, dall'opera italiana che lo avevano portato sui palcoscenici del Teatro della Scala, per esempio dell'Opera di Roma, della Bayerische Staatsoper, di numerosi teatri e festival internazionali. Una carriera davvero interessante quella del maestro Antonino Fogliani, che purtroppo ci ha lasciato nella giornata di ieri, e io vi invito appunto ad andare ad ascoltare questa intervista curata da Davide Fersini. Noi continuiamo ad ascoltarlo alla testa dell'orchestra della Comunità Valenciana con Saïmir Pirgüeau solista dalla Damnation de Faust di Hector Berlioz, Nature en Mons, Impénétrable et Fière.

Abbiamo ascoltato Antonino Fogliani alla testa dell'Orchestra della Comunità Valenciana con Saïmir Pirgu solista. La Damnation de Faust di Hector Berlioz chiude questa nostra prima pagina di Parade.

Armonie poetiche e religiose per pianoforte di Franz Liszt. Abbiamo ascoltato l'ottava armonia Miserere da Pre Palestrina. Life of Ansens al pianoforte, una pubblicazione di Sony Classical del 2025, e Franz Liszt sarà anche protagonista del concerto di questo pomeriggio al Museo Sasso San Gottardo, che ospita davvero un concerto interessante e suggestivo nella Caverna dei Cristalli. Il pianista Kit Armstrong, talento capace di unire musica e scienza, appunto interpreterà opere di Franz Liszt ispirate a Goethe. Alle 14 sarà prevista una visita guidata alla mostra dedicata ai viaggi di Goethe in Svizzera, mentre alle ore 15 ci sarà poi il concerto in questa suggestiva location, nell'ambientazione appunto del Museo Sasso San Gottardo e nella Caverna dei Cristalli. Quindi appuntamento alle ore 15 al San Gottardo. Mentre per quanto riguarda il programma della Lucerne Festival, questa sera il programma appunto prevede una nostra conoscenza, ovvero Marta Argerich, che è si esibirà insieme alla Munich Philharmonic e la Hava Shani alla direzione. Si esibiranno con il concerto per pianoforte numero 2 in si bemolle maggiore opera 19 di Ludwig van Beethoven, mentre l'orchestra interpreterà prima John Adams con The Chairman Dances Foxtrot per orchestra e poi la sinfonia numero 4 in mi minore opera 98 di Johannes Brahms. Allora noi, per anticipare questo concerto delle 19:30 sempre al KKL di Lucerna, vogliamo farvi ascoltare un estratto da questo concerto per pianoforte numero 2 di Ludwig van Beethoven con Marta Argerich e Seiji Ozawa alla direzione della Mito Chamber Orchestra.

0: Marta Argerich qui con il concerto numero 2 per pianoforte di Ludwig van Beethoven insieme a Seiji Ozawa e la Mito Chamber Orchestra, e vi ricordo che questo sarà il concerto protagonista della puntata di questa sera del Lucerna Festival, per chi volesse appunto spostarsi in quel di Lucerna al KKL alle 19:30.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E a proposito di festival di musica classica, questa sera saremo in diretta con i BBC Proms della Royal Albert Hall di Londra, con Suje Park violino, la BBC Philharmonic e John Sturgertz alla direzione, Betsy Yola's Tale of Summer Sea, Jean Sibelius, concerto per violino, orchestra in re minore, opera 47, e Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, opera 30. Questo il programma in diretta, come sempre a partire dalle 20 qui su Rete 2, con il nostro prima fila speciale dedicato ai BBC Proms dalla Royal Albert Hall di Londra.

0: E questo è il terzo movimento allegro, ma non tanto, dal concerto per violino orchestra in re minore opera 47 di Sibelius, qui con Ava Bahari al violino, la Gothenburg Symphony Orchestra e Santos Mattia Ruvali alla direzione, un concerto che sarà anche protagonista della nostra puntata dei BBC Proms questa sera in diretta a prima fila per quanto riguarda appunto la nostra serata musicale di Rete 2.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
2: In studio Federico Talarico. Proseguono le ricerche dei responsabili della sparatoria avvenuta la notte scorsa ad Arau al termine di un evento di musica elettronica. La polizia argoviese ha confermato che la giovane è rimasta uccisa è una 22enne italiana residente in Svizzera. Sul posto gli inquirenti hanno intanto trovato tracce di due diversi tipi di munizioni riconducibili a un fucile d'assalto e a un'arma più piccola, simile a una pistola calibro 9. Al momento si seguono tre ipotesi di movente: l'atto terroristico, un raptus omicida o un'attività criminale di natura sconosciuta. Sempre legato al Canton Argovia, un cittadino italiano residente nella regione sarà oggi a processo al Tribunale Penale di Bellinzona, accusato di essere un affiliato di 'Ndrangheta e il punto di riferimento logistico e finanziario per l'organizzazione in Svizzera. Avrebbe trasportato denaro in Italia, fatto da tramite per spacci di droga e sostenuto commerci illegali di armi e munizioni. Il processo nasce dalla maxi inchiesta del 2020, forse lo ricorderete, condotta da magistrati italiani e svizzeri sulle infiltrazioni della malavita calabrese nel nostro paese. Medio Oriente, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese di tregua, stanotte l'esercito statunitense ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, uccidendo, secondo i Pasdaran, due persone. Distrutti, stando a Washington, due lanciamissili delle Guardie della Rivoluzione. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili, tutti intercettati, contro almeno due basi americane in Giordania. È seguito poi un attacco con decine di droni contro un insediamento militare statunitense negli Emirati Arabi Uniti. Negli Stati Uniti un'ondata di maltempo ha interessato l'Arizona, in particolare il Parco Nazionale del Grand Canyon, colpito da piene improvvise di notevole entità. Secondo CNN, un 46enne ha perso la vita, mentre decine di persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. Le squadre di ricerca sono tuttora al lavoro, i funzionari del parco stimano che gli escursionisti dispersi potrebbero essere una quindicina. A proposito di fenomeni naturali estremi, è salito a quasi 900 morti accertati il bilancio delle inondazioni che mercoledì scorso hanno colpito la regione montuosa al confine tra Nepal e Tibet, mentre sono oltre 4.000 le persone disperse. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione locale. Eventuali donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal. A sud, oggi e domani, tempo in prevalenza soleggiato. A nord, sole dopo un mattino nuvoloso, mentre domani tempo abbastanza soleggiato con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e alcuni rovesci in serata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Le 10:34 minuti e 30 secondi, ben ritrovati da Lucia Bentoglio con voi per questa mattinata di Parade. Siamo giunti al momento delle anticipazioni di Concerto.ch, Concerto.ch che riprende la sua programmazione abituale a partire da questo pomeriggio alle 13:30 con una puntata dedicata all'Orchestra della Svizzera Italiana e alle danze. Partiremo ascoltando 5 danze greche per archi di Nikos Kalkotos con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Costantinos Karidis. Era un concerto del gennaio di quest'anno 2026 e poi passeremo per Leonard Bernstein con le danze sinfoniche da West Side Story per orchestra, sempre un concerto del 7 giugno 2025, un concerto osi a Pentecoste di quell'anno, diretti questa volta l'orchestra era diretta da Marcus Posner, per finire con le danze popolari rumene per pianoforte e con le miniature per violino e orchestra di Sulcan Tsintsadze, che vogliamo anche ascoltare ora per entrare nelle atmosfere di questa puntata di Concerto.ch, che vi ricordo essere stata costruita a livello musicale proprio da Alissa Nembrini, e noi appunto vorremmo adesso proporvi l'ascolto di alcuni estratti da queste miniature per violino e orchestra, qui nella versione per mandolino e orchestra di Sulcan Tsintsadze con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Avi Avital anche al mandolino solista, un concerto di Osi in auditorio del 2020.

0: E questi erano degli estratti da miniature per violino orchestra, qui nella versione per mandolino orchestra di Sultan Tsintsadze con l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Avi Avital anche al mandolino solista, un estratto dal concerto del 23 gennaio 2020 per i concerti OSI in auditorio di quell'anno.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ora siamo giunti in conclusione di questa nostra mattinata musicale di Parade, siamo giunti alla recensione che torna puntuale anche questo settembre, siamo al 31 agosto ma ci siamo, domani inizia il mese di settembre, ecco che torna anche la recensione quotidiana di Rete 2, oggi a firma di Luisa Scrocchis con Jan Wangel, Complete Recordings on Deutsche Grammophon, un cofanetto con 11 CD che raccoglie le registrazioni del virtuoso del violoncello Zhang Wang per Deutsche Grammophon. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: La recensione di Parade.

Ho pensato di dedicare questa recensione al cofanetto CD di recente uscita, risale allo scorso inizio giugno, Jian Wang, Complete Recordings on Deutsche Grammophon, una raccolta di 11 CD che vedono protagonista il virtuoso del violoncello di origine cinese Jian Wang. Quello che abbiamo sentito in apertura è infatti il preludio dalla suite per violoncello solo numero 4 in Mi bemolle maggiore, BWV 1010 di Johann Sebastian Bach, la sua seconda registrazione delle suite. La prima risale al 2005, questa a 20 anni dopo, quindi al 2025, tratta dal quarto CD del cofanetto. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. Un cofanetto quindi che comprende l'edizione completa delle registrazioni di Jian Wang per Deutsche Grammophon. Questa edizione di 11 CD riunisce le sue registrazioni per Deutsche Grammophon, Universal Music Australia e Deutsche Grammophon China. Il cofanetto include le copertine originali e un libretto con nuove note di copertina basate su una recente intervista con l'artista. Il repertorio spazia da compositori come Couperin, Bach e Haydn a Boccherini, Mozart, Schumann e Brahms fino a Fauré, Elgar, Sibelius e Messiaen, e comprende anche collaborazioni con artisti di fama internazionale, tra cui registrazioni in trio con Maria João Pires e Augustin Dumay, nonché il doppio concerto di Brahms con Gil Shan e i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Wang è stato il primo artista cinese a firmare un contratto in esclusiva con Deutsche Grammophon e il suo album più recente è l'integrale delle suite per violoncello di Bach del 2025. Prima pubblicazione della Deutsche Grammophon China, a 20 anni di distanza dalla sua prima incisione, come abbiamo accennato, di queste opere per la stessa etichetta. In una interessante intervista, Wang descrive il suo violoncellismo come una sorta di ciclo di distanza.

documentario From Mao to Mozart, Isaac Stern in China. Grazie all'incoraggiamento di Stern ha infatti proseguito la formazione alla Yale School of Music sotto la guida del grande violoncellista e didatta Aldo Parisot. Tra le blasonate compagini orchestrali con cui si è esibito figurano la Chicago Symphony, Hong Kong Philharmonic, Orchestra Nationale de Lyon, l'Orchestre de Paris, la Tonhalle di Zurigo, la Stockholm Philharmonic, New York Philharmonic, Cleveland Orchestra e molte altre. Jean ha partecipato a importanti festival internazionali, sia come solista che come camerista, tra cui Verbier, Miyazaki in Giappone, Tanglewood negli Stati Uniti, e ha debuttato ai BBC Proms eseguendo le suite per violoncello solo di Bach nel 2008. Tra le frequenti collaborazioni in Corea, quelle con Myu Woon Chung, mentre in Cina ha suonato con la China Philharmonic, la China National Symphony Orchestra ed è stato il primo artista in residenza della Shanghai Symphony Orchestra e del National Center for Performing Arts di Pechino. Prima di proseguire passerei al secondo ascolto che ho pensato di proporvi. Si tratta di un estratto dal primo movimento Allegro con brio dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1 in Si maggiore opera 8 di Johannes Brahms nella versione del 1889, di cui interpreti insieme a Jean Wang sono Maria Joao Pires e Augustin Dumay. Si tratta del primo disco da lui registrato per Deutsche Grammophon, riproposto come quinto CD nel cofanetto.

Può essere, credo, interessante fare ancora qualche cenno alla storia di Xuan Wang, a cui viene riconosciuto un vero e proprio dono, l'empatia, ingrediente che lui stesso rivela essere indispensabile per diventare un artista, proprio come cerca di insegnare ai suoi allievi. La vita di tutti è una storia epica, piena di alti e bassi emotivi, felicità e tristezza, speranza e vulnerabilità. Questo è il potere della musica, riflette l'umanità di tutti. Un viaggio epico nella musica è il suo, come è definito nel booklet, proprio come epica appare la sua storia. Nasce a Xi'an da due musicisti classici all'indomani della rivoluzione culturale. Suo padre, figlio di contadini, era fuggito in città per costruirsi una nuova vita. Lavorava in un cantiere quando un giorno sentì la quinta di Beethoven da un altoparlante, racconta Wang, che prosegue: in quel suono sentì un mondo diverso, ecco perché decise di diventare

diventare un musicista. Più tardi, come violoncellista professionista, il padre di Wang fu mandato a lavorare in un'orchestra a Shanghai e portò con sé il giovane figlio, che rivelò presto il proprio talento, tanto che nel 1979, a soli 10 anni, erano i tempi in cui la Cina iniziava ad aprirsi al mondo esterno, tra i visitatori provenienti dall'Occidente, importanti musicisti invitati a tenere concerti e masterclass, tra cui Isaac Stern. E Wang suonò in occasione di un concerto di benvenuto a lui dedicato. Qualche minuto dopo, Stern ha chiesto alla troupe di iniziare le riprese di quello che sarebbe stato il documentario From Mao to Mozart, Isaac Stern in China. Da qui tutto ebbe inizio, soprattutto a ragione del fatto che tra coloro che l'hanno ascoltato c'era un uomo d'affari cinese-americano, Cao Wing Lam, che, commosso dal suo modo di suonare, si offrì di sponsorizzare i suoi studi, prestandogli anche il violoncello che Wang ha suonato per circa 40 anni. Un Amati del 1622, usato in tutte le registrazioni tranne la seconda delle suite per violoncello di Bach, in cui suona un grancino del 1698. Fu lo stesso Lama a consentirgli di spostarsi a Yale nel 1985 per studiare con Aldo Parisot, che descrive come una figura paterna, capace di insegnare a ogni studente in modo diverso, in base alle proprie esigenze. Wang ha continuato a suonare per Stern, ha lavorato con musicisti nella sua cerchia come Gil Sham, ha incontrato Mstislav Rostropovich, che ha seguito quando possibile. Vi lascerei quindi con un terzo e ultimo ascolto, in cui troviamo Zhan Wang in veste solistica con la Sydney Symphony Orchestra diretta da Vladimir Ashkenazy, interprete del concerto per violoncello e orchestra in Mi minore opera 85 di Edward Elgar. Una registrazione dal vivo accompagnata dalla sua dichiarazione. Si pensa sempre a Jacqueline Dupré a proposito di questo pezzo, dice: ha mostrato ciò che era possibile e la sua personalità ha aiutato la musica a diventare accettabile e amata in tutto il mondo. Sente non solo la tragedia nel concerto, ma anche l'eroismo. All'inizio dell'ultimo movimento dico ai miei studenti di immaginare Elgar come un supereroe che spiega le ali per proteggere i suoi amici sul campo di battaglia. Sentiamo infatti il quarto movimento allegro, moderato, allegro ma non troppo, del concerto per violoncello e orchestra in Mi minore opera 85 di Edward Elgar, tratto dal settimo CD del cofanetto Zhan Wang, Complete Recordings on Deutsche Grammophon. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11 passate da 50 secondi, inizia la nostra puntata del lunedì di Alphaville, Mattia Pelli al microfono. E oggi, 31 agosto, riprende il nostro consueto palinsesto, riprendono dunque in particolare il nostro dossier delle 11.30 e il nostro approfondimento in diretta delle 12.05. Oggi riprendono le scuole, il nostro dossier sarà dedicato proprio a questo. Ogni giorno alle 11.30 per tutta la settimana andremo in una scuola del Canton Ticino per affrontare vari temi sui quali le istituzioni scolastiche e chi è la scuola la vive quotidianamente si interrogano. Oggi andremo alla scuola media di Acquarossa per parlare di come lavorare in classi sempre più eterogenee, di quali siano le difficoltà, le sfide, classi dove ciascuno studente richiede attenzioni individualizzate. Sarà con noi il docente Stefano Imelli. Che fine hanno fatto i Fridays for Future, i ragazzi che sull'esempio di Greta Thunberg si sono messi in movimento contro il cambiamento climatico? Sarà il tema del nostro approfondimento delle 12.05, perché fu proprio il 20 di agosto del 2018 che Greta iniziò il suo sciopero per il clima. Saranno con noi Rudy Alves, oggi antropologo e sociologo, all'epoca uno dei ragazzi dello sciopero in Svizzera italiana, il politologo Nenad Stojanovic, professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Ginevra. E tra le domande che il movimento Friday for Future ha suscitato, ce n'è una che vogliamo rivolgere a voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. C'è una responsabilità delle vecchie generazioni nel non aver saputo fermare il cambiamento climatico? Perché certo nell'esperienza di Friday for Future c'era anche una questione generazionale, un conflitto generazionale. Dunque, e se avete voglia di risponderci, di dire quello che ne pensate, potete scriverci via WhatsApp. Il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765. Dunque, qual è la responsabilità delle vecchie generazioni nella situazione attuale legata al cambiamento climatico? Forse le vecchie generazioni, tra le quali mi metto anch'io, non hanno saputo o voluto fermare il cambiamento climatico. Tra poco invece parleremo di allevamento in altitudine sulla traversata Tamaro-Lema. Nasce un progetto per favorire la convivenza tra escursionisti, greggi e cani da protezione. Alessandra Bonzi ne ha parlato con l'allevatrice Flavia Anastasi. Alle 11.45 ci sarà invece la 132esima puntata di Un Attimino con Andrea Fazzioli e Marco Pagani, che tornano dunque per parlarci della nostra lingua, una lingua in continuo movimento. E poi oggi, attorno alle 12.35, inizia anche una nuova serie con come protagonista niente di meno che Monio Vadia, una serie dedicata a García Lorca in occasione dei 90 anni dall'uccisione per mano dei falangisti spagnoli. García Lorca, uno dei più grandi autori del Novecento, in particolare del Novecento spagnolo, ma non solo, poeta, autore di teatro. La serie che vi proponiamo da oggi, con la voce di Monio Vadia, si intitola Il Duende, la Luna e la Memoria, ed è a cura di Enrico Bianda. Dunque, siamo pronti ad iniziare con questa prima puntata del palinsesto autunnale della nostra Alphaville. Poi naturalmente c'è come sempre la musica. Iniziamo con un brano in italiano con il cantautore Alessio Cappello, con una supplica a Paolo Conte intitolata Avvocato.

0: Alessio Cappello, che celebra l'avvocato della musica italiana, Paolo Conte, con questo brano intitolato semplicemente Avvocato, punto esclamativo. Sono le 11:08, parliamo di montagna e in particolare di allevamento in alta montagna e parliamo di uno dei luoghi più spettacolari in Svizzera italiana. Si tratta della traversata Tamarolema, che è una delle escursioni in cresta più panoramiche della Svizzera. Ma in questa zona non c'è solo turismo, ma ci sono anche diverse aziende agricole che riempiono da tempo gli alpeggi di questi monti con mucche, pecore, capre, cavalli. Flavia Anastasia e Mattis Waser della fattoria Piz gestiscono da parecchi anni l'Alpe Montoya con le capre e da quest'anno c'è una novità: due cani da protezione delle greggi sono entrati a far parte della famiglia. Flavia e Mattis non hanno voluto lasciare nulla al caso e hanno creato il progetto che si chiama Custodi tra le vette. Hanno coinvolto Lugano Region, Patriziato d'Indemini, WWF, Pronatura, diversi altri enti ed organizzazioni. E con questo progetto si mira a facilitare la coesistenza tra allevamento e turismo. In concreto, i turisti che si avventurano sul sentiero vengono sensibilizzati all'incontro con il gregge e con i cani di protezione da alcune sentinelle, cioè persone che hanno aderito al progetto, che hanno seguito una formazione specifica e che danno ai turisti le indicazioni su come comportarsi. Alessandra Bonzi ne ha parlato con la levatrice Flavia Anastasi, sentiamo dunque l'intervista.
1: Noi come allevatori di bestiame minuto siamo ormai costretti a prendere delle misure anche abbastanza drastiche per proteggere i nostri animali sugli alpeggi, ma anche nei monti e anche purtroppo spesso anche in inverno dal lupo, perché il lupo ha fatto il suo ritorno ormai da qualche anno e quindi è sempre più presente, spesso attacca anche di giorno e siamo stati costretti quest'anno per la prima volta ad avere dei cani da protezione appunto per proteggere il nostro gregge. Il fatto è che nessuno è pronto per questo, non siamo pronti noi perché in Ticino, in Svizzera, la cultura del cane da protezione non c'è, non abbiamo mai avuto bisogno di questi cani, quindi li conosciamo poco, non abbiamo nemmeno delle razze predisposte nella nostra regione, quindi dobbiamo acquistare cani che vengono magari da altri paesi e poi dobbiamo responsabilizzarci al massimo per far sì che tutto funzioni. Quindi da una parte siamo ancora noi che stiamo imparando come gestire questi cani e dall'altra parte la popolazione che frequenta le montagne ha ancora bisogno di capire, di imparare come ci si deve approcciare a questi cani. Quindi il progetto è nato proprio per far sì che gli allevatori abbiano un sostegno nel prendere i cani, perché se da una parte noi abbiamo una piccola formazione prima di prendere i cani obbligatoria da fare, le persone invece che frequentano la montagna non hanno obblighi in questo senso, cioè loro chiaramente quando vedono i cartelli che noi mettiamo sui sentieri devono stare alle regole, ma nessuno finora si è preso la briga di insegnare a queste persone come ci si deve comportare. E il progetto vuole proprio fare questo, vuole sensibilizzare le persone all'approccio con i cani da protezione.
2: Adesso ci arriviamo, Flavia. Volevo prima raccontare dove siete voi, dove sono le vostre capre e che gregge avete.
1: Allora, noi abbiamo un gregge di circa 160 capre sull'Alpe di Montoya. L'Alpe di Montoya si trova proprio sul percorso della Tamarolema, tra il Monte Tamaro e il Monte Gradiccioli. È una zona molto vasta, non siamo sempre sul sentiero della Tamarolema a pascolare perché l'alpeggio si snoda anche in zone molto distanti dai sentieri, però nel mese di luglio, agosto e settembre siamo anche sul sentiero e quindi incontriamo parecchi turisti che ogni anno fanno questa tratta. Noi abbiamo al momento due cani, un cane adulto che ha un po' più di 6 anni e un cucciolo di 8 mesi. Abbiamo scelto la razza Mastino Transmontano, che è una razza che viene dal Portogallo. È una razza un po' diversa dal Maremmano, che finora veniva molto utilizzato, perché è una razza, diciamo, che tollera di più la presenza delle persone, è abbastanza amichevole con gli esseri umani e fa il suo lavoro soprattutto andando a perlustrare le zone di pascolo prima che le capre ci passino. Quindi fanno, diciamo, una prevenzione nei confronti del lupo, li scacciano ancora prima che si avvicinino al gregge.
2: Torniamo al progetto, quindi un progetto di sensibilizzazione lungo la traversata Tamaro-Lema, perché, come dicevi tu prima, è una traversata molto frequentata dai turisti che non sanno come comportarsi con questi cani. Quindi è un progetto di sensibilizzazione e anche di conoscenza. Beh, come ci si comporta con i cani da protezione delle greggi, Flavia?
1: Allora, ci sono alcune regole fondamentali da rispettare. Naturalmente la prima regola è sempre il buon senso, però quando si decide di fare una passeggiata in montagna è sempre bene prepararla prima. Quindi la prima regola è di consultare le cartine digitali che ci sono adesso. Esistono varie app, una per esempio è Swiss Topo, dove si possono vedere le zone marcate in arancione dove sono presenti i cani da protezione. Quindi già con questa scelta si può decidere: incontro il gregge protetto o ho troppa paura dei cani e quindi vado a passeggiare ad un'altra parte. Questa è già una prima scelta. Se si decide di andare in montagna dove c'è un gregge protetto, alcune regole importanti sono da mettere in atto per evitare incidenti. Allora, i cani riconoscono la differenza tra persone, tra altri cani, tra ciclisti, tra persone che corrono o tra lupo. Loro sono lì per difendere il gregge dai lupi. Tutto il resto è qualcosa che magari disturba, quindi con un comportamento corretto si evita di disturbare i cani e quindi si evitano gli incidenti. La prima cosa da fare è che quando ci si avvicina a un gregge, quindi si sentono normalmente già le campanelle abbastanza prima di arrivare vicino, è fermarsi un momento, valutare la situazione. I cani possono correrci incontro, anzi, cioè normalmente succede questo quando ci avviciniamo un po' di più, e in questo momento non bisogna lasciar prevalere la paura e correre via. Questo è veramente molto importante, ma fermarsi e lasciare il tempo ai cani di odorarci. Questo è un passaggio fondamentale che a volte fa un po' paura, ma i cani, se noi siamo fermi, non ci aggrediranno. Verranno vicino a noi, all'inizio magari saranno un po' diffidenti, poi si avvicineranno di più, ci annuseranno e in questo modo loro capiscono che siamo degli esseri umani, che non siamo pericolosi. Naturalmente noi dobbiamo stare fermi, non gridare, non agitarci, soprattutto non agitare i bastoncini, e questo fa sì che il cane capisce e poi ci lascia passare. E quando finalmente il cane smette di abbaiare, noi possiamo passare. Naturalmente passare non vuol dire entrare in mezzo al gregge. Ci sono cani più tolleranti, cani meno tolleranti. I nostri, per esempio, lasciano puoi passare le persone anche in mezzo al gregge, altri cani no. Quindi l'ideale è, se c'è un'alternativa, se ci si può allontanare dal gregge, è sempre meglio non passare in mezzo. L'altra cosa molto importante per chi corre in montagna è sempre la stessa regola: fermarsi, rallentare, valutare e soprattutto non continuare a correre appena passato il gregge, quindi camminare ancora per un po'. La stessa cosa per i ciclisti: fermarsi, scendere dalla bicicletta, dare anche lì il tempo al cane di capire cosa siamo, perché la bicicletta per il cane è qualcosa di estremamente strano, quindi spingere la bicicletta lentamente e anche dopo aver passato il gregge risalire solo quando i cani sono già lontani, perché i cani spesso accompagnano le persone ancora per un pezzetto dopo che noi abbiamo passato il gregge. In ogni caso, se si ha paura, se si vede che la situazione non l'abbiamo sotto controllo, non siamo sicuri, è meglio fermarsi, aspettare che il gregge si sia completamente allontanato dal sentiero. Se il gregge invece dopo un quarto d'ora, 20 minuti non si è ancora mosso perché è proprio lì in quel momento a pascolare, si può anche valutare di tornare indietro, si deve fare.
2: Flavia Anastasia, allora, siamo quasi a fine estate, dalle vostre parti di turisti ne sono passati. Com'è andata? Com'è andata anche per voi?
1: Allora, turisti, quest'anno ne abbiamo già incontrati parecchi, è andata sempre molto bene, abbiamo avuto finora solo buone esperienze e ho avuto anche l'occasione di essere sempre sul sentiero con le capre quando passano queste persone, quindi di parlare anche con loro. Ho visto molte persone che magari avevano un po' timore dei cani, ma sono state accompagnate e quindi hanno potuto superare questo incontro, magari il primo incontro della loro vita, in maniera serena, e questo fa sì che poi la prossima volta che succederà, che avranno di nuovo questa esperienza, saranno più rilassati e quindi anche questo aiuta ad avere buone esperienze e quindi meno timore.

non sa scegliere tra l'acero simbolo del paese che l'ha adottata, cioè il Canada, e l'albero da cocco, l'albero delle sue origini haitiane. Lei è Pascal Leblanc e cantava questa indecisione tra le radici e la nuova patria in questo brano intitolato Entre l'érable et le cocotier. La conferenza stampa inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia, inizialmente cancellata, si terrà. Una portavoce del festival ha confermato una notizia riportata dalla rivista statunitense Deadline. Questa notizia fa discutere? In precedenza gli organizzatori della Mostra del Cinema non avevano inserito nel programma la conferenza stampa in cui la giuria risponde alle domande dei giornalisti. La decisione aveva suscitato sconcerto e critiche tra i partecipanti al festival, oltre a speculazioni su un possibile legame con le recenti conferenze stampa inaugurali dei festival cinematografici, che erano state caratterizzate da una forte carica politica. Ma l'ufficio stampa della rassegna ha smentito questa ipotesi. Forse ricorderete una conferenza stampa della giuria in apertura al festival di Berlino a febbraio. La conferenza stampa della giuria era stata l'innesco, a febbraio dell'anno scorso, di dibattiti politici sulla guerra a Gaza, proseguiti per l'intera durata del festival e culminati in una lettera aperta, proteste e prese di posizione. Il presidente della giuria, Wim Wenders, aveva risposto a una domanda sul conflitto affermando che i cineasti dovrebbero restare fuori dalla politica in quanto rappresentano un contrappeso ad essa. Ma è una conferenza stampa della giuria in apertura, è la prassi nei festival cinematografici come Venezia, Cannes e appunto Berlino. L'anno scorso all'apertura di Venezia il presidente della giuria, Alexander Payne, era stato interrogato ancora una volta sul conflitto a Gaza, trovandosi in difficoltà nel fornire spiegazioni. L'83esima mostra del cinema di Venezia inizia mercoledì e si concluderà il 12 settembre e naturalmente ve ne parleremo anche qui ad Alphaville. E parlando di cinema, Becca Aria, il terzo lungometraggio del regista ticinese Eric Bernasconi, esce nelle sale della Svizzera romanda a partire da mercoledì. Premiato con il Prix du Public alle giornate di Soletta, questo racconto di formazione segue Mario, 16 anni, mandato a trascorrere l'estate del 77 in montagna, dove a poco troverà la propria strada, un film tratto dal romanzo di Giorgio Genetelli, che ha folgorato Eric Bernasconi e che ha deciso di trasformarlo in film. Natalia Lafourcade, Cocos en la Playa.

0: Okay.
1: Conclude con il rumore delle onde questa canzone estiva di Natalia Lafourcade, Cocos en la Playa, lei cantante messicana. Sono le 11:30 secondi e tornano dopo la pausa estiva i nostri dossier, i dossier di Alphaville, dopo le 10 settimane intense dedicate alla serie Le architetture del suono a cura di Enrico Bianda, serie che potete naturalmente riascoltare online sul nostro sito. Ripartono le settimane di dossier tematici e torniamo anche a parlare di scuola. Torniamo a parlare di scuola perché proprio oggi si sono riaperte le aule delle classi di elementari, scuole medie, scuole superiori, licei e commercio, scuole professionali. Per noi l'occasione di tornare a discutere del ruolo dei docenti nella scuola ticinese. Il nostro dossier della settimana si intitola infatti Il docente ticinese tra nuove riforme, sfide educative, tutela dell'integrità. Tutto questo nel quadro di un processo molto complesso che vede proprio la scuola ticinese e il DEX al centro di un lungo lavoro di trasformazione e confronto di giorno in giorno. Questa settimana incontreremo con le nostre interviste del dossier docenti, insegnanti di tutti i gradi di insegnamento, partendo oggi con la scuola media di Acquarossa. E diamo allora il benvenuto al professore e direttore Stefano Imelli. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Alcuni dei grandi temi della scuola media ticinese riguardano l'introduzione di laboratori, atelier, co-insegnamento per gestire quella che potremmo chiamare l'eterogeneità in classe. Ecco, oggi in una stessa aula convivono livelli, bisogni, modalità di apprendimento molto diversi. Vogliamo prima di tutto dare un'idea di questa eterogeneità, che cosa si può trovare in una classe, delle sue scuole medie in particolare in questo caso, Stefano Imelli?
2: Sì, certo. Le nostre classi, come tutte le scuole, sono un po' lo specchio della società, quindi da noi vediamo quello che è lo specchio delle famiglie e vediamo quello che è lo specchio dell'evoluzione della società. Quindi a noi il compito di accogliere, con l'allievo sempre al centro, di vedere un po' quali sono i suoi bisogni e di accogliere un po' quali sono le esigenze. Il docente, ma un po' come tutta la società o chi lavora con la società in questi anni, ha dovuto cambiare il proprio ruolo, ha dovuto leggere l'evoluzione della società, ma oserei dire, guardando un po' la storia anche della scuola ticinese, che non dobbiamo pensare che ciò venga fatto solo adesso. La scuola, da quando è nata, si è sempre interrogata sul suo ruolo, sul ruolo educativo, sul ruolo che ha all'interno della società ed è quello che sta facendo adesso. Quindi è vero, il mestiere è diventato più complesso rispetto al passato, come più complessa è diventata la società. A noi docenti accogliere, studiare, formarsi, formazione continua, centrale nel nostro lavoro e da lì dare le risposte alle esigenze dei nostri allievi. Stamattina, proprio pochi secondi fa, è suonato il campanello della prima mattinata, io ho passato tutta la mattina nelle classi. Comunque è bello vedere il rientro dei ragazzi, la loro voglia dopo un'estate passata, chi in compagnia, chi magari un po' solo, a ritrovare la vita sociale nelle classi. Quello, il nostro termometro più importante è proprio quello, il benessere degli allievi all'interno dell'aula.
1: Insomma, c'è una bella energia il primo giorno di scuola, ma certo, lo ricordiamo tutti in fondo, no? Ritrovare i compagni, le compagne, le aule, la socializzazione, insomma è sempre un bel momento. Ma Stefano Imelli, lo abbiamo detto, abbiamo parlato di laboratori, di atelier, di co-insegnamento, no? Come alcune delle risposte messe in campo dalla scuola media ticinese per affrontare la nuova realtà delle classi di cui ci ha parlato. Ci fa qualche esempio di che cosa vogliono dire queste parole? Come prendono corpo praticamente in un'aula scolastica, come le aule delle vostre scuole medie?
2: Sì. Se pensiamo fino a una decina, una quindicina d'anni fa, il docente di materia era sempre da solo. Cosa voleva dire? Che veniva assegnata una classe di italiano, di matematica, di storia, di qualsiasi altra materia, e il docente per tutto l'anno avanzava col proprio programma, la propria metodologia, e spesso i confronti erano un po' limitati alle riunioni di materia interne alla sede, ai corsi di aggiornamento con i docenti cantonali. Aver introdotto i laboratori, aver introdotto il coinsegnamento aiuta veramente il docente a sentirsi meno solo. Quindi vuol dire condividere le modalità di insegnamento, la didattica, ma vuol dire, come si diceva prima, una società che cambia, anche confrontarsi. Questo metodo va bene, tu come l'hai provato, l'hai sperimentato? Il fatto di sentirsi meno soli all'interno della sede, all'interno della materia, è veramente qualcosa che io ho percepito di positivo. I miei colleghi, faccio un esempio molto banale, spesso i colleghi andavano a pranzo, rientravano a domicilio, al ristorante o da qualche parte, adesso spesso e volentieri i docenti si ritagliano anche il tempo dopo la giusta pausa, la meritata pausa, eccetera, quell'attimo di discutere un attimino di quello che stanno facendo in aula. Quindi la nascita di una comunità educante e di materia e di sede è stata proprio rafforzata con l'introduzione dei laboratori o con la sperimentazione che stiamo facendo noi col superamento di corsi A e corsi B del co-insegnamento.
1: Appunto, ma se il docente non è più soltanto colui che entra in classe, spiega, assegna esercizi, ma deve osservare, adattare, coordinarsi con i colleghi, facilitare percorsi diversi, e con gli studenti, quanto sta cambiando l'identità professionale di un docente e quali sono le competenze nuove che gli vengono richieste?
2: Sì, tra le competenze nuove penso che quello che si diceva prima, la collaborazione. Oggi si diceva che la società è diventata abbastanza complessa, che è importante coordinarsi, scambiare opinioni con i colleghi, con la direzione, col gruppo di sostegno, affinché uno non si senta solo durante la giornata o durante la sua professione in aula. Io sfaterei un po' il mito che solo in questi anni il docente sta cambiando tutto. Mi sono occupato nel passato un po' di storia della scuola, e da quando è nata la scuola che il docente si interroga, il docente cambia, il docente prova nuove strategie. Ecco, non bisogna più pensare che è solo una scuola che dal 1800 fino ad oggi non è cambiata e poi solo negli ultimi anni sta cambiando. È ovvio che quello che stiamo sperimentando oggi, magari un po' la velocità dei cambiamenti, il grande tema del superamento dei corsi A e B in due materie, ricordiamoci che la scuola media è fatta da una decina di materie diverse. Andiamo a parlare attualmente, forse anche con una cassa di risonanza un po' troppo elevata, di due materie fondamentali come il tedesco e l'italiano. Il tedesco è matematica, per cui andiamo a provare un nuovo modello di insegnamento, che è nel nostro caso la divisione in due delle classi con la codocenza, che è positivo perché permette veramente al docente, uno, di poter seguire meglio gli allievi, e due, quello di non essere più da solo. Però è quello che io direi, a me ogni tanto fa pensare quando a ogni tornata si dice il docente deve cambiare. Ma se io parlavo con i miei colleghi di 20 anni fa, anche loro vivevano questi cambiamenti. Ecco, forse oggi sono un po' più sulla stampa, la scuola è diventata al centro anche del dibattito politico, ma io non credo che negli decenni la scuola in generale non si sia mai interrogata sul suo ruolo.
1: Certo, beh, la scuola continua a cambiare, anche il lavoro dei docenti, però lo diceva lei stesso, diventa forse più, mi scusi, forse più complesso, a volte proprio perché le competenze sono in qualche modo cambiate, sono diverse, anche in alcuni casi più complesse, i docenti lamentano il fatto che devono fare anche ciò che magari non gli compete, essere più psicologi, insomma, c'è una questione di formazione e sapendo che nella scuola le risorse come ovunque diminuiscono, ci sono le risorse necessarie, finanziarie, ma anche culturali, di apprendimento e di formazione per sostenere i docenti in questo complessificarsi del loro lavoro?
2: Sì, ahimè, quello di dire un po' lo specchio, come si diceva all'inizio della società che è cambiata, quindi ognuno è chiamato tante volte, diceva bene, a accogliere la famiglia, essere un pochino psicologo, essere un pochino operatore sociale, eccetera. L'importante è quello, uno, di continuare sempre una propria formazione continua, due, di non abbandonare quello che è la passione per fare il docente, e tre, quello di canalizzare bene le risorse. Giustamente siamo anche in un periodo, non giustamente, ma ahimè, siamo in un periodo in cui le risorse finanziarie del cantone sono sempre più limitate, e quindi è importante che le risorse che abbiamo andiamo a spenderle e a indirizzarle nella giusta direzione. Però ritorno a quello che dicevo prima, forse io un po' la visione di una sede dove c'è un'ottima collaborazione, però ecco, un team tra direzione, sostegno, enti esterni e docenti può essere veramente sì impegnativo, sì una crescita di lavoro personale, quello me lo riportano i colleghi, certe parti dell'anno in particolare, verso la fine del semestre, verso la fine dell'anno, i docenti, ma non nascondo anch'io come direzione, arriviamo particolarmente stanchi, ma se riusciamo ad avere una bella collaborazione tra di noi, vuol dire che sgraviamo veramente tutto quello che può essere anche un peso nel ricercare aiuto, nel cercare informazioni. La cosa più importante, secondo me, è che un docente non deve sentirsi solo. Deve dire, ok, io ho le spalle coperte dalla scuola in generale, come istituzione, da che sia la direzione, che sia il sostegno pedagogico, che siano altre istituzioni che aiutano la scuola, affinché dica, ok, non sono solo. Io esperienza, io faccio, quest'anno faccio 20 anni di insegnamento, 10 da direttore, quando ho visto dei colleghi che ho dovuto supportare per una fatica cresciuta e quando si sentivano troppo soli, ed è con l'aiuto di qualcuno anche interno alla scuola che si sono riusciti a superare questi stati d'animo. È ovvio, ci vogliono risorse, ci vogliono persone, non siamo in un periodo particolarmente felice, dobbiamo fare con quello che abbiamo e non è sempre facile.
1: Beh, complimenti per i suoi traguardi, Stefano Imelli, insomma, non è da poco. 10 anni da direttore, 20 anni nell'insegnamento. Stiamo parlando di eterogeneità delle classi, di esigenze diverse in qualche modo in ogni classe, specchio della realtà sociale. Ecco, dietro le nuove modalità organizzative ci sono grandi aspettative, no? Permettere a ciascun allievo e allieva di trovare il proprio ritmo, sostenere chi è in difficoltà senza frenare gli altri. Dalla vostra esperienza d'Acqua Rossa, che cosa sta funzionando meglio di quanto vi aspettavate e dove invece vi siete accorti che la realtà della classe è più complicata della teoria?
2: Sì, allora, quello che funziona di più, e mia sorpresa come direttore in positivo, è stata veramente la collaborazione tra i docenti. Quindi il team che si è creato di materia, il team tra le due materie è veramente positivo, il progettare, il costruire, il confrontarsi. E questo poi gli allievi lo vedono, quando vedono una buona armonia tra i docenti, lo fiutano, lo sentono, e questo porta solo benefici. Nel positivo è indubbiamente l'inserimento di risorse. Perché, faccio un esempio, io ho 3 classi di terza media solitamente, riuscivo a costruire un corso A e 2 corsi base, o viceversa, 2 corsi A e 1 corso base, vuol dire 3 gruppi di matematica tedesco. Col nostro sistema invece ogni classe è divisa in 2, quindi ho il doppio dei docenti che mi lavorano su quella materia, su quelle classi. Quando un docente instaura un buon clima con la sua classe, ha davanti massimo 8-9 allievi che per tutte le ore della sua materia li portano avanti per 2 anni. Ecco che la differenziazione riesce a farla in classe, perché con un gruppettino di 9 in cui lavora, prendiamo tedesco, 3 ore a settimana per 2 anni, riesce a fare un bel lavoro.
1: Certo.
2: Dall'altra parte, mi parlava un po' degli aspetti negativi, forse è stata l'impressione che si era dall'esterno che tutto dovesse essere pronto da subito, che si potesse già misurare tutto da subito. Questa è la sperimentazione, e il cantone giustamente l'ha chiamata anche sperimentazione, perché i nostri colleghi hanno dovuto provare in aula. Era una prima volta che in aula provavano questo sistema, quindi hanno dovuto correggere magari il tiro nel preparare di più per la differenziazione. A volte si era spinti a occuparsi maggiormente per quegli allievi che erano in difficoltà, si è perso magari un tratto di vista quelli che invece mordevano il freno per andare in avanti, o viceversa. Ecco che questi 2 anni, entriamo nel terzo di sperimentazione, ha permesso ai colleghi proprio di creare materiali, strategie didattiche diverse per rispondere ai bisogni dei ragazzi. Ripeto, ne abbiamo al massimo 8 per classe.
1: E quindi il tempo necessario a cambiare, anche a capire, a prendere le misure in questo caso per il superamento dei livelli nella scuola media, lo state sperimentando ad Acquarossa nella sua scuola media, Stefano Emelli, io lo ricordo, professore e direttore delle medie di Acquarossa, grazie per essere stato con noi oggi e buon anno scolastico.
2: Grazie, buona giornata a tutti e grazie per gli auguri dell'anno scolastico. Sì.
0: Rete 2.

0: Rosa Laranja, questo è il titolo del brano delle As Madalenas che ci ha portato alle 11:45 e qualche secondo, il momento di un attimino che ci parla della lingua che parliamo e del fatto che essa sia viva, che si trasformi, che scavi, che ondeggi, che fagociti, che digerisca, rimastichi e sputi. E ci parlano dei movimenti tettonici della nostra lingua ogni lunedì Marco Pagani e Andrea Fazzioli con la loro rubrica Un Attimino, arrivata alla sua 132esima puntata, che ricomincia oggi con il nostro palinsesto autunnale. Il titolo è Dar lustro all'illustre lustro e l'ospite è lo scrittore italiano Giancarlo De Cataldo.
1: Lovvo, muoro, ciaone, caffettino, ma anche no, fa riderissimo, apericena, pizzata, un attimino.
2: Un attimino?
3: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Caro Fazzioli, è un piacere essere qui con lei anche in questa quinta stagione.
4: Sembrava ieri, avevamo davanti a noi una lunga estate e tutto è passato. Oggi è già il 31 agosto.
5: Non mi diventi malinconico, Fazzioli, l'estate non è ancora finita, ha ancora tempo per oziare.
4: Insomma.
5: E tempo per scrivere, per i suoi romanzi, per le sue uscite in bicicletta, soprattutto per festeggiare i 5 anni di Un Attimino.
4: Ha ragione, come si dice, un intero lustro.
5: Un lustro di attimini. Ma sa che questa parola, lustro, mi è sempre piaciuta un sacco.
4: Sì.
5: La sente come più nobile, più elegante di quinquennio, ad esempio, ma anche di decade o di decennio?
4: Beh sì, peraltro è l'unica di questo gruppo a non contenere alcun riferimento a un numero. Se non sai che cos'è un lustro, non ci arrivi di sicuro per ragionamento.
5: E poi questa cosa che lustro è sia un sostantivo che un aggettivo di significato totalmente diverso, io la trovo divertentissima.
4: Vero, e le aggiungo sul piatto l'espressione dar lustro, nel senso di far risplendere, dare valore, dare lustro alla casata, che so, al cognome.
5: Certo, dare lustro.
4: Sì.
5: Sa un po' di olio di gomito anche, dar lustro alla carrozza, per esempio.
4: Sì.
5: Una cosa un po' ottocentesca, mi piace.
4: Che vuole, Pagani, noi siamo old fashioned.
5: Sì, però non cominci con gli anglismi.
4: Agli ordini, mi viene da aggiungere agli ordini illustrati. Illustrissimo a proposito, che crea un'atmosfera veneziana settecentesca, no? Da commedia di Carlo Goldoni. Signor, sì, illustrissimo.
5: Lei è un divagatore incurabile.
4: Vero.
5: Stiamo sul pezzo, ci proviamo? Lo sa da dove arriva il lustro inteso come periodo di 5 anni?
4: Illustrissimo no, glielo confesso.
5: Deriva da lustrum o lustratio, che è un rito di purificazione della Roma antica che veniva celebrato dai censori a Campo Marzio alla fine del censimento della popolazione, esattamente ogni 5 anni.
4: E alla fine la parola ha acquisito, diciamo per estensione, il significato di quinquennio?
5: Beh, così pare, è una specie di sineddoche temporale.
4: Forse più una metonimia?
5: Beh, non cominci già adesso a farmi le pulci però.
4: Illustrissimo no.
5: E basta con questo illustrissimo.
4: Ecco, questa è una battuta di Goldoni, l'ha detta precisa e identica.
5: Oh, Fazzioni.
4: Una battuta della locandiera, se non sbaglio.
5: Sarà una lunga stagione.
4: La parola cara. Per la prima puntata dell'anno diamo il benvenuto a un ospite davvero speciale che aspettiamo da tempo. E finalmente eccolo, Giancarlo De Cataldo. Buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno a voi e bentrovati.
5: Giancarlo De Cataldo ha scritto romanzi e saggi di grande successo, è tradotto in tutto il mondo e da molti suoi libri sono stati tratti film, documentari, serie TV internazionali. Ex magistrato, ha partecipato a processi importanti. Tra i suoi libri, oltre al celebre romanzo criminale del 2002, citiamo Delitto in cornice, uscito quest'anno per Einaudi.
4: Ma ci ritorneremo fra poco. Intanto prima vogliamo sapere quale sia la parola cara di De Cataldo.
6: Dialogo.
4: Dialogo.
6: Devo dire che le parole care cambiano nel corso dell'esistenza, no? Qualche anno fa avrei risposto in modo diverso. In questo momento il dialogo mi affascina perché mi sembra un sogno, uno scambio che non sia soltanto una rissa.

0: comunicare veramente quello che ci serve, il dialogo.
1: E invece la parola che non sopporta, quella che quando la vede cerca di schivarla in tutti i modi, qual è adesso la sua parola grama?
0: In questo momento la mia parola grama, gramissima, è rabbia. Si collega al dialogo, ce n'è troppa in giro, troppa rabbia, e c'è un uso improprio. La rabbia è qualcosa che a me ha sempre evocato furia, violenza, incapacità di dialogare, incapacità di incontrarsi. In questo momento invece le si fa assumere un senso positivo. L'atleta ci mette rabbia, il campione ha un atteggiamento rabbioso. Ho conquistato la vittoria con rabbia.
2: Sì.
0: Fa parte di questa pulsione militaresca che ci sta opprimendo e che è veramente un segno dei tempi.
2: Devi quindi tirare fuori la rabbia, sì, è vero.
1: Che è la negazione dello spirito sportivo, comunque.
0: È esattamente l'opposto. Cioè, esattamente è come dire, cominciare a dire ai bambini: tutto ciò che è dal secondo posto in poi non vale, vale soltanto il podio, la vittoria, e la devi conquistare con la rabbia. Ecco, no, vorrei, come dire, vivere in un mondo in cui la rabbia torni ad essere non un valore, ma un disvalore.
2: Una malattia, perché poi c'è la rabbia, è anche, come dire, una malattia, qualcosa che fra l'altro è contagiosa, e anche la rabbia di cui stiamo parlando è contagiosa.
0: Certo, del resto dicevano i vecchi maestri, collera, ira, non dire io sono arrabbiato, io sono adirato.
2: Adirato, sì, è vero che adirato è sicuramente qualcosa di più nobile, un'indignazione
1: incollerito.
2: Nobile, sì, incollerito.
1: Bello.
2: Incipit, e approfittiamo della presenza di De Cataldo per invitarlo anche alla rubrica sull'Incipit. Si tratta del libro Delitto in cornice,
1: che è uscito per Einaudi, come dicevamo, è una storia della serie con protagonista il PM romano Manrico Spinori della Rocca.
2: E visto che De Cataldo l'abbiamo raggiunto sprovvisto del suo stesso romanzo, mi sembra giusto, è un autore che gira con i suoi romanzi, sarebbe inquietante.
1: Sarebbe strano.
2: E quindi leggerò io proprio il primo paragrafo. Cadavere di sesso femminile, così diceva la prima segnalazione. Doveva essere morta da almeno 2 o 3 giorni. Persino sulla soglia del capannone, dove Manrico e Cianchetti si erano arrestati per non intralciare il lavoro della scientifica e del medico legale, era impossibile sfuggire allo sconveniente odore della morte, tenue eppure inconfondibile, anche se era una di quelle spettacolose ottobrate di luminosi effluvi che rendono unica al mondo la campagna romana, anche se a tratti subentravano acri zaffate dalle sigarette che i barellieri fumavano annoiati e distratti, appoggiati all'inutile ambulanza della ASL di zona.
1: Le spettacolose ottobrate di luminosi effluvi è una di quelle frasi che incornicio e me l'attacco da qualche parte, veramente efficace. In generale devo dire, l'attacco di un romanzo, come in questo caso, ci porta subito dentro. Cadavere di sesso femminile, punto. Non c'è neanche un verbo, forse in questo caso neanche serve.
0: Beh, volevo un inizio profondamente classico. Questo romanzo, Delitto in codice, è il 7° della serie di Manrico Spinori. E allora ogni volta che ne comincio uno di questa serie vado a vedere come ho iniziato in precedenza e cerco qualche soluzione nuova. Allora qui mi è venuto in mente di saltare i preliminari e cominciare nel modo più classico possibile, come abbiamo visto centinaia di migliaia di volte noi appassionati di letterature criminali, cioè con l'oggetto, con il corpo del reato. E da lì poi si sviluppa l'indagine in apertura, cioè come un'inquadratura che è il primissimo piano, poi si apre e va a inquadrare, l'ambiente circostante, con un vezzo letterario, sconveniente odore della morte, il titolo di un romanzo di Lawrence Block, un classico, diciamo, del crime anni 70 e 80, mi è piaciuto così, come divertissant citare in questo inizio.
2: Bello che si infili il titolo di un altro romanzo nell'inizio di un romanzo, fa vedere proprio come la letteratura sia una rete, una vera rete di collegamenti. Fra l'altro i romanzi con protagonista Manrico Spinori sono fatti anche di contrasti, no? Qui si parla della morte di una protagonista del mondo dell'arte contemporanea a Roma, e c'è l'ironia, la leggerezza dei romanzi con Spinori, però si tratta anche di una morte molto inquietante, e si parla anche poi di deformazioni cutanee a scopi decorativi, delle scarificazioni. E anche in questo inizio c'è la spettacolosa ottobrata e poi l'essenzialità di cadavere di sesso femminile.

0: Sicuramente è una serie, De Cataldo, nella quale gioca con i contrasti.
1: Sì, gioco con i contrasti a partire dal personaggio. Se volete, quando ho cominciato a pensare a Marico Spinori, non è ossessionato dall'aver perso il grande amore della sua vita, perché alla fine ci è sceso a patti. Non è un missionario che ha sacrificato tutto al suo lavoro, perché io devo dire ne ho conosciuti pochi nella realtà, e mi piacerebbe raccontare anche, mi piace raccontare anche come si possa essere leali servitori dello Stato come Marico Spinori, senza per questo essere dei supereroi. Non usa canali social perché è ostile a questa deriva del mondo contemporaneo, e questo me lo rende molto simile.
0: Sì.
1: Nel contrasto, però, lui, che è un aristocratico, non avrebbe bisogno di lavorare, ma deve farlo perché la mamma ludopatica si è giocata il patrimonio, è costretto a collaborare con il capo, che è esattamente l'opposto di lui. È una poliziotta ruvida, di origine proletaria, molto decisa, tanto lui è morbido quanto lei è puntuta.
0: De Cataldo, grazie, ci salutiamo e magari ci diamo appuntamento per qualche spettacolosa ottobrata in quelle delle campagne romane. Sarebbe bello vederne una anche da queste parti. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, a presto. Lavoro. Ripescaggi. Allora, Pagani, quale parola ha scelto oggi di ripescare dalle profonde acque del desueto?
0: Bello, profonde acque del desueto. In realtà non si tratta di una singola parola, ma di un'opera intera.
2: Un'opera intera, addirittura.
0: Sì, ed è anche un regalo per lei, dato che conosco il suo smisurato amore per Dante.
2: Pagani, non penserà che il sommo poeta abbia bisogno di venire ripescato da noi?
0: No, non sono così sfacciatamente presuntuoso. Però dall'albero della commedia sono germogliate una miriade di opere ad essa legate, e ben poche hanno saputo resistere al passare del tempo con la stessa freschezza della pianta madre.
2: Apprezzo l'immagine poetico-arboricola, ma dove vuole arrivare in sostanza?
0: Il ripescaggio di oggi è dedicato a recuperare la traduzione in milanese della commedia operata da Carlo Porta ai primi dell'Ottocento.
2: Mi piace molto, devo dire, mi piace molto Porta, lo confesso.
0: Ne sono lieto. Un grande poeta che scriveva in dialetto milanese, che è poi simile al suo bellinzonese, Fazioli.
2: Sì, è molto simile, anzi, fra i dialetti del Canton Ticino, il bellinzonese è quello più prossimo al milanese, e devo dire che, anche perché il dialetto è la mia lingua madre, a volte mi piace ripetere i versi di Porta a voce alta.
0: Oggi ci provo io, invece.
2: E quali versi mi leggerà?
0: Vediamo come va, abbia pazienza. Sì. Come le dicevo, nel pieno del periodo napoleonico, Carlo Porta tradusse alcuni canti nel milanese dell'epoca.
2: Sì.
0: La sua opera è straordinaria perché riuscì a tradurli anche nello spirito del suo tempo, dando loro un respiro che riporta alla Milano dell'Ottocento.
2: E dunque quale passaggio mi leggerà?
0: Avrei pensato all'inizio. Alcuni dei versi più famosi della storia della poesia, il famoso Nel mezzo del cammin di nostra vita.
2: Magnifico, e legga allora, coraggio, legga, legga.
0: Farò del mio meglio con la pronuncia, considerando che il milanese di inizio 800 non è proprio la mia lingua madre.
2: No, direi di no, ma l'aiuto io, le leggo l'originale di Dante e lei subito dopo la traduzione di Carlo Porta. Pronto?
0: Sì.
2: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita.
0: A metà strada del quel gran viaggio che fem a vun la volta al mondo là, me son trovà in d'un busc scur scur a facce, senza un sentè da poter seguità.
2: Ai, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura.
0: Dumà pensag me sente a venis scacci, ne le un busc in scifasel de retrà, neger vec pien de spin sas in garbi, pesche ne quel del barilot di stri.
2: Il barilot di stri, davvero magnifico. Anche il modo in cui Porta non si limita a tradurre, ma reinventa, aggiungendo quell'ironia, quella vivacità picaresca che sono tipicamente milanesi. Peccato che sia un lavoro incompiuto.
0: Eh sì, Carlo Porta ha tradotto solo 5 canti e in maniera parziale, ma merita comunque di essere ripescato e riletto. Il primo canto è tradotto per intero, e già solo quello basterebbe.
2: Sì.
0: Consiglio allo scopo la bella edizione pubblicata da Interlinea. Perché mi guarda così?
2: Le confesso che sono sorpreso da questo suo bellissimo regalo e anche un po' commosso.
0: Sapevo che avrebbe apprezzato.
2: E prima che la commozione prevalga, direi che è meglio chiudere. Siamo arrivati alla fine.
0: E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
2: A presto.

0: sassofono di Paul Desmond in questa Summertime di George Gershwin ci ha portato alle 12:03, primo appuntamento stagionale con il nostro approfondimento che riprende da oggi, e saluto dunque Cristina Artoni che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno Mattia, ben ritrovati tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ecco, il microfono non funzionava e adesso
1: e allora
0: funziona.
1: Riproviamo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e buongiorno Mattia.
0: E allora la sigla e poi raccontiamo di che cosa parliamo oggi. Beh, era il 20 di agosto del 2018 quando una sedicenne svedese, Greta Thunberg, si sedeva da sola davanti al Parlamento di Stoccolma con un cartello fatto in casa e sopra la scritta "Skol strike för klimatet". Sciopero scolastico per il clima. Nessuno allora poteva immaginare che quel gesto solitario avrebbe innescato uno dei movimenti sociali più grandi della storia recente. 7 anni fa, nel marzo del 2019, ci fu il primo sciopero globale per il clima che portò in piazza oltre 1 milione di studenti in 125 paesi. 6 mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, la Global Week for Future radunava più di 4 milioni di persone in tutto il mondo, comprese le città della Svizzera italiana. Oggi, a distanza di anni, quelle piazze piene di striscioni e cartelli sembrano un ricordo lontano. Allora, cosa è rimasto di quella mobilitazione? Che fine hanno fatto le ragazze e i ragazzi che scioperavano ogni venerdì? E soprattutto, il movimento si è davvero spento oppure si è trasformato, cercando altre strade per incidere sulla società e sulla politica? Lunedì scorso il quotidiano Repubblica titolava, a firma di Viola Giannoli, una pagina intera in questo modo: le nuove battaglie dei Fridays for Future, non solo ecoattivisti.
1: Ecco, da qui vogliamo partire con il primo dibattito di Alphaville della nuova stagione. Ne parliamo con due ospiti che osservano e hanno vissuto questo fenomeno da prospettive diverse e di fatto complementari. Primo ospite Rudy Alves, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Oggi antropologo e sociologo, all'epoca uno dei ragazzi dello sciopero, fra i protagonisti del documentario, tra l'altro per Storie di Misha Georgic, sullo sciopero per il clima, intitolato I ragazzi dello sciopero. E con lui salutiamo anche il politologo Nenad Stojanovic. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Ginevra. E iniziamo però con Rudy Alves. Prima di tutto, lei ha vissuto da vicino, dicevamo, il movimento nella Svizzera italiana. Da un punto di vista sociologico, cosa rappresentava per voi, giovani ragazze, ragazzi, scendere in piazza ogni venerdì? Era solo una protesta per il clima o c'era anche altro in gioco?
2: Beh, dai, diciamo che dare una risposta univoca a questa domanda mi verrebbe da dire che è impossibile, non tanto perché la domanda sia difficile, ma perché le ragioni che guidavano un movimento di massa come quelli dei Fridays for Future in Svizzera, ribattezzati scioperi per il clima, erano e sono eterogenee. Per alcuni manifestare significava voler trasformare la società, il suo modo di funzionare, soprattutto di magari anche invertire quella rotta di collisione che ci stava portando verso la catastrofe climatica, e anche andare magari contro un sistema socio-economico, quello capitalista, che veniva identificato anche come origine del problema. Per altri invece era, mi viene da dire, un'occasione di partecipazione sociale, senza magari forse essere troppo consapevoli sia del messaggio ma anche delle modalità con cui si agiva concretamente. Per altri invece era una questione anche forse di conflitto intergenerazionale, quindi una generazione che si muove contro quella che in precedenza non ha fatto abbastanza per risolvere il problema, mentre per altri ancora era anche un'occasione di festa, perché bisogna anche ricordarlo che le manifestazioni portavano con sé sì un messaggio politico, sì una volontà di trasformazione, ma anche quasi uno spirito carnevalesco. Cioè all'interno delle piazze si respirava veramente anche gioia, nonostante comunque magari a tratti della rabbia, ma anche tanta gioia. Quindi insomma, viene a dire che il movimento non era un blocco monolitico, e tra le stesse giovani che partecipavano erano presenti presenti anche forti contraddizioni, sia in termini magari di origini, ma anche di visioni dell'impegno sociale e politico, talvolta, ripeto, diametralmente differenti e opposti. Ecco.
0: Sì, in qualche modo ricordava proprio per questa sua complessità il cosiddetto movimento no global, no, della fine degli anni 90, inizio anni 2000, anche se in questo caso più specifico proprio sul tema ambientale. Però anche nel movimento no global c'era una nuova generazione che si metteva in movimento, c'erano anche le questioni ambientali, un nuovo protagonismo sociale. Ma Nenad Stojanovic, dal punto di vista politico, che tipo di movimento è stato, secondo lei, Fridays for Future? Che idea se ne è fatto ai tempi quando questo movimento è emerso?
3: Ma questo movimento fa parte di quelli che chiamiamo scienza politica o sociologia nuovi movimenti sociali, cioè dei movimenti che sono nati in un, soprattutto in un contesto di post-materialismo dove persone, soprattutto i più giovani, si preoccupano maggiormente per dei valori che non toccano necessariamente direttamente il proprio portamonete, borsellino per così dire, ma dei valori etici, come può essere quello dell'importanza di affrontare con forza i cambiamenti climatici. Poi, come spesso accade nei movimenti sociali, ci sono dei momenti di picco dove c'è un'azione collettiva molto forte, come si è registrata nel 2019, e poi dopo ci sono dei momenti, una trasformazione, a volte anche frammentazione del movimento, anche se in generale rimangono sempre dei singoli nuclei che un giorno potrebbero magari ricostituirsi e rinascere.
0: Ma Nenad Stojanovic, per restare con lei, per parlare delle conseguenze politiche di quel movimento, Fridays for Future ha avuto la forza di incidere realmente sulle agende dei governi, e nello specifico sull'agenda del governo svizzero, oppure è rimasto soprattutto un fenomeno simbolico e mediatico?
3: Io direi che un effetto immediato l'abbiamo visto proprio nell'autunno, nell'ottobre 2019, perché in quell'occasione avevamo le elezioni federali e i movimenti ecologisti, i Verdi in particolare, hanno avuto una crescita incredibile, mai registrata prima, e poi dopo i Verdi, una volta, ma non solo i Verdi, insomma ci sono anche tante sensibilità ecologiste anche in altri partiti, una volta eletti in Parlamento hanno fatto tutta una serie di azioni, proposte che hanno portato a certi risultati. Dopo è sempre una questione del bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, se siamo soddisfatti o no, però ecco, un effetto c'è stato. Però anche è vero che già le elezioni successive, questa diciamo, la crescita dei Verdi non è continuata, anzi c'è stato di nuovo un calo, perché nel frattempo sono subentrate altre emergenze, in primis naturalmente il coronavirus, quindi il Covid, la pandemia, e poi le guerre, in particolare quella in Ucraina.
1: Rudy Alves, lei cosa ne pensa? Insomma, questo movimento ha avuto la forza di incidere sulle agende dei governi, secondo lei?
2: Ma forse ha spostato momentaneamente alcuni rapporti di forza e ha permesso di tematizzare alcune questioni. La difficoltà forse del movimento per avere veramente un impatto, di incidere sulla realtà, era, come dicevo prima, la difficoltà di trovare, dopo tempo, dopo magari anche una fase di crescita molto importante, una modalità di funzionamento, un'unità, mi verrebbe da dire anche di lotta, che potesse permetterle di continuare a proseguire in quella direzione lì. E al contempo, come è stato detto da chi mi ha preceduto, sono intervenute anche altre situazioni che in un modo o nell'altro hanno favorito l'emergere di altre problematiche e hanno tolto forse la priorità su quel tema. E mi ricordo che comunque anche in quella stagione di lotta, se la possiamo definire così, il favore che avevamo ricevuto sia da parte dei media ma anche dalle autorità era qualcosa senza precedenti. Mi ricordo che le stesse direzioni, la direzione del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, sport ci aveva dato il permesso di non andare a scuola, cosa che io non ho mai visto in uno sciopero, per esempio, ricevere il permesso dal datore di lavoro per non andare a lavoro. Ecco, per cui diciamo che c'erano anche condizioni che hanno permesso che in quella fase si potesse fare quello che si è fatto. Poi è vero che sono intervenuti altri quesiti, altre problematiche sociali che hanno un po' impedito anche di portare avanti quel movimento in quelle forme lì. Ecco,
1: ecco, ma dove sono finiti tutti gli attivisti? Cosa è successo a quella generazione? Hanno abbandonato l'impegno, lo hanno trasformato oppure lo hanno semplicemente spostato su altri terreni? Chiediamo anche a lei, personalmente.
2: Ma per alcuni, come dicevo prima, il movimento non era un monolite. Per alcuni l'impegno è continuato, per altri è stato trasformato e altri invece hanno forse abbandonato quella volontà di trasformazione sociale. E magari giusto per avere qualche elemento di comprensione che secondo me aiuta anche a rispondere a questa domanda, il movimento in Ticino non è che era nato dal nulla, sicuramente c'era una forte impronta data dall'ondata che un po' nel nord globale aveva spinto il movimento, come dicevo anche prima, forse anche un forte sostegno di media sia tradizionali che digitali, ma nel concreto in Ticino il movimento è nato grazie al lavoro del sindacato indipendente degli studenti e degli apprendisti, che ha messo insieme un po' tutte le componenti per fondare quello che è stato poi il coordinamento che ha guidato la protesta. E all'interno, in quella prima fase, all'interno di quel gremio, c'era una forte unità, mi verrebbe da dire, di visioni e anche di modalità di azione politica, in cui si identificava nel sistema politico, economico e sociale la causa principale di questa catastrofe e nella classe dirigente borghese, permettetemi il termine, il responsabile politico da attaccare. E quindi l'obiettivo da un lato era sì creare una coscienza collettiva di come il problema fosse, si trovasse in quel posto lì, mi verrebbe da dire, virtualmente, e la piattaforma rivendicativa seguiva un po' questo senso, rivolta contro e alle autorità, con delle proposte, mi verrebbe da dire, anche un po' strutturali. Con la crescita del movimento questa unità di lotta un po' è venuta meno, perché sono entrate in gioco anche altre posizioni di stampo maggiormente, mi verrebbe da dire, individualiste, anche a tratti borghese, in cui si spostava il problema, mi viene da dire, dal sistema un po' verso l'individuo, dalla sfera pubblica e politica a quella privata, e si è iniziato, anziché col favorizzare, mi verrebbe da dire, magari il sistema e la classe dirigente, il lavoratore perché utilizzava l'automobile per recarsi al lavoro, il consumatore perché non consumava birra locale, senza rendersi conto che queste condizioni, uno, magari spaccavano il movimento, ma due, anche non permettevano di creare un'alleanza anche con la popolazione al di là del movimento, tale per cui si potesse incidere realmente sulla realtà. E per tornare alla domanda, chi magari si trovava nella situazione di accusare il sistema per quanto succedeva a volerlo trasformare, mi verrebbe da dire che è ancora attivo in vari movimenti, come quello per esempio che siano gruppi organizzati, associazioni, partiti, in particolare anche ne ho visti molti nel movimento della Palestina, nelle occupazioni studentesche che ci sono state lo scorso anno, mi sembra, o 2 anni fa, e anche adesso contro il riarmo, per cui quelle persone sono ancora attive politicamente, mi verrebbe da dire. Altri invece, quelli che avevano forse quell'impronta un po' più borghese, individualista, più verso la sfera privata, ecco che ne ho visti meno, per cui questo è un po', spero di aver risposto insomma a questa domanda.
0: Beh, certo, però, no, e soprattutto ci ha dato l'idea di un movimento insomma complesso, stratificato anche. Effettivamente la mia domanda sarebbe stata proprio questa, ma lei ha già risposto. Forse tanti sono ancora attivi, per esempio, nel movimento per la Palestina. Tornerei con Nenad Stojanovic per partire da un'osservazione, cioè negli ultimi anni possiamo osservare un certo arretramento delle politiche climatiche in molti paesi, mentre altri temi sembrano aver preso il sopravvento nel dibattito pubblico, anche nel nostro paese. Come si spiega, secondo lei, questo spostamento di priorità?
3: Ah, in parte ho risposto prima, perché appunto sono emerse altri tipi di preoccupazioni o anche emergenze su scala globale. Ho citato la pandemia, ho citato Ucraina, senz'altro anche il conflitto nel Medio Oriente, Israele, Palestina, Gaza, e poi adesso la guerra fra gli Stati Uniti e Iran. sì, fanno sì che si torni, cioè io quando dicevo prima che è un movimento post-materialista, adesso si torna un po' a certi valori più materialisti, cioè la sicurezza, ecco, la sicurezza sta diventando un tema e una preoccupazione per un numero crescente di persone, il che dopo spiega perché anche in Svizzera, ma anche in altri paesi, si aumentano i budget per le spese per l'esercito. Però ciò nonostante, c'è stata un'indagine di oggi una mia collega a Ginevra, professoressa Livia Fritz, prima era al Politecnico di Losanna, con altri hanno condotto un sondaggio in Svizzera proprio nel 19 per capire qual è l'impatto di questi movimenti su un campione rappresentativo della popolazione, e lì hanno constatato che in generale c'è stato un impatto positivo, cioè tante persone hanno cambiato i loro anche comportamenti in materia di mobilità, in materia di consumo di energia, in materia di rifiuti, sono diventati più consapevoli dell'importanza anche di quello che un singolo individuo possa fare. Ecco, questo appunto è stato dimostrato tramite questo sondaggio che ci tenevo a citare, perché mi sembra anche importante dire che ci sono a volte degli effetti che non vediamo necessariamente nel mondo politico, magari neanche nel movimento stesso, però degli effetti sulla popolazione più in generale, e sono effetti a volte, diciamo, difficili da misurare, però ecco, se uno fa un sondaggio serio riesce a vedere che tipo di effetti ci sono stati, e come detto in questo caso il quadro è piuttosto positivo, quindi gli effetti sono stati piuttosto positivi per quanto riguarda la consapevolezza circa il problema dei cambiamenti climatici.
0: Ecco, però Nenad Stojanovic, c'è proprio quella contraddizione di cui parlava poco fa Rudy Alves, cioè sì, è vero, forse a livello individuale c'è stato un cambiamento nei comportamenti, ma non sembra esserci stato un cambiamento a livello globale, nel cambiamento stesso dei modi in cui produciamo e consumiamo anche a livello politico. La Svizzera sembra aver fatto piuttosto passi indietro sulla questione climatica che non passi in avanti. Qual è il suo punto di vista, no, diciamo, sulle questioni, sul cambiamento globale che l'emergenza climatica dovrebbe imporre?
3: Non sono d'accordo. Abbiamo avuto una votazione, ci sono state due votazioni sulla legge CO2, eccetera. Una non è passata per poco, e poi c'è stata un'altra, adesso ormai a memoria con tutte le votazioni, magari mi sbaglierò la data, ma se non erro era giugno 2023. Quando la legge, la nuova legge o cambiamenti della legge federale sul CO2 sono passati e hanno ottenuto una maggioranza dal popolo, quindi una legge che poi dopo prevede tutta una serie di provvedimenti in favore del clima che prima non c'erano. Ancora una volta, io sono d'accordo, è sempre una questione del mezzo bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Tante persone, ma io compreso, diranno che non è sufficiente, che bisogna fare dei passi più marcati, però non si può dire che dei passi in avanti non siano stati fatti.
0: Rudy Alves?
2: Beh, passi in avanti mi viene da dire un po' timidi, ma posso capire che abbia avuto un impatto comunque sugli stili di vita della popolazione, e penso che potesse essere anche in un certo senso prevedibile, e bene che qualcuno sia anche riuscito a misurarlo. Al contempo, si diceva, l'emergenza climatica era si parlava proprio di emergenza, e richiedeva forse anche degli interventi strutturali e una presa di consapevolezza anche da parte sua politica maggiore. Lo spostamento dei rapporti di forza che ha visto un po' la crescita dei partiti con una vocazione ecologista, purtroppo non è stata sufficiente per di fatto scuotere politicamente quelli che sono gli equilibri sia in governo sia in Parlamento, e a me viene da dire che paradossalmente, se guardiamo anche un po' più a Oriente, quindi magari ci orientiamo verso un paese quale la Cina, mostra che magari anche interventi un po' più strutturali possono avere un impatto, e anche una programmazione anche forse un po' più seria di quella che è la transizione ecologica è la strada necessaria. Noi in Svizzera chiaramente non dobbiamo seguire quello che farà la Cina, ma in un modo o nell'altro capire anche noi in questi termini collettivamente, politicamente, quale strada intraprendere. Chiaramente, ecco, non si tratta qua in radio di capire come e quando, ma sicuramente qualcosa bisogna fare. Ecco.
0: E quindi la questione, insomma, delle conseguenze, dei risultati di questo movimento si pone a tanti anni dall'inizio dei Friday for Future e, diciamo così, della fine di quel movimento. Noi abbiamo coinvolto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici in vista di questo dibattito e ci scrive Massimo via WhatsApp allo 079 382 6765, che prende posizione, dice: perdonatemi, 5 attacchi di canicola, melting dell'Himalaya, alluvione nel Grand Canyon, vogliamo altro per capire che la crisi climatica dovrebbe essere gestita dai fascisti e dai comunisti al di là dei colori politici? Ovviamente immagino sia un po' così provocatorio, nel senso bisognerebbe in qualche modo che ci fosse un consenso attorno alla necessità di rispondere a queste questioni. Un'altra domanda che noi abbiamo posto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e che giro anche a Rudy Alves, il movimento innescato da Friday for Future è stato un movimento generazionale? In qualche modo la colpa per la situazione che ci troviamo oggi è anche colpa delle generazioni precedenti?
2: Ma guarda, mi ricordo quando eravamo attivi nel movimento, l'obiettivo era proprio spostare il discorso ed evitare di entrare in una dinamica conflitto intergenerazionale, anche perché adesso la metto così, le generazioni che hanno preceduto sicuramente non sono da prendere collettivamente quali colpevoli, perché la società dei consumi sì, avrà investito comunque tutte e tutti, ma il modello che li guidava, la classe dirigente, non rispecchiava di fatto tutta la popolazione, per cui è anche un po', mi sembra, caricaturale riportare il discorso su una questione intergenerazionale. Il nostro obiettivo, come dicevo, era cercare anche un po' di uscire da, se vogliamo, quale target solo gli studenti e le studentesse, ma di allargare anche il movimento e cercare di coinvolgere altre frange della popolazione, tra le lavoratrici e i lavoratori, ma insomma chiunque in un modo o nell'altro era coinvolto dalla questione, dalla tematica, ma perché di fatto, come si diceva prima, lo siamo tutti, cioè siamo tutti di fronte a questa situazione, l'abbiamo vissuta anche quest'estate con una canicola importante, con la siccità che in un modo o nell'altro comunque ha un impatto anche su quello che riusciamo a mettere a tavola, e questo sicuramente è un tema di sicurezza, è un tema materialista su cui bisognerebbe mettere la mano. Però è vero che forse le priorità sono cambiate. Prima Nena parlava di sicurezza, parlava di guerre, ed effettivamente i giovani sono scesi in piazza anche in Ticino contro la guerra, contro il riarmo, e mi viene da dire che il nostro vicino, l'Unione Europea, ha dichiarato di voler andare in quella direzione, ed è una direzione preoccupante, come anche per esempio la Germania, che sta riconvertendo di fatto il suo settore produttivo, mi riferisco per esempio alla Volkswagen, verso la produzione bellica, e i giovani che erano scesi in quell'occasione contro il riarmo avevano anche detto tra i loro messaggi che la neutralità, ed è quello su cui andiamo a votare il 27 settembre, è un elemento necessario per evitare di seguire Unione Europea e NATO contro questo riarmo, per cui mi viene da dire che queste tematiche dovrebbero essere unite, ma laddove si riesce anche a evitare la catastrofe del riarmo si riesce anche poi dopo a intervenire su quella climatica.
0: E quindi la questione climatica, che resta uno dei temi al centro del dibattito pubblico, magari soltanto in parte oscurata da altri temi come quello della guerra e della sicurezza, che peraltro hanno forti legami anche con la questione dell'ambiente, come ci hanno ricordato anche i nostri ospiti del nostro approfondimento di oggi, che saluto e ringrazio: Nenad Stojanovic, professore ordinario di scienze politiche presso l'Università di Ginevra, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi e a risentirci.
0: E grazie anche a Rudy Alves, che è stato uno dei ragazzi a scendere in piazza con i Friday for Future, oggi antropologo e sociologo. Grazie, a presto.
1: Grazie.
2: Grazie a tutti.
0: E grazie anche a te, Cristina.
1: A voi, a domani.
4: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13, la sparatoria Rave di Arao continua la caccia all'uomo, lanciato un appello di ricerca anche a livello internazionale, ma sono ancora molte le domande senza risposta. Si ricomincia il via in Ticino l'anno scolastico, gli allievi sono quasi 55.000, tra le novità di quest'anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Ancora troppi cantieri non applicano le misure previste in caso di caldo estremo, la denuncia di Unia, che ora chiede misure vincolanti, Ticino e Ginevra, esempi virtuosi. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran dopo un mese di stop, presa di mira un'isola nello stretto di Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania. Un morto, 15 dispersi, questo è il bilancio di un'improvvisa inondazione che ha sorpreso un gruppo di escursionisti nel Grand Canyon, uno dei siti più visitati degli Stati Uniti. Sylvain Widmer lascia la nazionale svizzera di calcio, il 33enne terzino destro, dice basta dopo aver disputato 4 grandi tornei.
1: Rete 2.
2: A vita como ti perdisti, super sacciata lontana cava, o vita como ti perdisti, super sacciata lontana.

0: Ettore Castagna, antropologo, musicista calabrese, con questo brano intitolato Tempu ca scurra. Ci ha portato alle 12 e 34 minuti e 50 secondi in questo istante. Questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli. Ricominciano con il palinsesto autunnale le nostre serie speciali e quella che vi proponiamo da oggi ricorda i 90 anni dall'uccisione di García Lorca, uno dei più grandi poeti, drammaturghi e registi teatrali spagnoli del XX secolo. Dunque una serie speciale intitolata García Lorca, il duende, la luna e la memoria, con la voce di Moni Ovadia, per ricordare la figura di García Lorca e la sua morte per mano dei miliziani falangisti e nazionalisti franchisti, abbiamo scelto di interpellare l'attore, scrittore e regista teatrale Moni Ovadia. García Lorca entra infatti frequentemente nel suo teatro, in particolare negli spettacoli Oilem Goilem e Ballata di fine millennio. La sua, per il nostro Alphaville, non è una biografia di Lorca, si tratta di una lettura personale della sua opera e della sua figura e dei suoi temi principali, una lettura condotta in parallelo, fondendoli con i temi e i toni del teatro e dell'attivismo sociale e politico che sono dello stesso Moni Ovadia. Vengo dal cuore della terra di Granada, diceva con enfasi Lorca ad un certo punto della sua vita. García Lorca, che avrà nel sangue la musica e la poesia popolare, e questi elementi entreranno nel suo canzoniere gitano e in tutta la sua opera. Cinque puntate dunque in compagnia della poesia di García Lorca e della voce di Moni Ovadia. Oggi prima puntata intitolata Il duende e la terra. Lorca parla del duende come di una forza oscura e vitale che nasce dalla terra, dal sangue, dalla cultura popolare e che trasforma l'arte in qualcosa di necessario. Dunque ascoltiamo García Lorca, Il duende, la luna e la memoria di Moni Ovadia, cura di Enrico Bianda.
1: García Lorca, Il duende, la luna e la memoria, di Moni Ovadia.
2: Io soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Pero odio al que es español por ser español nada más. Io sono spagnolo integrale e mi sarebbe impossibile vivere fuori dai miei confini geografici. Però odio colui che è spagnolo per essere spagnolo e niente più. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. Io sono fratello di tutti e esecro l'uomo che si sacrifica per una idea nazionalista astratta, per il solo fatto che ama la sua patria con una benda sugli occhi. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. Il cinese buono mi è più vicino dello spagnolo cattivo. Canto la Spagna e la sento fino al midollo. Però prima di questo io sono uomo del mondo e fratello di tutti. Pertanto non credo nella frontiera politica. Ora, io ho conosciuto fascisti. Io sono antifascista dalla punta dei capelli alle unghie dei piedi. Però riconosco di aver provato una simpatia umana per un fascista. Perché comunque noi siamo una sola specie umana, tutti. Tracce del duende permangono. Permangono perché è un diciamo, emozione, sentimento, possessione, che secondo me si colloca fra il demoniaco e il divino, che peraltro, come racconta il libro di Giobbe, si incontrano e chiacchierano amabilmente, ed è qualcosa di non descrivibile, perché non si può descrivere qualcosa che parte dai piedi, sale le viscere e arriva fino al cervello. Posso dire questo del duende: io ho un amico, un grandissimo manager teatrale, forse il più grande del secondo dopoguerra, Andres Neumann. Lui è un ebreo sudamericano, non so di quale paese, non mi ricordo, però mi disse una volta: Simone, io devo andare almeno 2 o 3 mesi nell'altro emisfero, devo calpestare l'altro emisfero, altrimenti mi smarrisco. Cioè, che cosa trovava lui nell'altro emisfero? Sì, la lingua, ma proprio lui mi diceva: io devo calpestare la terra dell'altro emisfero. C'è una relazione fra i luoghi e l'appartenenza anche temporanea ai luoghi e lo spirito umano. Il duende ne è una delle sue forme. Esiste una cosa che si chiama Zeitgeist, lo spirito dei tempi, ma c'è un'altra espressione che, diciamo, è contigua al duende, il genius loci. Anche se a partire dalla omologazione della globalizzazione sono successe cose strane. Uno dei più grandi armonicisti blues del mondo, riconosciuto dagli americani, partecipa a tutti i festival, è un milanese. A me pare che questo sia, diciamo, una felice perversione del duende. Così come un mio amico di Recanati, radiologo di professione, ma lui sulla carta d'identità ha scritto musicista, chitarrista supremo, allievo di Baden Powell, lui è considerato in Portogallo uno dei migliori esecutori della chitarra portoghese, del fado. Allora ecco, il duende, scacciato da quel rapporto, si è rifugiato altrove, perché il duende è uno spirito. Io scopro in alcuni giovani il duende antifascista, ma non banale da slogan, proprio un irriducibile spirito di ribellione passionale al fascismo, non solo intellettuale, proprio passionale. Io il mio piccolo duende ce l'ho avuto, si parva licet. Io mi sono occupato di cultura yiddish. Quello è stato per 40 anni il mio duende. Io sono un ebreo sefardita, cioè di discendenza ispanica. Eppure quella cultura mi ha preso al di là di motivazione e razione. Io sentivo che quella cultura poteva essere capita da tutti. Era una roba che avevo dentro, che diceva: tu vai, con tutti che mi dicevano: ma scherzi, sono 4 ebrei sopravvissuti che ti vengono a vedere. Invece ho riempito i teatri. E nella cultura della Yiddishkeit, cioè la cultura ebraica mistica del centro-est Europa, c'è una forma di duende che si chiama Dibuk. È lo spirito di un morto di morte violenta e prematura, che non avendo potuto morire come si deve, sta fra la vita e la morte, che possiede un vivo per poter continuare a vivere. Il mio duende è stato la cultura yiddish annientata, però in maniera violenta, brutale, che mi ha preso proprio.

Georgia Gibbs con questo brano intitolato Tralala. Una notizia che è arrivata da poco in redazione tramite le agenzie, purtroppo la notizia di una scomparsa, perché è morto oggi a Modena all'età di 93 anni il regista, umorista e pubblicitario Guido De Maria, tra i più innovativi autori televisivi italiani, ideatore, tra le altre cose, del fumetto in TV. La sua scomparsa arriva a pochi giorni da quella dell'amico fraterno Francesco Guccini. Lui è nato a Lama Mocogno, nel Modenese, nel 1932 e De Maria trasportò per la prima volta il fumetto sul piccolo schermo, creando un nuovo genere culturale di massa. Dopo una lunga carriera di vignettista su testate come Epoca, Il Candido e di regista di caroselli, nel 71 fondò la Playvision e diede vita, insieme all'amico Bonvi, fumettista degli Sturmtruppen, al personaggio di Nick Carter per il programma Gulp, i fumetti in TV. E dal 77 all'81 con Giancarlo Governi firmò la trasmissione cult Super Gulp, i fumetti in TV, che portò sul piccolo schermo personaggi come Corto Maltese, Lupo Alberto, le Sturmtruppen e Tex, conquistando milioni di telespettatori. E dunque segnaliamo dunque la morte oggi a Modena, 93 anni, di Guido De Maria. Sergio Camarriere, Il fiume scende giù.

Sergio Cammariere, il fiume scende giù, questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Un'altra notizia prende il via dall'Asia il tour mondiale di Turandot delle Stelle, il progetto di videomapping e musica dal vivo che lo studio artistico toscano Imaginarium dedica al centenario dell'ultima opera di Giacomo Puccini, andata in scena per la prima volta il 25 aprile del 1926 al Teatro alla Scala di Milano. La prima tappa è in programma giovedì 3 settembre all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Ci saranno Davide Giannoni al pianoforte e agli strumenti elettronici, affiancato da due interpreti della tradizione musicale nipponica, Hosokawa Takahiro al koto, secondo la scuola Ikuta, e Yashiro Saori allo shakuhachi. Il 9 settembre lo spettacolo approderà a Seoul, dove l'Istituto Italiano di Cultura insieme alla Guro Cultural Foundation presenterà un media concert realizzato con il trio sudcoreano Hangang Factory. E dunque si tratta di un progetto che ribalta la vicenda biografica di Puccini. Se nella genesi storica di Turandot le suggestioni orientali giunsero al compositore attraverso Carillon e spartiti recapitati a Torre del Lago, Imaginarium immagina qui un Puccini viaggiatore che si sposta di persona alla scoperta di suoni e culture mai incontrati prima, per incontrarli nella propria musica. Ogni tappa prevede l'incontro tra Giannoni e un ensemble locale diverso in un dialogo affidato esclusivamente al linguaggio musicale, e le immagini proiettate nascono da disegni realizzati a mano su carta e successivamente animati in digitale, una scelta che richiama anche la tradizione artigianale italiana. Dunque un progetto molto particolare per celebrare il centenario della Turandot di Puccini. Sono le 12.53, noi siamo arrivati al termine della puntata odierna di Alphaville. Non mi resta che salutarvi e ringraziare chi in redazione mi ha aiutato a costruire questa puntata della trasmissione, e a darvi appuntamento domani alle 11. Vi lascio con un brano, Gordon Godwin's Big Fat Band. Il brano si intitola Years of Therapy. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Wayne Shorter amava dire che i musicisti jazz non smettono mai di scriversi lettere, solo che al posto della carta usano le note. Bourbon Street segue questo filo, con sei chitarristi che ne omaggiano altrettanti. Da Joe Pass, che dedica un intero disco a Django Reinhardt, a Pat Martino che incontra Wes Montgomery, o ancora Pat Metheny che celebra James Taylor, e Julian Lage che racconta in musica il chitarrista Ry Cooder. E infine Joel Harrison gioca sull'omonimia per omaggiare George Harrison. E Nels Klein suona un pezzo scritto per Jim Hall. La mia chitarra piange dolcemente, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, mercoledì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. La sparatoria a Rave di Arau continua la caccia all'uomo. Ho lanciato un appello di ricerca anche a livello internazionale, ma sono ancora molte le domande senza risposta. Si ricomincia al Via in Ticino l'anno scolastico. Gli allievi sono quasi 55.000. Tra le novità di quest'anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Ancora troppi cantieri non applicano le misure previste in caso di caldo estremo. La denuncia di Unia, che ora chiede misure vincolanti. Ticino e Ginevra, esempi virtuosi. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran dopo un mese di stop, preso di mira un'isola nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania. Un morto, 15 dispersi, questo è il bilancio di un'improvvisa inondazione che ha sorpreso un gruppo di escursionisti nel Grand Canyon, uno dei siti più visitati degli Stati Uniti. Sylvain Widmer lascia la nazionale svizzera di calcio, il 33enne terzino destro dice basta dopo aver disputato 4 grandi tornei. E dunque la polizia argoviese ha lanciato un avviso di ricerca nazionale e internazionale per cercare di intercettare l'autore o gli autori della sparatoria di sabato notte al Festival Rave di Arau. Dopo quasi 36 ore infatti ancora nessuna traccia del o dei fuggitivi. Il bilancio intanto rimane quello che conosciamo: una donna morta, una ragazza italiana di 22 anni e 5 feriti. Allora, per un aggiornamento ci colleghiamo con Gianluca Olgiati.
4: Sì, buongiorno. Ancora poco fa la polizia cantonale ci ha confermato che non siamo ancora a una svolta. L'autore o gli autori della sparatoria, perché appunto non c'è ancora certezza sul loro numero, perché si sono trovati bossoli di due calibri diversi, una pistola e un fucile d'assalto, ma questo appunto non basta per affermare con sicurezza che fossero più di uno. Ecco, gli autori si sono dileguati subito dopo la sparatoria e da lì in auto potrebbero essere andati ovunque. Il confine con la Germania dista una mezz'ora. Come dicevi, la caccia all'uomo è ormai lanciata sul piano internazionale, lo ha confermato la FEDPOL, la Polizia Federale, che ha inviato due uomini a Arau per coordinare lo scambio di informazioni con Berna, e per il resto siamo tutti in attesa di informazioni ufficiali al di là delle testimonianze che girano sui siti.
3: Ecco, sulle vittime che cosa sappiamo?
4: Ma prima di tutto è confermata la morte di una 22enne italiana che sembra vivesse in Svizzera da qualche tempo. Per i feriti invece la polizia argoviese parla di una giovane tedesca e di 4 svizzeri ricoverati con ferite da lievi a gravi. Ecco, quindi si parla di 4 svizzeri, mentre la stampa italiana parlava di 2 italiani. È possibile che si tratti anche di cittadini con doppia cittadinanza.
3: E poi insomma rimane da capire il contesto anche di questa sparatoria, questo rave party in un ippodromo di Arau.
4: Sì, non si sa ancora se sia un contesto casuale. La sparatoria è avvenuta quando il party era finito, dopo le 2:30 di notte. Quel che possiamo dire è che ad Arau questo è considerato un evento pacifico e ben organizzato. Per intenderci, non è un festino rave abusivo improvvisato ai margini di un bosco, ma c'era un dispositivo di sicurezza ed è la 7ª edizione del Arau Rave, che questa volta riuniva una decina di DJ. Ed è un evento di musica techno riservato ai maggiorenni. Il biglietto più economico sul sito costa 59 franchi. Ecco, in un messaggio gli organizzatori si sono detti ora scioccati e tristi.
3: Possiamo dire in sintesi, Gianluca, che ci sono ancora diverse domande aperte.
4: Sì, sono tante, sono movente, per ora rimangono le tre piste possibili annunciate ieri, quella del terrorismo, oppure una sparatoria indiscriminata o un atto criminale, il cui contesto rimane ancora tutto da capire. Le vittime, stando alla polizia, non avevano un legame tra di loro, quindi potremmo dire vittime casuali. Inoltre la polizia già ieri ha detto che non ci sarebbe più un pericolo per la popolazione. Ecco, incrociare o far coincidere queste informazioni in parte contraddittorie, ecco, non è facile. È probabile che la polizia abbia in mano degli elementi che ancora non può, rivelare, quindi speriamo in qualche sviluppo nelle prossime ore.
3: Grazie Gianluca Olgiati, con te abbiamo fatto il punto sulle indagini dopo la sparatoria ad Arau. Al Tribunale Penale Federale di Bellinzona è iniziato questa mattina il processo contro un 59enne accusato di essere il punto di riferimento logistico e finanziario dell''ndrangheta in Svizzera. L'uomo avrebbe, tra le altre cose, trasportato denaro in Italia, fatto da intermediario in traffici di droga e sostenuto commerci illegali di armi e munizioni. I difensori, anche stamani in apertura di dibattimento, hanno negato l'appartenenza del loro assistito a un'organizzazione criminale. Non ci sono prove, hanno affermato. Il procuratore federale ha dal canto suo sottolineato il perfetto stile mafioso dell'imputato, mostratosi tra l'altro del tutto indifferente durante le indagini preliminari. Il processo di Bellinzona durerà almeno 8 giorni. Ricomincia oggi, anzi è ricominciato oggi in Ticino l'anno scolastico. Sono quasi 55.000 gli allievi che ritornano sui banchi di scuola e tra le novità principali di quest'anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Sentiamo Umberto Gatti.
5: La grande novità di quest'anno riguarda l'insegnamento del tedesco in prima media, una misura voluta dal Gran Consiglio e che inizia proprio oggi con le prime lezioni. Una novità che però non porterà ad un aumento del carico di lavoro per gli allievi, come ha spiegato Emanuele Berger, capo della divisione della scuola del Canton Ticino.
6: Per gli allievi e le allieve non comporta un aumento del carico complessivo di lavoro, perché l'apprendimento viene distribuito sull'arco dei 4 anni della scuola media con una progressione graduale, ovviamente a partire dalla prima. È stato predisposto un nuovo manuale pensato specificamente per la prima media, con delle situazioni problema autentiche che possono aiutare veramente gli allievi a sviluppare progressivamente le competenze che sono previste dal piano di studio.
5: 7.000 docenti e operatori della scuola accolgono oggi dunque per il primo giorno del nuovo anno scolastico quasi 55.000 allievi. Diversi i cantieri aperti che affronterà nei prossimi mesi il Dipartimento della Cultura, dell'Educazione e dello Sport. Dalla nuova legge sulla scuola dell'obbligo, che verrà presto messa in consultazione, alla formazione e all'assunzione di docenti nei diversi ambiti. E proprio su questo tema la consigliera di Stato Marina Carobbio vuole rendere più chiari e trasparenti i processi di assunzione dei concorsi e in particolare gli incarichi a tempo determinato.
7: In questo ambito il DEX ha introdotto indicazioni più restrittive e una modalità di raccolta e monitoraggio più accurata delle proposte di incarico. In pratica le direzioni scolastiche devono dare delle indicazioni sul perché si ricorre a delle procedure o delle assunzioni tramite incarico limitato. L'obiettivo è fare in modo che si favorisca sempre più l'assunzione di persone che hanno partecipato al bando di concorso e hanno tutti i requisiti formali richiesti.
5: Una scuola dunque che cerca di rispondere meglio alle esigenze di allievi e docenti e che nel suo futuro, secondo le attuali previsioni, vedrà una diminuzione degli allievi in tutti gli ordini, una nuova sfida che andrà affrontata tempestivamente.
3: Fin qui le novità comunicate sull'anno scolastico appena iniziato. A fine conferenza stampa, però, poco fa la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti ha anche parlato da presidente del governo cantonale. Sullo sfondo la vicenda Zali, soprattutto quella che Carobbio ha definito la progressiva deriva del dibattito pubblico, Carobbio, che in qualche modo ha voluto giustificare il silenzio scelto dal governo nelle ultime settimane e ha anche ribadito la condanna di ogni forma di violenza. Sentiamola.
7: Comprendo lo smarrimento che gli eventi delle ultime settimane possono aver generato. Credo però che sia ora di rimettere alcuni punti fermi. Come presidente del governo cantonale, ritengo fondamentale ricordare la centralità della separazione dei poteri, che sta alla base dello Stato di diritto. La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario. Ciò non significa sottrarsi alle domande, alle verifiche, al controllo democratico, mediatico e parlamentare. Ci mancherebbe altro. Appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza.
3: La Presidente del Consiglio di Stato ticinese Marina Carobbio Guscetti. Cambiamo argomento, ondate di calore e molte giornate sopra i 30 gradi. A subire in modo particolare gli effetti del caldo estremo è chi lavora sui cantieri, dove la mancata applicazione delle norme previste è ancora molto diffusa. Lo conferma il sindacato Unia, che chiede ora misure più rigorose e maggiori controlli. Risultati positivi sono stati riscontrati invece in Ticino e nel Canton Ginevra. Da Berna, sentiamo Alessio Venonelli.
8: Un'estate canicolare con chi opera sui cantieri particolarmente esposto a temperature ben oltre i 30 gradi. Conseguenze sul fisico e rischio di incidenti aumentato in un settore già sopra la media nazionale. Nel sondaggio condotto sui cantieri ci ha colpito l'ampiezza della mancata applicazione delle misure attuali, ci dice Simon Constantin, membro della direzione del settore costruzioni di Unia. Due terzi dei cantieri non le applicano e in un cantiere su sei c'è almeno un operaio che si è sentito male. Norme che prevedono pause supplementari a partire dai 33 gradi e spazi al fresco per poterne godere. Di fronte all'aumento delle ondate di calore e dei giorni totali di canicola, il sindacato chiede norme vincolanti e maggiori controlli sulla loro applicazione. C'è tutto per mettere in atto misure di protezione migliori per i lavoratori, ci dice ancora Simon Constantin. Il Parlamento deve agire, chi deve controllare lo deve fare. Ci vogliono regole chiare anche sui ritardi nella costruzione e sull'indennizzo delle ore di lavoro perso. Bisogna però agire su tutti i livelli e non, come fatto finora, un pezzo alla volta. Anche il patronato vuole delle regole chiare perché altrimenti non sa come procedere. A livello politico, dopo il sì del Consiglio nazionale, una mozione che chiede di consentire di prorogare i termini di costruzione in caso di interruzione dei lavori dovuta al caldo, senza penalità, deve ora essere votata dagli Stati. In attesa di una normativa nazionale, Unia cita Ticino e Ginevra quali esempi positivi per la sospensione del lavoro durante periodi particolarmente caldi.
3: Continua a ridursi il divario salariale tra donne e uomini. Nel 2024 si è attestato al 15,7%, in calo rispetto al 16,2% del 2022. È quanto emerge dall'ultimo rapporto sul tema pubblicato oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. Il divario resta più marcato nel settore privato. Secondo l'Ufficio di Statistica, inoltre, la differenza salariale è in parte riconducibile a differenze strutturali come il livello di formazione, il numero di anni di servizio, la funzione gerarchica esercitata. Esiste tuttavia anche una componente non spiegata che nel 2024 era pari al 6,5%. In termini assoluti ciò corrispondeva a 640 franchi lordi al mese contro i 657 del 2022. Siamo alla pagina estera. Dopo circa un mese di sospensione dei combattimenti si riaccendono le tensioni in Medio Oriente con nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Questa notte l'esercito statunitense ha colpito alcuni obiettivi strategici su un'isola nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono che due persone sono rimaste uccise e altrettante ferite e passano al contrattacco lanciando missili contro basi militari americane in Giordania. Gli aggiornamenti con Sofia Stropini.
9: Washington afferma di aver distrutto due lanciamissili delle guardie della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, sull'isola di Larak. Lo scopo dell'attacco era quello di impedire all'Iran di depositare nuove mine nello stretto di Hormuz ed è il primo di cui si abbia notizia da diverse settimane. Verso la fine del mese di luglio l'amministrazione Trump aveva sospeso l'offensiva militare, passando poi a esercitare pressione a livello economico, dopo che né le armi né il dialogo diplomatico avevano sortito l'effetto di ottenere dei progressi, in una guerra che dura da ormai sei mesi e che nei piani di Trump avrebbe dovuto concludersi con la resa iraniana molto prima. Non è ancora possibile dire se si tratti di una ripresa dei combattimenti oppure soltanto di un episodio isolato. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una dichiarazione alla TV di Stato, ha detto che l'Iran non vuole la guerra, ma dare una risposta decisa all'aggressione. Infatti Teheran ha lanciato dei missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, intercettati dalla contraerea. Oggi è stato inoltre intercettato un drone di provenienza iraniana sopra le acque degli Emirati Arabi Uniti, che l'hanno neutralizzato.
3: Il parco del Grand Canyon negli Stati Uniti è stato colpito sabato da un'inondazione improvvisa. Più di 60 escursionisti sono stati sfollati in elicottero e una quindicina sono ancora dispersi. Le autorità hanno comunicato che c'è anche una vittima. Il racconto di Giorgia Lorenzini.
9: Il Grand Canyon, attraversato da un fiume di fango in piena. L'inondazione ha colto di sorpresa i visitatori del parco, che hanno cercato rifugio in zone sopraelevate. Le operazioni di evacuazione e di ricerca sono in corso, 15 escursionisti sono ancora dispersi. E c'è anche un morto, un uomo di 46 anni, di cui è già stato recuperato il corpo. I racconti delle persone soccorse parlano di una situazione che è degenerata in pochi minuti e di un fiume che sembrava poter travolgere tutto. Un escursionista descrive così quegli attimi di terrore.
10: Se fossimo caduti in acqua o se la corrente ci avesse trascinato lì dentro, credo sarebbe stata la fine. Quel torrente era così veloce, c'erano tantissime rocce e legni. Il fiume Colorado sembrava un vortice con tutti quei detriti che giravano vorticosamente.
9: Il Grand Canyon in Arizona è uno dei parchi più conosciuti e più visitati degli Stati Uniti. In media al giorno 12.000 persone lo attraversano ed è grande circa due volte il Ticino. L'inondazione si è verificata sabato, quando il torrente Bright Angel Creek si è trasformato velocemente in una rapida impetuosa. Fango, frane e massi hanno invaso l'area. Il fiume in piena ha spazzato via ponti e altre infrastrutture, tra cui l'unico acquedotto del parco. In mezz'ora sono piovuti tra 1 e 2,5 cm di acqua, una quantità immensa per la zona, che è arida e rocciosa. Anche oggi sono previsti altri temporali e forti piogge. Resta alto il rischio di nuove inondazioni improvvise, colate di detriti e cadute di massi.
3: Il bilancio dell'inondazione di mercoledì scorso in Nepal, al confine con la Cina, è salito invece a 903 morti, oltre 4.200 le persone che risultano ancora disperse, come il comunicato stamane dall'autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze. Da parte loro i media statali cinesi hanno riferito di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, specialmente appunto in Tibet. Tra le tante storie tragiche di questi giorni ce n'è una che però solleva l'animo di chi la legge, è quella del preside di una scuola che con grande presenza di spirito è riuscito a salvare la vita di 900 dei suoi studenti. Ci racconta questa vicenda Veronica Lippi.
11: Rajendra Dawadi è seduto in casa sua quando racconta la storia ai microfoni della BBC. È stanco, ha la barba di qualche giorno, il suo aspetto è molto diverso da quello efficiente e affabile che vediamo nelle foto ufficiali da preside. La sua scuola si chiama Tribhuvan Trishuli ed era a Nuvakot, sulle rive del fiume Trishuli. Il suo sguardo ora è provato, ma la sua voce è pacata mentre ricostruisce la mattinata di mercoledì. Alle 9:20 riceve una telefonata di un suo conoscente che gli dice che il villaggio dove vive è stato portato via dalla furia del fiume. È una persona di fiducia che vive a Betrawati, solo 10 km a nord della scuola, racconta Dawadi. E se Betrawati era stato spazzato via, anche noi avremmo fatto la stessa fine. Lui stesso ha pochi minuti per decidere. In un primo momento pensa che la scuola in cemento, a 60 metri dal fiume, sia sicura. Ma poi nel suo ufficio arriva un genitore che lo avvisa che l'acqua sta salendo. A quel punto il preside suona la campanella e fa evacuare la scuola. 900 tra ragazzi e ragazze, con le loro divise nere e azzurre, scappano verso la montagna. Dei video li riprendono mentre dall'alto osservano l'ondata di piena. Sono fiero dell'enorme operazione di salvataggio, ammette ora il preside. Se avessimo aspettato anche solo qualche minuto, nessuno di noi, né io né gli studenti, saremmo qui per raccontarlo. E aggiunge: ho anche pensato che nel caso avessi esagerato, al limite avremmo tutti perso un giorno di scuola.
3: E noi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione alluvionata. Le donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal. Oggi e domani a Asheville, negli Stati Uniti, si terrà l'incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, che comprende le maggiori economie del mondo. Un momento importante dal quale però sono stati esclusi i giornalisti di alcune tra le maggiori testate giornalistiche a livello mondiale. Sentiamo Marzio Minoli.
12: È stato il Dipartimento del Tesoro statunitense a negare gli accrediti ad alcuni giornalisti di testate come Bloomberg, Wall Street Journal e New York Times. Per quest'anno gli Stati Uniti detengono la presidenza del G20 e dunque gestiscono anche chi può e non può partecipare. Bloomberg, una delle maggiori agenzie di informazione economica a livello mondiale, ha comunicato che i suoi giornalisti basati negli Stati Uniti, in Francia, Italia, Giappone e Cina è stato negato l'accesso all'incontro senza che il Dipartimento del Tesoro abbia fornito spiegazioni ufficiali. Per quel che concerne Wall Street Journal e New York Times, sono stati giornalisti specializzati nel seguire il Dipartimento del Tesoro a vedersi negare l'accesso. Scott Bessent, il segretario al Tesoro, ha dichiarato che questa decisione non ha nulla a che fare con il loro punto di vista. Ma non è un caso che ad essere esclusi siano stati proprio questi giornalisti. Negli ultimi giorni Scott Bessent ha effettuato operazioni sui mercati in modo da tenere bassi i tassi di interesse, operazioni che non sono piaciute al governatore della banca centrale statunitense, la Fed, Kevin Warsh, il quale si dice preoccupato per l'inflazione e quindi vedrebbe di buon occhio tassi di interesse più alti. Durante l'incontro, quindi, c'era da attendersi che venissero poste domande anche scomode su questo tema, così come sul fatto che il debito pubblico statunitense abbia superato i 40 mila miliardi di dollari. La reazione del New York Times non si è fatta attendere, ha definito la decisione di non concedere gli accrediti, citiamo, un altro inquietante tentativo da parte dell'amministrazione statunitense di minare il giornalismo indipendente.
13: E questo era il nostro ultimo contributo. Vi ringrazio per l'ascolto, un buon pomeriggio, vi lascio allo sport.
14: Lo sport.
15: Widmer lascia la nazionale, ben ritrovati da Paolo Laurenti. Il terzino destro rossocrociato Sylvain Widmer ha 33 anni e con 4 tornei alle spalle ha deciso di chiudere la propria carriera con la nazionale svizzera. 65 presenze e 5 reti hanno contraddistinto il suo percorso in rossocrociato, la cui ultima presenza risale dunque al quarto di finale a Kansas City contro l'Argentina della scorsa estate ai mondiali americani. Sempre per il calcio, lo Young Boys perde l'attaccante Joel Monteiro, che tenterà l'avventura in Serie A alla Lecce. Il club pugliese ha annunciato che il 27enne sosterrà in giornata le visite mediche. Finora per Monteiro, in 5 partite di Super League, aveva già totalizzato 3 reti e un assist. Dal calcio al tennis, perché gli US Open hanno già perso, Novak Djokovic sgretolatosi sul cemento di Flushing Meadows contro Mariano Navone, provato da crampi, dolori al corpo e vomito, cause appunto della prima eliminazione nella storia del serbo della sua carriera all'esordio dello Slam americano. In serata 3 debutti rossocrociati, Wawrinka contro l'italiano Berrettini, mentre in ambito femminile debutti di Golubic contro la francese Parry e Valtert contro l'Argentina Podoroska.
16: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Riparte la settimana, ripartono le scuole e il tutto all'insegna del sole, almeno a sud delle Alpi, con temperature che oggi pomeriggio arriveranno anche a toccare i 29 gradi. A nord invece il sole dovrà competere con qualche banco nuvoloso in più, specie per quanto riguarda le regioni più ad est, dove non si esclude qualche goccia. Le massime si situeranno oggi attorno ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, che sarà il primo giorno di settembre, è previsto nuovamente sole a sud, seppur con qualche cumulo sui rilievi al pomeriggio e qualche goccia isolata nella notte sempre possibile, i valori diurni si situeranno attorno ai 29 gradi. A nord invece ci sarà un pochino meno sole, ma le condizioni resteranno tendenzialmente asciutte, con massime attorno ai 25 gradi. Situazione molto tranquilla quindi per quanto riguarda oggi, ci risentiremo questa sera con ulteriori aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. A tutte e tutti voi un buon proseguimento di giornata, dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
17: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio, prima puntata del nostro nuovo palinsesto dopo l'estate, e noi vogliamo iniziare questo anno di Concerto.ch concentrandoci sull'orchestra della Svizzera italiana. In questo caso Alisa Nembrini ci ha preparato un programma che coniuga orchestra della Svizzera italiana e le danze, e noi vogliamo aprire questa puntata con una pagina che unisce la tradizione popolare greca alle esperienze più innovative della musica del Novecento. Il suo autore è Nikos Kalkotas, compositore nato nel 1904, formatosi a Berlino e allievo di Arnold Schoenberg negli anni in cui la dodecafonia stava trasformando il linguaggio musicale europeo. Tornato in Grecia nel 1933, Kalkotas sviluppò una scrittura originalissima, capace di fondere le tecniche più avanzate della composizione contemporanea con il patrimonio musicale della sua terra. Nelle danze greche questa sintesi emerge con particolare evidenza. Temi, ritmi e gesti della tradizione ellenica vengono trasfigurati in una scrittura raffinata ma sempre immediata e coinvolgente. Noi ora vogliamo ascoltare da queste 5 danze greche per archi di Nikos Kalkotas la quarta, Tsamikos, e la quinta, Kretikos. Si tratta di un estratto dal concerto del 15 gennaio 2026 all'Auditorio Stelio Molo RSI a Lugano Besso con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Konstantinos Karidis.

Costantinos Karidis alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana per queste 5 danze greche per archi di Nikos Kalkottas. Abbiamo ascoltato la quarta Tsamikos e la quinta Kretikos dal concerto del 15 gennaio 2026 all'Auditorio Stelio Molo. Noi proseguiamo ora con una delle opere più amate del repertorio orchestrale del Novecento, ovvero le Danze di Galanta. Furono composte da Zoltán Kodály nel 1933 per celebrare l'80° anniversario della Filarmonica di Budapest. Il titolo rimanda alla cittadina in cui il compositore trascorse parte dell'infanzia e dove ascoltò per la prima volta le orchestre zigane che animavano la vita musicale della regione. A distanza di decenni, Kodály trasformò quei ricordi in una partitura brillante e spettacolare, costruita su melodie raccolte nella tradizione popolare dell'area e rielaborate con una straordinaria maestria orchestrale. Le cinque danze che si susseguono in progressiva accelerazione danno vita davvero a un affresco ricco di colori, virtuosismo e slancio ritmico, nel quale convivono memoria personale, ricerca etnomusicologica e invenzione sinfonica. Noi le ascoltiamo nella versione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Pablo González, un estratto dal concerto del 12 febbraio 2026, tenutosi alla Sala Teatro dell'AC di Lugano.

Le danze di Galanta per orchestra di Zoltán Kodály con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Pablo González, un estratto dal concerto del 12 febbraio 2026 tenutosi all'HAC di Lugano. La terza tappa del nostro percorso ci porta nel cuore della musica americana del Novecento. Nel 1960 Leonard Bernstein raccolse alcuni dei momenti più significativi del suo celebre musical West Side Story e li trasformò in una grande suite orchestrale destinata alla sala da concerto. Le danze sinfoniche conservano tutta la forza narrativa dell'opera originale, ispirata a Romeo e Giulietta di Shakespeare e ambientata nella New York degli anni 50, ma la condensano in una successione di episodi orchestrali di grande efficacia, dai ritmi esplosivi del mambo all'atmosfera sospesa di Somewhere fino al finale che suggella il dramma della vicenda. Bernstein dimostra qui la sua capacità di unire scrittura sinfonica, jazz, musica latinoamericana e teatro musicale in un linguaggio inconfondibile. Dalla sala teatro dell'HAC ascoltiamo l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner in queste danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein. Era il 7 giugno 2025.

Marcus Pochner alla testa dell'Orchestra della Svizzera Italiana per le danze sinfoniche da West Side Story per orchestra di Leonard Bernstein, qui nella versione proposta il 7 giugno 2025 per il Festival Osia Pentecoste alla Sala Teatro dell'AC di Lugano. Torniamo ora al rapporto tra musica colta e tradizione popolare con Béla Bartók, una delle figure centrali del Novecento musicale europeo. Per anni il compositore ungherese percorse villaggi e campagne dell'Europa orientale, raccogliendo e registrando melodie popolari, in un lavoro pionieristico che avrebbe poi segnato profondamente la sua produzione artistica. Le danze popolari rumene, nate per pianoforte nel 1915 e successivamente orchestrate, rappresentano uno degli esempi più riusciti di questo incontro fra ricerca sul campo e creazione musicale. Bartók conserva la freschezza, l'immediatezza e il carattere delle melodie originali, affidandole però a una scrittura essenziale e raffinata. In questa registrazione ascolteremo una versione particolare per mandolino orchestra, interpretata da Avi Avital con l'Orchestra della Svizzera Italiana. Un estratto dal concerto del 23 gennaio 2020 per i concerti RSI OSI in auditorio di quell'anno.

Abbiamo ascoltato Avia Avital al mandolino con l'orchestra della Svizzera Italiana, Avia Avital anche direttore proprio alla testa dell'orchestra della Svizzera Italiana, in questo concerto del 23 gennaio 2020 all'Auditorio Stelio Molo. A Lugano Besto abbiamo ascoltato delle danze popolari rumene per pianoforte di Béla Bartók, la versione per mandolino e orchestra. E noi concludiamo questa puntata con una pagina del compositore georgiano Sulkan Tsintsadze, figura di primo piano della musica del suo paese nel secondo Novecento, violoncellista di formazione e profondo conoscitore del patrimonio musicale georgiano. Tsintsadze costruì gran parte del proprio linguaggio sull'incontro tra tradizione popolare e scrittura colta. Le sue miniature racchiudono in pochi minuti una notevole varietà di colori e di atmosfere, spesso ispirate a danze e canti della tradizione caucasica. Ascoltiamo ora la danza dei pastori, proposta anche in questo caso nella versione per mandolino orchestra, affidata da Avia Avital e all'orchestra della Svizzera Italiana.

0: Abbiamo ascoltato Avia Vital al mandolino, l'orchestra della Svizzera italiana, in questa danza dei pastori dalle miniature per violino orchestra, qui appunto nella versione per mandolino orchestra di Sulcan Tsintsadze, un estratto dal concerto del 23 gennaio 2020 per i concerti RSI OSI in auditorio di quell'anno. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di oggi di Concerto.ch, che grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini ci ha portato nel mondo dell'orchestra della Svizzera italiana e delle danze. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata, un caro saluto e un arrivederci da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Sono le 14:34 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati. Quindi un Montmartre da oggi rinnovato per orari, scansione, programmi, anche perché appunto siamo entrati oggi nel nostro palinsesto, diciamo così, autunnale e invernale, quando l'inverno verrà. Adesso proprio non c'è assolutamente traccia d'inverno. Comunque diamo subito uno sguardo quindi a questa nuova scansione del pomeriggio di Montmartre, che come appunto notate parte alle 14:30 dopo il concerto punto CH, l'appuntamento appunto con la musica legata alle compagini orchestrali, solistiche, legate alla musica classica, alla musica da camera della Svizzera. Cominceremo appunto con un percorso musicale, con uno sguardo all'attualità, con delle novità discografiche. Poi avremo anche degli incontri in questa prima ora che seguirà le ispirazioni e anche gli argomenti che sono sul tavolo ogni giorno. E oggi, direi partiamo bene, perché lo facciamo con uno dei maggiori pianisti di jazz italiani. Si tratta di Danilo Re. Abbiamo intitolato Il pianoforte senza confini questa puntata di oggi. Un gigante della scena internazionale, un pianista vicentino, poi diciamo così ormai romano d'adozione, perché a Roma abita da tantissimo tempo. Una carriera lunga, luminosa, con collaborazione tra i grandi del jazz, ve ne cito alcuni: John Scofield, John Patitucci, Dave Liebman, Bobby Hutcherson, Steve Grossman e tantissimi altri ancora, Randy Brecker, Billy Cobham. Veramente sono tantissimi i musicisti con cui Danilo ha lavorato. Dopodiché anche tante collaborazioni nel mondo, diciamo, dei grandi artisti della canzone. Penso a Claudio Baglioni, penso a Pino Daniele, a Fiorella Mannoia, con cui sta realizzando ancora oggi tante tournée, ha diviso anche molti palchi e anche dischi con Gino Paoli, ma anche con Rino Gaetano, con Riccardo Cocciante, con Fabio Concato, Gianni Morandi, Adriano Celentano. Insomma, davvero tantissime collaborazioni, oltre a quelle con diversi compagni di scena legati al mondo del teatro: Arnoldo Fuale, Ella Costa, Valerio Mastrandrea, Paola Cortellesi e tantissimi altri. Quindi una vita di concerti, prestigiosi palcoscenici. Oggi ci racconterà appunto della sua lunga e luminosissima carriera. Alle 15:30, subito dopo il consueto notiziario, invece ci sarà la trasmissione musicale di approfondimento. Oggi è lunedì, quindi continuiamo con lo stesso schema e con Caffè Zimmermann appunto oggi, e dove il programma sarà incentrato sulle variazioni ebraiche. È un ciclo curato da Gabriele Cohen, che riguarda appunto il patrimonio musicale ebraico che ha ispirato numerosi compositori della tradizione colta occidentale. E oggi appunto saremo nel mondo, diciamo, statunitense, anche per le prossime puntate sempre di Caffè Zimmermann appunto. Dopo ci sarà un percorso musicale breve fino ad arrivare gli arpeggi. Gli arpeggi oggi riguarderanno Local Heroes, musica giovanile in Ticino, appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini, o se preferite dalla bandella alla band. È un bel ciclo curato da Alessandro Zanoli insieme al nostro Sergio Albertoni. Appunto ascolteremo in questi giorni questi approfondimenti. Oggi partiremo da Ivano Torre, e dopo una piccola congiunzione, un piccolo anello di congiunzione musicale, poi partirà K. Ma ora siamo al nostro primo percorso musicale. Voglio partire con una bella novità discografica firmata a Act o ACT, come volete chiamarla. Protagonista è Nils Lenngren nei suoi 70 anni, un bellissimo festeggiamento in una delle sale più belle della musica in Europa, ovvero la Filarmonica di Berlino.

Gli applausi entusiastici del pubblico della sala bellissima della Filarmonica di Berlino. Allora, stavo dicendo, Nils Lundgren ha compiuto 70 anni lo scorso 15 febbraio e lo ha fatto con uno stile veramente, diciamo, grandioso, con un sontuoso album orchestrale, Love of My Life, e un tour nelle principali sale da concerto d'Europa. E così Siggy Lock, che è il fondatore dell'etichetta ACT o ACT, che dir si voglia, sostenitore, amico di lunga data di Lundgren, gli ha fatto un regalo davvero molto speciale, ovvero l'ha inserito in una serie di concerti curata da lui, appunto, al Jazz at Berlin Philharmonic, tenutasi appunto nell'auditorio principale della Filarmonia di Berlino, che insomma è noto, è una delle sale più belle in Europa per quanto riguarda la musica, acustica e bellezza estetica davvero straordinaria. E così hanno realizzato questo concerto con una serie di musicisti, diciamo dei fuori classe. Stiamo parlando di appunto di Michael Holtney al pianoforte, di Lars Danielson al contrabbasso, Wolfgang Gaffner alla batteria, China Moses alla voce in alcune tracce, Magnus Lindgren alla regia, agli arrangiamenti, al sax tenore e al flauto, e poi naturalmente Nils Lundgren con la sua voce inconfondibile e con il suo trombone. Davvero un disco molto gustoso che continuiamo a gustare, appunto, scusate la bizza di parole, in un altro brano dello stesso Lundgren che si chiama Good Night Berlin.

Bravissimo, divertentissimo. Nils Lundgren che chiude appunto questo suo disco, questo suo bellissimo concerto alla Filarmonica di Berlino con un brano dal titolo Good Night Berlin, appunto un saluto al numeroso pubblico che è accorso a sentire questa stella del jazz che ha compiuto 70 anni e questo è il festeggiamento della casa discografica ACT che ha appunto pubblicato questo disco divertente e gustoso che abbiamo assaggiato per un paio di tracce. Ora invece passiamo a una voce femminile, una notevolissima voce femminile del jazz americana, si chiama Gretchen Parlato.

Non so voi, non so a voi, ma a me fa un effetto di, come dire, di Stevie Wonder al femminile. Stiamo parlando di Gretchen Parlato e questo è il suo nuovo album che si chiama The Wise Ones. E dopo altri due dischi per un'etichetta che è l'Edition Records nel 2001, nel 2021 e nel 2023, appunto questa notevolissima cantante di Los Angeles torna sulla scena con questo nuovo lavoro con una band considerevole. Ci sono Robert Glasspert, Marge Guiliana per esempio, Alan Hampton, ma insomma tantissimi altri. Insomma, apre con questa bellissima Capricorn, questa è appunto la traccia di apertura di questo disco, e continuiamo ad ascoltare questa squisita cantante nella title track, appunto, The Wise Ones.

0: Davvero brava e raffinata, questa è la voce intima di Gretchen Parlato, The Wise Ones è il titolo del suo nuovo disco, e abbiamo ascoltato proprio la title track, un brano con le parole della stessa cantante e la musica di Amber Navran. Sono le 15:04, noi ora voltiamo pagina perché abbiamo il nostro ospite di oggi, uno dei più importanti pianisti italiani di jazz, stiamo parlando di Danilo Rea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo è una sonorità, un duo davvero insolito, un pianoforte insieme a un serpentone. Stiamo parlando di Michel Godard, quest'ultimo, e Danilo Rea, insomma una delle stelle del jazz internazionale che abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi per questa prima puntata del nuovo palinsesto di Montmartre. Buongiorno Danilo, è un piacere averti nuovamente con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, il piacere è mio.
0: Allora, raccontiamo un po' della tua musica oggi, della tua carriera, di tutte le tue infinite collaborazioni, ma partiamo proprio da questo lavoro, che è un lavoro recentissimo, almeno dal punto di vista discografico, perché ho visto che avete fatto diversi concerti anche negli anni scorsi, insieme appunto a Michel Godard, che è uno dei virtuosi di questo strumento particolarissimo. Sono anche in pochi, no, a suonarlo, specialmente in un ambito così, no? Quindi come è nata questa collaborazione? Con quali propositi e con quale idea musicale?
1: L'idea è venuta da una proposta, da una proposta esterna che ci ha invitato, ha detto che andrebbe di fare un repertorio di musica lirica in gran parte Puccini, e quindi abbiamo deciso di mettere su questo progetto. Io avevo già inciso ben due dischi di improvvisazione sulle aree liriche, prediligendo ovviamente Puccini, che per me è un po' il trait d'union tra la musica operistica e i grandi compositori della musica da film americani, quelli che tutti amiamo, insomma. Per cui, e soprattutto perché offre una ricchezza armonica, una certo, meravigliosa capacità melodica, per cui praticamente per me era un invito a nozze. Michel per me è forse il più grande solista nel suo strumento, per quello che riguarda il basso tuba e il serpentone. Ci siamo incontrati, tra l'altro parla ormai vive in Italia, perché ha sposato un'italiana, quindi ci siamo ritrovati in questo progetto insieme. Abbiamo deciso per l'Auditorium di Roma di farne uscire un disco dopo aver fatto un bel po' di concerti, devo dire, perché i concerti comunque ci hanno guidato verso l'interpretazione, però poi come tu sai nella sala di incisione nella concentrazione della sala di incisione accadono cose diverse dai concerti dal vivo, però la musica dal vivo serve anche a prendere le misure con quello che poi andrai ad incidere.
0: Certo, e sfogliando la tua immensa, lunghissima biografia, le tue esperienze sono anche diversissime tra di loro. Tu hai suonato con con diversi dei più grandi jazzisti al mondo, no? Penso a Scofield, a Patitucci, a Libman, a Bobby Hutcherson, insomma, tantissimi altri. E nello stesso tempo però hai lavorato con attori e attrici importanti, hai lavorato con tante stelle della musica cosiddetta pop, no? Claudio Baglioni, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, per esempio, con cui
1: Mina
0: soprattutto, ma Gino Paoli, insomma, tantissimi altri, no? Quindi è molto interessante capire qualche cosa di più della tua idea della musica, che è un'idea estremamente aperta, estremamente allargata.
1: Sì, io credo che ne parlavo l'altro giorno. Sono andato in un sito a Partanna, un sito del Neolitico in Sicilia, meraviglioso. Un professore si è avvicinato a me dicendomi: vede, lei dopo il concerto, lei mi ha dimostrato che la musica è una sola, che però può essere reinterpretata e in maniera totalmente nuova, rimanendo però fedeli allo spirito del compositore, insomma. Quindi praticamente io faccio questo lavoro anche nei concerti. Mi piace proprio affrontare qualcosa che sia diverso, perché nel jazz ovviamente c'è un repertorio preciso, che è quello che si rifà a quei grandi compositori che prima citavo, quindi Gershwin, Cole Porter e tutti gli altri. Gli afroamericani non facevano altro che prendere le musiche del loro tempo e reinterpretarle alla loro maniera. Io ho sempre creduto che da italiano, da melodista quale mi ritengo, da appassionato di musica della melodia italiana, di appassionato della melodia italiana, io ho sempre pensato che insomma ho cercato di improvvisare un po' su tutto. Quindi poi quando c'è stato da affrontare l'opera, ho improvvisato sull'opera e ho avuto grandi gratificazioni, perché praticamente fu la prima volta, quando feci il concerto all'Accademia di Santa Cecilia, fu la prima volta che l'Accademia di Santa Cecilia apriva ad un concerto di improvvisazioni sulle arie liriche, offrendo la sala la più grande, quella della Santa Cecilia di Roma, con gli abbonati, con la presenza degli abbonati della parte classica, diciamo, della parte. Quindi, insomma, credo di aver fatto nella mia vita un po' da apripista, ho anticipato delle tendenze, no? Poi ovviamente gli scambi non sono finiti, perché poi fin dagli anni 80 ho collaborato veramente con tutti, da Pino Daniele, come dicevi, a Mina, a Gino Paoli, e però sempre nella completa libertà di interpretare la loro musica a modo mio. Questo mi ha permesso di costruirmi un linguaggio rispettoso ovviamente della melodia, perché è per me la melodia docet, e di creare un mio modo di accompagnare, tant'è vero che poi appunto dopo le collaborazioni, dopo aver duettato un po' con tutti, poi ho concluso con Gino Paoli con tre dischi o quattro dischi in duo, dopo che prima, dopo aver militato in un quintetto in cui lui ci faceva praticamente da crooner, però poi abbiamo continuato in duo proprio perché questa dimensione del dialogo tra voce e pianoforte per me è forse la più congeniale, e a questi concerti ho seguito anche un tour con Fiorella Mannoia, che è un'altra voce molto emozionante. E devo dire che, insomma, che mi sono sempre trovato molto bene, ma proprio perché credo che partendo dal presupposto che la melodia è la cosa più importante, quello che bisogna far scattare è l'emozione, l'intimità del rapporto con la voce e l'intimità di un rapporto con il pubblico, perché io ho sempre, anche nelle masterclass, quando incontro gli studenti, i giovani, cerco sempre di dirgli: cercate di comunicare emozione. Ma è un po' quello che diceva Gino Paoli. Gino Paoli mi diceva: noi siamo molto simili, io non so neanche se so realmente cantare proprio come un cantante puro, oppure se sono intonato, però poi so che quando canto le persone si emozionano, e questo per me è la cosa più gratificante, come lo è per me.
0: Danilo, a proposito di reinterpretazioni, vi ascoltiamo insieme a Gino Paoli in una bellissima, secondo me, versione, anche breve ma bellissima e intensa, del Disertore, celeberrimo brano di Boris Vian, che ha visto diverse interpretazioni, penso per esempio quella bellissima di Ivano Fossati nel disco Lindbergh, no? Ma anche tante altre.
1: Sì, ricordo, certo.

0: E questa è una splendida canzone scritta più di 70 anni fa, era il 54, da Boris Vian, e purtroppo ancora di straordinaria attualità, conclude nella traduzione italiana, per cui se servirà del sangue ad ogni costo, egregio presidente, appunto, lui dice andate a dare il vostro se vi divertirà, e dica pure ai suoi se vengono a cercarmi, che possono spararmi perché io ho armi e anche nemici, io non ne ho. È canzone bellissima, è bellissima anche questa vostra interpretazione, Danilo Rea, insieme a, naturalmente a Gino Paoli. La voce l'abbiamo ovviamente riconosciuta. Quindi torniamo a parlare di canzoni che evolvono all'interno di una chiave jazzistica, di una lettura jazzistica che è naturalmente la tua, perché tu hai fatto studi di classica, hai suonato jazz, hai suonato con artisti di pop, l'abbiamo detto prima, quindi sono tantissime le tue esperienze, quindi non hai limiti, diciamo così, di genere, no? Però io credo che per suonare bene insieme a una voce, a un artista come Paoli, come La Mannoia, come Claudio Baglioni, come Pino Daniele, occorre anche un certo dono della sintesi, perché molto spesso che so, i soli del pianista, anche il modo di accompagnare avviene in poche battute, no? Non ha magari i respiri del jazz, dico giusto oppure dico sbagliato?
1: Tu stai praticamente, il problema del jazzista puro è quello di alle volte di ritenere che una melodia, una semplice melodia, vada strutturata in maniera diversa, quando invece poi la musica deve essere più semplice possibile, poi per arrivare a trasmettere emozioni, perché altrimenti diventa un esercizio di stile, diventa virtuosismo. Io sono sempre stato contrario, infatti anche questo dico spesso ai giovani: imparate ma poi dimenticate, cercate di essere voi stessi, ma soprattutto cercate di comunicare, e per comunicare ovviamente non bisogna essere troppo cervellotici, se la vogliamo mettere così, insomma, in maniera semplice. Sì. Non bisogna, insomma, nella musica fare gli intellettuali è sempre pericoloso, perché crea un distacco, e spesso accade che il jazzista, di fronte alla semplicità di una melodia bella, si ponga col fare di un professore che dice: ma qui bisogna mettere un accordo più difficile, altrimenti poi si svilisce la melodia. Ma quando invece la melodia spesso è già perfetta di per sé, insomma, è già giusta con quel tipo di armonia. Quindi questo è un po' l'errore, come dicevi tu, hai centrato perfettamente l'argomento, è un po' l'errore che si commette nel jazz. Ma questo poi porta anche in un certo senso ad un allontanamento del pubblico, degli ascoltatori. Certo. Non dimentichiamo che quando arriva Billie Holiday oppure Louis Armstrong, loro erano essenziali, semplici, e trasportavano nel loro mondo meraviglioso, difficilissimo da riprodurre, ovviamente, perché è molto più difficile, come dice Pat Metheny, anche l'ho seguito in un'intervista quando parlava proprio dei giovani, chiedo sempre loro di suonare in maniera semplice, perché è molto più difficile suonare in maniera semplice che suonare in maniera complicata.
0: Sicuro, no, adesso è un po', secondo me è un po' la tendenza, la moda dei giovani, no, che sono molto attratti dal virtuosismo, certe volte non necessariamente, ma certe volte un po' fino a se stesso, no? Delle scale a 300 all'ora, insomma, no? E certe volte si perde un po' la sostanza e la poesia delle cose. Voglio invece adesso proporti un altro ascolto, naturalmente, della tua musica.
1: Sì.

0: E qua si parte da un brano di un altro genio dell'essenzialità, quale Sting, Don't Stand So Close to Me, e questo, diciamo, celeberrimo brano, per poi diciamo partire per dei voli pindarici, per una estrema creatività. Stefano Di Battista, Roberto Gatto, Dario Rosciglione e naturalmente il nostro ospite Danilo Rea. Raccontaci qualche cosa di questo progetto, ma soprattutto dell'approccio, no? L'idea di prendere un brano celeberrimo come quello di Sting per farci poi un discorso assolutamente personale.
1: Beh, questo devo dire che è stato Renzo Arbore un giorno disse che io sono stato uno, io con il dottor Tre con il trio del dottor Tre siamo stati i primi a introdurre questo tipo di modo di improvvisare. Stefano Di Battista con in fondo ancora prima con Roberto Gatto, con quello che chiamavamo il trio di Roma negli anni '80, già suonavamo brani che andavano da Tenco, non so, Bob Dylan, insomma, ma quello perché eravamo legati culturalmente. Noi abbiamo, in fondo, abbiamo fatto solamente quello che facevano anche gli afroamericani di cui parlavamo prima. Abbiamo preso le canzoni del nostro tempo, quelle che per noi rappresentavano qualcosa di importante, abbiamo cercato di improvvisarci sopra, magari in maniera grossolana all'inizio, poi abbiamo affinato il tiro, insomma, e alla fine abbiamo trovato un modo diverso. In questa operazione con Stefano Di Battista c'è ancora qualcosa in più, perché Stefano è un grandissimo solista, un grandissimo virtuoso ed è un bopper fondamentalmente, per cui si è sentito immediatamente, come avrete sentito, è partita l'anima del bop praticamente, certo. con questa scarica di adrenalina, di potenza, di energia e di virtuosismo e di frasi, quelle che si chiamano patterns nel gergo del jazz, che vengono dal grande Charlie Parker e poi sono state ovviamente sviluppate da questi grandi solisti.
0: Sì, torniamo adesso su un mood completamente differente, molto più lieve, molto più intimo. Già stiamo ascoltando in sottofondo una versione tua e della voce di Fiorella Mannoia di una canzone straordinaria che tutti conoscono, ovvero La Donna Cannone, Francesco De Gregori, con quel bellissimo arrangiamento di Renato Serio, no? Con gli archi e insomma, queste armonie sorprendenti e molto belle, molto raffinate, apparentemente semplici, ma veramente scritte a puntino, no? Quindi che cosa ci puoi raccontare del duo con Fiorella Mannoia e insomma delle sensazioni?
1: Il duo con Fiorella prende un po'. Viene di seguito quello con Gino Paoli. In pratica, ci eravamo detti, io che conosco Fiorella da 30 anni, e ci siamo sempre detti, noi avevamo durante i concerti di Fiorella, qualche volta io feci un tour con lei, un paio di volte credo, ma molti anni fa, e c'era un momento in cui rimanevamo soli e facevamo A Che Sarà, quindi il brano di Chico Buarque, quello meraviglioso. E al quale, che era preceduto da una mia libera introduzione nella quale io facevo un motivo, insomma facevo qualcosa di mio, una composizione estemporanea, che però cambiava ogni sera. Poi un giorno l'abbiamo inciso in uno dei suoi album, è passato tanto tempo e Fiorella, insomma, ci siamo chiamati e abbiamo detto: ma vogliamo fare questo esperimento di fare un intero concerto in duo? E ho detto con grande piacere. Siamo partiti da Umbria Jazz e da Umbria Jazz poi questa cosa ha preso, abbiamo deciso di fare un vero e proprio tour che è partito da 20 concerti, poi alla fine dell'anno erano diventati una settantina, perché insomma le cose sono andate molto bene e Fiorella ha questa capacità anche lei, insomma io credo che siano cantanti, Gino, Fiorella, ma siano anche soprattutto interpreti, siano attori. Quando cantano hanno un modo di cantare narrativo, meraviglioso, nel quale le parole sono chiare, come se un attore. Un giorno Fiorella, per citare Fiorella in questo caso, mi disse: in fondo, quando noi parliamo, io sentii un'intervista a Mastroianni che disse: il problema degli attori di oggi è che se recitano, devo andare a fare una telefonata, lo dicono come se lo recitassero, invece devono dire devo andare a fare una telefonata e si deve capire la naturalezza e ciò che stanno dicendo. Quindi per me Fiorella è una grandissima interprete, ha una voce particolarissima ed oltre ad essere una grande amica, quindi insomma questa è stata un tour che è durato, credo sia partito 3 anni fa e che insomma non finiva più, nel senso che c'era grandissima richiesta. Poi Fiorella Poi ovviamente, insomma, nel rispetto ognuno dell'altro, ci siamo detti, vabbè, io torno alle mie cose ha fatto un bellissimo, lei è tornata alle sue con un tour con l'orchestra, insomma, e quindi i progetti sono stati nuovi. Io ho iniziato appunto la collaborazione con Godard, poi ho fatto insomma tantissime cose, perché poi un jazzista si divide almeno in 6-7 progetti diversi, perché poi
0: Certo.
1: li propone, e poi ovviamente il jazz è la musica dell'incontro, dello scambio con gli altri musicisti.
0: Bene. Danilo Rea, che dire, grazie davvero di essere stato con noi oggi. Torna a trovarci altre volte perché è
1: Grazie a
0: sempre
1: te,
0: molto
1: grazie
0: bello e
1: a voi, grazie a
0: piacevole
1: tutti.
0: parlare con te. Grazie, buona musica, buona
1: Grazie a
0: fortuna, buona
1: tutti.
0: fine estate.
1: Buona musica anche a te e un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie, alla
1: Grazie.
0: prossima. Ciao, grazie. Ciao.
2: Nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Canzone straordinaria, La donna cannone, Francesco De Gregori, qui interpretata dalla voce di Fiorella Mannoia insieme a Danilo Rea, che è stato nostro ospite oggi, e chiaramente potrete poi ascoltare a partire da domani, insomma, diciamo, riascoltare questa intervista, questo incontro con il grande Danilo Rea sul nostro sito internet. Ora siamo al notiziario, sono le 15:31 e dopodiché avremo la puntata di Caffè Zimmerman.
1: In studio Federico Talarico. È stato arrestato un 43enne nell'ambito delle indagini sulla sparatoria compiuta nella notte tra sabato e domenica all'ippodromo di Arau, dove una 22enne italiana residente in Svizzera è rimasta uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. La notizia giunge poco dopo che la polizia argoviese ha emanato un avviso di ricerca a livello nazionale e internazionale. Secondo quanto riferito dalla polizia stessa, si ritiene che si tratti di un unico autore del reato, nonostante sul posto gli inquirenti hanno trovato tracce di due diversi tipi di munizioni, riconducibili a un fucile d'assalto e un'arma più piccola, simile a una pistola a calibro 9. In Svizzera più di 8 cantieri su 10 non rispettano le pause obbligatorie quando la temperatura supera i 33 gradi, quanto emerso da un'indagine condotta da Unia che chiede norme vincolanti e la sospensione dei lavori fisici pesanti a partire da tale temperatura. A luglio il sindacato ha intervistato quasi 1000 lavoratori edili in tutte le regioni svizzere in merito alle misure di protezione contro il caldo. Secondo i risultati presentati oggi a Berna, solo un intervistato su 5 beneficia delle pause di 15 minuti all'ora quando la temperatura supera i 33 gradi. Alla maggior parte, quasi 2/3, le pause non vengono proprio concesse, mentre per i restanti solo a volte. La strada della Calanca, colpita il 20 agosto da diverse frane in seguito al maltempo, rimarrà chiusa fra Molina e Arvigo almeno fino a mercoledì sera, poiché è ancora inagibile al traffico in entrambe le direzioni. Lo comunica l'ufficio tecnico dei Grigioni, segnalando che seguirà un'apertura diurna dalle 6:30 alle 20:30, dopo la fine dei lavori di messa in sicurezza. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia, instaurati lo scorso 8 agosto. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo, dell'Interno spagnolo ad ANSA. La decisione giunge dopo la comunicazione dall'Italia della proroga per altri 15 giorni della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, messa in atto dopo i fatti di Ceuta. Fatti che sono ancora sotto indagine, ha ricordato il premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista a Cadena Ser. A una domanda sui fattori scatenanti dell'ondata migratoria, Sánchez ha risposto di aver escluso ogni responsabilità di un intervento delle autorità marocchine. Ha poi aggiunto che ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso la fake news, per cui entrando a nuoto nella città sarebbe stato impossibile il respingimento. Secondo il premier, le reti apparterrebbero a un internazionale dell'ultradestra che mira a dividere la Spagna e l'Europa usando il tema della migrazione. Oggi e domani tempo in prevalenza soleggiato in tutto il paese, salvo un aumento della nuvolosità a nord nel pomeriggio di domani e alcuni rovesci in serata.

0: Benvenuti e benvenuti a Caffè Zimmerman. Apriamo oggi la seconda parte di un lungo ciclo, un ciclo di 10 puntate che dedichiamo al complesso e fruttuoso rapporto tra la musica classica occidentale e il mondo ebraico. Ripartiamo quindi dagli anni 30, quando le opere degli ebrei erano etichettate come musica degenerata, entartete musik, e questo non solo a causa delle origini ebraiche dei compositori, ma anche a causa della loro associazione con il modernismo. Molti compositori ebrei, come sappiamo, dall'Europa emigrarono negli Stati Uniti e in Argentina, rafforzando quindi la musica classica in quei paesi. Buongiorno Gabriele Cohen, beh, abbiamo con noi un grande conoscitore della materia, non a caso.
1: Buongiorno a tutti. Allora sì, partirei proprio questo excursus da Kurt Weill. Kurt Weill è stato uno dei primi più importanti autori del Novecento a trasferirsi negli Stati Uniti. Era nato a Dessau, tra Berlino e Lipsia, il 2 marzo del 1900, figlio di un cantore di sinagoga di Dessau, Albert Weill. Kurt Weill infatti comincia i suoi progetti intorno al 1925 e la prima collaborazione importante è naturalmente con Bertolt Brecht, come sappiamo, per l'opera da tre soldi, che è del 1927. Da lì si aprono delle prospettive molto importanti. I nomi di Kurt Weill e Bertolt Brecht sono sinonimi in qualche modo della politica radicale, dell'innovazione culturale della Repubblica di Weimar. L'ebreo Weill e il marxista Brecht furono quindi tra i primi e più evidenti bersagli dell'oppressione culturale nazista. Kurt Weill crea quindi una nuova forma di intrattenimento popolare che si trova a metà strada tra il teatro e l'opera. La sua musica prenderà tantissimo in prestito sia dal jazz che dal cabaret. Questo periodo naturalmente è fondamentale per il nostro compositore. Collabora con il soprano austriaco Lotte Lenia, che diventa rapidamente la sua musa e interprete preferita. Ormai inseparabili, il duo si sposa per formare una coppia che è rimasta leggendaria. È interessante a questo punto anche una piccola citazione. Infatti, con l'ascesa al potere di Hitler, Kurt Weill fu costretto a lasciare la Germania. E una terribile traccia del clima persecutorio di quegli anni si trova nel famigerato Lexicon der Juden in der Musik, cioè l'enciclopedia degli ebrei nella musica, un'opera nazista del 1941. E alla voce Weill si legge:
0: il nome di questo compositore è inscindibilmente collegato con il peggior degrado della nostra arte. Nei lavori teatrali di Weill si manifesta apertamente e senza ritegno l'orientamento anarchico giudaico.
1: Ecco, a questo punto ci dirigiamo verso il primo ascolto. Il primo ascolto si intitola The Eternal Road, che è un'opera che Kurt Weill scrisse ormai in America nel 1935. È un oratorio con un dialogo parlato in quattro atti, di cui Kurt Weill scrisse le musiche sul libretto del romanziere e drammaturgo austriaco Franz Werfel. The Eternal Road è stato presentato per la prima volta al Manhattan Opera House nel gennaio del 1937, con una produzione suntuosa e spettacolare che ha coinvolto 245 attori, pensate, e ha avuto 153 repliche. Lo spettacolo però poi non è stato ripreso per oltre 63 anni. È ambientato in una sinagoga dove gli ebrei si nascondono tutta la notte, mentre fuori un pogrom in furia. L'opera combina quindi la storia ebraica con la Seconda Guerra Mondiale. Il rabbino legge la Torah, conducendo in ogni atto all'esplorazione e alla rievocazione di un diverso tema biblico. Alla conclusione, la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la deportazione di coloro che si nascondono diventano una cosa sola, mentre la disperazione di un popolo disperso è bilanciata da una voce messianica che parla di speranza per la liberazione degli ebrei.

0: Le voci di Ted Christopher e Barbara Rierich, il coro di fanciulli della Radio di Berlino con l'orchestra sinfonica della Radio di Berlino, tutti diretti da Gerhard Schwarz, per un estratto dal secondo atto del Moses di Kurt Weill.
1: Sì, adesso un piccolo estratto dalla biografia di Kurt Weill, in cui lo stesso Kurt Weill racconta: Lenia e io arrivammo qui nel 1935 negli Stati Uniti e ci innamorammo immediatamente di questo paese. E il mio successo qui, che la gente di solito attribuisce alla fortuna, è dovuto soprattutto al fatto che ho assunto un atteggiamento molto positivo e costruttivo nei confronti dello stile di vita americano e delle possibilità culturali di questo paese. E quindi ecco, nel 1938, con il musical di successo Knickerbocker Holiday, Weill ebbe finalmente accesso alla scena del teatro musicale di Broadway, che poi continuò per il resto dei suoi giorni. Infatti i due maggiori successi di Weill a Broadway furono Lady in the Dark, con testi di Ira Gershwin, e One Touch of Venus, che era una commedia musicale di grande impatto. Il compositore non dimenticò comunque mai le sue radici ebraiche e, a differenza di molti altri emigranti che si sforzavano di sminuire la loro ebraicità, fu invece una figura precoce nel commemorare l'Olocausto e nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione degli ebrei europei. Nonostante il suo successo finanziario negli Stati Uniti, non raggiunse però mai la fama o l'influenza di cui aveva goduto durante gli anni della Repubblica di Weimar. Sempre un outsider, rimase ai margini dell'establishment musicale e fino alla morte gli fu negata l'iscrizione all'Accademia Americana delle Arti e delle Lettere. Morirà quindi a New York nel 1950. A questo punto sentiamo un altro ascolto legato al suo repertorio di ispirazione ebraica. Si tratta di un Kiddush scritto nel 1946.

0: era Kiddush, una pagina del 1946 firmata da Kurt Weill, qui con la voce del tenore Jürgen Wagner, l'organo di Arno Rus e il coro di Hannover, tutti diretti da Gudrun Schröfel-Gatzmann.
1: A questo punto si arriva a George Gershwin, quindi ci spostiamo su un nativo

Gershwin, né ci sono tracce nell'orchestrazione originale che venne curata dal suo collaboratore di fiducia Ferd Groffé. Infatti la frase originale era scritta semplicemente come una scala ascendente di 17 note e venne eseguita come un unico grande glissato dal clarinettista Ross Gorman, quasi come un gioco nato per divertire gli altri orchestrali durante le prove. Gershwin, essendo rimasto molto colpito da quell'effetto proposto dal clarinettista, incoraggiò Gorman a mantenerlo e da allora in poi quel glissato in qualche modo è diventato veramente il biglietto da visita di George Gershwin. Quindi proporrei subito di andare ad ascoltare il frammento iniziale della sua Rapsodia in blu.

0: Una versione storica e preziosissima, questa della Rhapsody in Blue di George Gershwin, 1959 l'anno, Columbia Symphony Orchestra diretta da Leonard Bernstein e Benny Goodman nelle vesti di solista.
1: Eh beh sì, il grandissimo Benny Goodman, che è stato un personaggio fondamentale nella musica americana e anche nell'incontro tra jazz e musica ebraica, come si scoprirà insomma in tantissime occasioni. Il suo clarinetto ha poi creato quello che è un po' il filone del jazz ebraico. E a questo punto, ecco, proseguiamo raccontando come il rapporto di George Gershwin con la musica ebraica e con l'ambiente di provenienza proprio di George Gershwin in realtà è un rapporto molto complesso, manifestandosi come una rimozione piuttosto che come un'adesione molto spesso. Rimane famoso infatti il tentativo di George Gershwin di inserirsi da ventenne nel mondo del teatro Yiddish di New York, che era molto fiorente in quegli anni, ottenendo un'audizione dal grande attore Boris Tomaszewski, ma la sua completa ignoranza del mondo musicale yiddish non gli consentì di entrare a far parte di quella cerchia di persone. Troppo americano e troppo poco ebreo, così venne definito da Shlomo Segunda, un noto compositore nell'ambito del teatro yiddish newyorkese. Segunda rifiutò infatti la collaborazione di Gershwin proprio per questo motivo. E fu la fortuna di Gershwin, come con sprezzante ironia rimarcò lo stesso Gershwin quando alcuni anni dopo, incontrando casualmente Segunda, lo ringraziò per averlo salvato dal teatro yiddish e avergli invece consentito di diventare George Gershwin. Lo stesso Gershwin ebbe a dichiarare a proposito del suo legame sotterraneo con la tradizione musicale dei suoi avi.
0: Anche se non conosco praticamente nulla dei contenuti poetici delle canzoni yiddish, tuttavia credo che molte delle melodie che ho utilizzato nei miei lavori siano ebraiche, in base all'intimo e profondo elemento emozionale che da esse sgorga, nonostante siano in un puro stile americano.
1: Sì, infatti alcuni studiosi hanno effettivamente ravvisato delle reminiscenze ebraiche in melodie famose di Gershwin, come It's Wonderful, ad esempio, e It Ain't Necessarily So. Stiamo parlando in questo caso dell'opera del 1935 che gli diede il grande successo, in particolare stiamo parlando di Porgy and Bess. E quindi a questo punto potrebbe essere bello far ascoltare proprio un piccolo frammento legato alla benedizione che viene recitata in sinagoga durante la lettura della Torah, e scoprire come esattamente poi la melodia di It Ain't Necessarily So, tratto dal Porgy and Bess, in qualche modo sia veramente la stessa della benedizione sinagogale.

0: It Ain't Necessarily So, la voce di Brian Terfel con l'orchestra sinfonica della radio svedese diretta da Paul Daniel.
1: E sì, Gershwin in qualche modo è veramente diventato l'emblema del suono americano. E restando sempre negli Stati Uniti, ci spostiamo verso un altro autore che in qualche modo è anche il vanto svizzero di questo percorso. Lui si chiamava Ernest Bloch, era nato a Ginevra nel 1880. Una personalità di assoluto rilievo nel panorama della musica novecentesca, ha svolto la sua attività di compositore, di direttore d'orchestra e di insegnante, inizialmente in Svizzera, ma poi a Parigi e infine negli Stati Uniti, dove si è trasferito già dal 1916, assumendo funzioni direttive negli istituti musicali di Cleveland e di San Francisco e naturalizzandosi ben presto americano. Uno spirito vivace e inquieto, aperto alle più diverse sollecitazioni culturali e musicali del nostro secolo, Bloch è considerato uno dei rappresentanti più autorevoli e significativi della musica ebraica, per aver saputo esprimere i grandi temi della religione e del pensiero israelita, anche se la sua produzione si colloca al di fuori di ogni scuola e risente comunque degli influssi debussiani, di Mussorgsky e di quel gusto per un certo arcaismo linguistico tipico di certe esperienze spirituali del Novecento. Bloch non ha mai avuto la pretesa di imitare il vocabolario della musica ebraica riprendendo nel folklore le sue forme, ma ha voluto piuttosto riscoprire lo spirito biblico e magnificare la storia del popolo ebraico attraverso la sua musica originale. E a proposito della sua musica, andiamo proprio a sentire la sua suite ebraica, il primo movimento, Rhapsodie.

0: Il primo movimento della suite ebraica di Ernest Bloch, qui con la viola solista di Gérard Cosset.
1: Sì, lo stesso Bloch diceva del suo lavoro:
0: non è mia intenzione né mio desiderio di lavorare al restauro della musica ebraica. Non voglio basare la mia musica su melodie più o meno autentiche. Non sono un archeologo. Credo che la cosa più importante sia quella di scrivere della musica sincera e buona, la mia. Quello che veramente mi interessa è lo spirito ebraico, quest'anima complessa, ardente, inquieta che la Bibbia fa vibrare in me. Il vigore dei patriarchi, la violenza del libro dei profeti, l'amore ardente della giustizia, il dolore e la grandezza del libro di Giobbe, la sensualità del Cantico dei Cantici. Tutto ciò è in noi, tutto ciò è in me ed è la parte migliore di me stesso.
1: Eccoci quindi arrivati alla composizione che si intitola Shlomo, una composizione scritta sempre da Bloch per violoncello e orchestra, una rapsodia del 1915. Bloch è definito non a caso il patriarca musicale dell'Antico Testamento. La composizione era stata pensata inizialmente per canto e orchestra sulle parole dell'Ecclesiaste: vanità, vanità, tutto è vanità, inserite nel libro di Re Salomone, Shlomo in ebraico, da cui il titolo del pezzo di Bloch. Soltanto dopo aver ascoltato il violoncellista Alexander Baryansky, al quale è dedicata la partitura, il musicista decise di strutturare il lavoro nella forma in cui è conosciuto oggi, con il violoncello intenso come espressione della voce di Salomone e l'orchestra nel ruolo di commento del popolo ebraico. Del resto Bloch, alla vigilia della prima newyorkese, avvenuta nel 1916, così rispose a chi gli chiese notizie sulle caratteristiche del suo componimento. Ciò che mi interessa è il contenuto dello spirito degli ebrei, la vita complessa, ardente, agitata che vibra per me nella Bibbia, il vigore e il candore dei patriarchi, la violenza d'espressione dei libri dei profeti, l'amore innato per la giustizia, la disperazione dei predicatori di Gerusalemme, la grandiosità del libro di Giobbe, la sensualità del Cantico dei Cantici. È tutto questo che io desidero interpretare con la mia musica, tutto ciò che giace nel più profondo di noi stessi. Ecco, quindi quello che colpisce di più in questa opera è il canto vibrante e intenso del violoncello, che sembra intrecciare un dialogo doloroso e appassionato, ma allo stesso tempo sempre con l'orchestra che risponde con dei colori vivaci e suntuosi sul tema della vanità delle aspirazioni umane.
0: Noi ci salutiamo quindi su questo ultimo ascolto tratto da Shlomo, la rapsodia ebraica di Ernest Bloch, per violoncello e orchestra con Mitislav Rostropovich e Leonard Bernstein a dirigere l'Orchestre National de France, ma ci ritroviamo nella prossima puntata di Caffè Zimmermann e ci ritroveremo idealmente ancora negli Stati Uniti.
1: Assolutamente sì, vi aspettiamo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di Caffè Zimmermann del ciclo Variazioni ebraiche. La musica classica incontra la tradizione ebraica. Un ciclo curato dal nostro Sergio Bertoni con un esperto di questa tradizione che è Gabriele Cohen. Naturalmente andremo avanti a ascoltare queste puntate ogni lunedì nelle prossime settimane. Ed ora torniamo un attimo a un discorso affrontato da Danilo Rea negli incontri di oggi. L'abbiamo avuto ospite alle 15, vi ricordo che a breve sarà disponibile il riascolto di questa intervista e di questo incontro sul nostro sito internet, se lo volete ascoltare, se ve lo siete persi, o riascoltare se invece l'avete potuto gustare. Danilo Rea, sempre musicista straordinariamente interessante, che ha una qualità e una ricchezza di esperienze nella sua musica, nella sua vita musicale veramente straordinarie, ci raccontava appunto di Pat Metheny, del fatto che il grande chitarrista americano dicesse che non bisogna mai impressionare il pubblico attraverso la tecnica, attraverso un virtuosismo esasperato di cui lui evidentemente è capace, perché ha degli strumenti direi infiniti, ma è importante l'aspetto, diciamo così, poetico, comunicativo, intimo. E tra i tanti lavori intimi fatti dal chitarrista americano c'è sicuramente un lavoro che mi piacque molto, si chiama One Quiet Night, che lui incise nel 2004, quindi insomma sono passati 20 anni, e nello studio di casa sua con la sua chitarra baritona acustica, e appunto ha realizzato questo bellissimo lavoro ricco di poesia e di comunicazione all'interno di un'apparente semplicità, perché la raffinatezza e il linguaggio di Pat Metheny sono naturalmente straordinari. Allora caliamoci in questa dimensione di ascolto intimo con la chitarra baritone di Pat Metheny e andiamo ad ascoltare da One Quiet Night, I Will Find the Way.

0: I will find a way, io troverò la strada. Beh, la strada l'ha trovata Pat Metheny, e più di una, per la verità. Questo era un disco dal titolo One Quiet Night, una notte tranquilla, e che Pat Metheny realizzò, registrò nel suo studio casalingo con una chitarra baritona, che è stata costruita per lui da Linda Manzer, che è una liutaia importante americana con cui Pat Metheny poi ha collaborato per tantissimi strumenti che utilizza abitualmente nei suoi concerti e nelle sue registrazioni. Tra queste c'è questa stranissima chitarra che si chiama Picasso Guitar, che ha 42 corde, pensate un po', una cosa incredibile. Ed è stato un disco molto importante per il fatto che appunto è stato registrato in casa ed è diventato, cioè ha vinto un Grammy Award come miglior album New Age, diciamo così, nel 2004, per quanto questo termine insomma abbia dei significati diversi. Comunque insomma l'atmosfera di questa musica e la qualità di questa musica è veramente altissima. Sono le 16:30 e quindi noi siamo giunti agli arpeggi in questo nuovo palinsesto, diciamo così, autunnale, invernale di Montmartre, anche se siamo ancora in piena estate, non solo per il calendario ma per le alte temperature, e approdiamo a un ciclo curato da Alessandro Zanoli con il nostro Sergio Albertone, che si chiama Local Heroes, musica giovanile in Ticino, appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini, o se preferite dalla bandella alla band. E in queste prime tre puntate in onda oggi, domani e dopo, il protagonista è il percussionista Ivano Torre.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 40. Storia di una vocazione musicale. Incontro con il percussionista Ivano Torre.
2: Nel nostro cantone non sono molti i musicisti che, partendo dalla loro folgorazione giovanile per la musica beat, e qui stiamo parlando degli anni 60, del Novecento naturalmente, sono poi riusciti a diventare professionisti davvero nel settore musicale. In questa nuova puntata di Local Heroes e nelle due prossime incontreremo il batterista e compositore Ivano Torre, che è oggi un professionista affermato e molto conosciuto, con numerose pubblicazioni discografiche al suo attivo e soprattutto una ricca schiera di allievi che nel corso degli anni hanno frequentato le sue lezioni. Torre, tra l'altro, è autore di un bellissimo manuale musicale dedicato all'apprendimento della tecnica sulla batteria ed è uno dei pochi nel nostro cantone ad aver compiuto un'impresa di questo tipo. Ma iniziamo a farci raccontare da lui la sua avventura di batterista proprio a partire dagli esordi.
3: Devo fare subito un'immagine pazzesca, che io da piccolino, 6-7 anni, vestito da pagliaccio al Carnevale di Bellinzona. Non c'era in giro tanta gente, era un sabato che si aspettavano le Guggen che scendevano, allora non si chiamavano Guggen. E iniziano dei tamburi basilesi coi pifferi. Quello lì è il primo colpo secco che ho preso nel cuore qua, e mi ha fatto un imprinting pazzesco. Talmente pazzesco che ho iniziato a studiare il tamburo basilese più avanti, e l'ho studiato per 10 anni, ho fatto anche in banda di Bellinzona per 11 anni, però il tamburo basilese l'ho imparato da un tipo che ha studiato a Basilea e ha fatto il militare e era bravissimo, e quindi mi ha insegnato parecchio e ho studiato tantissimo e ho trasportato un po' il tamburo basilese sulla batteria. Ho trovato la connessione tra il tamburo basilese e il canto degli uccelli. Hai già sentito i basilesi? Tamburi e pifferi, ma anche solo tamburi che camminano. Il ritmo è... tutta una cosa così, no? Guardi il cammino e cammina tu. Cioè, sai che delle volte io non riuscivo a capire il tempo. E dopo l'ho studiato, è interessantissimo. Nel tamburo basilese c'è Elvin Jones. Lui non sa cos'è il tamburo basilese, però il tamburo basilese allarga tutte le figure, le allarga e le rende tutte un po' oscillanti, comunque seguendo questo linguaggio che è un po' come il jazz. Nel jazz, se tu leggi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, no, è ta ta ta ta, eccetera. C'è un linguaggio molto rigido e severo nel basilese. Poi sono entrato nel mondo del beat, però prima, allora io ho cominciato prima a rompere le palle ai miei, voglio la batteria, mio padre, quando sarai grande te la compri, te la suoni. Intanto mia sorella faceva il piano con Per Elisa, andava da Jean Chacard a lezione, e poi quando lei non c'era io andavo al piano e suonavo più io di lei sul piano. Addirittura una volta è arrivato l'accordatore, no? Ha cominciato a accordare il piano, io ho guardato come ha fatto, poi c'era lì la chiave e la volta dopo l'ho accordato io, ho accordato il piano. Boh, non era completamente stornato. E il tipo ha detto, ma è già a posto.
1: E dopo questa prima parte dei ricordi musicali di Ivano Torre, ascoltiamo una delle prime tracce della sua attività, reperibili nel nostro archivio sonoro, l'archivio RSI. Si tratta di una registrazione live del 1987, con un quartetto jazz molto interessante ed ambizioso. I musicisti erano Ivano Torre, batteria naturalmente, Marco Cortesi, chitarra, Filippo Rodolfi, tastiere, Fabio De Marchi, pianoforte, e il pezzo si intitola Dopo Topus.

0: Era Dopo Topus, qui con il quartetto di Ivano Torre, da una registrazione radiofonica del 1987. Noi continuiamo a raccogliere i suoi ricordi. Sono gli inizi di carriera di un futuro batterista a Bellinzona negli anni 60.
1: Lì ho cominciato a incontrare chi suona, chi non suona, e probabilmente io, quando andavo a scuola media, già dicevo: io sono un batterista, suono la batteria, così, no? E un giorno è successo che c'era lì una batteria di gente che suonava, e mi diceva: Tore, vieni a suonare, dai. E io ti ho detto: oddio, e sono fuggito. E quindi ecco lì, intorno ai 10-11 anni, è cominciato il click della batteria. Ho incontrato lo Stefano, che abitavamo assieme, e abbiamo fatto uno dei primi gruppi rock con il Sidney Rotalinti.
2: E come si chiamava il gruppo?
1: Of Course. Dopo io ho sempre avuto il pallino comunque di voler fare qualcosa di mio, personale, e allora suono di qui, suono di là, poi ho fatto col Trezzini, chitarrista, poi col Freddy Conrad, primo bassista con quale ho suonato assieme, poi sono andato a finire a sostituire con i Riddle Boys, e i Riddle Boys facevano prova in un locale con il Gaddi. Il Gaddi però non era tanto la sua ispirazione suonare la batteria. Quando è andato, sono saltato io sulla batteria, e abbiamo fatto diversi anni insieme, festival di qua e di là, abbiamo suonato niente. Poi Fieschi ha fatto anche degli articoli pazzeschi, fatto una registrazione con la Romana Guenzi, ecco, e quindi siamo andati avanti per un bel po'. Dopo io e il Ghiringhelli, e lui mi dice: ascolta Ringo Starr, no? E io, la cosa che proprio mi dava fastidio è andare ad ascoltarmi e fare le cover copiando. Mi dà un fastidio boia, non mi piace copiare, non ho voglia di stare lì a copiare un altro, mi invento io, no? E lui non voleva farlo uguale, dovevo farlo uguale. E il Tiziano Caprara, lui se le ascoltava un milione di volte e faceva tutto perfetto uguale. Esatto. Grandissimo rispetto per il tipo. Certo. Poi abbiamo suonato assieme, abbiamo fatto anche dei concerti per due batterie. Dopo un po' abbiamo detto: chiamiamoci Riddle, con dentro il Ghittoni, Michele Biaggi, tastiera, il Marco Domeniconi, e poi chi c'era? Il Ghita al basso, grandissimo bassista, Marco Ghittoni, grandissimo bassista, solo che timidissimo, non voleva suonare fuori. E non ha mai coltivato il suo estro, però okay. Veramente un tipo così sciolto, talentuoso, bello a tempo, e non è evidente suonare, diciamo così, senza studiare niente, è anche una cosa interessante.
0: Chiudiamo questa puntata di Local Heroes dedicata all'attività del batterista Ivano Torre con un altro brano tratto dalla registrazione effettuata nei nostri studi nel 1987, brano dal titolo Cantò per sé. I musicisti erano Ivano Torre, Marco Cortesi chitarra, Filippo Rodolfi tastiere e Fabio De Marchi pianoforte. E con questo ascolto vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ed era Ivano Torre il protagonista di questa puntata di Local Heroes, curata dal nostro Sergio Bertoni con Alessandro Zanoli, che ha appunto indagato in questo ciclo che continueremo a ascoltare nei prossimi giorni. Ha indagato tra le band e i musicisti svizzeri, appunto Ivano Torre, percussionista, compositore. Questa è una puntata dedicata a lui, ma lo saranno anche quella di domani e di dopodomani, saranno sempre in onda alle 16:30. Ed ora, per avvicinarci all'appuntamento di K, oggi insieme a Sandy Altermat ci gustiamo alcune tracce musicali selezionate per noi da Corrado Antonini e, insomma, cominciamo con un grande, ovvero Sting, All This Time.

Questa è la voce inconfondibile di Sting, All of This Time, ed è questo un bellissimo album, molto bello e poetico, che è appunto uscito recentemente al Rijksmuseum di Amsterdam. È stato registrato da Sting insieme al suo fido chitarrista Dominic Miller, e ha utilizzato appunto uno strumento antico prestato dal museo stesso. È anche molto curioso, perché se andate a vedere per esempio il video di questo concerto, che trovate facilmente sul sito di Arte, tra l'altro completamente gratuito, vedete proprio questo strumento che appartiene, diciamo, all'era di Luigi XIV, il Re Sole, appunto, concesso in prestito a Sting dal museo. L'occasione è stata quella del restauro di un celebre dipinto, Ronda di notte di Rembrandt, e il titolo del disco è proprio The Night Watch. Abbiamo ascoltato questa bellissima traccia, ma andate ad ascoltarvi tutto il disco perché è veramente molto bello. Continuiamo sempre in musica.

Los Ojos del Condor, gli occhi del Condor. Questi sono due musicisti singolari, sono gli Hermanos Gutiérrez, che sono dei fratelli, naturalmente, ecuadoriani svizzeri, Alejandro e Esteban Gutiérrez, e abbiamo ascoltato appunto questo brano. Ci stiamo portando verso la conclusione di questa puntata di Montmartre, la prima del nostro ciclo, diciamo, autunno-inverno, del palinsesto autunno-inverno, e concludiamo con una cantante portoghese di origini capoverdiane, che risponde al nome di Sara Tavares, dall'album Xinti del 2009. Ascoltiamo Bue e subito dopo con voi Sandy Altermat per K. Un saluto a voi da Claudio Farinone, a domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Buonasera, praticamente le 17.

E voi come state? Com'è stato questo primo giorno per molti di ritorno al lavoro, soprattutto per gli altri di ritorno a scuola? Si torna un po' ai ritmi così, quelli che ci accompagneranno attraverso l'autunno, l'inverno, per poi arrivare dritti dritti a una nuova estate. E sto già correndo troppo. Staremo insieme fino alle 18:30, io sono Sandy Altermat, grazie a Claudio Farinone ci ha portati fino a qua. Come sempre la cultura che non ti aspetti, abbiamo tanti temi oggi da affrontare, vogliamo parlare di una mostra, vogliamo parlare allora della mostra che si tiene al Max Museo Manifesti che passione, parliamo dunque di tutto quel mondo legato alla cultura visiva. Partiremo però da un libro molto particolare che di fatto racconta della fine. Si intitola Svizzera, il tempo è galantuomo e illustra con testi e foto delle persone importanti del mondo culturale, non solo, che hanno scelto la Svizzera per viverci e che poi sono state sepolte da noi in Svizzera. Avremo anche un omaggio, vogliamo parlare di Rodolfo Valentino che moriva 100 anni fa, ma soprattutto vogliamo parlare del concetto di divo, perché lui moriva e quel concetto lì si rafforzava e praticamente diventava quello che oggi sono le nostre star. Con Enrico Bianda parliamo di un concerto che si è tenuto nello scorso fine settimana in Italia dei CSI, dunque sono tornati insieme dopo quasi 30 anni e poi in conclusione vogliamo parlare di un pettegolezzo letterario dell'estate, insomma vogliamo parlare di un libro appena uscito nel Regno Unito e negli Stati Uniti di Rachel Cusk, ma tutto questo così distribuito tra l'ora e mezza che trascorreremo insieme da qua in avanti. Incominciamo con la musica, che è quella di David Byrne con Driver's License. Il brano non è suo, è il brano di una giovanissima Olivia Rodrigo. Si sono scambiati un po' dei brani ultimamente, ma la notizia non è tanto che lui riprenda questo brano che magari poi riconoscerete, ma è che sta trasformando anche il suo ultimo tour Who is the Sky in un nuovo film concerto e a dirigerlo sarà Brady Corbett, il regista di The Brutalist. La particolarità è che questo regista ha girato già i concerti di Baltimore, città in cui Byrne è cresciuto, in pellicola 70 mm, un formato cinematografico veramente gigantesco utilizzato proprio per ottenere delle immagini molto ricche e spettacolari. Byrne stesso ha raccontato di non aver tanto capito inizialmente di che cosa si stesse parlando. Noi aspettiamo di vedere questo film, visto che lui è capace a trasformare questi film in degli eventi incredibili. Abbiamo già avuto la possibilità di vedere appunto suoi concerti diventati film, tra un attimo vi dico di più, intanto però ce lo ascoltiamo.

0: alone past your street.
1: Quel per sempre che ci si dice quando si è innamorati era David Byrne con la sua versione di Driver's License di Olivia Rodrigo, il film di cui stavo parlando prima, ovviamente quello trasformato in un film culto, e quello di Jonathan Demme, Stop Making Sense, parlando appunto di film concerti di David Byrne. Ora però parliamo di un'altra cosa, parliamo di un libro, ve ne ho accennato in apertura, e delle personalità illustri che nel XX secolo hanno deciso di passare gli ultimi anni della propria vita in Svizzera, e sempre in Svizzera poi sono state sepolte. Parliamo di personaggi come Carl Gustav Jung, questo era svizzero di fatto, ma anche Thomas Mann, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Jorge Luis Borges e tanti altri, anche Charlie Chaplin. E di queste tombe e quindi dei cimiteri svizzeri parla il libro pubblicato da Humboldt Books Svizzera, Il tempo è galantuomo, scritto da Rosa Matteucci con le fotografie di Louis De Bell. E noi siamo al telefono con Rosa Matteucci. Benvenuta qui a K, buongiorno.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Allora, questo volume propone un itinerario di viaggio abbastanza insolito. Allora, la prima domanda è, che può sembrare banale, ma insomma, com'è che è nata questa idea di raccontare la Svizzera attraverso i suoi cimiteri?
2: E niente, mi è venuta così. Alcune tombe io le avevo già viste, tipo quella di Jung, Rilke, Canetti. E poi ce n'era qualcun'altra, per cui ho pensato di imbastire una sorta di piccolo pellegrinaggio attraverso questi cimiteri. Mm-hmm. Per cui ognuna di queste tombe rappresenta chi la letteratura, chi la poesia, il cinema, la moda, la filantropia, lo sport, la psicanalisi, la religione.
1: Ma dunque questo libro è proprio strutturato come un viaggio?
2: Sì, è un viaggio in relazione a questi campi che ho appena illustrato, no?
1: Ha scoperto come mai questi personaggi hanno deciso di venire a vivere in Svizzera, alcuni alla fine della loro vita, altri neanche tanto?
2: Ma le loro biografie sono le più varie. Ritengo che la scelta della Svizzera in cui vivere e poi anche farsi seppellire per questi personaggi, adesso a parte Canetti che abitava a Zurigo, anche Jung, no? Mm-hmm. E anche Thomas Mann, insomma, abitava a Zurigo. Si è legata al fatto che avendo vissuto delle vite, alcuni proprio sul palcoscenico, personaggi comunque assai famosi, la Svizzera, la caratteristica principale che io noto della Svizzera è che c'è uno stile di vita, una riservatezza che è difficile trovare altrove. Poi i paesaggi sono particolarmente ameni, e ripeto, io penso che sia proprio la riservatezza, il fatto che esiste una privacy che abbia fatto sì che poi questi personaggi, insomma, ci abbiano anche in parte vissuto, e sicuramente ci si sono fatti seppellire. Coco Chanel è morta al quinto piano dell'Hotel Ritz, dove lei viveva, aveva tutto il piano dell'albergo, però si è fatta poi seppellire a Losanna. Gli altri stavano lì quando sono morti, non so, Joyce, no?
1: Infatti siamo accoglienti e discreti, questo è vero che ancora oggi è abbastanza vero, anche se il mondo è un po' cambiato e magari la fotografia con la persona famosa che si incontra scatta. Comunque le vicende legate ai vari personaggi ci portano anche a esplorare questi diversi ambiti, immagino, appunto della poesia, della letteratura, della religione. Quanto conta la biografia e quanto conta poi la loro vita in Svizzera, e immagino anche la tomba e il cimitero?
2: Ma le biografie sono note perché erano personaggi, ciascuno a suo modo, famosi. Sicuramente Chaplin famosissimo, per altri aspetti anche la Coco Chanel, Borges, Nabokov, gli scrittori partecipano diciamo di un altro ambito. Jung, famosissimo, famosissimo anche lui, Monsignor Lefebvre, altrettanto famoso per tutta la faccenda dello scisma. Per cui sicuramente sono personaggi di grande impatto, perché penso che ciascuno di noi in qualche maniera, penso che nella vita li abbia sfiorati quasi tutti. Io sono una grande frequentatrice dei cimiteri, perché ritengo che i cimiteri siano il biglietto da visita delle città,
1: Sì.
2: in primis delle città dove sorgono e poi anche del paese dove sono ubicati. Quello che ho notato nelle peregrinazioni nella Confederazione è che, a differenza di quanto per esempio avviene qui in Italia, le tombe sono più rarefatte, c'è più spazio, e poi sono dei giardini fioriti molto, molto, ma molto curati. E qui in Italia non è sempre così, i cimiteri sono sovraffollati. Quindi l'approccio che tu hai, entri sì in un luogo dove stanno i morti, è comunque qualcosa che ti perturba. Infatti, però, in Svizzera sono come dei parchi fioriti, ma
1: Sì, dopo
2: nonostante
1: c'è
2: ciò,
1: anche una grande differenza tra il cimitero cattolico e protestante,
2: certo,
1: che
2: assolutamente,
1: appunto è più arioso,
2: però
1: magari.
2: sì, quello che io diciamo, questo pellegrinaggio è stato fatto sì per scrivere una sorta di reportage, però con l'animo da parte mia di compiere un'opera di carità, perché comunque visitare i morti è un'opera di carità, quindi l'ho sempre fatto con massimo rispetto. E poi strada facendo, si è aggiunto qualche altro defunto, perché io originariamente volevo dedicarmi esclusivamente a Rilke, Chaplin, Lefebvre, Jung e Canetti, però Joyce sta appiccicato alla tomba di Canetti, per cui non potevo, non, anche se io poi l'ho pubblicamente disconosciuto. E poi, appunto, strada facendo, vado nel cimitero dove c'è la tomba di David Dunant, che ha una biografia sconvolgente, Dunant, e incappo nella lapide della Joanna Spyri, la pedagoga,
1: Certo.
2: e quindi dico: poveretta, ci sta anche lei, però insomma non è un personaggio su cui io mi sia effusa in particolare, anche perché quando in Italia trasmettevano in televisione quei cartoni animati di Heidi, io ero grande, cioè non è che
1: Sì.
2: guardavo Heidi, ascoltavo Jim Morrison, quindi cioè,
1: Sì.
2: non è della mia generazione. Quindi insomma, ecco, si è un po' aggiunto. Poi Patricia Highsmith, che poeta, lì ha
1: Certo.
2: campato tanti anni a
1: Qui
2: Tegna,
1: da noi, sì.
2: e c'ha quella cosa di quell'oculetto piccolo, piccolo, piccolo.
1: È vero.
2: Sicuramente manca, ma perché era una questione di tempo, e a me duole Giacometti, perché ho un'adorazione per Giacometti. Hermann Hesse, non ce l'ho voluto mettere ad hoc perché non mi piace,
1: Ah, così
2: anche
1: proprio,
2: se
1: a gusto
2: insomma
1: personale, va bene.
2: sì,
1: Sì,
2: beh, ma l'idea è partita da me,
1: certo.
2: quindi lo psicopompo sono io e decido io, per cui è andata così.
1: È
2: Quindi
1: andata
2: sono stata
1: così.
2: rimproverata di non averci messo. Io sono stata nella casa museo di
1: Certo,
2: Montagnola,
1: certo.
2: del Maestro Conò,
1: Sì.
2: però non lo amo affatto, lo trovo molto datato, e quindi non ce l'ho messo, cioè, ho messo quelle che mi piacevano. Però ecco, la
1: Beh,
2: Spyri l'ho messa
1: sì.
2: perché è grande pedagoga,
1: Certo.
2: Madonna, insomma, molto avanti, no? Anche perché poi la pedagogia della Spyri connaturata al territorio, quindi alle montagne, il pastorello con la capretta, cioè una condizione di vita particolarmente dure, no?
1: Sì.
2: Quindi questa donna era sicuramente commendevole. Ecco.
1: Allora, io la ringrazio, ho apprezzato l'onestà. E dunque, ripetiamo per Humboldt Books, si intitola Svizzera, il tempo è galantuomo di Rosa Matteucci. Grazie e grazie mille. Questo è il libro di cui abbiamo
2: Grazie.
1: parlato. Buona serata.
2: Buon proseguimento.

0: Abbiamo rotto il ghiaccio dunque con questo libro Svizzera, il tempo e galantuomo, che ci racconta delle tombe di personaggi illustri nella nostra Svizzera, di Rosa Matteucci. Ci sono anche le fotografie di Louise de Bel, volevo sottolineare anche questo, e volevo anche sottolineare la bellezza del brano che abbiamo appena sentito di Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Forse qualcuno la ricorda, era la sigla di una serie ormai è andata in onda già tanti anni fa, 2017, era Big Little Lies. Kappa. Adesso cambiamo davvero argomento, perché vogliamo parlare di pubblicità, di manifesti, insomma, di quello che purtroppo i nostri schermi oggi hanno la possibilità di sbatterci in faccia centinaia di volte al giorno, quando magari non ci servono. Stiamo parlando delle pubblicità, la maggior parte delle volte non le vogliamo vedere perché ci impediscono di vedere quello che invece stiamo cercando. È il prezzo che paghiamo per vedere e leggere molti contenuti a livello gratuito. La pubblicità, che non è sempre stata così però, che una volta era considerata un'arte che con la bellezza e l'intelligenza cercava di convincerci di qualcosa, a prendere qualcosa, a vedere qualcosa, insomma, per questo alcune di queste pubblicità sono oggi oggetti da collezione, forse perché non sono pubblicità qualsiasi, ma cartelloni e manifesti che raccontano la storia della comunicazione visiva. A Chiasso il Max Museo espone alcune di queste grafiche che un tempo appartenevano a dei collezionisti. La mostra si intitola Manifesti, che passione, una collezione di collezioni, e si può visitare ancora fino all'8 novembre. Abbiamo con noi al telefono la co-curatrice della mostra e direttrice del Max Museo, Nicoletta Ossanna Cavadini. Buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera, un cordiale saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Allora, io so che sono molte le persone che sono appassionate di comunicazione visiva, di grafica, perché è ovunque nelle nostre vite ed è anche facile innamorarsi di qualcosa di bello. I manifesti si trovano tra la creatività artistica e la necessità concreta però di incentivare, convincere a qualcosa, a un acquisto, a una visita, a un luogo, scoprire qualcosa, che è la parte interessante dell'arte della comunicazione visiva. Parliamo un po' di questa mostra che appunto si può vedere al Max Museo. Mi dica qualcosa per rompere il ghiaccio. Sì.
1: Certo, è una mostra estremamente affascinante, perché tutti noi siamo abituati a guardare con stupore, a volte anche con approvazione o disapprovazione, un manifesto. All'epoca, quindi siamo alla fine dell'Ottocento e con le prime battute del Novecento, cominciano a trovarsi i manifesti che venivano stampati con un'innovazione, la cromolitografia, quindi dalla carta stampata, prima, che si usava soprattutto per i teatri, per gli spettacoli, che era di solito a due, massimo tre colori. Ecco che con questa innovazione tecnologica si può arrivare a un manifesto colorato, e quindi subito si industriano gli imprenditori e assoldano degli artisti che facevano l'Accademia di Belle Arti, che quindi erano proprio artisti tout court, che diventano con una nuova professione i cartellonisti. Mm-hmm. Ed era una professione che affascinava molto, perché anche i giovani, soprattutto i più abili, con grande capacità anche di persuasione, perché la chiamavano proprio l'arte della persuasione, e dato che nasce in Francia si chiama réclame e non pubblicità, e questo aspetto così armonico, potremmo dire, arriva a sorprendere tutti, e non ha ancora una disciplina specifica. Quindi iniziano quelle che noi chiamiamo le affissioni oggi nei muri della città, soprattutto in centro, quelli più visibili, e si affastellano diversi manifesti, che sono per lo più figurativi, che imitano appunto i paesaggi, la natura, riguardano soprattutto nella fase iniziale i grandi, potremmo dire, vie di trasporto come le ferrovie, come anche le funicolari o anche le città con l'aprire del nuovo secolo verso il turismo nascente. Ecco che sono molto affascinanti, sono belli e proprio nella prima sala del Max Museo iniziamo proprio con questa apertura che scandisce anche un po' la storia del manifesto, e cioè del tema legato all'ambiente e ai trasporti. Man mano, ormai siamo già sugli anni 20 e 30, ecco che le industrie nascenti capiscono la grande potenzialità di questo mezzo, anche perché dobbiamo per un momento dimenticare la televisione, l'iPad, qualsiasi sistema che noi oggi utilizziamo per vedere la pubblicità, e pensate alla potenzialità di questo nuovo mezzo. Quindi ecco che entra prorompente il prodotto, ed ecco che questi manifesti illustrano i vari prodotti che si potevano trovare nei negozi dell'epoca e cercano di accattivare la nostra attenzione in maniera curiosa, in maniera a volte anche screanzata, come dicevano i ben pensanti, e introducendo sempre di più slogan, modalità colorate, gestualità molto evidente e un lettering, e quindi delle scritte sempre più strutturate e curiose.
0: Però lo possiamo
1: ecco
0: dire
1: che la seconda
0: che...
1: sala.
0: Ecco, però lo possiamo dire confronto ad oggi che predominava la bellezza, insomma, il messaggio è vero che era importante, però è vero che predominava proprio l'estetica del manifesto. E quella è la grande differenza, no?
1: Sì, è un passaggio che accompagna anche tutta la storia dell'arte. I manifesti poi entrano nei musei, incominciano a essere anche storicizzati e difatti dall'arte figurativa si passa all'arte liberty, quindi con queste forme sinuose, con questi aspetti floreali, poi via più c'è l'elemento dell'art déco, quindi anche queste scritte molto morbide e molto piacevoli alla vista, la figura femminile è molto enfatizzata nelle sue forme, nella sua enfasi della bellezza, e c'è tutta un po' la storia della storia dell'arte anche attraverso il manifesto, e si parlava all'epoca di scenografia di strada, quindi questi manifesti dovevano stupire per la loro bellezza e anche essere capaci di dare un chiaro messaggio a un pubblico indifferenziato. È anche questo un aspetto molto bello della cultura della comunicazione visiva del manifesto. Dobbiamo pensare che in quegli anni, inizio Novecento, c'erano anche moltissime persone che non sapevano leggere, e quindi attraverso l'immagine e il disegno che rappresentava potevano intuire quello che era il messaggio del prodotto. Quindi c'è un momento di passaggio per arrivare sempre più alla delineazione di quella che sarà poi l'introduzione della fotografia nei manifesti, e dove la fotografia prenderà il posto al disegno, al manifesto disegnato, ed ecco che quindi il manifesto si parla di manifesto che viene strutturato in un, anche nascono le scuole di grafica, la Svizzera è un'antesignana in questo, le famose Kunstgewerbeschule, quella di Zurigo e quella di Basilea, avrà un'importanza fondamentale anche nella cultura europea per l'innovazione, per la modernità, per la capacità di mettere insieme collage, scritte e messaggio.
0: Abbiamo già avuto praticamente una lezione sulla storia della comunicazione visiva. E visto che non abbiamo più molto tempo, le chiederei giusto di andare un po' più a fondo del sottotitolo, di questa collezione di collezioni. Di quali collezioni si tratta e come sono arrivate tutte a voi?
1: Sì, in questo caso non ci sono prestiti nella mostra del Max Museo, ma sono tutti manifesti che sono presenti in collezione. E la collezione in particolar modo si forma sia per acquisizione, ma anche per donazioni. In questo caso abbiamo desiderato esporre una selezione molto bella, molto particolare, molto incuriosente, delle donazioni che sono entrate in questi ultimi 15-17 anni, che facevano parte di artisti che avevano la propria collezione grafica e quindi che donavano il loro intero archivio, come possiamo ricordare Hans Weibel. Lo stesso Orio Galli, che hanno contribuito notevolmente quindi all'importanza della collezione del Max Museo, e invece tanti altri singoli appassionati, cultori della materia o anche neofiti che però hanno acquistato uno o più manifesti e che hanno desiderato lasciarli al Max Museo perché hanno capito che è la casa giusta che li
0: Sì,
1: conserva, li studia e li promuove. Ecco che
0: assolutamente,
1: quindi è
0: sì.
1: molto bello pensare che tutti questi manifesti sono arrivati da donazioni piccole e grandi e che formano così una collezione pubblica importante a disposizione di tutti e che anche i giovani possono venire a studiare al CIAG, al Centro Internazionale d'Arte Grafica, che è proprio di fronte al Max Museo.
0: Nicoletta Osanna Cavadini, io la ringrazio tantissimo. Ricordiamo la mostra Manifesti che passione, una collezione di collezioni visitabili al Max Museo di Chiasso ancora fino all'8 novembre. La ringrazio e le auguro una buona serata.
1: Grazie a tutti voi, ci sono tanti eventi per poter scoprire anche piccole curiosità dei manifesti.
0: Ne sono sicura. Grazie mille, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: E si sono fatte le 17:30 minuti. Abbiamo parlato di questa mostra super interessante. Tra poco andremo avanti e parleremo di altre cose che vi ho annunciato in apertura, ma che vi ricorderò tra poco. Adesso lasciamo lo spazio all'informazione. Sono le 17:31 minuti.
2: In studio Federico Talarico. È probabilmente finita la caccia all'uomo dopo la sparatoria di sabato notte ad Arau. La polizia cantonale argoviese ha fatto sapere poco fa di aver arrestato un cittadino svizzero di 43 anni. Gli ultimi aggiornamenti con il corrispondente Gianluca Olgiati.
3: Un arresto avvenuto già la notte scorsa, poco prima dell'una, stando a quanto comunicato dalla polizia argoviese, polizia che non precisa dove e come sia stato rintracciato l'uomo, un 43enne svizzero fortemente sospettato di essere il responsabile della sparatoria a un rave party in cui è morta una 22enne italiana e 5 persone sono rimaste ferite. Altra novità importante, la polizia ritiene al momento che l'uomo abbia agito da solo, nulla di più si sa invece sul movente, sulla dinamica e sui possibili retroscena. Le indagini sono ancora in corso. Ieri la polizia aveva precisato che le vittime non avevano un legame tra di loro, vittime casuali dunque. Per ulteriori dettagli ufficiali bisognerà verosimilmente attendere fino a mercoledì pomeriggio, quando è prevista una conferenza stampa della Polizia Cantonale Argoviese.
2: Nel 2025 9 dei 10 partiti rappresentati all'Assemblea federale hanno dichiarato entrate complessive per 24,6 milioni di franchi, circa un milione in meno rispetto all'anno precedente, secondo quanto registrato e reso pubblico dal Controllo federale delle finanze. La Lega dei Ticinesi non ha ancora fornito i propri finanziamenti, ma a registrare gli introiti più elevati è stato il PS con 7,9 milioni davanti al PLR con 4,8, all'UDC con 3,8 milioni e al centro con 2,7 milioni. I socialisti figurano al primo posto sia per contributi dai membri che per quelli legati ai mandati. La consigliera federale Elisabeth Baumschneider ha per esempio riversato al partito 39.641 franchi. La strada della Calanca, colpita il 20 agosto da diverse frane in seguito al maltempo, rimarrà chiusa fra Molina e Arvigo almeno fino a mercoledì sera, poiché è ancora inagibile al traffico in entrambe le direzioni. Lo comunica l'ufficio tecnico dei Grigioni, segnalando che seguirà un'apertura diurna dalle 6:30 del mattino alle 20:30, dopo la fine dei lavori di messa in sicurezza. È stato previsto inoltre per domani un trasporto in elicottero tra Grono e Arvigo in entrambe le direzioni tra le 6:45 del mattino mattino e le 8 del mattino, e fra le 17.15 e le 18.45 previa prenotazione, così come proseguirà l'elitrasporto per gli studenti della Calanca che frequentano la scuola secondaria di Roveredo con autorizzazione dei genitori. 5 persone sono state uccise oggi a Gaza City a seguito di 2 distinti raid aerei israeliani, secondo quanto riferito da fonti mediche di Gaza riportate dai media palestinesi. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato gli attacchi, sostenendo che fossero diretti contro obiettivi terroristici e che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. Oggi e domani tempo in prevalenza soleggiato in tutto il paese, salvo domani un aumento della nuvolosità a nord nel pomeriggio e alcuni rovesci in serata.

0: Lei si chiama Somi, è stata la prima donna di origine africana, lei è di origini ruandesi e ugandesi, a ottenere una nomination ai Grammy Awards in una categoria jazz. È appena uscito il suo nuovo disco, Somi, è il nome d'arte di Laura Kabasomi Kakoma, e questo singolo che abbiamo appena sentito si intitola Skin to Skin. Ora, ne abbiamo accennato in apertura, quest'anno cade una ricorrenza importante per il cinema, sicuramente ne avete letto o sentito per la sua storia, per il modo in cui si è evoluta la figura di questo personaggio, del divo, della star, stiamo parlando di Valentino. 100 anni fa, infatti, moriva a 31 anni Rodolfo Valentino e nasceva contemporaneamente appunto il divo, figura così irraggiungibile che i fan possono solo adorare da lontano, e nel tempo di divi e dive ce ne sono stati tanti, la figura stessa della diva si è trasformata profondamente, ma secondo molti storici del cinema il divismo nasceva proprio con lui nel 1926. Torniamo allora a quell'epoca per analizzare sia il percorso di Rodolfo Valentino, sia perché con lui si fa coincidere la nascita di questo fenomeno, e dunque io saluto qui con noi a K Angela Bianca Saponari, storica del cinema e docente all'Università Aldo Moro di Bari, che ci accompagnerà in questo percorso ritroso nel tempo su questo tema. Buonasera e bentrovata K.
1: Buonasera a tutti voi. Grazie per questo invito.
0: È sempre bello parlare di divi e di personaggi che hanno fatto la storia del cinema. Intanto inquadriamo storicamente Rodolfo Valentino, perché è vero che molti giusto sanno chi è stato, ma lo sanno in modo molto vago, perché stiamo parlando di tanti anni fa, stiamo parlando del cinema muto, magari uno ha in mente qualche immagine.
1: È vero. Raccontaci di più. Soprattutto i giovanissimi ne hanno sentito parlare, perché il suo nome ormai è entrato nella leggenda, viene considerato, come dicevi, una se non la prima grande star della Hollywood classica. Mm-hmm. Tuttavia probabilmente non hanno mai visto un film di Rodolfo Valentino, e questo significa che il divismo in qualche modo trascende la dimensione iconica, no, di queste star. Succede anche alle star dei decenni successivi, perché Valentino è una star del muto. È un ragazzo che parte dalla Puglia agli inizi degli anni 10, lui era nato nel 1895, nello stesso anno in cui nasceva il cinematografo a Taranto, in provincia di Taranto, a Castellaneta, e aveva deciso poi di partire, come tanti della sua generazione, per l'America in cerca di successo, in cerca di un futuro migliore, e nel 1913 era approdato prima a New York, dove aveva fatto le prime esperienze in ambienti cosmopoliti anche molto raffinati. Ricordiamo che Valentino nasce in una famiglia un po' diversa da quelle contadine del sud, perché il suo padre era un veterinario e anche un militare di cavalleria, cosa che influenzerà moltissimo anche la sua passione per i cavalli, che ritroviamo nei suoi film. Lui spesso cavalca, no? Nei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, piuttosto che nello Sceicco. E da una madre francese, di origini francese, che lo educa un po' alla cultura, alla raffinatezza. Quando arriva in America comincia a fare mestieri molto umili prima di approdare al cinema, che però lo aiutano moltissimo, perché per esempio impara a ballare il tango. Mm-hmm. E la scena cinematografica che maggiormente lo caratterizzerà sarà proprio dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, la famosa scena del tango che lo trasformerà davvero in un'icona e in un sex symbol, diremmo oggi, senza precedenti.
0: Ma dunque il Latin Lover appunto nasce anche da lì, proprio perché era diverso dall'americano?
1: Sì, era diverso dall'americano, era diverso dalla virilità maschile, no? Che la cultura americana diffondeva in quel tempo. Aveva dei tratti estetici molto particolari, lo sguardo tagliato e truccato in un certo modo lo rendevano esotico per la cultura americana, e in qualche modo anche la sua evoluzione divistica lo renderanno trasgressivo ed esotico. Non a caso nella sua breve ma intensa carriera, lui incontrerà una donna, la sua seconda moglie, che è una costumista famosissima, Natasha Rambova, della Hollywood dell'epoca, che contribuirà attraverso i costumi, attraverso delle scelte estetiche, a rendere la sua immagine così diversa da quella degli uomini che Hollywood in realtà proponeva negli stessi anni. E questo ha alimentato poi veramente molta, come dire, una variante, no, di letture del personaggio, perché Valentino è stato, diciamolo, sia un modello, no, di mascolinità desiderata, sognata, agognata dalle donne, che ricordiamolo, all'epoca erano trainanti nell'industria americana, perché compravano le riviste di vistiche, no, perché sognavano insieme agli uomini, grazie all'immaginario che il cinema riusciva a costruire.
0: Certo, ti faceva sognare, Valentino, giustamente.
1: Certo, Valentino è diventato anche un'icona gay, e voglio ricordare semplicemente Hollywood Babilonia, il film di Kenneth Anger dedicato al retroscena, no, all'aspetto più dark della Hollywood classica, uno fuori dei lati, Valentino, interessanti nella loro, come dire, ambiguità.
0: Angela,
1: e quindi,
0: però,
1: come tutte le grandi icone,
0: sì. No, vai pure avanti.
1: No, dicevo, come grandi icone, porta con sé questa complessità, per cui la sua figura ci risulta ancora oggi molto interessante.
0: Allora, tu sei esperta perché sei anche coautrice del volume uscito qualche giorno fa insieme a Repubblica dal titolo Rodolfo Valentino, l'uomo, il divo, la leggenda. Allora, una delle domande che arrivano in questa parte di storia, in questo secolo, è stato costruito come spesso vengono costruiti oggi, o lui... Perché tu mi dicevi, sapeva cavalcare, cavalcava nei film. Sembra quasi che lui potesse decidere di fare quello che voleva.
1: Allora, lui arriva a Hollywood alle soglie degli anni 20, in un momento in cui lo star system sta costruendo. E i primi ruoli sono dei ruoli molto marginali. Lui sta facendo la comparsa, come spesso accade. E, però le caratteristiche dei personaggi incidono chiaramente nelle scene, in qualche modo ne percepiscono il carisma e lo sfruttano cinematograficamente. Mm-hmm. Detto questo, però, siamo in un'epoca in cui le produzioni hanno una grande propensione a costruire a tavolino le figure di star, che poi devono commercializzare, no, per renderle interessanti agli occhi del pubblico e per il mercato. E questo significa che ad un certo punto Valentino entra dentro quella spirale di produzione, no, così tanto bene organizzata, al punto da volersene presto allontanare. E infatti cambierà spesso le sue collaborazioni, passerà dalla MGM alla Paramount ad altre società di produzione, perché vorrà cercare degli spazi di autonomia dentro questo processo che diventa sempre più imbrigliante, passatemi il termine, e che caratterizzerà poi tutto lo star system degli anni 30, ma soprattutto 40. Pensate ai vari attori come la Monroe, no? Ma tanti altri.
0: C'è una relazione tra la morte, c'è la relazione tra la morte improvvisa, inaspettata e in giovane età e la consacrazione del mito, secondo te?
1: Secondo me sì. Valentino muore, lo dicevi prima, a 31 anni per una peritonite acuta, all'epoca accadeva, sì. Però la reazione del pubblico fu straordinaria. Migliaia di persone infatti si riversarono per strada per assistere al doppio funerale, uno a Los Angeles e uno a New York, mentre tutta la stampa internazionale dedicava spazi smisurati a questo evento, che è diventato davvero il primo grande evento mediatico globale del Novecento. E proprio per questo nacquero gli episodi di isteria collettiva, le manifestazioni di dolore pubblico, figure iconiche di donne che portavano i fiori sulla sua tomba. Ma quello che conta è il fatto che, essendo morto così prematuramente, questo ha impedito il naturale logoramento sia del corpo, no, che del viso di Valentino, e la sua figura secondo me è rimasta cristallizzata un pochino, no, in una dimensione simbolica che è destinata a sopravvivere alla sua stessa esistenza storica, un po' quello che è successo a tanti divi, no, del Novecento, le grandi pop star, no? Le star del rock che sono morte prematuramente, sono rimaste però così tanto ferme nel nostro immaginario.
0: Sì, e pensando anche a quelli più vecchi, pensiamo a Marilyn Monroe, James Dean, insomma, ce ne sono stati tanti, certo.
1: Ma anche
0: e
1: nel anche... mondo della musica,
0: certo.
1: No? Anche nel mondo della musica.
0: Sì, sì, pensiamo a Amy Winehouse e molti altri. Allora, grazie mille Angela Bianca Saponari, abbiamo parlato anche noi dei 100 anni della morte di Rodolfo Valentino, ti auguro una buona serata e ti ringrazio per essere stata con noi.
1: Grazie, no, io che ringrazio voi e saluto il vostro pubblico.
0: Grazie, a presto.
1: A presto.

è davvero brava. Alle tastiere, alla programmazione elettronica, si chiama Maryam Abulaufa. Si intitola Horses questo pezzo che abbiamo appena sentito, lei è marocchina. Abbiamo parlato di cavalli, di gente che cavalca e che ne ha fatto anche un po' un marchio. Abbiamo parlato di Rodolfo Valentino e tra l'altro posso anche segnalarvi un articolo sul nostro portale Cultura RSI, lo cercate, si intitola La fine degli dèi di Hollywood, l'età d'oro dei grandi studios costruiva icone irraggiungibili. Adesso ascoltiamo ancora una canzone, si intitola Maria, e dopo parliamo del K e libertà, perché molti di voi sicuramente sono stati in vacanza e spesso quando andiamo in vacanza andiamo anche a fare cose che magari facciamo anche a casa, ma riusciamo a fare di più quando siamo in vacanza perché abbiamo più tempo nelle altre città. Stiamo parlando di musei, andare al museo.

si chiama Moises dos Santos e appunto il brano si intitola Maria. Allora, ho scoperto della Museum Fatigue, ho scoperto questa cosa che un pochino mi ha rincuorata, perché ho scoperto di non essere sola in certi comportamenti, in quei piccoli difetti, o quelli che difetti potrebbero sembrare, ma che poi in fondo niente, caratterizzano solo il nostro modo di stare al mondo. Non so se succede anche a voi, ma quando vi capita di andare al museo, di andare a una mostra. Allora, di solito io inizio sempre con le migliori intenzioni, quasi sempre mi prendo la visita guidata, quella audio quando non posso seguire una persona, quella audio la posso seguire anche al mio ritmo, guardo tutto, leggo le didascalie, anche se mi devo avvicinare tantissimo perché non ci vedo bene, mi sento anche un po' in colpa perché ci metto troppo a leggere, sto davanti al testo e lo copro per chi è dietro di me e che magari vorrebbe leggere o guardare il quadro o quello che insomma sto leggendo, e dunque mi avvicino, torno indietro, ascolto. Poi a un certo punto, chissà perché, smetto di impegnarmi, mi perdo via, alcune opere le guardo di sfuggita mentre il monologo interno magari mi dice questo non mi piace poi così tantissimo e non sto più ascoltando nemmeno l'audioguida ed è come se fosse scaduto il tempo. E non stiamo parlando di disinteresse, assolutamente no, ecco, ho scoperto che questa cosa ha un nome ed è Museum Fatigue, la stanchezza da museo, e a quanto pare non è una cosa dei nostri tempi, se ne parla da più di 100 anni. Nel 1916 Benjamin Gilman del Museum of Fine Arts di Boston pubblicò uno studio dedicato proprio alla museum fatigue e che si concentra non solo nella testa ma anche nel corpo, perché visitare un museo è anche un piccolo lavoro fisico, stare in piedi, camminare lentamente, fermarsi, ripartire, piegarsi per leggere, allungare il collo per vedere meglio, e poi c'è la testa appunto. In un museo il nostro cervello riceve continuamente informazioni nuove, immagini, nomi, epoche, date, materiali, simboli, testi, eccetera, e deve anche continuare a decidere adesso questo lo guardo, questa informazione la voglio immagazzinare oppure passo via e mi godo la vista di quello che sto vedendo e basta, leggo o non leggo, questo lo salto o non lo salto, insomma un sacco di decisioni, un sacco di cose che succedono nella nostra testa. E poi

gli studi, perché ci sono anche degli studi sui visitatori che hanno osservato che l'attenzione tende a rimanere alta nella prima parte della visita, comincia poi a diminuire se circa dopo mezz'ora, che mi sembra anche un po' poco, perché spesso i musei, insomma, ci accolgono per un sacco di ore ed è vero che mezz'ora è un po' poco, però è vero che a quanto pare questo è quello che succede a molte persone. È una buona notizia? Non lo so. Io pensavo davvero di essere sola in questa cosa, che dopo un po' non riuscivo più a concentrarmi su quello per cui ero andata a visitare, e che bello quando intravediamo, insomma, la panchina, il divanetto, lì nella sala del quadro importante, di quello più bello. E dunque siano lodate le panchine, i divanetti, quelle piccole distrazioni che poi ci danno la possibilità di riprenderci e riprendere magari da zero per avere un'altra mezz'ora di grande concentrazione.

0: Venerdì e sabato scorsi a Marzabotto vicino a Bologna si sono tenuti i primi due concerti della reunion dei CSI al completo. Dopo quasi 30 anni Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Giorgio Canali, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli e Ginevra Di Marco sono saliti sul palco in una località storica e tragica al tempo stesso, a Montesole. Ci racconta tutto il collega Enrico Bianda, che era lì sabato sera per la seconda data del concerto della reunion. Ciao Enrico.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Sam.
0: Allora, forse vale la pena effettivamente dire qualcosa sui CSI, o meglio su chi erano e chi sono oggi, perché appunto in mezzo ci sono quasi 30 anni.
1: Sì, hai ragione, il CSI, che è un po' l'acronimo per Consorzio Suonatori Indipendenti, sono stati la band che nasce dalle ceneri dei CCCP. Storicamente cosa succede? C'è la caduta del muro di Berlino e il successivo dissolvimento dell'Unione Sovietica. Insomma, da una parte l'immaginario punk e dall'altra l'anima filosovietica della band perdono un po' la loro spinta dirompente, portandolo i CCCP allo scioglimento. Allora, fai conto, siamo nel 1990 e Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni si uniscono ad alcuni fuoriusciti dell'ITFIBA e ad altri musicisti. Dunque, insieme nascono i CSI e sono Giorgio Canali, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, questi ultimi due venivano dai Litfiba, e Ginevra Di Marco, che appartiene a una tradizione vocale molto legata alla tradizione popolare. Insieme dunque nascono i CSI e nel 93 si ritirano in Bretagna per registrare il loro primo storico album in studio, che è Co de Mondo. Va detto, i CSI musicalmente si allontanano dal punk, non sperimentano con la musica elettronica e industriale come facevano i CCCP, ma mantengono il loro gusto per la melodia e per le canzoni, così come manterranno l'immaginario ispirato a luoghi stranieri e remoti. La scrittura di Giovanni Lindo Ferretti diventa un po' più mistica, riflessiva e apocalittica. E quindi la disgregazione della Jugoslavia come tema, la memoria storica della resistenza italiana e le tradizioni contadine emiliane, insomma, diventano tra i principali riferimenti delle canzoni dei CSI, così come la fascinazione per il misticismo dell'Asia orientale, c'è cioè un riavvicinamento alla spiritualità e alla religione cattolica per Giovanni Lindo Ferretti, tema questo che sarebbe poi diventato centrale nei suoi lavori da solista, anche in qualità di scrittore, e forse tra i motivi dello scioglimento all'inizio del 2000.
0: E dunque adesso siamo qua, dopo quasi 30 anni, una manciata di concerti in luoghi molto singolari. Io però vorrei anche sapere di questa reunion. È stata nostalgica o hai visto o sentito qualcosa di nuovo?
1: Allora, la mia impressione, ma anche quella di tutti quelli che erano lì, e anche un po' scorrendo la rassegna stampa in questi ultimi dei giorni, è che c'era il rischio nostalgia, ma sul palco questa nostalgia è stata cancellata completamente. Dicevi poche date, tutte ai margini dei circuiti commerciali, e questo è un po' in linea con l'animo della band, prezzi molto popolari, concerti a 40 euro. Questo ritorno io credo che vada letto almeno in due modi. Da una parte c'era forte la sensazione che con l'attenzione creata dal ritorno dei CCCP nell'ottobre del 2023, insomma, quello era stato un recupero molto strutturato, altisonante, anche noi lo abbiamo celebrato a Rete 2, va detto, con mostre, dischi, concerti ed eventi. Insomma, a quel ritorno sembrava mancare qualcosa, no? Tanto era stato fatto, ma dal punto di vista musicale, proprio prettamente musicale, va detto che l'impronta che i CSI avevano lasciato sulla musica degli anni 90 italiana era così importante e imprescindibile che probabilmente la strada era già stata tracciata. Quindi, insomma, dovevano tornare. Qui forse sì, c'è un po' di nostalgia. Dovevano tornare perché, in fondo, e lo si è visto fin dalle prime note del brano In Viaggio, il primo della scaletta di sabato, a Montesole, i CSI non avevano mai idealmente smesso di suonare insieme, non so se riesco a farmi capire. Voglio dire, per 30 anni non l'hanno fatto fisicamente, perché ognuno poi seguiva la propria strada. Ma tant'è, insomma, ritrovarli sul palco è stato per tutte 10.000 le persone che per ora li hanno visti. Stasera si riparte con un altro concerto a Verona, è stato davvero un ritorno a casa.
0: Sì,
1: Però ci sono degli aspetti. Dimmi, dimmi.
0: che poi nostalgico non è per forza negativo, no? C'è anche il nostalgico bello, c'è questo ritorno, proprio un abbraccio nuovo in questi anni 2000 che ci sta tutto.
1: Sì, ci sta ed è proprio l'aspetto che volevo mettere in evidenza, perché c'è un aspetto, come dire, simbolico, epico, che appartiene alla loro musica e ai loro testi. Perché quando sono nati i CSI, qualcuno lo ricorderà, sono arrivati anche in Ticino, hanno fatto uno show proprio in RSI, nel momento di massimo fulgore della band, no? Quando sono nati, l'Europa guardava attonita la guerra civile nella ex Jugoslavia, guardavamo tutti con un senso di impotenza e rabbia quello che succedeva a Srebrenica, a Mostar, a Vukovar, a Sarajevo. Osservavamo i primi tentativi di rimuovere le memorie antifasciste che reggevano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e si notava l'avanzare di un modello produttivo e di organizzazione del lavoro a carattere globale. E allora quei testi che all'epoca parlavano di un mondo contadino, di biblioteche che bruciavano a Sarajevo, di memoria partigiana evocando Fenoglio e Alba, ecco, all'epoca avevano proposto, no, un'alternativa che sembrava poter saldare attorno ad ideali importanti un'intera generazione. Beh, insomma, quelle fratture le stiamo ancora vivendo. Sono ancora tutte lì, fra un po', con altre guerre, certo, altri nazionalismi, altri sfruttamenti, ma sono lì e riascoltare quelle canzoni, quella musica, come dicevi te, sì, ha una chiave di nostalgia, ma ha evidentemente molto, molto senso oggi.
0: Vogliamo parlare del luogo del concerto, il Parco Storico di Montesole?
1: Occorre partire dalla storia. Il Parco di Montesole ricopre quasi interamente l'area coinvolta nell'eccidio del 1944, quando la violenza nazifascista portò in quelle terre la morte per centinaia di civili, anziani, donne e bambini, 770 persone uccise tra il 29 settembre e il 5 ottobre di quell'anno. Per mantenere viva la memoria di questa storia drammatica, nel 1989 è stato istituito il Parco Montesole, il cui principale obiettivo è la diffusione di una cultura di pace. Montesole è anche il luogo dove nel 2001 i CSI tennero il loro ultimo concerto. Quindi Montesole ha una doppia valenza, se vogliamo, storica o civile da una parte, pesantissima, e in secondo luogo è una storia legata alla memoria della band. Ora, la maggior parte delle persone che sono accorse a Montesole, 10.000 biglietti venduti in un'ora al momento dell'apertura delle vendite a gennaio del 2026, dicevo, la maggior parte delle persone appartiene alle generazioni che hanno vissuto in diretta la parabola, della band. Eppure sul palco, tornando al tema che tu hai sollevato, la nostalgia sembra avere poco spazio, perché questi CSI sono gli stessi musicisti degli inizi, tu li hai elencati all'inizio di questa diretta, non danno proprio l'impressione di voler ricostruire un suono appartenente a un'altra epoca, né di voler ripercorrere strade appartenenti al passato soltanto per restituire al pubblico un conforto nostalgico. Al contrario, perché queste canzoni, poi tra poco ne ascoltiamo una insieme, queste canzoni sembrano terribilmente, come dicevo prima, calate nel presente, non tanto perché, insomma, siano state sottoposte a qualche forma di macchiaggio sonoro, sono paro paro quelle che potete ascoltare nei dischi, quanto perché mi pare che è la storia che in qualche modo ha raggiunto di nuovo queste canzoni, no? Le guerre, un'umanità che continua a non saper fare a meno della guerra, le macerie lasciate dalla fine delle ideologie, la difficoltà di trovare nuove coordinate quando quelle vecchie sono crollate. Ecco, quel mondo raccontato dai CSI non sembra affatto appartenere a una stagione conclusa, no? Sono, anzi, gli anni 20, i nostri anni oggi, che per molti motivi diversi hanno finito per assomigliare nuovamente al mondo nel quale queste canzoni erano nate. E forse anche
0: E
1: per
0: chissà se la
1: questo.
0: storia si ripete, perché nel 97 loro, scusa, ma questo è doveroso dirlo, avevano spodestato dal primo posto in classifica gli Oasis, che erano usciti con Be Here Now, cioè loro con il loro tabula rasa elettrificata sono arrivati primi in classifica. Dunque erano ascoltati ed erano stimati da un grandissimo pubblico. Abbiamo scelto per finire il tuo racconto del concerto Unità di Produzione, appunto, del Consorzio Suonatori Indipendenti, meglio conosciuti come CSI. Che cosa ci vuoi dire di questo brano? L'hanno suonato ieri, sabato.
1: L'hanno suonato, è nella scaletta, è quasi sul finire del concerto. Beh, ha un testo, lo ricorderanno in tanti, potentissimo. Insomma, a un certo punto parte del ritornello, che ritornello non è, ripete come un mantra, preme, compatta, schiaccia, sogno tecnologico bolscevico, atea, mistica, meccanica, macchina automatica, no anima, macchina automatica, no anima. E questo è un pezzettino del brano, ma insomma ce lo ascoltiamo insieme, senti.
0: Sì, lo facciamo dire a loro. Enrico Bianda, grazie mille per questo racconto del concerto di CSI di sabato.
1: Grazie
0: Ciao, ciao, ciao.
1: a te. Grazie.

0: Siamo quasi in chiusura di questa puntata di K, vogliamo parlare con Giuliana Altamura, scrittrice che regolarmente ci informa e ci racconta, insomma, cose del mondo dell'editoria. Vogliamo parlare di quello che è stato definito il gossip letterario dell'estate. Allora, ben ritrovata Giuliana, prima di tutto.
1: Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, stiamo parlando del nuovo romanzo di Rachel Cusk, appena uscito negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dunque in inglese. Parliamo di lei e poi parliamo di questo gossip.
1: Esatto, perché appunto questo nuovo romanzo che si intitola Life of Em, da settimane, quindi da prima ancora che il libro uscisse nelle librerie e fosse pubblicato, appunto, si dice che questa Em, la celebre attrice che è al centro del libro di Cusk, sia Natalie Portman e che quindi si tratti di un libro su di lei. Ecco, gli indizi in effetti sono parecchi, anche piuttosto scoperti, perché Em, quindi la protagonista del libro, ha iniziato a recitare da bambina in un film che le ha fatto perdere precocemente l'innocenza, un po' come la Portman in Leon, no? di Besson. Sì. Ha interpretato poi il ruolo di una ballerina fragile, autodistruttiva, come la Portman nel Cigno Nero, poi quello di una pop star segnata da una sparatoria come in Vox Lux. E in più Em vive a Parigi ed è la testimonial di un grande marchio di moda parigino, e anche qui la corrispondenza con Portman e Dior è piuttosto evidente. E poi c'è anche da dire che Rachel Cusk e Portman si conoscono davvero. Portman, che ha un suo book club e ha scelto alcuni libri della Cusk proprio come appunto libri di lettura del suo circolo, e inoltre l'ha anche intervistata pubblicamente. E questi, diciamo, sono un po' i fatti. Poi tutto il resto è molto meno certo, perché non sappiamo di fatto quanto siano o siano state amiche, quanto Cusk conosca in effetti della vita privata di Portman, e nessuna delle due si è espressa pubblicamente sulla vicenda. Sulla reazione dell'attrice circolano tanti, appunto, pettegolezzi, versioni opposte. Secondo alcune fonti sarebbe infuriata, avrebbe intentato delle cause legali, secondo altre invece sarebbe rimasta praticamente indifferente. Ecco, è un gossip che ha infiammato l'estate, soprattutto perché il ritratto di Em nel libro è effettivamente un ritratto feroce.
0: Beh, è già strano che non abbia detto un ritratto di N o di P, perché c'è Em, che appunto, almeno quello un pochino depista. Però al giorno d'oggi, sì, conoscendo questi personaggi, dobbiamo un po' fare il punto di come vengono promosse le cose oggi, di come vengono promossi i film ed ora anche i libri. Si può pensare che questa sia tutta stata costruita a tavolino per vendere meglio il libro?
1: Beh, è molto, cioè, è possibile, nel senso che, come abbiamo visto, ci sono molti elementi che ci fanno pensare che effettivamente sia ispirato davvero Natalie Portman. Però c'è anche da dire che Rachel Cusk è una scrittrice che sperimenta moltissimo con il linguaggio, sperimenta con i personaggi, sta proprio nel suo percorso narrativo decostruendo il senso del personaggio e del carattere. E quindi Life of Em è un romanzo difficile, è un romanzo sperimentale, astratto, di non facile lettura. E nonostante questo è diventato uno dei libri più chiacchierati dell'estate. E se è successo è proprio perché tutti si domandano: Rachel Cusk ha scritto o no un romanzo cattivissimo su Natalie Portman? Ecco, se non ci fosse stato questo gancio di marketing, probabilmente non sarebbe stato un libro così chiacchierato. Però questo significa anche, da un certo punto di vista, ignorare proprio il senso del percorso letterario di Rachel Cusk, perché lei è davvero una delle scrittrici meno adatte a questo tipo di lettura. Si rischia davvero di approcciare Life of Em come se fosse un romanzo a chiave, quindi cercando di stabilire che cosa sia vero, che cosa sia riferito alla Portman, che cosa no, ma decisamente non è questo il punto, perché da anni Cusk si confronta con la questione del confine tra persone leali e personaggi, e uno dei suoi libri precedenti, della Supper, era stato ritirato in Gran Bretagna dal commercio addirittura dopo che una persona si era riconosciuta nel libro e aveva minacciato un'azione legale. Poi aveva scritto anche un memoir sul suo divorzio, After Matt, in cui praticamente esponeva la sua vita privata. C'erano state delle aspre polemiche che, per come appunto aveva esposto la vita dei figli, vicende personali del marito. E poi ha avuto una sorta di svolta con la trilogia Outline, che dal mio punto di vista rimane il suo capolavoro, e lì ha preso un po' un'altra strada. strada, perché ha cominciato a eliminare la trama, quindi a lavorare sempre più radicalmente proprio sullo smontare l'idea del personaggio, mettendo in discussione la psicologia, l'identità, e nei lupi successivi ha addirittura smesso di dare un nome ai personaggi. Per esempio c'è la seconda casa in cui ci sono soltanto M ed L, oppure c'è Corteo in cui va ancora oltre, ci sono personaggi diversissimi l'uno dall'altro che si chiamano tutti quanti G. Ecco. Quindi Kask ha proprio fatto della sua poetica l'intenzione di dichiarare che il carattere non esiste, non è qualcosa di stabile, e le interessa proprio smontare l'idea che ci sia un io unitario, coerente, conoscibile, e di conseguenza chiedersi ossessivamente quanto M coincida con Natalie Portman rischia un po' di portarci fuori strada rispetto alla ricerca letteraria di Kask. Per questo poi viene anche da pensare che sia un ottimo strumento di marketing, perché semplicizza in qualche maniera un libro che probabilmente per le tematiche che affronta non lo è.
0: Tu lo leggerai?
1: Assolutamente, perché io sono una grandissima fan di Rachel Kask, proprio di questo tipo di ricerca, e sono poi convinta che di fatto la Portman in qualche maniera c'entri inevitabilmente, perché mi sembrano che ci siano indizi fin troppo scoperti, e però credo anche che un'attrice, un personaggio così grande abbia anche un po' assunto alla categoria del mito, no? E che quindi, proprio come è successo per l'Ulisse, no? I miti devono essere riscritti, è proprio questa la loro forza, possono essere riscritti. È una figura pubblica su cui tra l'altro è già stato scritto moltissimo e ha già ispirato altri libri, opere teatrali, e su di lei proiettiamo da tempo ormai questa idea di bellezza, disciplina, successo, perfezione, e la Portman stessa ha dichiarato in un'intervista che esistono moltissimi modi in cui gli altri la vedono e tutti quegli sguardi finiscono inevitabilmente per diventare parte di lei. Sì. E a un certo punto credo che il finale stesso del libro, non vorrei spoilerarlo, ma appunto non è un libro di trama, quindi non facciamo nessuno spoiler, e credo che nel finale emerga l'intento della Kask, perché c'è M, l'attrice, che legge le bozze del libro che l'autrice ha scritto su di lei e si arrabbia moltissimo, perché si sente rappresentata come una persona vuota, senza una vita interiore, che recita costantemente nella vita di ogni giorno, quindi una persona anche incapace di amare, di provare veri sentimenti. E la risposta che dà la scrittrice nel libro è quasi provocatoria, perché le dice: ma Em, non sei tu, non è nessuno. Ecco, aggiunge che se nel personaggio esiste qualcosa di vero, quella verità riguarda semmai chi lo ha inventato. E da un certo punto di vista credo che sia un modo un po' comodo anche per assolversi.
0: Sì,
1: no?
0: Ma è anche un po' una fotografia di quello che vuol dire essere famosi oggi.
1: Assolutamente, assolutamente, perché appunto la M di Natalie Portman però è allo stesso tempo una figura attraverso cui parlare. Esatto. Della fama, sì. Dell'identità, dei ruoli che recitiamo noi tutti nella vita di ogni giorno, e quindi proprio della distanza tra ciò che siamo e l'immagine che gli altri costruiscono di noi, che è appunto una distanza che ovviamente per quanto riguarda le stelle di Hollywood di quel livello è ancora più accentuata e diventa davvero l'espressione proprio di questa dicotomia che però viviamo tutti quanti nella nostra vita.
0: Sì. Giuliana Altamura, sì, quindi io ti ringrazio davvero per aver parlato di questo Life of M, che per ora c'è in inglese e sappiamo
1: è in corso di traduzione in italiano.
0: È in corso di traduzione.
1: Libero.
0: Perfetto, sì. Va bene. Io ti ringrazio molto e magari ci risentiremo un giorno per parlare di questo libro o di altri libri, come spesso accade. Grazie mille, buona serata.
1: Volentieri, grazie, buona serata a tutti.

0: Una delle mie colonne sonore preferite, quella del film Jackie Brown, questa era Bobby Womack con Across 110th Street, film di Quentin Tarantino. A questo punto siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana di K, sono le 18.30, sono Sandy Altermat, vi auguro buona serata, vi lascio con Modem di stamattina.
1: Modem.
2: Non penso che la credibilità delle istituzioni passi dal fatto che non si approfondiscano o si approfondiscano superficialmente o troppo rapidamente determinate tematiche. L'importante è prendere le decisioni nell'interesse del cantone, nell'interesse dell'istituzione.
3: Ma reagisco con una certa sorpresa, abbiamo posto delle domande e ci attendiamo delle risposte. Da quel che ne sappiamo il governo ne discuterà, stiamo a vedere quel che avranno da dire.
4: Quando noi parliamo di pressione politica e mediatica proporzionata è perché si è fatto praticamente solo e un gran parlare di un procedimento, un secondo procedimento e poi un terzo procedimento.
2: Toccherà alla popolazione giudicare se il governo è stato debole.
5: Voci che ci parlano dell'estate tribolata vissuta dalla politica ticinese. Nella nostra copertina di oggi voci, le avrete riconosciute, della Presidente del Governo Marina Carobbio, il Presidente del Centro Fiorenzo Dadò e il Coordinatore della Lega Daniele Piccaluga. Ripartiamo da qui, oggi Modem torna dopo la pausa estiva, lo facciamo anche in un nuovo studio, chi ci segue in TV se ne sarà accorto subito. Ben ritrovati dunque, un saluto da tutta la nostra redazione in una puntata oggi con Luca Fasani in regia, Michele Buonasorta che cura la parte tecnica e Roberto Porta al microfono. La politica ticinese dunque al centro delle nostre attenzioni dopo il terremoto del caso Zali, a cui avevamo dedicato due puntate alla fine di luglio, al momento delle sue dimissioni dal governo ticinese in cui rivestiva anche il ruolo di presidente. Un caso che ha sollevato e solleva ancora parecchi interrogativi e di cui vogliamo parlare oggi non con dei politici ma con tre ospiti, tre giornalisti che seguono da vicino la politica ticinese. Saluto qui in studio Jacopo Scarinci, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: Giornalista della regione, Sasha Dal Col, in collegamento TV.
7: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, direttore di Teleticino e di Radio 3i e benvenuta anche a Sharon Bernardi.
8: Buongiorno a tutti.
5: Giornalista RSI al quotidiano. Il caso Zali, lo ricordo molto molto brevemente, si suddivide in diversi capitoli, ci sono gli audio registrati, va ribadito senza il consenso del ministro leghista, in cui lo si sente incitare alla violenza contro una donna, c'è un'inchiesta penale aperta nei suoi confronti per abuso di autorità e tentata coazione, vale in ogni caso la presunzione di innocenza. Su questo caso si stanno facendo dei chiarimenti anche a livello parlamentare con due sottocommissioni. E poi c'è la sua email ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale in cui lo stesso ministro leghista pretendeva un favore, l'assunzione di una sua amica. Il caso risale al 2020 ma è emerso solo lo scorso luglio. Una serie di episodi che hanno portato senza dubbio fortemente ad intaccare la credibilità delle istituzioni, in particolare del Consiglio di Stato, governo che si era presentato in conferenza stampa davanti al paese, assente Zali al momento delle sue dimissioni e che da allora su questo fronte è rimasto di fatto silente. E da qui cominciamo con la prima domanda a Jacopo Scarinci. Oggi è anche il primo giorno di scuola. A livello della credibilità e del necessario recupero di questa credibilità istituzionale, che nota possiamo dare al Consiglio di Stato? Come si è mosso per ridare slancio alla propria immagine e alla propria attività governativa?
6: Beh, il Consiglio di Stato non si è mosso bene, un po' per limiti dovuti proprio al fatto, cioè è un governo, non è un insieme di giornalisti o di persone che si trovano a commentare l'attualità, quindi per forza di cose hanno dovuto avere un tempo di reazione diciamo non eccezionale. Dal punto di vista operativo, hanno in una seconda riunione, perché la prima, da quanto avevamo capito, era stata di inizio, comunque è stata presa la decisione di revocare la responsabilità politica di Polizia e Magistratura Claudio Zali. La settimana dopo si è arrivati poi alla decisione di Zali di dimettersi. Il Consiglio di Stato è mancato nell'immediatezza e nel capire fondamentalmente quanto l'opinione pubblica si stava preoccupando per la vicenda. La cosa che ha veramente colpito è stata questo non capire che davanti a situazioni di emergenza anche le prassi, anche i famosi nascondersi a volte dietro no c'è un'inchiesta in corso, no c'è un atto parlamentare pendente, cioè dietro tutte questi rituali anche un po' stanchi, anche un po' noiosi da parte di un governo, c'era un'opinione pubblica, c'era una preoccupazione che stava montando a una velocità enorme in tutto il cantone. Questo il governo ha dimostrato di non averlo capito, e in mezzo a tutte le varie cose che non hanno funzionato in questa vicenda, appunto, c'è un Consiglio di Stato che non ha parlato la stessa lingua dell'opinione pubblica, e in questi tempi secondo me è una cosa abbastanza grave.
5: Sasha Dal Col, la nota di Scarinci è verso l'insufficiente, mi pare di capire, dal tuo punto di vista si poteva fare meglio.
7: Sicuramente sì, anche perché io sono dell'idea che esiste un problema di credibilità quando una parte della popolazione comincia a pensare che le cose non funzionano bene, e in questo caso bisogna percepirlo, questa sensazione, e bisogna in qualche modo dare delle risposte. Ora io vorrei ritornare velocemente alla conferenza stampa, se non erro la data del 29 luglio, il giorno delle dimissioni di Zali,
5: sì, la data è giusta.
7: Conferenza stampa pomeridiana, dove appunto ci attendavamo una comunicazione diversa, nel modo soprattutto, più empatica. Ricordo queste frasi lette, diciamo così, dai vari componenti del Consiglio di Stato, ad eccezione di Claudio Zali, che non era presente. Ecco, lì ho proprio percepito una freddezza, una distanza che sicuramente non fa bene in questo contesto. Quindi concordo con l'analisi del collega.
5: Sharon Bernardi, è mancata una percezione di questa emergenza che stava salendo, crescendo nel paese. Condividi? E cosa poteva fare d'altro il Consiglio di Stato?
8: Beh, secondo me il problema viene veramente un po' più da lontano. È vero, il caso Zali è stato quello che ci ha fatto discutere e scrivere durante quest'estate, ma la credibilità non è che la si vende al supermercato, non è un label che si ottiene per sempre, e quindi inserirei questa vicenda magari anche un po' in un contesto da cui veniamo in un contesto di una legislatura che è stata estremamente tribolata. C'è stato sì il caso Zali quest'estate, ma c'è stato anche altro. C'è stato un anno fa, lo dobbiamo ricordare, questo arrocco che il governo ha sdoganato e nessuno ha veramente capito. C'è stato l'incidente di Gobbi in Leventina, c'è stato il caos al tribunale penale cantonale, c'è stato le nomine anche un po' contestate alla sezione dell'insegnamento medio superiore al DEX. Quindi il governo veramente non è riuscito a comprendere che la distanza era già veramente ampia, e che c'era forse anche un po' un fossato, oserei dire, tra governo e popolazione.
5: Ecco, Jacopo Scarinci e Sharon Bernardi ci parla di una legislatura complicata dentro i meccanismi del Consiglio di Stato, che si riunisce a porte chiuse, ma siamo giornalisti, cerchiamo informazioni. Quali sono i meccanismi che si sono inceppati, secondo te?
6: Beh, diciamo che questa, appunto, la legislatura dei casi, ma i casi hanno esasperato ancora di più un dipartimentalismo all'interno del governo che sta iniziando veramente a diventare quasi stucchevole. Cioè sembrano veramente cinque entità separate. A volte uno si chiede, ma si parlano tra di loro? Certo che si parlano, cioè, e sicuramente non solo nelle riunioni del mercoledì, a livello di singoli consiglieri di Stato, a livello di funzionari, a livello di uffici, di divisioni, è ovvio che si parlano. Ma la percezione da fuori è che non si deve disturbare l'altro, non dico quella parola verso il collega X perché ho questo messaggio che sta per essere pubblicato e quindi forse non è un governo che va insieme, non è un governo che parla la stessa lingua. A me da fuori dà l'idea che sia un governo che ha paura al suo interno, ha paura che appunto, come l'elenco Sharon l'ha fatto, è un governo che sta assistendo in maniera abbastanza passiva a tutto quello che sta succedendo, e questo la popolazione lo nota, perché la popolazione vuole un governo che governi e non un governo che arruota degli eventi. E appunto, come diceva Sasha, in una delle conferenze stampa forse più importanti della legislatura, ha la presidente del governo e altri consiglieri di Stato che leggono il fogliettino preparato e rispondono meccanicamente e ripetendo alla nausea le stesse identiche cose alle seguenti domande dei giornalisti. Un governo che ha paura non ha una strada luminosa davanti.
5: Sharon Benari, un governo che ha paura, condividi e si mette da dove arriva questa paura?
8: Ma secondo me rilancerei anche soprattutto un governo sulla difensiva, ho visto. Certo. L'esempio che è più visibile è stato che il governo, durante quelle famose riunioni che ha avuto sul caso Zali, ha deciso sì di togliere a Zali la competenza politica, la responsabilità politica di polizia e magistratura, ma non la presidenza del Consiglio di Stato.
5: Non subito
8: la presidenza. Si è dimesso lui, e questo secondo me è stato veramente lampante di una mancanza di coraggio, di una mancanza di percezione della realtà, di una mancanza di quella che era un'opportunità politica, anche forse per ristabilire un minimo di credibilità molto velocemente. A Zali è stata lasciata la presidenza del Consiglio di Stato, e lo sappiamo, questo ha generato anche una serie di critiche.
5: Sasha Dal Colle, a Zali, che si è dimesso spontaneamente, ha scelto lui anche la data, sono stati lasciati 2 mesi supplementari, e c'è chi non vede di buon occhio questi 2 mesi, con Zali che è ancora nel ruolo di ministro, che ha accesso a uffici, dossier, anche se non ha più appunto la responsabilità di polizia e magistratura. È un problema dal tuo punto di vista?
7: Sai, è difficile darti una risposta netta, nel senso che non ne farei uno scandalo, diciamo, allo stadio attuale, sulla scorta delle informazioni che abbiamo. C'è però forse una contraddizione, voglio dire, se le dimissioni servono anche a restituire una certa serenità alle istituzioni, è legittimo chiedersi se una transizione così lunga sia effettivamente la soluzione migliore. Però non trasformerei queste ultime settimane in una battaglia simbolica.
5: Jacopo Scarinci, 2 mesi sopportabili?
6: Beh, dipende. Io credo che in ogni ambiente di lavoro e un governo credo che sia comunque un ambiente di lavoro, una volta che una persona dà le dimissioni ha finito. Cioè una volta che una persona, indipendentemente dai motivi e da quello che porta questa decisione, decide di dimettersi, deve fare gli scatoloni e andarsene. Il fatto che qualcuno sta iniziando a sospettare, quindi dire cosa succederà in questi 2 mesi,
5: sono degli antiparlamentari del Movimento per il Socialismo, per esempio.
6: Esatto, Zali ha detto per sbrigare alcuni dossier, alcuni affari correnti. La buona fede non si discute, però il problema, e torniamo magari a quello che stavamo dicendo prima per un attimo, se c'è un vago sospetto, se c'è qualcuno che alza un po' il sopracciglio e dice vabbè, ma in questi 2 mesi cosa devi fare in quegli uffici, è perché si è instaurato un clima che sicuramente non ha voluto né la popolazione né chi oggi è portato ad avere dei dubbi e a sospettare di ma è veramente come ha detto, sta veramente portando avanti dei dossier parlamentari, deve rispondere a degli atti, deve pubblicare un messaggio, deve fare qualcosa, o invece sta usando questi 2 mesi per altro. Ecco, non è assolutamente colpa di chi oggi ha qualche sospetto, se ce l'ha.
5: Ecco, chiudere alcuni dossier. In settimana ci sarà una conferenza stampa sui trasporti pubblici del Bellinzonese, alla presenza anche di Zali. Insomma, dopo tutti questi anni, permettergli di chiudere alcune tematiche non è corretto, Sharon Bernardi?
8: Sinceramente non so quali tematiche. nel senso che a questa conferenza stampa prevista domani sul trasporto pubblico sul Bellinzonese, il rischio molto grande è che questo tema passi in secondo piano di fronte alla prima uscita pubblica di Zali, a un ministro che, lo sappiamo, è dimissionario, ma è comunque sotto inchiesta, un ministro che ha le valigie in mano, i funzionari stanno aspettando il suo successore, la politica e il suo partito, immagino, lo tengono ancora sott'occhio, anche se non lo sostengono, per cui io vedo veramente una controindicazione molto grande in questi 2 mesi di permanenza che ha voluto, tra virgolette, ritagliarsi.
5: Un altro tema, e passo a Sacha Dal Col, il caso, lo abbiamo capito, non è chiuso, anche perché presto si assisterà anche a un chiarimento davanti al Gran Consiglio, e qui vale la pena aprire un ulteriore capitolo, che anche questo è legato alla credibilità dell'istituzione, il capitolo di chi sapeva o di chi avrebbe potuto sapere, e stando a un'interpellanza, ma non è l'unico caso, firmata dal Movimento per il Socialismo, anche il Consiglio di Stato avrebbe dovuto sapere già nel 2025 di quelle che l'MPS chiama rapporti problematici con le donne da parte di Zali. Insomma, c'era Sacha Dal Col modo di intervenire, di alzare il livello di emergenza già in passato?
7: Ma sai, Roberto, io non ho delle risposte, più che altro delle domande, nel senso che effettivamente quello che dici è emerso, lo abbiamo raccontato anche noi media, però la domanda, diciamo giornalisticamente corretta, è chi sapeva, che cosa, quando lo ha saputo, che cosa ha fatto con quell'informazione, cioè dobbiamo capire meglio esattamente quali erano le informazioni in possesso delle persone che si dice le hanno ricevuto. Diciamo che allo stadio attuale probabilmente qualche esame di coscienza va fatto, però coi se e coi ma sappiamo tutti che non si riscrive la storia.
5: Jacopo Scarinci, su questo aspetto di chi avrebbe potuto sapere?
6: Io credo che si sta parlando di temi talmente delicati che anche il venire a conoscenza, anche una conoscenza labile, anche non chissà quanto dettagliata, di una segnalazione, un fatto, un accadimento, davanti a questioni come violenza di genere, rispetto dell'integrità della persona e tutto, sia dovere di chiunque e ancor di più di un esponente del governo trattare coi guanti bianchi una segnalazione del genere e capire veramente cosa c'è dietro, capire quanto e come è fondata, e non sicuramente metterla in un cassetto dietro magari dopo una telefonata e basta. Ecco, la domanda che pone Sacha, che poniamo tutti, è esattamente questa: chi sapeva ha veramente fatto tutti i controlli, le inchieste interne, anche per capire se quelle segnalazioni, quelle voci erano fondate? Sì, no, boh, noi siamo qui e appunto
5: si
6: possiamo
5: aspettano risposte anche in Gran Consiglio su
6: possiamo, esatto, possiamo solo porre domande, a volte sempre le stesse, mi rendo conto, però in assenza di risposte le domande restano.
5: Ecco, sul tema di chi sapeva, va ricordato che nel 2021 Gobbi e Lorenzo Quadri vengono a conoscenza di una querela per lesioni semplici formulata da una donna contro Zali attraverso un'email. Quadri aveva risposto con la frase: i fatti che denunci tu in queste email sono gravi, e che occorreva chiarire la questione con lo stesso Zali. La querela è poi stata ritirata, c'è stata anche una discussione interna, ma poi ci si è fermati lì, anche perché Zali ha parlato di una vicenda legata alla sua sfera privata. Ecco, c'è comunque anche una sfera privata.
8: Certamente c'è una sfera privata, ma stiamo parlando di persone che sono state elette pubblicamente di un consigliere di Stato, quindi la sfera privata diventa un pochino pubblica quando siamo di fronte a problematiche di questo genere. Per ritornare alla tua domanda, io non penso che la domanda giusta sia chi sapeva, ma la domanda giusta dal mio punto di vista è cosa ha ascoltato e come ha ascoltato, nel senso che si parlava di queste frequentazioni con queste donne. Dal mio punto di vista non esistono delle vittime perfette, però esistono delle vittime che vanno riconosciute, che vanno sostenute e che vanno ascoltate, che vanno protette. Quando si parla di violenza di genere, quando si parla di violazione dell'integrità personale, sentiamo sempre ripeterci che bisogna fare rete, che questa piaga dobbiamo combatterla tutti insieme, per cui veramente mi piacerebbe sapere come queste donne, come questa donna, sto parlando soprattutto della 52enne trovata morta nelle acque del lago
5: di Melide,
8: esattamente nelle acque del lago di Melide, che tipo di protezione è stata data quando è stata riconosciuta come vittima. Il cantone su questa tematica non ha ancora risposto. Ha risposto alla polizia dicendoci che non era sotto protezione, non era sotto sorveglianza, perché l'autorità non aveva ordinato misure di questo genere, che era assistita da un'avvocata e che le erano state fornite tutte le informazioni adeguate per tutelarsi. Ecco, secondo me questo è veramente un punto focale. Come sono state prese a carico queste donne, queste segnalazioni, queste denunce? Cosa si è ascoltato?
5: Ecco, ricordiamo che sul fronte della cronaca stretta, sul fronte giudiziario, in queste settimane c'è stato anche questo, l'annegamento della donna che aveva pubblicato gli audio di Zali, ritrovata senza vita nel lago a Melide. È stata aperta un'inchiesta. Dai primi risultati dell'autopsia, gli inquirenti escludono l'intervento di terze persone. L'ipotesi più accreditata è al momento quella dell'annegamento. Nei giorni precedenti questa donna aveva subito un'aggressione sempre a Melide da parte di un uomo non identificato, e anche qui è stata aperta un'inchiesta penale contro ignoti. Jacopo Scarinci, questo caso porta alla luce la questione della protezione di chi è potenzialmente vittima di aggressioni.
6: Assolutamente sì, perché se non viene garantita la protezione di chi denuncia, chi è sicura di poter denunciare?
5: Si tratta soprattutto di donne.
6: Esattamente, sì. Appunto, cioè non nascondiamoci dietro. Chi ha poi appunto lo stimolo, la fiducia, il credere che le proprie parole vengano poi ascoltate? Questa brutta vicenda, che lo è sotto mille aspetti, lo è anche pensando al futuro per tutte le persone, per tutte le donne che un giorno si dovranno confrontare con la domanda: ma se a me è successo qualcosa e io lo denuncio, mi crederanno? Mi ascolteranno? Verrà messo in piedi un sistema di protezione, verrò creduta, succederà qualcosa, o invece cadrà tutto nel dimenticatoio? E anche qui si parla di fiducia tra popolazioni e istituzioni. Se a me succede qualcosa di brutto e so che quello che viene detto non viene creduto, io mi pongo una seria questione di fiducia nei confronti delle istituzioni, indipendentemente dalle istituzioni, ma proprio il concetto alto di istituzione, che sia magistratura, che sia politica. Questo è una cosa che secondo me ci porteremo avanti un bel po', e bisognerà fare tanto a livello comunicativo e a livello politico per far capire che invece se si subisce una violenza di qualunque tipo bisogna denunciare, ma con la sicurezza che poi si viene creduti.
5: Qui ci sono anche diversi accertamenti da fare su cosa è capitato in quel caso a livello di protezione. Sacha Del Col, in queste settimane, in questi giorni, legato a questo caso, è intervenuto il Partito del Centro, soprattutto, che ha chiesto una comunicazione attiva da parte del governo per esprimere vicinanza al paese, ma forse anche per chiarire tutti questi punti. Ha ragione il Centro nel chiedere questa comunicazione più attiva?
7: Ma guarda, allora, sul tema della comunicazione sono molto sensibile, ne abbiamo parlato all'inizio di Modem. Sulla morte della 52enne, chi deve comunicare? La magistratura. E ha i suoi tempi, giustamente, però in questa fase mi chiedo: ma il governo che cosa effettivamente deve dire? Cioè, è una domanda che mi pongo. Sì, potrebbe esprimere vicinanza, come è stato detto dal Centro, però io ci andrei con una certa cautela su questo aspetto, perché comunque vige la separazione dei poteri, sappiamo ancora poco di quello che è successo, ci sono gli elementi che conosciamo. Appunto, ribadisco, io mi aspetto forse una comunicazione più dalla magistratura che non dal governo su questo caso.
5: Sharon Bernardi, torniamo velocemente al tema di chi sapeva, perché sono emerse anche altre questioni, e torno alla email inviata all'ente ospedaliero cantonale dello stesso Zali per chiedere possiamo dire, pretendere l'assunzione di una sua amica. Si era nel 2020, email inviata in copia anche al consigliere di Stato Raffaele De Rosa, De Rosa che poi si è scusato lo scorso 29 luglio per non aver prestato la dovuta attenzione a questo scritto.

0: a tutti quanti. Ricordo che in questa email parlava di un EOC infarcito come un cannolo di frontalieri. Ecco, il sistema sanitario, lo sappiamo tutti, non funziona senza questo apporto che ci viene anche da oltre confine, e questo va assolutamente riconosciuto. Per cui sì, bene le scuse di De Rosa quando in conferenza stampa disse di non aver prestato e si scusò la dovuta attenzione a questa email, ma dal mio punto di vista, quando si è di fronte a una mail di questo genere, ecco, bisognerebbe avere un'attenzione un pochino più elevata.
1: Jacopo Scarin, ci sono tante bocce in movimento, inchieste, chiarimenti, discussioni che arriveranno in Gran Consiglio. C'è chi sollecita, anche per fare una chiarezza supplementare, l'intervento di un procuratore straordinario, quindi la nomina di un procuratore straordinario esterno. È il caso di arrivare fin lì?
2: La questione si pone perché è una materia talmente delicata, che vede un coinvolgimento da parte della popolazione talmente alto, che secondo me la questione, appunto, di affidarsi a un esterno può sicuramente avere dei lati positivi. Chiaro che il lato negativo in tutto questo è che, se si finisse in quella direzione, è perché non si ritiene la nostra procura, il nostro ministero pubblico, capace, adatto, abbastanza indipendente per poter svolgere questa indagine. Aggiungo molto velocemente che sicuramente non ha aiutato all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2 anni fa, quando fu spiegato, annunciato il giorno dopo il mattino della domenica, perché da quelle parti funziona così, che il governo avrebbe potuto procedere a un arrocco tra Claudio Zali e Norman Gobbi. Ecco, era presente anche Claudio Zali, e guardando i vertici del Ministero Pubblico e tutto, e disse: sono contento di essere tornato a casa, un po' un ritorno a casa. Ecco, davanti a quel vero, è stato giudice, ha una lunghissima carriera in magistratura, i ricordi commuovono sempre, ma davanti a anche frasi del genere, io, se un esterno viene a giudicare, sono un po' più ottimista.
1: Sasha Dalcol, su questo punto c'è il rischio anche di compromettere la credibilità della procura ticinese nominando un procuratore straordinario esterno?
3: Ma io in questo caso la vedo un po' differentemente rispetto a Jacopo, nel senso che non possiamo partire dal presupposto che la magistratura ticinese non sia indipendente, anche perché in questa fase, diciamo, non abbiamo elementi per sostenerlo, per cui secondo me no, in questa fase non ci sono elementi sufficienti per poter dire che serve coinvolgere un procuratore esterno. Cioè, secondo me questo andrebbe ad appesantire ulteriormente la situazione, soprattutto ad accrescere quel sentimento di sfiducia che c'è già, diciamo, tra la popolazione e nel nostro cantone.
1: Ecco, su questo procuratore straordinario due pareri diversi. Sharon, tu come la vedi?
0: Io sono d'accordo sulla nomina di un procuratore straordinario, perché soprattutto davanti all'opinione pubblica mi faccio una domanda: perché per il caos al tribunale penale cantonale è stato nominato un procuratore straordinario? Era
1: Grigionese,
0: era Passini, e per questo caso non è stato fatto. Lascio la domanda
1: aperta. Non ancora.
0: So comunque che le sottocommissioni che se ne stanno occupando si stanno ponendo anche questo tipo di problematica.
1: 8:57, siamo quasi in conclusione. Jacopo Scarinci, guardiamo un po' alla politica, quella giocata sul campo. Dal 1 ottobre Marchesi, quindi Piero Marchesi, subentrerà a Claudio Zali. Questo cosa significa? Che Norman Gobbi passa al territorio?
2: Beh, le voci dicono che la Lega sia molto più interessata al Dipartimento del Territorio piuttosto che a un Dipartimento delle Istituzioni dimezzato, perché se non sono tornate polizia e magistratura sotto il cappello del Dipartimento Istituzioni, quindi sotto la responsabilità di Norman Gobbi adesso con le dimissioni di Zali, non lo faranno neanche nel mese di ottobre. Il Dipartimento
1: quindi
2: del Territorio.
1: Piero Marchesi diventa un consigliere di Stato dimezzato?
2: No, con Piero Marchesi magari non si pone una questione che sia un problema per lui avere la responsabilità politica di istituzione e magistratura. Secondo me peggio non potrà andare, ecco, vediamola così. Che la Lega sia interessata al Dipartimento del Territorio non è un mistero, non lo stiamo dicendo noi.
1: Sì.

0: lo stiamo dicendo noi adesso.
1: Lo stanno dicendo da anni. Sharon Bernardi, quindi possiamo ipotizzare che polizia e magistratura tornino sotto il Dipartimento Istituzioni e che se nessun altro lo richiede andrà sotto la guida del subentrante Azzali, quindi Piero Marchesi.
2: Penso proprio di sì.
1: Sacha Dalcol, è una legislatura complicata perlomeno, cosa significa questo per la campagna politica che ormai è iniziata?
3: Allora, a me viene da dire una legislatura assolutamente da studiare e sono curioso di vedere se l'arrivo di Marchesi in governo cambierà quelle dinamiche che abbiamo fin qui descritto. Lo ricordo, lui parlava del governo del Mulino Bianco, adesso vedremo se la musica cambierà, il tempo è poco, le tematiche sono molte, le bocce non sono ancora ferme per riuscire a capire che campagna sarà.
1: Un arrivo per 6 mesi, poi appunto ci saranno le elezioni della prossima primavera, seguiremo tutto questo, Modem e la nostra redazione augurano ai nostri ascoltatori una buona giornata, ci risentiremo domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Charlot c'è chi fa, chi studia e chi discute di cinema, teatro, opera lirica, serie TV, musical, stand-up comedy e tutto quello che fa spettacolo. A volte facendoli dialogare insieme, altre sfruttando quello che i linguaggi più moderni insegnano a quelli tradizionali. Un'ora per scoprire, riflettere e interrogarsi sul mondo dello spettacolo e le sue prospettive. Charlot, da sabato 5 settembre alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lund. Nell'inchiesta sulla sparatoria ad un rave party ad Arau sabato notte c'è un primo arresto, un indiziato. Si parte da qui questa sera. È un cittadino svizzero di 43 anni. Secondo la polizia cantonale argoviese avrebbe agito da solo, ma le domande in sospeso rimangono ancora molte. Oggi primo giorno di scuola in Ticino, un anno scolastico che si presenta con qualche novità, fra cui l'introduzione del tedesco già in prima media. Su questo vi proporremo un reportage dalla sede di Bedigliora. Le novità sono state presentate in conferenza stampa dalla responsabile del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Carobbio Guscetti, che nelle vesti di presidente di governo ha voluto anche fare un appello contro le derive del dibattito pubblico dopo il caso Zali. Sul fronte estero ci focalizzeremo sulla notizia dell'accordo da 3 miliardi di euro firmato fra Grecia ed Israele. L'ambito è quello delle esportazioni di armamenti, una mossa che dal punto di vista europeo solleva più di un dubbio e qualche preoccupazione. A Bellinzona invece, al Tribunale Penale Federale, ha preso avvio un processo contro un presunto affiliato all'Ndrangheta calabrese. Ma come sono cambiate le organizzazioni criminali oggi? L'aspetto principale, ve lo anticipo, è che collaborano fra di loro.
4: Et cette tendance qu'on observe parce que les différents groupes criminels collaborent de plus en plus, où on voit plusieurs groupes criminels se répartir des marchés, se répartir des phases dans le script criminel.
3: Le parole di Stefan Birrer, capo della divisione analisi criminali della FEDPOL, che ci spiegherà come i gruppi malavitosi si spartiscono i mercati e i vari passaggi della filiera criminale. Questi dunque i temi che affronteremo nei prossimi 40-45 minuti. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. È dunque uno svizzero di 43 anni il principale indiziato per la sparatoria di sabato notte ad Arau. L'uomo è stato arrestato la notte scorsa e la polizia ritiene abbia agito da solo. Al termine di un party di musica rave, lo ricordo, è stata uccisa una 22enne italiana e 5 persone sono state ferite.
5: Die sind erschütternd, diese Ereignisse. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und den Personen, die vor Ort waren. Der Bundesrat ist sehr betroffen.
3: Oggi anche il consigliere federale Beat Jans ha chiesto per un incontro con l'omologo tedesco, di cui vi riferiremo più in là, ha espresso il suo cordoglio. Sono eventi drammatici e i nostri pensieri vanno alle vittime, ai loro familiari e a chi era presente sul posto. Queste le sue parole. Collegato con noi da Zurigo c'è Gianluca Olgiati. Allora Gianluca, torniamo agli ultimi sviluppi di oggi con la notizia appunto dell'arresto, notizia emersa verso l'una di pomeriggio. Cosa sappiamo di più?
6: Ma sì, è il probabile capitolo finale di una caccia all'uomo attivata sul piano nazionale e internazionale e durata meno di 24 ore dalle 2.30 della notte fra sabato e domenica, quando sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco, a poco prima dell'una della notte scorsa, quando l'uomo è stato braccato. Non sappiamo dove e come questo sia avvenuto. C'è poi un altro elemento importante, cioè che la polizia ritiene al momento che l'uomo abbia agito da solo, e questo era tutt'altro che chiaro dal momento che sul posto erano stati rinvenuti bossoli di due armi diverse, una pistola e un fucile, probabile a questo punto che li abbia usati entrambi lui stesso. Il comunicato di polizia non fornisce ulteriori dettagli e quindi, malgrado la cattura del presunto responsabile, questo comunicato lascia aperte molte delle domande sorte fin da ieri.
3: Ecco, domande che riguardano anche il possibile movente.
6: Esatto, la polizia anche su questo non intende fornire ulteriori informazioni fino a una conferenza stampa convocata per mercoledì pomeriggio, il che fa pensare che la dinamica dei fatti debba ancora essere del tutto chiarita, almeno in retroscena. Perché? Perché ha sparato l'uomo? È possibile che l'arresto non abbia chiarito finora tutte queste domande, anche perché dall'arresto alla comunicazione sono passate comunque 12 ore. Per la polizia si trattava probabilmente anche di rassicurare la popolazione in queste ore.
3: Sì, anche perché ieri la stessa polizia aveva precisato che le vittime non avevano alcun legame fra di loro e che quindi erano bersagli, possiamo dire, casuali.
6: Eh sì, esatto, ciò che poteva far pensare a un attacco terroristico o a un gesto di un folle, quindi a una minaccia presente fino al momento dell'arresto. Ora, il profilo del 43enne svizzero, anche se su di lui non sappiamo niente di più, e la dinamica dei fatti, una sparatoria con vittime a caso e poi il tentativo di fuga soprattutto, ecco, non sembrano la classica descrizione di un attacco terroristico o di un tentativo di strage indiscriminata, magari anche suicida, e nemmeno della terza ipotesi avanzata ieri dalla polizia, perché queste appunto sono le tre ipotesi avanzate ieri, cioè quella di un atto criminale tipo un regolamento di conti che avrebbe dei bersagli più definiti. Ecco, quindi almeno fino a mercoledì ci mancano gli elementi per decifrare quello che al momento sembra ancora un rebus.
3: Le novità sulla sparatoria di Arau con Gianluca Olgiati. E oggi, primo giorno di scuola in Ticino, abbiamo cambiato evidentemente tema e c'è stata la consueta conferenza stampa a Bellinzona del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport con le novità e le sfide del nuovo anno scolastico. Dei contenuti parleremo ampiamente fra poco. Prima ci vogliamo soffermare su un fuori programma di Marina Carobbio Guscetti legato alle vicende che ruotano attorno al caso Zali. Lo ha fatto in questo caso nelle vesti di presidente del governo. Ale Melchionda, tu eri presente alla conferenza stampa, cosa ha detto?
2: Sì, quello di Marina Carobbio Guscetti è stato un vero e proprio appello. L'espressione del suo viso si è fatta seria, il tono grave. Come abbiamo riferito già nel radiogiornale delle 12.30, la Presidente ci ha tenuto a sottolineare che quello del governo sulla vicenda non è silenzio, ma è il rispetto della separazione dei poteri e del lavoro della magistratura. Il governo fa e farà la sua parte, ha aggiunto, ma il tempo delle domande e delle considerazioni politiche non è adesso. Nell'intervista che ha seguito la conferenza stampa, la prima cosa che gli ho chiesto è stata proprio relativa al suo appello, e cioè come mai abbia sentito la necessità di questo intervento, e questa è la sua risposta.
7: È lo svilimento del dibattito pubblico a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni e nelle ultime settimane in Ticino, uno svilimento dei toni, un'aggressività crescente, diffusione di messaggi che inneggiano a odio e violenza. Ho fatto un appello a tornare a un dialogo basato sul rispetto, su toni civili, che non vuol dire non essere critici, non porre delle domande o non sollevare delle tematiche, ma appunto avere un dibattito rispettoso degli uni e degli altri.
3: Allora, veniamo al tema della conferenza stampa, parliamo dunque di scuola. Quali sono gli accenti che Carobbio Guscetti e la direzione del Dipartimento hanno messo?
2: Sono tanti, anche perché la scuola è sfaccettata e declinata in mille modi, basta pensare agli ordini di scuola, infanzia, elementari, medie, via elencando, senza dimenticare l'apprendistato. La novità principale e più visibile è legata all'introduzione del tedesco già dalla prima media, come voluto dal Gran Consiglio nel 2023. Cosa questo voglia dire, come ci si è organizzati, ve lo abbiamo raccontato alle 12.30, fra poco Marcello Ierace ci farà vivere questa novità proprio da dentro un'aula scolastica. Io quindi mi sono concentrato su quello che non è un insegnamento in senso stretto, non è una materia, ma che è una sfida a tutti gli effetti, una sfida di società nella quale la tecnologia impregna ogni istante e quasi ogni nostra azione. E visto che la scuola non è solo fatta di nozioni, la rivoluzione tecnologica non può rimanere fuori dalle aule, anche senza appunto una materia specifica, ma presente invece trasversalmente. Sto parlando della sfida enorme di far conoscere, insegnare e anche usare la tecnologia da una parte, Pensiamo in particolare all'implementazione dell'intelligenza artificiale, con il rapporto finale atteso proprio a giorni, e alla dicotomia con i divieti legati proprio alla tecnologia, e qui parliamo in particolare dei dispositivi mobili, cellulari in testa, che devono restare spenti e fuori dalla vista per tutta la giornata scolastica e in tutto il perimetro degli istituti. Sul mondo telefonini e dintorni ho sollecitato la direttrice del DEX Marina Corbio Guscetti, mentre più in generale sulla sfida tecnologica e di società ho interpellato il capo della divisione della scuola, Emanuele Berger.
8: È una sfida che non possiamo non affrontare, quindi da un lato dobbiamo veramente avere questa consapevolezza che a livello di salute pubblica di come può far male un uso eccessivo di device mobili a dei ragazzi anche molto giovani, i pericoli che ci sono internamente, quindi i contenuti, però nello stesso tempo, come è sempre stato per la scuola da sempre, la scuola deve insegnare a vivere in questa società, ad affrontare, a capire le cose e quindi capire anche quello che oggi è molto importante, come per esempio l'intelligenza artificiale, per arrivare a un uso veramente consapevole e fruttuoso e benefico anche di questo strumento.
7: Stiamo facendo anche qui un monitoraggio dell'introduzione di questo divieto di utilizzo e i primi riscontri sono positivi, funziona. Abbiamo sentito anche il Consiglio Cantonale dei Giovani per avere un loro parere su queste direttive e prossimamente vedremo se è necessario e come adattarle.
2: Uno degli anelli del mondo scuola sono i genitori. Su questo allargamento del divieto non ci sono state particolari problemi, sollecitazioni?
7: Prima di introdurlo avevamo sentito la conferenza cantonale dei genitori e riteniamo che un divieto da solo appunto non basti, ma ci vogliono anche qui attività di prevenzione e di coinvolgimento dei direttori. Per esempio un aspetto della direttiva prevede che se viene utilizzato e il telefonino viene ritirato poi si ridà, incontrando se possibile anche il genitore, proprio per far sì che ci sia una collaborazione tra scuola e famiglia, che ritengo in questo come in altri ambiti essenziali.
3: Emanuele Berger e Marina Carobbio Guscetti al microfono di Alain Melchionda, a cui chiedo di rimanere ancora in studio. Intanto, come lo stesso Alain Melchionda ha già accennato, fra le novità di quest'anno scolastico c'è l'introduzione del tedesco già dalla prima media. Marcello Ierace questa mattina era alle medie di Bedigliora per capire come questa novità è stata accolta da allievi e docenti, e questo è il suo reportage.
9: Oggi inizia la prima lezione di tedesco con le prime medie, la prima volta che succede questo. Con cosa inizierà?
10: Inizierò con presentarmi in tedesco, tutto in tedesco, e mostrare ai ragazzi che capiscono già tanto anche se non capiscono niente.
9: Martina Inderst è una delle docenti a cui da oggi è affidato il compito di introdurre il tedesco ai ragazzi di prima media e ci dice sin da subito non sarà soltanto un semplice anticipare il programma di un anno.
10: Ma sarà senz'altro un approccio un po' meno analitico e più intuitivo, più seguendo il ritmo della lingua, il suono.
9: Senza ovviamente dimenticare quanto sia delicato il passaggio dalle scuole elementari alle medie. Lo conferma anche l'esperta di tedesco Petra Pfeifhofer.
11: Sicuramente i docenti devono tenere conto appunto della giovane età dei apprendenti, anche in seconda sono giovani, però hanno già sviluppato delle routine all'interno del contesto scuola media. Questo per gli allievi di prima media non è così, perciò i docenti devono tenere conto di esigenze particolari, come per esempio la mancanza di autonomia, allora prevedere percorsi un po' più graduali, una alternanza di attività ludiche, attività di studio e di riflessione, fasi più brevi per mantenere la concentrazione, sono tutti aspetti che sono da considerare da parte dei docenti.
9: Queste due ore in più di tedesco hanno però dovuto trovare posto nelle griglie orarie. Il direttore Nathan Poli ci spiega in che modo è stato fatto a Bedigliora.
12: Si è trattato di togliere un'ora di francese dalla griglia oraria e spostare un'ora di religione al di fuori del normale orario scolastico. Questo ha causato soprattutto un posizionamento dell'ora di religione cattolica evangelica in momenti della giornata meno privilegiati rispetto al solito. In sedi piccole e o con pochi iscritti a religione non è stato un gran problema grazie all'elasticità delle docenti di educazione religiosa. Potrebbe essere un problema in sedi più grandi e potrebbe essere un problema nei prossimi anni quando anche in seconda religione dovrà cedere il posto al francese per recuperare l'ora persa quest'anno e le ore fuori orario cominceranno a diventare numerose e non sempre sarà facile piazzarle all'interno della giornata.
9: Ma i diretti interessati cosa ne pensano?
13: Dato che siamo i primi, cioè, è bello, però un po' di paura.
14: Io ero felice di iniziare prima e un po' di paura.
9: Perché cosa ti spaventa?
14: Non sono brava a queste cose.
13: A me piace che iniziamo in prima media il tedesco, perché è comunque una lingua difficile e se lo inizi prima lo impari meglio.
14: Io sono un po' spaventato, però mio papà parla svizzero-tedesco e coi nonni parlo svizzero-tedesco.
9: Ad ogni modo, gli effetti reali di questo anticipo di un anno si conosceranno solo tra diverso tempo. Cosa possiamo attenderci?
10: Questo sono proprio curiosa anch'io, perché alla fine sono poi solo 2 ore settimanali. Speriamo di arrivare al punto che riescono ad arrangiarsi in qualsiasi situazione quotidiana in tedesco.
3: L'introduzione del tedesco in prima media nel reportage da Bedigliora di Marcello Ierace. Ale Melchionda, torno di nuovo da te. C'è un'altra sezione di cui vogliamo parlare, una sezione che ha vissuto anche momenti piuttosto turbolenti negli ultimi 2 anni ed è quella dell'insegnamento medio superiore. Beh, ricordiamo tutti la saga delle nomine dei capi sezione. Oggi, Ale, abbiamo qualche novità.
2: Eh sì, perché siamo riusciti a sapere che il docente che con i suoi ricorsi aveva portato all'annullamento della nomina di 2 anni fa di Desirée Mallet e Mattia Pini alla testa del SIMS ha ricorso anche contro l'ultima tappa di questa vicenda, che è la sentenza del Tribunale Amministrativo Ticinese che poche settimane fa aveva, questa volta, dato ragione al Consiglio di Stato, governo che aveva deciso di annullare il bando di concorso originale a cui aveva partecipato appunto anche il candidato scartato e far ripartire da zero e con un nuovo bando tutta la procedura. Dopo i 3 ricorsi al TRAM, la vicenda approderà perciò per la prima volta anche a Losanna davanti al Tribunale federale, la massima istanza giudiziaria svizzera.
3: Ale Melchionda con la sostanziosa pagina sulla scuola ticinese. Cambiamo tema, la criminalità transfrontaliera è una minaccia sempre più reale e per contrastarla Svizzera e Germania intendono dotarsi di mezzi comuni più efficaci, come ad esempio un centro di cooperazione di polizia e doganale sul confine tedesco. La struttura sarebbe simile a quella di Chiasso, frutto della collaborazione con l'Italia. Per questo motivo, proprio a Chiasso, oggi il consigliere federale Beat Jans, responsabile del Dipartimento Giustizia e Polizia, ha incontrato il suo omologo tedesco e per noi Ciranna Riva.
15: Contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione irregolare nello spazio Schengen, la Svizzera, cuore geografico dell'Europa, collabora da tempo con i paesi vicini. Con la Germania la cooperazione è particolarmente intensa agli occhi del consigliere federale Beat Jans, va però ulteriormente potenziata.
16: Ai cosiddetti turisti del crimine e alla criminalità organizzata non importano confini e competenze. Queste bande trafficano esseri umani e droghe da una parte all'altra della frontiera, commettono effrazioni e furti in uno stato per poi fuggire rapidamente in quello limitrofo.
15: La volontà comune di intensificare gli sforzi contro il crimine è stata esplicitata oggi a Chiasso dal responsabile di giustizia e polizia e dal ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt. Teatro dell'incontro è stato il centro di cooperazione di polizia e doganale gestito congiuntamente da Berna e Roma. La creazione nei prossimi mesi di una struttura analoga a Basilea, ma concepita e gestita in questo caso da Svizzera e Germania, è una delle possibili vie che i due paesi intendono percorrere per meglio contrastare i reati a cavallo del confine, così come il potenziamento del cosiddetto ufficio di collegamento sempre con sede a Basilea. L'obiettivo ultimo per Jans è chiaro.
16: Continuo a essere convinto che prima o poi la Germania potrà ritenere i controlli alle frontiere non più necessari, in particolar modo quando saremo riusciti a far vedere che con la cooperazione tra forze dell'ordine è possibile affrontare la migrazione irregolare e la criminalità organizzata transfrontaliera in maniera mirata e forse anche più efficace.
15: Il Il riferimento è ai controlli temporanei alle frontiere che la Germania ha introdotto negli scorsi anni. Quelli al confine con la Svizzera sono in vigore dall'ottobre 2023. Controlli che in realtà non sono previsti all'interno e secondo la logica dello spazio Schengen. Controlli che Dobrindt ha deciso di prolungare e intensificare, generando così un punto d'attrito con Berna.
17: I controlli alle frontiere sono utili anche oggi. Penso alla lotta contro la criminalità organizzata e le bande di trafficanti e passatori. Per quanto riguarda la Germania, negli ultimi mesi abbiamo potuto eseguire migliaia di mandati d'arresto. Si tratta di persone che altrimenti, con ogni probabilità, non saremmo riusciti a individuare.
15: Sul confine tra Svizzera e Germania, insomma, c'è grande movimento in entrambe le direzioni.
3: Andiamo all'estero ora, Tel Aviv, dove oggi Israele e la Grecia hanno firmato un accordo di esportazione di armamenti da 3 miliardi di euro. Il Ministero della Difesa israeliano lo ha definito uno dei più grandi accordi di esportazione nel settore della difesa nella storia del paese. Ed è un passo importante perché in questo modo Tel Aviv entra in pieno nel sistema militare europeo. Partiamo dai contenuti dell'intesa con il contributo di Elena Kaniadakis da Atene e poi allargheremo il discorso con un ospite.
18: Και από εκεί και πέρα θα προτείνει και την δέουσα αντιμετώπιση και την στοχοθεσία.
19: La Grecia è entrata in una nuova era, ha dichiarato il ministro della difesa Nikos Dendias, presentando nelle settimane scorse il piano di armamenti di cui il sistema di difesa aerea è considerato il fiore all'occhiello. Se Israele si era affidato a richiami biblici per la sua fionda di Davide, un sistema di difesa dai missili, la Grecia arriva a scomodare Omero. Il suo nuovo acquisto è stato battezzato infatti lo scudo di Achille. La Grecia è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo sistema di difesa in risposta alle sfide tecnologiche del nostro tempo, ha affermato Dendias. L'accordo prevede l'acquisto e l'installazione di diversi sistemi di difesa che dovrebbero diventare operativi entro 35 mesi. Protagoniste dell'intesa sono alcune delle più importanti compagnie di armamenti israeliane, come la Rafael, che forniranno i sistemi progettati per intercettare razzi, missili e droni. Lo scudo rientra nel piano di riforma delle forze armate di Atene dal valore di oltre 25 miliardi di euro e ha un destinatario indiretto, la Turchia, impegnata in annose dispute territoriali con la Grecia nel braccio di mare che le separa. I rapporti turbolenti con Ankara hanno fatto sì che Atene da anni sia abituata a spendere il 3% del PIL per la propria difesa. Negli ultimi tempi la decisione del governo turco di nominare dei parchi marini in aree che Atene considera proprie ha contribuito ad agitare di nuovo le acque tra due stati. Relazioni rese ancor più complicate dall'alleanza consolidata nell'ultimo anno tra Grecia, Israele e Cipro, che punta a contenere l'influenza turca nella regione. Un'intesa evocata dallo stesso Ministero della Difesa israeliano, che ha sottolineato oggi come Grecia e Israele puntano a salvaguardare i propri interessi di fronte ad attori con ambizioni egemoniche che vogliono espandere la propria influenza.
3: Questo accordo miliardario di fornitura di armamenti fra Israele e Grecia rende ancora più solida l'alleanza fra i due paesi, in un momento però in cui molti paesi dell'Unione Europea stanno prendendo le distanze dal governo Netanyahu per via delle campagne militari in Cisgiordania, Libano e Siria, all'origine di un altissimo numero di vittime. E allora andiamo a Bruxelles, dove ritroviamo Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Beda, ti chiedo cosa significhi per l'Unione Europea l'accordo di difesa fra la Grecia e Israele di oggi?
20: Beh, certamente l'effetto ottico non è dei migliori. Bruxelles ha reagito in modo evidentemente imbarazzato a questa intesa. Sappiamo, e Bruxelles lo sa perfettamente, che tanto più le tensioni tra Ankara e Atene aumentano, quanto più questo avviene, tanto più tanto più Atene si avvicina a Gerusalemme. Ma come dicevate prima, lo sta facendo in un momento in cui con Israele i rapporti sono estremamente difficili e estremamente delicati. Aggiungerei un altro aspetto che complica questa vicenda. I 27 stanno cercando da tempo di migliorare i rapporti con la Turchia. Lo stanno facendo per motivi geopolitici, si rendono conto che il paese è importante nel Medio Oriente e vogliono avere un rapporto più semplice e più facile con Ankara. Con questo accordo tra la Grecia e Israele questo obiettivo diventa molto più complicato.
3: Quindi equilibri molto, molto delicati. Questo grande acquisto di armamenti israeliani appunto da parte della Grecia, possiamo dire che condizioni l'architettura della difesa europea, aumenta anche la dipendenza tecnologica dell'Europa da Israele?
20: Certamente fa parte dell'imbarazzo bruxellese di fronte a questa intesa. L'Unione Europea da qualche anno a questa parte sta cercando di diventare sempre più autonoma rispetto a paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti, ma anche altri paesi, e Israele è uno di questi. Il fatto che la Grecia, che è un grande finanziatore della difesa europea, decida di avere un rapporto così stretto con Israele evidentemente complica la situazione. Il tentativo europeo di creare una propria industria della difesa diventa sempre più complicato se questi accordi dovessero moltiplicarsi.
3: In diretta Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Grazie e buona serata.
20: Buonasera.
3: E noi adesso andiamo in Nepal, dove mercoledì scorso, lo ricordiamo, un'inondazione improvvisa ha avuto effetti devastanti. Il bilancio aggiornato parla ora di 955 morti e di 5.000 dispersi, fra cui diversi cittadini stranieri. Sono principalmente turisti che frequentavano in gran numero la zona colpita dall'inondazione. Ed è ancora dispersa anche la coppia residente nel Luganese. La nostra collaboratrice Chiara Reed è in Nepal, dove oggi ha parlato con il capo dell'unità di crisi svizzera. Sentiamo.
0: Matthias Meyer è il vice capo missione dell'ambasciata svizzera a Kathmandu, incaricato di dirigere l'unità di crisi. Più volte al giorno il team si riunisce davanti a mappe e informazioni in questa stanza che arrivano dalle autorità nepalesi. Inutile dirlo, in cima alla lista delle loro preoccupazioni c'è la ricerca della coppia italo-svizzera di cui non si hanno più notizie, ma su questo il diplomatico non può dire molto.
21: Continuiamo ad essere in contatto con le autorità locali, non solo con la nostra ambasciata ma anche con l'ambasciata a Pechino. Quindi da entrambe le parti del confine stiamo raccogliendo tutte le informazioni che possiamo. Purtroppo al momento non ce ne sono di nuove.
0: Quando avete saputo della frana e dell'alluvione qui in ambasciata?
21: La notizia è arrivata mercoledì mattina e, come sempre accade in situazioni di questo tipo, ci vuole un po' di tempo affinché le persone si rendano conto che non si tratta semplicemente di un altro piccolo evento, ma che questa volta la situazione è diversa. Verso le 11 era ormai chiaro che si trattava di un evento di grandi proporzioni, quindi abbiamo riunito immediatamente la squadra di gestione delle crisi.
0: Quindi qual è la situazione sul campo? Avete delle squadre che sono riuscite a farsi strada attraverso il percorso distrutto?
21: Abbiamo una squadra dell'ambasciata svizzera sul posto. Ho parlato con loro pochi minuti fa e mi hanno detto che la distruzione è inimmaginabile. Le darò alcuni esempi. Shabrubesi, qui in alto, è una nota base di trekking. È quasi completamente scomparsa sotto uno spesso strato di fango. Sono rimaste in piedi solo poche case. Più a valle si trova il comune di Gosaikunde. Più di 2.500 persone risultano disperse. Altre 2.000 persone sono state raccolte in 10 campi di accoglienza, da dove l'esercito le sta trasferendo in diversi luoghi. L'esercito è presente, ci sono elicotteri, tutti gli elicotteri disponibili in Nepal vengono utilizzati sia dall'esercito sia dagli operatori privati. Sono stati distrutti 40 chilometri di strade, per quanto ne sappiamo sono stati distrutti anche 41 ponti. Quindi la logistica continua ad essere estremamente difficile. Abbiamo visto, la nostra squadra li ha visti, dei camion con gli aiuti arrivare oggi fin quassù. Quindi gli aiuti stanno arrivando, compreso il sostegno della Svizzera. E questo è molto importante perché ci sono ancora molte persone che sono sopravvissute avendo a malapena i vestiti che indossano.
0: Qual è in questo momento l'aiuto concreto che la Svizzera sta fornendo? Che tipo di assistenza state portando?
21: Abbiamo stanziato già il secondo giorno $1 milione di aiuti. La priorità, secondo quanto ci è stato riferito, è costituita dai kit per l'igiene, dall'acqua potabile, dagli indumenti e dai ripari. Questi aiuti vengono forniti dai nostri partner delle Nazioni Unite. Abbiamo inoltre mobilitato da parte svizzera dei consulenti per fornire supporto psicosociale. Le persone sono profondamente traumatizzate. Ci è stato inoltre riferito che le persone sono molto ansiose e che ogni volta che viene diramato un allarme per una possibile nuova alluvione, rivivono il trauma.
3: E queste erano le considerazioni di Matthias Mayer, capo missione dell'ambasciata svizzera a Kathmandu. Sono le 18:30, state ascoltando 6 di sera, che è arrivata al momento delle altre notizie di giornata. Infatti mi ha raggiunto in studio Veronica Lippi. Dopo, ve lo anticipo, inquadreremo la prima giornata del processo al Tribunale Penale Federale, quello che vede alla sbarra un presunto affiliato all''Ndrangheta residente nel cantone Argovia. Microfono a Veronica.
1: La strada della Calanca, interrotta dal 20 agosto dopo diverse frane dovute alle forti piogge, rimarrà chiusa fra Molina e Arrigo almeno fino a mercoledì sera. È ancora inagibile al traffico in entrambe le direzioni. Lo comunica l'ufficio tecnico dei Grigioni, segnalando peraltro che dopo la fine dei lavori di messa in sicurezza seguirà un'apertura diurna dalle 6:30 di mattina alle 8:30 di sera. La ristrutturazione di Sky Guide porterà a meno licenziamenti del previsto. La procedura di consultazione condotta con i sindacati ha permesso di ridimensionare i tagli che in un primo tempo erano stati quantificati in 220 possibili licenziamenti. Ora il totale sarà di 50, distribuiti da qui al 2027. Il resto della riduzione di personale potrebbe essere realizzato grazie alla fluttuazione naturale del personale, insomma partenze volontarie e pensionamenti. In totale Sky Guide vuole risparmiare oltre 50 milioni di franchi all'anno. Resta fermo a 8 morti e 18 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto partito da Cipro Nord. L'imbarcazione con a bordo 270 persone si è capovolta poco dopo la sua partenza. Le ricerche in mare non stanno dando alcun risultato. Le autorità stanno cercando di recuperare la scatola nera affondata insieme all'imbarcazione. 9 persone, tra cui il capitano e diversi membri dell'equipaggio, sono stati fermati in questa prima fase delle indagini.
3: E per l'ultimo capitolo di 6 di sera andiamo a Bellinzona, al Tribunale Penale Federale, dove questa mattina è iniziato il processo contro un 59enne accusato di aver sostenuto per 20 anni le attività dell''Ndrangheta in Svizzera. La prima giornata è stata dedicata alle questioni pregiudiziali e al primo interrogatorio dell'imputato. Maria Iannuzzi, qui in studio con me, tu eri presente. Quali impressioni hai raccolto in aula e come ti è apparso l'imputato?
4: L'imputato è apparso tranquillo, si è presentato con un abbigliamento informale, maglietta nera e pantaloni scuri, una semplicità che rispecchia in qualche modo anche l'immagine di ingenuità su cui la difesa ha insistito fin dalle prime battute, e anche il suo modo di esprimersi dava questa impressione, quella di un semplice lavoratore e non quella di uno degli uomini di fiducia in Svizzera di una delle più potenti cosche calabresi. Alle domande preliminari riguardanti la sua situazione privata, professionale e patrimoniale ha risposto a tratti in modo confuso, e più volte la presidente della corte lo ha invitato a parlare in modo chiaro e a stare vicino al microfono. Colpisce quindi la distanza tra l'immagine che l'accusato dà di sé, quella di una vita semplice fatta di scavi, di giardinaggio, e i capi d'accusa pesantissimi. E colpisce anche il cambio di atteggiamento dell'imputato all'inizio dell'interrogatorio vero e proprio. Dopo aver letto una dichiarazione in cui si è descritto come una persona comunicativa, ha scelto di non rispondere più alle domande della Corte.
3: Maria, quali sono i primi nodi affrontati in questa apertura di processo?
4: E innanzitutto la battaglia sulle prove. La difesa ha aperto il dibattimento cercando di smontare in via pregiudiziale preliminare tre pilastri dell'accusa: le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, l'operato di un agente infiltrato e le trascrizioni delle intercettazioni ambientali tradotte dal dialetto calabrese. Per la difesa, il collaboratore avrebbe parlato per convenienza pur di evitare una condanna pesante. Le trascrizioni conterebbero migliaia di annotazioni interpretative e l'agente infiltrato avrebbe in parte istigato l'imputato. Ma la Corte ha respinto in blocco queste richieste di stralcio. Per i giudici si tratta di questioni di merito da valutare alla fine del processo e non di vizi che rendono le prove inutilizzabili fin da subito.
3: Questo dibattimento è anche il primo processo che si svolge in Svizzera legato alla vasta operazione antimafia che è stata chiamata Imponimento. Ecco, gli esperti lo considerano un caso emblematico delle attività dell''Ndrangheta in Svizzera. Ti chiedo per quali ragioni.
4: Questo processo è considerato un caso emblematico perché riassume molte delle modalità con cui l''Ndrangheta è riuscita a radicarsi anche in Svizzera. Dall'inchiesta emerge infatti un'attività diversificata: traffico di droga e di armi, riciclaggio di denaro, investimenti nell'economia legale. Ma c'è anche un altro aspetto che colpisce la capacità di integrarsi nel tessuto sociale ed economico locale. La Svizzera per la Cosca svolgeva inoltre un ruolo strategico come vera e propria cassaforte dove venivano investiti e custoditi capitali illeciti. E poi c'è un ultimo elemento. Per anni la presenza dell''Ndrangheta in Svizzera è rimasta un tema poco discusso. Un processo come questo porta invece il fenomeno al centro dell'attenzione pubblica e mostra in modo concreto che la criminalità organizzata italiana non è una minaccia lontana, ma una realtà da contrastare anche in Svizzera.
3: Maria Iannuzzi, sulla prima giornata di questo processo al TPF, e questo processo di Bellinzona riporta anche l'attenzione appunto sulla presenza e sul radicamento dell''Ndrangheta in Svizzera. Da qualche anno ormai FEDPOL, l'ufficio federale di polizia, considera l''Ndrangheta la principale minaccia mafiosa per il paese. Tuttavia oggi gli investigatori tratteggiano un quadro molto più complesso che vede molti gruppi criminali di diversa origine collaborare su suolo elvetico in maniera più stretta fra di loro. Ci racconta di più Anna Valenti.
5: L''Ndrangheta resta una delle principali minacce della criminalità organizzata in Svizzera, ma gli investigatori elvetici descrivono un mondo criminale dinamico, in continua evoluzione, nel quale crescono anche altri attori, in particolare i gruppi balcanici. E se le collaborazioni tra organizzazioni non sono proprio una novità, secondo la Polizia Federale, oggi c'è un salto di qualità nella sinergia tra i diversi clan.
6: Questa tendenza qu'on observe parce que les différents groupes criminels collaborent de plus en plus.
22: Quello che osserviamo è una tendenza sempre più marcata alla collaborazione. Si va oltre il semplice farsi favori occasionali. Ci sono veri e propri incontri regolari tra persone appartenenti a gruppi diversi.
6: De plus en plus tendance à collaborer. E c'est au-delà de se rendre ponctuellement service.
5: A parlare è Stefan Birrer, capo della divisione analisi criminale presso l'ufficio federale di polizia FEDPOL. Non si tratta solo di relazioni tra le diverse mafie italiane, ma anche tra organizzazioni provenienti dall'estero. Gli incontri non avvengono per forza solo di persona, ma anche attraverso canali di comunicazioni criptate. Dalle conversazioni intercettate emerge una criminalità organizzata che ragiona sempre più come una rete.
6: On voit plusieurs groupes criminels se répartir des marchés, se répartir des phases dans le script criminel.
22: Vediamo gruppi criminali diversi spartirsi i mercati e le varie fasi del processo criminale in funzione delle rispettive competenze e capacità per massimizzare i profitti e minimizzare i rischi. C'è chi dispone dei contatti coi produttori di cocaina in America Latina, chi organizza il trasporto verso l'Europa, chi garantisce l'accesso a determinati porti, chi si occupa della distribuzione e chi del riciclaggio dei profitti. Una ripartizione dei compiti che consente ai gruppi criminali di massimizzare i guadagni e ridurre i rischi. Le organizzazioni criminali tendono sempre più spesso a costruire insieme l'intera filiera dell'attività illecita, condividendo competenze, contatti e mercati.
6: Donc ça c'est vraiment ce qu'on voit, c'est cette collaboration entre les groupes, répartition du travail en fonction des opportunités criminelles.
5: Insomma, una sorta di divisione internazionale del lavoro criminale. Un esempio concreto di questa evoluzione è il caso di Roveredo, emerso lo scorso febbraio, dove l'inchiesta ha portato alla luce un traffico internazionale di cocaina guidato da un cittadino montenegrino che si appoggiava contemporaneamente a esponenti dell'andrangheta e della camorra. Un sistema che metteva insieme approvvigionamento, finanziamento, logistica e riciclaggio dei proventi illeciti. E se la frontiera sud resta storicamente confrontata con le mafie italiane, i gruppi criminali balcanici si stanno imponendo sempre più sull'insieme del territorio svizzero, sud delle Alpi compreso.
6: È evidente che on observe aussi a ce niveau-là un rôle de plus en plus important des groupes criminels balcaniques en Suisse.
5: Attori di primo piano nel traffico internazionale di cocaina negli ultimi anni hanno sviluppato contatti diretti con produttori intermediari in America Latina, diventando attori autonomi di una parte importante del narcotraffico europeo. In Svizzera tedesca operano anche le organizzazioni criminali turche, mentre la Romania è confrontata con la criminalità organizzata francese. Al quadro si aggiungono poi le confraternite nigeriane e le reti criminali provenienti da Belgio e Paesi Bassi. Ma se in questo momento in territorio elvetico sembra dominare una sorta di cosiddetta pax mafiosa, non significa necessariamente la scomparsa della violenza per la conquista del territorio, sottolinea ancora una volta Birer.
6: Par contre, on observe régulièrement aussi des règlements de compte entre groupes criminels, parfois au sein même d'un...
22: Regolamenti di conti e tensioni continuano infatti a esistere. In alcuni casi la violenza viene addirittura esternalizzata. Intimidazioni, aggressioni o altri atti vengono commissionati a gruppi terzi, in quella che gli specialisti definiscono una forma di crimine al servizio del crimine. Ma le organizzazioni criminali hanno sempre meno interesse a combattersi apertamente. Guerre tra clan, omicidi e sparatorie attirano inevitabilmente l'attenzione delle autorità. Hanno tutto l'interesse a collaborare piuttosto che combattersi per massimizzare i propri profitti.
6: E hanno tutto l'interesse a riuscire a collaborare piuttosto che a se combattere per massimizzare i loro profitti.
3: Il quadro della presenza mafiosa in Svizzera nelle spiegazioni di Stefan Birer, ricordo capo della divisione analisi criminale della FEDPOL, con cui siamo arrivati alla fine di questa edizione di 6 di sera curata con Veronica Alippi. Da parte mia, Nicola Lund, e da parte della redazione, l'augurio di stare bene.
7: Lo sport.
8: Buonasera da Patrick Locatelli. In una lettera dedicata ai tifosi sui propri canali social, Lionel Messi ha ufficialmente dato l'addio alla nazionale argentina. L'8 volte pallone d'oro lascia dunque l'albiceleste con un mondiale e 2 Copa America in bacheca. Importante novità invece per il calcio elvetico: la Federazione Svizzera e la Swiss Football League hanno introdotto lo status di arbitro professionista con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro dei direttori di gara di più alto livello e di rafforzare la qualità del loro lavoro. Questa sera intanto termina la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Gli US Open di tennis invece hanno in programma 3 svizzere in campo in serata nel primo turno. San Vavrinca affronterà l'italiano Matteo Berrettini, dal tabellone femminile Simona Waltert ha come avversaria l'argentina Podoroska, mentre Victoria Golubic la francese Parry. Prima di chiudere ricordo l'appuntamento con Tempi Supplementari che torna per una nuova stagione. Si parlerà di Federer inserito nella Hall of Fame, del ritiro di Djokovic agli US Open e dei tanti giovani nel calcio con doppia nazionalità che dovranno scegliere quale paese rappresentare. Il nostro magazine su Rete 1.
11: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ricapitoliamo in breve quelle che saranno le previsioni per domani, che sarà anche il primo giorno di settembre. È previsto nuovamente sole a sud, seppur con qualche cumulo sui rilievi al pomeriggio e qualche goccia isolata nella notte sempre possibile. Valori diurni sempre attorno ai 29 gradi come oggi. A nord invece ci sarà un pochino meno sole, ma le condizioni resteranno tendenzialmente asciutte con massime attorno ai 25 gradi. Con queste informazioni è tutto, siamo in chiusura. A tutte e tutti voi l'augurio di una buona serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera e benvenute e benvenuti da Lara Bergliaffa, prima fila che stasera inaugura il palinsesto autunnale, o forse sarebbe più giusto dire autunno-inverno, un po' come le collezioni degli stilisti. Ci siamo lasciati alle spalle le vacanze scolastiche estive e quattro belle dirette dai proms di Londra che ci hanno permesso di ascoltare dei grandi concerti. E se potersi collegare in diretta con la nota stagione concertistica è sicuramente una bella cosa, ci resta ancora la possibilità di sfruttare i concerti che non abbiamo potuto seguire in tempo reale, ma che sono stati raccolti nell'archivio dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Saremo quindi virtualmente alla Royal Albert Hall ancora per un po'. Stasera, in particolare, torniamo al 21 luglio, quando la BBC Philharmonic Orchestra si presentava sotto la direzione del suo direttore principale, John Storgårds, per un programma che ho scelto per il suo mix tra nuovo e tradizione. Apriremo con un brano di Betsy Joas, compositrice che presumo è più sconosciuta, per passare dal concerto per violino di John Sibelius e arrivare a una pagina notissima anche per ragioni cinematografiche, Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. E se la BBC Philharmonic Orchestra è un caposaldo del mondo della musica classica e non necessita di grandi presentazioni, per il concerto di Sibelius conosceremo invece una giovane violinista, vincitrice del concorso Sibelius 2025, Suye Park, che con questo appuntamento ha debuttato ai BBC Proms. Insomma, abbiamo molto da scoprire e ascoltare e partiamo quindi con la sigla dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Cominciamo il nostro appuntamento con le acque increspate di Tales of a Summer Sea, racconti di un mare estivo di Betsy Joas, alla quale facciamo i nostri auguri un po' in ritardo, ma la ricorrenza è da sottolineare. Lo scorso 5 agosto, quindi poco meno di un mese fa, questa compositrice ha festeggiato i 100 anni. La sua famiglia paterna proviene dall'Alsazia-Lorena, ma entrambi i suoi genitori sono nati negli Stati Uniti, pur vivendo a Parigi. Qui, nel 1946, la futura compositrice si iscrive al conservatorio, dove è allieva di Darius Milhaud e Olivier Messiaen. In seguito prende il posto di docente di analisi di quest'ultimo, per poi diventare pure docente di composizione. Negli anni 60 si impone come una voce originale dell'avanguardia parigina, iniziando una carriera che continua tuttora. Ha appena terminato un nuovo melodramma commissionato da Simon Rattle, anche se la data della prima esecuzione non è ancora nota. Tales of a Summer Sea, il nostro brano, è invece del 1977, ma è la prima volta che è eseguito nel Regno Unito. Qui Betsy Joas rielabora una partitura scritta originariamente per una produzione della Tempesta di Shakespeare nel 1962, trasformandola in una musica che esprime in modo impressionante la potenza del mare. Se per la pièce teatrale la compositrice aveva ideato una mezza dozzina di onde, per trasformare il tutto in un lavoro per 80 musicisti ha rielaborato profondamente tutto il materiale. Trovo interessante e anche un po' divertente una sua dichiarazione sull'origine di questo brano, che si riferisce a una traversata dell'Atlantico verso gli Stati Uniti, compiuta da adolescente nel 1940, quando ha fatto l'esperienza di una tempesta. Ero sul ponte e guardavo la nave beccheggiare e rollare. Nero entusiasta, poi improvvisamente un'onda mi travolse. Naturalmente ero fradicia, non dissi nulla nemmeno a mia madre. Tornai nella mia cabina e mi misi a letto. Da allora però ho avuto una terribile paura del mare, al punto che ho scritto Tales of a Summer Sea per riuscire a superarla. Siamo di fronte a un oceano turbolento e minaccioso, quindi. Buon ascolto di Tales of a Summer Sea di Betsy Joas con la BBC Philharmonic diretta da John Storgårds.

Direi che abbiamo davvero sentito il mare in tempesta in questo Taste of a Summer Sea di Bessie Jonas, con le onde cavalcate egregiamente da John Storgårds e la BBC Philharmonic. Un brano che in fondo dimostra anche un legame con La Mer di Debussy, ma sviluppa una sua poetica in modo molto personale. Rinnoviamo gli auguri a Bessie Jonas per i suoi 100 anni, compiuti da meno di un mese, e passiamo al secondo brano in programma per questo appuntamento dei BBC Proms, andato in scena alla Royal Albert Hall di Londra lo scorso 21 luglio. Il concerto per violino e orchestra in re minore, opera 47 di Jean Sibelius. È l'unico concerto scritto da Sibelius per uno strumento solista e c'è una certa probabilità che il compositore lo abbia scritto pensando soprattutto a se stesso invece che a qualche interprete celebre. La prima aspirazione di Sibelius, infatti, è stata quella di affermarsi come violinista virtuoso. Con il tempo, l'attività compositiva ha messo in secondo, o forse anche terzo piano, quella di strumentista, ma l'esperienza dell'esecuzione ha lasciato un'impronta duratura sul suo modo di concepire la musica. Jussi Jalas, il genero di Sibelius, ha raccontato di aver osservato il compositore al lavoro negli ultimi anni della sua vita e ha riportato che, mentre scriveva, la sua mano si muoveva assumendo le diverse posizioni, con le dita che si spostavano su un violino immaginario. E sui primi schizzi del brano, iniziato nel 1902, Sibelius sui pentagrammi ha tracciato un'alba sul mare sulla costa finlandese, con coppie di legature che gradualmente si trasformano in gabbiani in volo. Un legame con il primo brano della nostra serata, dunque. Il concerto di Sibelius sarà interpretato da Suye Park, violinista sudcoreana nata nel 2000, che l'anno scorso ha vinto il concorso Sibelius. La giuria era presieduta proprio da John Storgårds, il direttore della nostra serata. Anche prima di questa vittoria, però, la carriera della violinista aveva già preso avvio. Bambina prodigio, trasferitasi a Berlino a 9 anni per studiare con Ulf Wallin alla Hochschule für Musik Hans Eisler, è diventata sua assistente a soli 22 anni. Risale invece a quando ne aveva 16 il suo primo disco, al quale hanno continuato a seguirne, e dal mese di marzo 2026 ha una propria classe di violino alla Universität für Musik und Darstellende Kunst di Vienna. Una musicista che ha fatto tutto molto presto, e ve lo anticipo, dopo l'esibizione che stiamo per ascoltare, è stato sottolineato in particolare il suo timbro argentino, la fluidità della linea e la qualità poetica della sua interpretazione. Ascoltiamo dunque Suye Park con la BBC Philharmonic sotto la direzione di John Storgårds nel concerto per violino di Jean Sibelius.

0: E sicuramente Suye Park è un nome che in futuro ritroveremo sempre più spesso. Davvero bella l'interpretazione del concerto per violino, orchestra in re minore, opera 47 di John Sibelius, insieme a John Storgårds e alla BBC Philharmonic, di questa violinista 26enne che l'anno scorso ha vinto proprio il concorso intitolato a John Sibelius. E abbiamo la possibilità di ascoltarla ancora un po', perché Suye Park concede adesso un bis al pubblico della Royal Albert Hall, che noi non li abbiamo ascoltati tutti, ma si è veramente profuso in applausi.
1: Johann Sebastian Bach, Lago.

Ed è un altro grande applauso ad accogliere questo bis, il largo dalla sonata per violino numero 3 in Do maggiore Bach Werkverzeichnis 1005, naturalmente di Johann Sebastian Bach. Suje Pak ha così ringraziato il pubblico della Royal Albert Hall. Stasera riascoltiamo uno dei concerti dei BBC Proms tenutosi lo scorso 21 luglio, che vedeva sul palco la BBC Philharmonic diretta da John Storgårds e che ha ospitato anche questa giovane violinista coreana della quale indubbiamente risentiremo parlare. Ma siamo arrivati alla seconda parte della serata, occupata dal poema sinfonico Also sprach Zarathustra, opera 30 di Richard Strauss. Nell'ultimo decennio del XIX secolo, Richard Strauss si stava affermando come giovane compositore brillante e provocatorio, e il filosofo Friedrich Nietzsche faceva parlare soprattutto il mondo di lingua tedesca con i suoi scritti esplosivi e controversi, in particolare con il suo vasto poema Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra. Qui Nietzsche aveva trasformato il profeta persiano Zarathustra nel portavoce del suo pensiero, retto dal rifiuto della religione, che mortifica l'intelletto, avvelena l'amore erotico e incatena lo spirito umano. Al centro del pensiero di Nietzsche c'era l'idea dell'Übermensch, il superuomo, una visione di ciò che l'umanità potrebbe diventare se riuscisse a spezzare le proprie catene spirituali. Il giovane Strauss si pone l'obiettivo di esprimere musicalmente lo spirito del libro. Riprende alcune frasi del testo di Nietzsche e le utilizza come sottotitoli delle varie sezioni. Nello spirito dell'uomo nuovo che rompe le convenzioni del passato, Strauss abbandona completamente gli schemi formali tradizionali per trovare un nuovo tipo di struttura più fluida. In una nota preparata per la prima berlinese nel dicembre 1896, Strauss scrive: «Non intendevo scrivere musica filosofica né rappresentare musicalmente la grande opera di Nietzsche. Volevo piuttosto esprimere in musica un'idea dell'evoluzione del genere umano dalle sue origini, attraverso varie fasi di sviluppo, religiose e scientifiche, fino all'idea nietzschiana del superuomo». L'opera si apre con una spettacolare alba musicale, resa celebre dal suo utilizzo in 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, che rappresenta il sorgere della coscienza umana. Ma mentre il testo di Nietzsche culmina in una celebrazione statica della gioia, Strauss conclude il suo poema sinfonico con un inquietante punto interrogativo, due armonie molto distanti fra loro che si scontrano sommessamente senza possibilità di conciliazione. John Storgårds sarà il nostro superuomo alla guida della BBC Philharmonic. Also sprach Zarathustra, opera 30 di Richard Strauss.

Gli applausi del pubblico della Royal Albert Hall salutavano l'esecuzione di Also sprach Zarathustra, l'opera 30 di Richard Strauss, la sera dello scorso 21 luglio 2026. Era uno dei primi concerti dei BBC Proms, la stagione che abbiamo seguito anche in diretta qui su Rete 2 e che, vista l'altissima qualità delle proposte, stasera abbiamo ripreso anche in differita. Ma ora lasciamo la sala londinese e torniamo in studio a Comano per continuare la nostra serata. Il concerto che abbiamo ascoltato si apriva con un brano dedicato al mare e vi propongo di chiudere un cerchio tornando al mare con Alexander Glazunov. Glazunov appartiene a quella generazione di compositori russi che si colloca tra il nazionalismo ottocentesco del gruppo dei Cinque e un linguaggio sinfonico ormai pienamente europeo. Nato a San Pietroburgo nel 1865, studia con Balakirev e soprattutto con Rimsky-Korsakov e a soli 16 anni vede eseguita la sua prima sinfonia. Crescerà poi ancora e diventerà una delle figure centrali della vita musicale russa, prima come compositore e direttore, poi come docente e dal 1905 alla guida del Conservatorio di San Pietroburgo. Noi ascoltiamo la fantasia per grande orchestra La Mer, il mare, che Glazunov ha intitolato in francese come Debussy. È la sua opera 28 e la scrive nel 1889, quando ormai ha ben 24 anni e la sua fama è definitivamente stabilita. Il brano nasce dopo un viaggio in Crimea e l'intento dichiarato è trasformare in musica l'esperienza del paesaggio marino. In realtà una parte del materiale proviene da un precedente andante sostenuto del 1883, destinato a una suite orchestrale mai portata a termine. Il riferimento decisivo però, e qui ci riallacciamo all'ultimo brano che abbiamo ascoltato, è Richard Wagner. La Mer è dedicato alla sua memoria. L'ammirazione di Glazunov, a dire il vero, matura piuttosto rapidamente. Quando aveva ascoltato Parsifal a Bayreuth nel 1884, insomma appena ventenne, non era rimasto particolarmente colpito. 5 anni più tardi, però, assistendo a San Pietroburgo all'esecuzione completa dell'Anello del Nibelungo, la sua reazione cambia totalmente. La Mer nasce proprio in quel momento. Glazunov stesso, più tardi, ha riconosciuto di averla composta non soltanto in memoria, ma veramente sotto la forte influenza di Wagner. E infatti vi troviamo un organico eccezionalmente ampio. Nessun'altra sua composizione impiega un'orchestra più grande. Ma non c'è solo l'ingrediente Wagner qui, c'è anche la straordinaria sensibilità per il timbro appresa da Rimsky-Korsakov. Il programma indicato dal compositore è molto semplice. Il mare è dapprima tranquillo, poi il vento si alza, il cielo si oscura e scoppia una violenta tempesta. Infine gli elementi si placano e il sole torna a illuminare l'acqua. Una vicenda non particolarmente interessante in sé, ma la sua traduzione in colore orchestrale lo è decisamente. La prima esecuzione ha luogo a San Pietroburgo nel febbraio del 1890 con lo stesso Glazunov sul podio. Il pubblico accoglie con entusiasmo la ricchezza dell'orchestrazione. Alcuni colleghi, invece, Rimsky-Korsakov compreso, sono dell'opinione che il giovane compositore abbia esagerato un po' nell'imitazione di Wagner. Ai nostri occhi di oggi questo può rendere La Mer ancora più interessante. È ormai il documento di un momento preciso, quello in cui la scuola russa guarda verso l'Europa e Glazunov comincia a cercare una propria sintesi fra due tradizioni. Non ci sono tantissime incisioni di questo brano. Ve ne propongo una del 2007 edita dalla BIS. L'Orchestra Sinfonica di Singapore è diretta da Lan Shui.

0: Un autore ancora poco eseguito, conosciuto soprattutto per il suo concerto per violino e orchestra, Alexandre Glazounov, che qui abbiamo ascoltato con La Mer, fantasia per grande orchestra, ispirata a Richard Wagner, qui eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Singapore sotto la direzione di Lan Shui, da un CD della BIS del 2007, per chi fosse interessato a procurarselo. Siamo così arrivati al termine della nostra puntata. Europa in concerto vi aspetta di nuovo lunedì prossimo per, ve lo dico già, un'altra visita virtuale ai BBC Proms. Da Lara Berliaffa un saluto e un augurio di un ottimo proseguimento di serata.
1: García Lorca, Il duende, la luna e la memoria, di Monio Vadia.
2: Io soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Pero odio al que es español por ser español nada más. Io sono spagnolo integrale e mi sarebbe impossibile vivere fuori dai miei confini geografici. Però odio colui che è spagnolo per essere spagnolo e niente più. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. Yo sono fratello di tutti e esecro l'uomo che si sacrifica per una idea nazionalista astratta, per il solo fatto che ama la sua patria con una benda sugli occhi. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. El cinese bueno mi è più vicino dello spagnolo cattivo. Canto la Spagna e la sento fino al midollo, però prima di questo io sono uomo del mondo e fratello di tutti. Pertanto non credo nella frontiera politica. Ora, io ho conosciuto fascisti. Io sono antifascista dalla punta dei capelli alle unghie dei piedi. Però riconosco di aver provato una simpatia umana per un fascista, perché comunque noi siamo una sola specie umana, tutti. Tracce del duende permangono. Permangono perché è una, diciamo, emozione, sentimento, possessione che secondo me si colloca fra il demoniaco e il divino, che peraltro, come racconta il libro di Giobbe, si incontrano e chiacchierano amabilmente, ed è qualcosa di non descrivibile, perché non si può descrivere qualcosa che parte dai piedi, sale le viscere e arriva fino al cervello. Posso dire questo del duende: io ho un amico, un grandissimo manager teatrale, forse il più grande del secondo dopoguerra, Andres Neumann. Lui è un ebreo sudamericano, non so di quale paese, non mi ricordo, però mi disse una volta: Simone, io devo andare almeno 2 o 3 mesi nell'altro emisfero, devo calpestare l'altro emisfero, altrimenti mi smarrisco. Cioè, che cosa trovava lui nell'altro emisfero? Sì, la lingua, va. Ma proprio lui mi diceva: io devo calpestare la terra dell'altro emisfero. C'è una relazione fra i luoghi e l'appartenenza anche temporanea ai luoghi e lo spirito umano. Il duende ne è una delle sue forme. Esiste una cosa che si chiama Zeitgeist, lo spirito dei tempi. Ma c'è un'altra espressione che, diciamo, è contigua al duende, il genius loci. Anche se a partire dalla omologazione della globalizzazione sono successe cose strane. Uno dei più grandi armonicisti blues del mondo, riconosciuto dagli americani, partecipa a tutti i festival, è un milanese. A me pare che questo sia, diciamo, una felice perversione del duende. Così come un mio amico di Recanati, radiologo di professione, ma lui sulla carta d'identità ha scritto musicista, chitarrista supremo, allievo di Baden Powell, lui è considerato in Portogallo uno dei migliori esecutori della chitarra portoghese, del fado. Allora ecco, il duende, scacciato da quel rapporto, si è rifugiato altrove, perché il duende è uno spirito. Io scopro in alcuni giovani il duende antifascista, ma non banale da slogan, proprio un irriducibile spirito di ribellione passionale al fascismo, non solo intellettuale, proprio passionale. Io il mio piccolo duende ce l'ho avuto, si parva licet. Io mi sono occupato di cultura yiddish. Quello è stato per 40 anni il mio duende. Io sono un ebreo sefardita, cioè di discendenza ispanica. Eppure quella cultura mi ha preso al di là di motivazione e razione. Io sentivo che quella cultura poteva essere capita da tutti. Era una roba che avevo dentro, che diceva tu vai, con tutti che mi dicevano ma scherzi, sono quattro ebrei sopravvissuti che ti vengono a vedere. Invece ho riempito i teatri. E nella cultura della Yiddishkeit, cioè la cultura ebraica mistica del centro-est Europa, c'è una forma di duende che si chiama Dibuk. È lo spirito di un morto di morte violenta e prematura, che non avendo potuto morire come si deve, sta fra la vita e la morte, che possiede un vivo per poter continuare a vivere. Il mio duende è stato la cultura yiddish annientata, però in maniera violenta, brutale, che mi ha preso proprio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E guarda un po', fu proprio Renzo Arbore a scoprire questa bellissima canzone di Lucio Battisti che nel 1969 cominciava ad acquisire una bella popolarità, Davide Riondino. Di che cosa si tratta?
1: Acqua azzurra, acqua chiara.
0: Cosa ci racconta di noi?
1: Sono quelle tipiche canzoni a quadro, a pittura, che riprendono dei polittici. Sono tre figure, come tre pale delle pitture medievali, che dipingono tre situazioni raccolte da uno stesso ritornello, che è la soluzione della domanda che pone ognuno dei tre dipinti, ognuna delle tre storie. Storia che c'è anche per te in Battisti, per te che la mattina ogni personaggio che viene evocato ha la conclusione nel ritornello: anche per te vorrei morire, ma morire non so. In questo caso ci sono tre figure molto tipiche dell'italiano, del giovanotto dell'epoca: lo scontento sentimentale, lo scontento così. La prima è ogni notte ritornare a cercare qualche bar, devo andare, sai che fai, e poi uscire insieme a lei. Incontri non molto mirati, si ha voglia di non essere soli, come abbiamo imparato da tante canzoni, si va in giro, un po' perché ha voglia anche lei di non essere da sola, oppure chissà perché le dai del denaro, ogni tanto tornano dentro le canzoni battistiane questi mercimoni, va bene, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più, perché ha trovato l'amore leggero, puro, potente, rinfrescante, rigenerante, e dà un'idea bellissima di questa rigenerazione che crea l'amore. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, non c'è neanche bisogno di bicchieri, i tuoi occhi innocenti e l'innocenza, capito? Posso ritrovare il profumo, un amore vero, vero come il tuo amore. Di nuovo torna il paese del ragazzo che chiede di andare a dire alla mamma che deve prendere il latte per dirle qualcosa, c'è quell'innocenza lì. Nella seconda strofa c'è una storia analoga, va bene, al telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui, sta con una che magari sta con un altro, che farò, magari vado con degli amici. Però è una reazione insoddisfacente, la condividi, però da quando c'è lei, acqua azzurra, acqua chiara, da quando c'è tutto questo non c'è più. Cerchiamo un amore che spazi via tutto questo, dell'acqua chiara che spazi via tutto, oppure 4:30 ormai non ho voglia di dormire, a quest'ora cosa vuoi, mi va bene pure lei, vado con una che non c'ho neanche tanta voglia, perché sono le 4:30 di notte, sono da solo, non so che fare, ma anche questo da quando ci sei, capito? Non c'è più, perché l'amore risolve tutto, finalmente c'è un amore che chiarifica tutto. Sono dei pensieri molto correnti, molto popolari, che il ragazzo di Fatti Mandare dalla Mamma aveva, questo lo so perché l'ho conosciuto. E quindi Acqua Azzurra, Acqua Chiara è questo incanto del rigenerarsi in una presunta freschezza, innocenza e così via.
0: Bene, quindi noi ci lasciamo scivolare in questi pensieri correnti e nelle correnti di Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: Certo, che poi magari lei era Francesca e poi dopo gli crea un brutto problema nella canzone successiva. Forse era o non era, non si sa.
0: Lo scopriremo solo vivendo.
1: Sì, bravo.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14.30.
1: Rete 2. In studio Fabio degli Antoni, sparatoria alla Rave di Arau, arrestato un 43enne svizzero in la notte scorsa. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia, si tratterebbe dell'unico autore del reato. Una donna di 22 anni, cittadina italiana residente in Svizzera, è deceduta a causa delle ferite riportate. Una cittadina tedesca e quattro uomini svizzeri tra i 24 e i 31 anni sono stati trasportati in ospedale con ferite da lievi a gravi. Grigioni, tragico annegamento al Kaumasee di Flims. Un 27enne germanico ha perso la vita domenica sera tentando di soccorrere un collega in difficoltà. Indagini sono in corso, lo si è appreso in serata dalla polizia cantonale retica. Si trovava nella regione della Surselva per frequentare una scuola estiva. Dall'estero nuove immagini satellitari mostrano le conseguenze dello smottamento del ghiacciaio al confine tra Nepal e Cina e la valanga di fango e detriti generata dalla conseguente alluvione del 26 agosto. Le pubblica l'Agenzia Spaziale Europea. La prima coppia di immagini è stata prodotta dal satellite Sentinel 2. Una è stata ripresa il 12 agosto, prima dell'alluvione, mentre l'altra risale al 27 agosto. Dal confronto emerge il drammatico aumento del livello dell'acqua del fiume Trishuli. La seconda coppia di immagini è stata elaborata utilizzando i canali infrarossi a onde corte dei satelliti che aiutano a distinguere l'acqua e il ghiaccio. Finora, ricordiamo, risultano disperse 3.925 persone, tra loro 592 cittadini stranieri, mentre il bilancio delle vittime accertate è di almeno 939 morti. È aperta una colletta della catena della solidarietà. Stati Uniti, due morti e almeno 15 dispersi a causa di inondazioni al Grand Canyon. Le operazioni di ricerca e recupero proseguono, ha dichiarato il National Park Service, chiedendo aiuto al pubblico affinché fornisca informazioni sugli escursionisti che si trovavano al Bright Angel Canyon. La giustizia iraniana ha condannato a morte due donne, di cui una ventenne, per aver partecipato alle manifestazioni antigovernative di gennaio, lo hanno reso noto alcuni gruppi per i diritti umani. Sono state processate nell'ambito di procedimenti distinti legati a incidenti avvenuti a Isfahan, uno dei principali focolai di quelle vaste mobilitazioni che hanno raggiunto il culmine l'8 e il 9 gennaio. Frattanto si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che risponde ai raid statunitensi sull'isola di Larak, lanciando missili verso Giordania e Emirati. Il presidente americano Trump ha postato un video poi realizzato con intelligenza artificiale con l'isola di Karg, ridotta in marcerie e tuona. L'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Borse giù con il riacutizzarsi della crisi, corrono invece petrolio e gas. Notata serena in quasi tutta la Confederazione, solo lungo le Alpi nuvole e localmente qualche rovescio. Domani sarà un martedì sereno al sud, al nord abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio però nuvole, possibili rovesci temporaleschi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ein ebenfalls ganz modernes Medium ist natürlich die Postkarte in dieser Zeit. Heute wird man es vergleichen mit Instagram oder TikTok oder so.
1: Un mezzo molto moderno a quel tempo erano le cartoline postali. Oggi le si potrebbe paragonare a Instagram o TikTok. A Vienna la posta veniva consegnata 5 volte al giorno e la Wiener Werkstätte
2: e i grafici formati alla Scuola di Arti e Mestieri si sono occupati molto della cartolina e qui si può vedere bene la sua affermazione come moderno mezzo di comunicazione.
0: Modern Kommunikationsmedium sich durchsetzte.
3: Siamo al MAC, al Museo di Arti Applicate di Vienna, e il curatore Reinhard Franz ci sta illustrando alcuni pezzi della nuova presentazione del museo dedicata a Vienna attorno al 1900. L'ultimo allestimento incentrato su quel periodo così fiorente per la capitale asburgica, che ha dato al mondo scienziati, pensatori, letterati, musicisti, artisti, architetti entrati a pieno titolo nella storia, risaliva al 2013. Con quasi 3 anni di lavoro, l'artista austriaco Markus Schimbald si è calato nei panni di un curatore e ha scelto circa 700 oggetti che ora sono disposti in 3 sale nel grande edificio affacciato sulla Ringstrasse.
1: Questa, che noi chiamiamo l'isola dei lampadari, mostra l'inizio dell'era dei lampadari elettrici a Vienna. Quando assieme alla ditta Lobmeier, già nel 1883, Thomas Alva Edison sviluppò i primi lampadari elettrici moderni, dapprima per il salone delle feste nel Palazzo Imperiale e poi per il municipio. A quel tempo i lampadari dovevano avere ancora una propria centrale elettrica dentro gli edifici, perché non c'era ancora una rete pubblica. E in questa installazione mostriamo lo sviluppo delle forme dei lampadari. E qui c'è il famoso tavolo che Otto Wagner progettò per l'ufficio della rivista Die Zeit nel 1902. Uno dei primi mobili moderni, realizzati con materiali semplici, legno morbido e una struttura di metallo che ricorda quelle che allora si usavano di solito per gli ambienti sanitari. Un ottimo esempio di moderna semplicità delle forme.
3: In linea con la missione del MAC, il fulcro della nuova presentazione è concentrato sulle arti applicate, che furono un tassello fondamentale della Vienna fra 800 e 900 e sono un settore creativo strettamente legato al museo stesso. Lilli Hollein, direttrice del MAC.
4: Hier sind die Klimts in die Schule gegangen, in der Kunstgewerbeschule. Die war für einige Jahre unter dem Dach.
5: Qui in questo edificio i fratelli Klimt hanno frequentato la Scuola di Arti e Mestieri, che per alcuni anni ebbe la sua sede su 2 piani e solo più tardi si trasferì in un'ala propria, dove oggi è ospitata l'Università di Arti Applicate. Il museo venne fondato nel 1871 come Museo per l'Arte e l'Industria ed ebbe una funzione di primo piano in quel periodo per quanto riguarda le arti minori. Basta pensare al fatto che l'archivio della Wiener Werkstätte è solo qui da noi. Naturalmente siamo consci di tutto ciò che su questo tema un visitatore può vedere in altri luoghi a Vienna. E certo, se mi interessa vedere solo opere pittoriche di quel tempo, allora probabilmente non è il MAC il primo indirizzo. Ma se si vuole sperimentare ciò che nella produzione artistica di quel periodo è tridimensionale, allora non si può fare a meno del nostro museo.
4: Ich glaube, wenn man dreidimensionales wie 1900 erleben will, dann führt an uns kein Weg vorbei.
5: Per la realizzazione della nuova presentazione non volevamo un affastellamento di oggetti, perché non si può presupporre una grande competenza nel pubblico, non si deve dare per scontato che i visitatori si siano preparati prima di visitare la mostra. Per cui è con questo approccio che ho invitato l'artista austriaco Markus Schimbald per curare la nuova presentazione, in linea con la tradizione del MAC, avviata negli anni 90, di affidare l'allestimento delle diverse sale espositive ad artisti contemporanei.
4: Die Schausammlungen seit den 90er Jahren in Zusammenarbeit mit Gegenwartskünstlerinnen aufgestellt werden, das eben mit Markus Schimbald hier umzusetzen. Ich glaube, dass was diese Ausstellung leistet, ist, dass man tatsächlich ein Gefühl
5: Ciò che questa mostra fa è offrire un'impressione di quell'epoca, anche del contesto della Vienna di allora, con paralleli nelle scienze, nella letteratura, nel cinema. E nel percorso espositivo si fa riferimento a fatti internazionali importanti, con uno sguardo in profondità su un gran numero di temi.
4: Wir vertiefen eine ganze Reihe von Themen.
0: Warum sehen werden die Vorzeichnungen für den berühmten Fries im Palais Doblitz?
2: Nella prossima sala esponiamo i disegni preparatori di Klimt per il famoso fregio della sala da pranzo del Palazzo Stocklet di Bruxelles, che fu un Gesamtkunstwerk. Un'opera d'arte totale realizzata tra il 1905 e il 1911 sotto la guida di Josef Hoffmann. E qui si vede bene il fatto che gli artisti collaboravano strettamente tra loro, nell'ambito della Wiener Werkstätte, ma anche insegnando alla scuola di arti e mestieri, facendo mostre assieme e ispirandosi l'un l'altro. Questi disegni di Gustav Klimt per il Palazzo Stocklet c'erano già nella nostra presentazione precedente, però ora mettiamo bene in evidenza le istruzioni scritte a mano dall'artista per la realizzazione concreta dei mosaici. Vede qui? Klimt dà indicazioni molto precise. Il fregio si sviluppava su due pareti con i mosaici l'attesa, il compimento, che è una sorta di secondo bacio di Klimt, l'albero della vita e un culmine dell'astrazione ornamentale, il cavaliere, in cui la corporeità è totalmente astratta. Un'opera fantastica.
1: E poi qui vediamo le vetrine riprese dalla presentazione precedente, con servizi di posate, gioielli, vasi, ceramiche, argenti, vetri dell'epoca, manifesti.
3: Reinhard Franz, tra i punti forti delle vostre collezioni a cavallo fra 800 e 900 spicca l'archivio della Wiener Werkstätte, fondata a Vienna nel 1903 da Josef Hoffmann e Coloman Moser. Come è arrivato al MAC?
0: Das Museum hat ja das Archiv der Wiener Werkstätte 1955 erworben und hat damit natürlich eine Erforschung dieses.
1: Il museo ha acquisito l'archivio nel 1955 e ha cominciato subito un progetto di ricerca su quel corpus che stiamo studiando ancora. Si tratta di oltre 14.000 schizzi e disegni che nel frattempo abbiamo digitalizzato. Parliamo per esempio di disegni per stoffe. Solo di Josef Hoffmann ne abbiamo 8.000, che è il corpus maggiore dell'archivio, ma vi sono anche campioni di stoffe, manufatti di metallo, ceramica e legno.
0: Und umfasst das Archiv von Stoffmustern über Metallarbeiten, Keramiken, Holzarbeiten, wenn man das Programm der Wiener Werkstätte liest.
1: Se si legge il programma della Wiener Werkstätte, Hoffmann e Moser dicono: noi vogliamo portare l'arte e il design nella vita di tutti i giorni con un intervento a 360 gradi. È un approccio che riprendono dal movimento Arts and Crafts, nato in Inghilterra dall'idea di William Morris e John Ruskin, di dare forma in modo estetico alla quotidianità in ogni dettaglio. Un fatto importante è che grazie al nostro archivio, per quell'epoca siamo in grado di risalire alle origini di ogni manufatto che compaia oggi sul mercato dell'arte. Chi l'ha realizzato? In quanti esemplari è stato prodotto? Possiamo anche risalire al prezzo dei materiali usati per crearlo. Per ogni settore abbiamo anche i registri degli ordinativi, che sono per noi importanti fonti sui clienti, sui progettisti e sugli esecutori. E grazie ad essi si può ricostruire tutto il lavoro della Wiener Werkstätte.
0: Also dadurch kann man auch die Arbeit der Wiener Werkstätte vollkommen nachvollziehbar machen.

0: Nella capitale austriaca il periodo attorno al 1900, affermatosi come variegato mosaico storico-culturale del modernismo viennese, è onnipresente, offrendo una sorta di museo diffuso. Firmate da Otto Wagner sono le numerose stazioni della ferrovia urbana, ma anche la banca di risparmio postale e le case dalle decorazioni esuberanti sulla Linke Windseile. E vi è naturalmente la palazzina della secessione affacciata sulla piazza San Carlo e la celebre casa ideata da Adolf Loos per la Michaelaplatz. E vi sono anche le tante ville padronali realizzate dai progettisti dell'epoca che spesso si occupavano anche di tutti gli arredi, giù fino ai più piccoli dettagli, e che sono sorte per lo più sulle pendici del bosco viennese. Insomma, accanto alla componente barocca, sono proprio l'architettura, il design e le arti figurative del periodo a cavallo fra 800 e 900 a far parte dell'immagine quotidiana della capitale. Norbert Kettner è direttore dell'Ente per il Turismo di Vienna dal 2007. A lui fanno capo tutte le campagne di pubblicità e marketing sulla città. Quanto è grande, Norbert Kettner, da 1 a 10, il potenziale del tema Vienna attorno al 1900?
1: Zwischen 9 und 10, absolut.
2: Tra 9 e 10. Assolutamente. Abbiamo fatto un sondaggio con cui abbiamo chiesto quale fosse il quadro più famoso di Vienna e ce ne sono davvero tanti. Per dirne uno, abbiamo per esempio la Torre di Babele di Bruegel il Vecchio al Museo di Belle Arti, però il più conosciuto è il Bacio di Klimt.
0: Quali sono gli aspetti più fertili della Vienna modernista per una comunicazione verso l'esterno?
3: Ich glaube Architektur und bildende Kunst. Warum? Es ist natürlich das niederschwelligste. Ich kann in Wien mit der U-Bahn fahren und erlebe die Wiener Moderne und Wien 1900.
2: Io credo l'architettura e le arti figurative. Sono anche quelli con la soglia di accesso più bassa. Posso andare in metropolitana e vedermi scorrere davanti il modernismo viennese. La musica del tempo, per esempio, che so, quella di Schönberg, è molto importante e interessante. Io la trovo meravigliosa, ma va spiegata, non è molto agevole. E anche Mahler è molto importante, ma credo non sia così noto al grande pubblico. Rispetto a quel periodo, il volto più conosciuto è sicuramente quello di Sigmund Freud. Non molti sanno come funziona la psicanalisi, però Freud lo conoscono tutti. È la nostra pop star. Se il quadro più celebre è il Bacio, il volto più celebre è quello di Freud.
3: Bekanntestes Gesicht aus Wien ist Sigmund Freud. Den kennt auch jeder.
0: Nelle campagne all'estero fate ancora pubblicità per Vienna attorno al 1900 o è un tema che si promuove, per così dire, da solo?
3: Wir machen immer wieder was dazu.
2: Facciamo costantemente qualche cosa sul tema perché è di facile comprensione. Si può raccontare una storia diversa su ciascun aspetto. La verità è che non si sfugge a Vienna attorno al 1900.
3: Und man entkommt Wien 1900 einfach auch nicht.
0: E cosa ci dice Norbert Kettner del fattore economico, dell'indotto generato da quel tema?
3: Wenn ich allein als Indikator nehme, was mit dem armen Klimt im Souvenir.
2: Se guardiamo a cosa succede al povero Klimt nei negozi di souvenir, si tratta nel frattempo di un giro d'affari miliardario. E naturalmente si può arricciare il naso sui souvenir, ma sono un dato di fatto che dimostra la rilevanza del tema.
3: Es zeigt auch die Relevanz.

0: Fra i musei della capitale austriaca non è solo il MAC a proporre il modernismo viennese come tema di spicco. Il Belvedere, custode della storia artistica austriaca dai primordi all'oggi, ha un'importante sezione dedicata alle arti figurative del periodo a cavallo fra 800 e 900, grazie a un'importante collezione, per esempio, di opere di Klimt, ancora molto cospicua, nonostante le numerose cause giudiziarie che negli ultimi decenni hanno portato a rilevanti restituzioni. Le lunghe code davanti al bacio danno prova di quanto l'artista viennese sia amato da visitatori d'ogni provenienza. Più ad ampio raggio è la presentazione del Wien Museum, che dalla riapertura dopo il lungo restauro dell'edificio sulla Kasplatz, alla fine del 2023 ha allestito una mostra permanente anche su quel periodo, però con l'intento di spaziare pure nel sostrato socioculturale dell'epoca, che fu molto sfaccettata e molto controversa, con diseguaglianze sociali stridenti. Ce ne parla Ursula Storch, grande esperta del periodo modernista e storica curatrice del Wien Museum, che dispone fra l'altro della maggiore collezione al mondo di disegni di Gustav Klimt, ma anche di capolavori pittorici sia di Klimt, fra cui il ritratto di Emilie Flöge, sia di Schiele, nonché opere cardine di Richard Gerstel, Max Kurzweil e del pittore, oltre che compositore, Arnold Schönberg.
1: Es geht natürlich um Namen wie Gustav Klimt und Egon Schiele, die einfach die Galionsfiguren für Wien um 1900 sind.
2: Le figure di spicco della Vienna attorno al 1900 sono naturalmente nomi come Klimt e Schiele, ma per noi è importante non soltanto mostrare i lati positivi, bensì anche la realtà sociale che vi sta dietro, il rovescio della medaglia di Vienna attorno al 1900. Le faccio un esempio. Da noi si vede fra l'altro un letto pieghevole usato da domestici che a quel tempo erano in servizio nelle case borghesi e che non avevano nemmeno un posto per sé, perché quel letto durante il giorno non poteva restare dove era, doveva essere ripiegato per occupare il minor posto possibile. Nella nostra mostra affrontiamo anche aspetti di questo tipo, in modo da non far nascere l'idea che quell'epoca sia stata tutta oro e meraviglie. Presentiamo quindi anche delle tabelle con statistiche su fenomeni demografici e sociali di quel tempo, perché siamo un museo di storia della cultura e raccontiamo Vienna sotto tutti i punti di vista. E però abbiamo anche una collezione eccellente di arti figurative e nella presentazione permanente cerchiamo di unire i due aspetti.
1: E das führen wir eben in der Dauerausstellung so gut wie möglich zusammen. Es sind ganz oft größere Sammlungen über Nachlässe zum Beispiel.
2: Abbiamo ottenuto per esempio molti lasciti. Di Klimt abbiamo 411 disegni e di questi 273 sono arrivati a noi in un colpo solo, grazie a una donazione di sua cognata. Un altro lascito importante per quel periodo è quello di Arthur Rössler, che era fra l'altro critico d'arte. Fu lui in realtà a scoprire Egon Schiele e aveva lui stesso una grande collezione che lasciò alla città di Vienna in cambio di un vitalizio per sé e la propria moglie nei loro ultimi anni di vita. Quel lascito contiene anche dipinti di Schiele e molta grafica. Ma abbiamo anche meravigliosi manifesti. Della secessione li abbiamo tutti. La qualcosa è rara e questo è dovuto al fatto che abbiamo comprato il lascito della tipografia Albert Berger, che stampava quel tipo di manifesti e teneva sempre un esemplare di ciascuna edizione per il proprio archivio. Quel lascito comprende inoltre opere di grafica di molti artisti del tempo. E poi Berger stampava, per esempio, anche Ver Sacrum, cioè la rivista dell'Associazione della Secessione, che quindi abbiamo.
1: Nicht nur diese Plakate, aber das Druckgrafik von ganz vielen Künstlern aus der Zeit, die haben zum Beispiel auch Ver Sacrum gedruckt, die Vereinszeitschrift von der Secession.
2: Qui al Wien Museum ci occupiamo naturalmente anche di ricerca. Nel 2023 e nel 2024, assieme a Ralph Gleis, che è l'attuale direttore dell'Albertina, ma allora dirigeva ancora la Alte Nationalgalerie di Berlino, abbiamo realizzato una mostra sulle secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. E questo è stato un approccio totalmente diverso dal passato, perché fino a quel momento le varie secessioni erano state studiate singolarmente e invece noi le abbiamo giustapposte e per la prima volta sono stati evidenziati aspetti importanti e questa è certamente una novità.
0: Ursula Storr, come si inserisce il modernismo viennese nel contesto europeo del tempo? E con la propria produzione, Vienna influenzò anche altre scene artistiche?
1: Also es ist schon eine sehr eigene Ausformung der Moderne, die da in Wien passiert, aber natürlich.
2: Quella che si sviluppò a Vienna fu in realtà una particolare variante del modernismo, naturalmente influenzata e stimolata da fenomeni che accadevano altrove, soprattutto nell'Europa occidentale, in Francia, naturalmente centrale è Parigi, e anche l'Inghilterra, con il movimento Arts and Crafts. Ebbe grande importanza, dunque influssi che venivano da ovest. Tuttavia per Vienna è peculiare il fatto che quell'epoca fu un tempo relativamente breve e particolarmente intenso, nel quale la cultura della città raggiunse traguardi eccelsi.
3: Per gli influssi da Vienna verso altri paesi, sì, certo, penso alla Wiener Werkstätte, che aveva dependance a Zurigo, New York, a Marienbad, a Karlsbad, a Berlino, e portò effettivamente all'estero i propri prodotti. O penso a Josef Hoffmann con il Palazzo Stocklet a Bruxelles o ai progetti urbanistici di Otto Wagner. Erano influssi che hanno preso avvio da Vienna verso l'estero.
0: Quanto è importante quell'epoca per l'immagine di Vienna nel mondo? Ursula
1: Storr.
2: Credo che nel frattempo, se per esempio si guarda la pubblicità turistica, abbia un ruolo relativamente grande nella definizione della sua identità. E qui devo dire che il nostro museo ha giocato un ruolo particolare. Qui abbiamo realizzato una prima mostra sul tema già nel 1964 e poi, nel 1985, anche la grande mostra Sogno e Realtà, che davvero è stata la scintilla per progetti più grandi. Pure quell'iniziativa è partita da noi. Siamo stati davvero degli apripista. Quella mostra è stata vista in forma leggermente diversa a Parigi, New York, Tokyo, Mosca, Francoforte, Zurigo. E guardando anche al futuro, ho l'impressione che si tratti di un tema che è arrivato per restare.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, dass das gekommen ist, um zu bleiben.

0: Fra le istituzioni che tematizzano il modernismo viennese, il Leopold Museum offre la presentazione più vasta e articolata, restituendo tutta la rilevanza della produzione culturale e artistica di quell'epoca, spaziando quasi con opulenza su una superficie di 3.000 metri quadrati. I manufatti esposti sono oltre un migliaio, fra cui una serie impressionante di capolavori, fra l'altro di Hans Mackert, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Richard Gerstel. Incontriamo il direttore Hans-Peter Wipplinger e anche a lui chiediamo innanzitutto come si posizionò a Vienna attorno al 1900 nel contesto internazionale.
1: Fraglos war mit Paris, mit London, Wien führend. Manche sagen sogar, Wien war also um 1900 bis 10 die europäische Kulturhauptstadt.
2: Senza dubbio, assieme a Parigi e Londra, Vienna era in prima fila. Alcuni dicono che nel primo decennio del Novecento fu la capitale culturale europea. C'era un'interazione. Auguste Rodin venne a Vienna e incontrò Klimt. Franz von Stuck ha avuto qui in città una grande mostra negli anni 90 dell'Ottocento. Max Liebermann era membro onorario della secessione viennese e fra le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino c'erano naturalmente rapporti di scambio. In quegli anni, nella galleria viennese Mitke ci fu una grande mostra di Van Gogh e alla secessione ci fu un'ampia presentazione di Edvard Munch. A sua volta Vienna giocò un ruolo importante nel contesto internazionale e si può andare fieri di ciò che nacque allora in città, non solo nell'arte, ma anche nella medicina, nella giurisprudenza, nelle scienze in generale. La qualità intellettuale era ampia.

0: muss man sagen, angezogen wurden und auch den Freiraum hatten, zu schaffen.
1: Per la nostra presentazione abbiamo innanzitutto riunito un comitato di persone con competenze assai diverse fra loro, perché per me è importante considerare quel periodo non solo dal punto di vista artistico, bensì anche dall'interazione fra i vari settori creativi. Considero importante fare delle digressioni anche nella musica. Da noi, mentre si ammirano le opere d'arte, si possono ascoltare brani che spaziano da Bruckner fino all'avanguardista Schoenberg, perché credo che l'emozione che la musica produce influenzi anche l'osservazione e la ricezione di un'opera d'arte o di un oggetto di arte applicata.
0: Eines Kunstwerks oder eines angewandten Objektes. Dieser Melting Pot von Wien.
1: Quel crogiuolo di Vienna è stato qualcosa di assolutamente eccezionale e vorrei che nel percorso emergesse tutta l'ampiezza creativa, attraverso manufatti in vetro, ceramica, cuoio, stoffa, gioielli, mobili, giocattoli della Wiener Werkstätte. Abbiamo digressioni nella danza, nella moda, per esempio attraverso la sartoria di Emilie Flöge. Poniamo l'accento anche sul dialogo internazionale, appunto con George Minne, Ferdinand Hodler, Franz von Stuck, Auguste Rodin, anche tutti coloro che, pur stranieri, ebbero a che fare con Vienna, sono integrati nella mostra. All'inizio del percorso abbiamo anche una sezione dedicata alla cultura ebraica, perché la metà di quei personaggi di spicco aveva radici ebraiche, anche se era assimilato e magari non più praticante. Senza la cultura ebraica, questa Vienna attorno al 1900 non sarebbe diventata famosa nel mondo, bisogna dirlo. Pensando a tutte queste componenti, abbiamo voluto una mostra molto variegata. Del resto, l'intero fenomeno di Vienna attorno al 1900, quell'idea di opera d'arte totale, è così eccezionale. Non la trova a Parigi o a Londra e nemmeno nella secessione berlinese. È un fenomeno compatto. Unico.
0: Es ist so außergewöhnlich, das finden Sie nicht in Paris, das finden Sie nicht in London, das finden Sie nicht in der Berliner Sezession. Das ist kompakt, das ist unik. Ja?

0: Benvenuti e benvenuti a Caffè Zimmerman. Apriamo oggi la seconda parte di un lungo ciclo, un ciclo di 10 puntate che dedichiamo al complesso e fruttuoso rapporto tra la musica classica occidentale e il mondo ebraico. Ripartiamo quindi dagli anni 30, quando le opere degli ebrei erano etichettate come musica degenerata, entartete musiche, e questo non solo a causa delle origini ebraiche dei compositori, ma anche a causa della loro associazione con il modernismo. Molti compositori ebrei, come sappiamo, dall'Europa emigrarono negli Stati Uniti e in Argentina, rafforzando quindi la musica classica in quei paesi. Buongiorno Gabriele Cohen, abbiamo con noi un grande conoscitore della materia, non a caso.
1: Buongiorno a tutti. Allora sì, partirei proprio questo excursus da Kurt Weill. Kurt Weill è stato uno dei primi e più importanti autori del Novecento a trasferirsi negli Stati Uniti. Era nato a Dessau, tra Berlino e Lipsia, il 2 marzo del 1900, figlio di un cantore di sinagoga di Dessau, Albert Weill. Kurt Weill infatti comincia i suoi progetti intorno al 1925 e la prima collaborazione importante è naturalmente con Bertolt Brecht, come sappiamo, per l'opera da tre soldi, che è del 1927. Da lì si aprono delle prospettive molto importanti. I nomi di Kurt Weill e Bertolt Brecht sono sinonimi in qualche modo della politica radicale, dell'innovazione culturale della Repubblica di Weimar. L'ebreo Weill e il marxista Brecht furono quindi tra i primi e più evidenti bersagli dell'oppressione culturale nazista. Kurt Weill crea quindi una nuova forma di intrattenimento popolare che si trova a metà strada tra il teatro e l'opera. La sua musica prenderà tantissimo in prestito sia dal jazz

0: che dal cabaret. Questo periodo naturalmente è fondamentale per il nostro compositore. Collabora con il soprano austriaco Lotte Lenia, che diventa rapidamente la sua musa e interprete preferita. Ormai inseparabili, il duo si sposa per formare una coppia che è rimasta leggendaria. È interessante a questo punto anche una piccola citazione. Infatti, con l'ascesa al potere di Hitler, Kurt Weill fu costretto a lasciare la Germania. E una terribile traccia del clima persecutorio di quegli anni si trova nel famigerato Lexicon der Juden in der Musik, cioè l'enciclopedia degli ebrei nella musica, un'opera nazista del 1941. E alla voce Weill si legge:
1: il nome di questo compositore è inscindibilmente collegato con il peggior degrado della nostra arte. Nei lavori teatrali di Weill si manifesta apertamente e senza ritegno l'orientamento anarchico giudaico.
0: Ecco, a questo punto ci dirigiamo verso il primo ascolto. Il primo ascolto si intitola The Eternal Road, che è un'opera che Kurt Weill scrisse ormai in America nel 1935. È un oratorio con un dialogo parlato in quattro atti, di cui Kurt Weill scrisse le musiche sul libretto del romanziere e drammaturgo austriaco Franz Werfel. The Eternal Road è stato presentato per la prima volta al Manhattan Opera House nel gennaio del 1937, con una produzione suntuosa e spettacolare che ha coinvolto 245 attori, pensate, e ha avuto 153 repliche. Lo spettacolo però poi non è stato ripreso per oltre 63 anni. È ambientato in una sinagoga dove gli ebrei si nascondono tutta la notte, mentre fuori un pogrom in furia. L'opera combina quindi la storia ebraica con la Seconda Guerra Mondiale. Il rabbino legge la Torah, conducendo in ogni atto all'esplorazione e alla rievocazione di un diverso tema biblico. Alla conclusione, la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la deportazione di coloro che si nascondono diventano una cosa sola, mentre la disperazione di un popolo disperso è bilanciata da una voce messianica che parla di speranza per la liberazione degli ebrei.

0: Le voci di Ted Christopher e Barbara Rierich, il coro di fanciulli della Radio di Berlino con l'orchestra sinfonica della Radio di Berlino, tutti diretti da Gerhard Schwarz, per un estratto dal secondo atto del Moses di Kurt Weill.
1: Sì, adesso un piccolo estratto dalla biografia di Kurt Weill, in cui lo stesso Kurt Weill racconta: Lenia e io arrivammo qui nel 1935 negli Stati Uniti e ci innamorammo immediatamente di questo paese. E il mio successo qui, che la gente di solito attribuisce alla fortuna, è dovuto soprattutto al fatto che ho assunto un atteggiamento molto positivo e costruttivo nei confronti dello stile di vita americano e delle possibilità culturali di questo paese. E quindi ecco, nel 1938, con il musical di successo Knickerbocker Holiday, Weill ebbe finalmente accesso alla scena del teatro musicale di Broadway, che poi continuò per il resto dei suoi giorni. Infatti i due maggiori successi di Weill a Broadway furono Lady in the Dark, con testi di Ira Gershwin, e One Touch of Venus, che era una commedia musicale di grande impatto. Il compositore non dimenticò comunque mai le sue radici ebraiche e, a differenza di molti altri emigranti che si sforzavano di sminuire la loro ebraicità, fu invece una figura precoce nel commemorare l'Olocausto e nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione degli ebrei europei. Nonostante il suo successo finanziario negli Stati Uniti, non raggiunse però mai la fama o l'influenza di cui aveva goduto durante gli anni della Repubblica di Weimar. Sempre un outsider, rimase ai margini dell'establishment musicale e fino alla morte gli fu negata l'iscrizione all'Accademia Americana delle Arti e delle Lettere. Morirà quindi a New York nel 1950. A questo punto sentiamo un altro ascolto legato al suo repertorio di ispirazione ebraica. Si tratta di un Kiddush scritto nel 1946.

0: era Kiddush, una pagina del 1946 firmata da Kurt Weill, qui con la voce del tenore Jürgen Wagner, l'organo di Arno Rus e il coro di Hannover, tutti diretti da Gudrun Schröfel-Gatzmann.
1: A questo punto si arriva a George Gershwin, quindi ci spostiamo su un nativo americano. Era infatti nato a New York nel 1898 e per molti versi proprio il rapporto tra jazz, musica classica e musica ebraica ruota negli anni 20 attorno a questo compositore e pianista. All'anagrafe era nato come Jacob Gershowitz, era nato a Brooklyn, quindi da una famiglia di immigrati ebrei russi. E intere generazioni di musicologi appassionati hanno voluto riconoscere nel famoso glissando di clarinetto della sua Rapsodia in blu una chiara connotazione ebraica. In realtà è stato appurato che quel glissato di apertura della sua Rapsodia, scritta nel 1924, non venne concepito in quel modo da Gershwin, né ci sono tracce nell'orchestrazione originale che venne curata dal suo collaboratore di fiducia Ferd Groffé. Infatti la frase originale era scritta semplicemente come una scala ascendente di 17 note e venne eseguita come un unico grande glissato dal clarinettista Ross Gorman, quasi come un gioco nato per divertire gli altri orchestrali durante le prove. Gershwin, essendo rimasto molto colpito da quell'effetto proposto dal clarinettista, incoraggiò Gorman a mantenerlo e da allora in poi quel glissato in qualche modo è diventato veramente il biglietto da visita di George Gershwin. Quindi proporrei subito di andare ad ascoltare il frammento iniziale della sua Rapsodia in blu.

0: Una versione storica e preziosissima questa della Rhapsody in Blue di George Gershwin, 1959 l'anno, Columbia Symphony Orchestra diretta da Leonard Bernstein e Benny Goodman nelle vesti di solista.
1: Eh beh sì, il grandissimo Benny Goodman, che è stato un personaggio fondamentale nella musica americana e anche nell'incontro tra jazz e musica ebraica, come si scoprirà insomma in tantissime occasioni, il suo clarinetto ha poi creato quello che è un po' il filone del jazz ebraico. E a questo punto, ecco, proseguiamo raccontando come il rapporto di George Gershwin con la musica ebraica e con l'ambiente di provenienza proprio di George Gershwin in realtà è un rapporto molto complesso, manifestandosi come una rimozione piuttosto che come un'adesione molto spesso. Rimane famoso infatti il tentativo di George Gershwin di inserirsi da ventenne nel mondo del teatro Yiddish di New York, che era molto fiorente in quegli anni, ottenendo un'audizione dal grande attore Boris Tomaszewski, ma la sua completa ignoranza del mondo musicale yiddish non gli consentì di entrare a far parte di quella cerchia di persone. Troppo americano e troppo poco ebreo, così venne definito da Shlomo Segunda, un noto compositore nell'ambito del teatro yiddish newyorkese. Segunda rifiutò infatti la collaborazione di Gershwin proprio per questo motivo. E fu la fortuna di Gershwin, come con sprezzante ironia rimarcò lo stesso Gershwin quando alcuni anni dopo, incontrando casualmente Segunda, lo ringraziò per averlo salvato dal teatro yiddish e avergli invece consentito di diventare George Gershwin. Lo stesso Gershwin ebbe a dichiarare a proposito del suo legame sotterraneo con la tradizione musicale dei suoi avi.
0: Anche se non conosco praticamente nulla dei contenuti poetici delle canzoni yiddish, tuttavia credo che molte delle melodie che ho utilizzato nei miei lavori siano ebraiche, in base all'intimo e profondo elemento emozionale che da esse sgorga, nonostante siano in un puro stile americano.
1: Sì, infatti alcuni studiosi hanno effettivamente ravvisato delle reminiscenze ebraiche in melodie famose di Gershwin come It's Wonderful, ad esempio, e It Ain't Necessarily So. Stiamo parlando in questo caso dell'opera del 1935 che gli diede il grande successo, in particolare stiamo parlando di Porgy and Bess. E quindi a questo punto potrebbe essere bello far ascoltare proprio un piccolo frammento legato alla benedizione che viene recitata in sinagoga durante la lettura della Torah, e scoprire come esattamente poi la melodia di It Ain't Necessarily So, tratto dal Porgy and Bess, in qualche modo sia veramente la stessa della benedizione sinagogale.
2: Bye.

0: It Ain't Necessarily So, la voce di Brian Terfel con l'orchestra sinfonica della radio svedese diretta da Paul Daniel.
1: Eh sì, Gershwin in qualche modo è veramente diventato l'emblema del suono americano. E restando sempre negli Stati Uniti, ci spostiamo verso un altro autore che in qualche modo è anche il vanto svizzero di questo percorso. Lui si chiamava Ernest Bloch, era nato a Ginevra nel 1880. Una personalità di assoluto rilievo nel panorama della musica novecentesca, ha svolto la sua attività di compositore, di direttore d'orchestra e di insegnante, inizialmente in Svizzera ma poi a Parigi e infine negli Stati Uniti, dove si è trasferito già dal 1916, assumendo funzioni direttive negli istituti musicali di Cleveland e di San Francisco e naturalizzandosi ben presto americano. Uno spirito vivace e inquieto, aperto alle più diverse sollecitazioni culturali e musicali del nostro secolo, Bloch è considerato uno dei rappresentanti più autorevoli e significativi della musica ebraica, per aver saputo esprimere i grandi temi della religione e del pensiero israelita, anche se la sua produzione si colloca al di fuori di ogni scuola e risente comunque degli influssi debussiani, di Mussorgsky e di quel gusto per un certo arcaismo linguistico tipico di certe esperienze spirituali del Novecento. Bloch non ha mai avuto la pretesa di imitare il vocabolario della musica ebraica riprendendo nel folklore le sue forme, ma ha voluto piuttosto riscoprire lo spirito biblico e magnificare la storia del popolo ebraico attraverso la sua musica originale. E a proposito della sua musica, andiamo proprio a sentire la sua suite ebraica, il primo movimento, Rhapsodie.

0: Il primo movimento della suite ebraica di Ernest Bloch, qui con la viola solista di Gérard Cosset.
1: Sì, lo stesso Bloch diceva del suo lavoro:
0: non è mia intenzione né mio desiderio di lavorare al restauro della musica ebraica. Non voglio basare la mia musica su melodie più o meno autentiche. Non sono un archeologo. Credo che la cosa più importante sia quella di scrivere della musica sincera e buona, la mia. Quello che veramente mi interessa è lo spirito ebraico, quest'anima complessa, ardente, inquieta che la Bibbia fa vibrare in me. Il vigore dei patriarchi, la violenza del libro dei profeti, l'amore ardente della giustizia, il dolore e la grandezza del libro di Giobbe, la sensualità del Cantico dei Cantici. Tutto ciò è in noi, tutto ciò è in me ed è la parte migliore di me stesso.
1: Eccoci quindi arrivati alla composizione che si intitola Shelomo, una composizione scritta sempre da Bloch per violoncello e orchestra, una rapsodia del 1915. Bloch è definito non a caso il patriarca musicale dell'Antico Testamento. La composizione era stata pensata inizialmente per canto e orchestra sulle parole dell'Ecclesiaste: vanità, vanità, tutto è vanità, inserite nel libro di Re Salomone, Shelomo in ebraico, da cui il titolo del pezzo di Bloch. Soltanto dopo aver ascoltato il violoncellista Alexander Baryansky, al quale è dedicata la partitura, il musicista decise di strutturare il lavoro nella forma in cui è conosciuto oggi, con il violoncello intenso come espressione della voce di Salomone e l'orchestra nel ruolo di commento del popolo ebraico. Del resto Bloch, alla vigilia della prima newyorkese, avvenuta nel 1916, così rispose a chi gli chiese notizie sulle caratteristiche del suo componimento. Ciò che mi interessa è il contenuto dello spirito degli ebrei, la vita complessa, ardente, agitata che vibra per me nella Bibbia, il vigore e il candore dei patriarchi, la violenza d'espressione dei libri dei profeti, l'amore innato per la giustizia, la disperazione dei predicatori di Gerusalemme, la grandiosità del libro di Giobbe, la sensualità del Cantico dei Cantici. È tutto questo che io desidero interpretare con la mia musica, tutto ciò che giace nel più profondo di noi stessi. Ecco, quindi quello che colpisce di più in questa opera è il canto vibrante e intenso del violoncello, che sembra intrecciare un dialogo doloroso e appassionato, ma allo stesso tempo sempre con l'orchestra che risponde con dei colori vivaci e suntuosi sul tema della vanità delle aspirazioni umane.
0: Noi ci salutiamo quindi su questo ultimo ascolto tratto da Shelomo, la rapsodia ebraica di Ernest Bloch, per violoncello e orchestra con Mitislav Rostropovich e Leonard Bernstein a dirigere l'Orchestre National de France. Ma ci ritroviamo nella prossima puntata di Caffè Zimmermann e ci ritroveremo idealmente ancora negli Stati Uniti.
1: Assolutamente sì, vi aspettiamo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Arrestato e presunto autore della sparatoria di domenica notte a Rau, si tratta di un cittadino elvetico di 43 anni. È stato il primo giorno di scuola in Ticino, un anno scolastico che si presenta con qualche novità, fra cui l'introduzione del tedesco già in prima media. Accordo da 3 miliardi di euro firmato fra Grecia e Israele, l'ambito è quello delle esportazioni di armamenti. Ultimo radiogiornale di questo lunedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un ultimo giorno di agosto, il 31, catalizzato dalla notizia della probabile fine della caccia all'uomo dopo la sparatoria di sabato notte a Rau. La polizia cantonale argoviese ha fatto sapere nel primo pomeriggio di aver arrestato un cittadino svizzero di 43 anni. Il corrispondente Gianluca Olgiati.
3: Sì, è il probabile capitolo finale di una caccia all'uomo attivata sul piano nazionale e internazionale, durata meno di 24 ore, dalle 2:30 della notte fra sabato e domenica, quando sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco, a poco prima dell'1 della notte scorsa, quando l'uomo è stato braccato. Non sappiamo dove e come questo sia avvenuto. C'è poi un altro elemento importante, cioè che la polizia ritiene al momento che l'uomo abbia agito da solo. E questo era tutt'altro che chiaro dal momento che sul posto erano stati rinvenuti bossoli di 2 armi diverse, una pistola e un fucile, probabile a questo punto che li abbia usati entrambi lui stesso. Il comunicato di polizia non fornisce ulteriori dettagli e quindi, malgrado la cattura del presunto responsabile, questo comunicato lascia aperte molte delle domande sorte fin da ieri. La polizia non intende fornire ulteriori informazioni fino a una conferenza stampa convocata per mercoledì pomeriggio, il che fa pensare che la dinamica dei fatti debba ancora essere del tutto chiarita, almeno in retroscena. Perché ha sparato l'uomo? È possibile che l'arresto non abbia chiarito finora tutte queste domande, anche perché dall'arresto alla comunicazione sono passate comunque 12 ore. Per la polizia si trattava probabilmente anche di rassicurare la popolazione in queste ore.
2: È ricominciato in Ticino l'anno scolastico, sono quasi 55.000 gli allievi che ritornano sui banchi di scuola. Tra le novità principali di questo anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Umberto Gatti.
4: La grande novità di quest'anno riguarda l'insegnamento del tedesco in prima media, una misura voluta dal Gran Consiglio e che inizia con le prime lezioni. Una novità che però non porterà ad un aumento del carico di lavoro per gli allievi, come ha spiegato Emanuele Berger, capo della divisione della scuola del Canton Ticino.
5: Per gli allievi e le allieve non comporta un aumento del carico complessivo di lavoro, perché l'apprendimento viene distribuito sull'arco dei 4 anni della scuola media con una progressione graduale, ovviamente a partire dalla prima. È stato predisposto un nuovo manuale pensato specificamente per la prima media, con delle situazioni problema autentiche che possano aiutare veramente gli allievi a sviluppare progressivamente le competenze che sono previste dal piano di studio.
4: 7.000 docenti e operatori della scuola accolgono oggi dunque per il primo giorno del nuovo anno scolastico quasi 55.000 allievi. Diversi i cantieri aperti che affronterà nei prossimi mesi il Dipartimento della Cultura, dell'Educazione e dello Sport. Dalla nuova legge sulla scuola dell'obbligo, che verrà presto messa in consultazione, alla formazione e all'assunzione di docenti nei diversi ambiti. E proprio su questo tema la consigliera di Stato Marina Carobbio vuole rendere più chiari e trasparenti i processi di assunzione dei concorsi e in particolare gli incarichi a tempo determinato.
6: In questo ambito il DEX ha introdotto indicazioni più restrittive e una modalità di raccolta e monitoraggio più accurata delle proposte di incarico. In pratica le direzioni scolastiche devono dare delle indicazioni sul perché si ricorre a delle procedure o delle assunzioni tramite incarico limitato. L'obiettivo è fare in modo che si favorisca sempre più l'assunzione di persone che hanno partecipato al bando di concorso e hanno tutti i requisiti formali richiesti.
4: Una scuola dunque che cerca di rispondere meglio alle esigenze di allievi e docenti e che nel suo futuro, secondo le attuali previsioni, vedrà una diminuzione degli allievi in tutti gli ordini, una nuova sfida che andrà affrontata tempestivamente.
2: Fin qui le novità sull'anno scolastico appena iniziato. A fine conferenza stampa, la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti ha anche parlato da presidente del governo cantonale. Sullo sfondo la vicenda Zali e soprattutto quella che Carobbio ha definito la progressiva deriva del dibattito pubblico. Carobbio, che in qualche modo ha voluto giustificare il silenzio scelto dal governo nelle ultime settimane e ha anche ribadito la condanna a ogni forma di violenza. Sentiamo.
6: Comprendo lo smarrimento che gli eventi delle ultime settimane possono aver generato. Credo però che sia ora di rimettere alcuni punti fermi. Come presidente del governo cantonale, ritengo fondamentale ricordare la centralità della separazione dei poteri, che sta alla base dello Stato di diritto. La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che a chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario. Ciò non significa sottrarsi alle domande, alle verifiche, al controllo democratico, mediatico e parlamentare. Ci mancherebbe altro. Appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza.
2: Passiamo al tasso di interesse con un minimo degli averi del secondo pilastro nel regime obbligatorio che va aumentato dall'1,25% all'1,75%. Lo chiede la Commissione federale della provvidenza professionale. La decisione spetta al Consiglio federale. Questo per i risultati positivi dei mercati finanziari l'anno scorso e anche per quest'anno. Dall'estero, squadre provenienti da Nepal, India e Cina stanno lavorando senza sosta per raggiungere le persone rimaste bloccate dalle improvvise inondazioni sull'Himalaya. Particolare attenzione è rivolta a raggiungere centinaia di lavoratori rimasti intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. Finora risultano disperse 4.500 persone, tra loro 592 cittadini stranieri, mentre il bilancio delle vittime accertate è salito ad almeno 950 morti. È aperta, ricordiamo, una colletta della catena della solidarietà. Stati Uniti, invece, lì due morti, almeno 15 dispersi a causa di inondazioni al Grand Canyon. Le operazioni di ricerca e recupero proseguono, ha dichiarato il National Park Service, chiedendo aiuto al pubblico affinché fornisca informazioni sugli escursionisti che si trovavano al Bright Angel Canyon. Andiamo adesso a Tel Aviv, dove nella giornata da poco conclusa Israele e la Grecia hanno firmato un accordo di esportazione di armamenti da 3 miliardi di euro. Il Ministero della Difesa israeliano lo ha definito uno dei più grandi accordi di esportazione nel settore della difesa nella storia del paese. È un passo importante perché in questo modo Tel Aviv entra in pieno nel sistema militare europeo. Il contributo di Elena Kaniadakis da Atene.
1: Che από εκεί και πέρα θα προτείνει και την δέουσα αντιμετώπιση και την στοχοθεσία.
7: La Grecia è entrata in una nuova era, ha dichiarato il ministro della difesa Nikos Dendias, presentando nelle settimane scorse il piano di armamenti di cui il sistema di difesa aerea è considerato il fiore all'occhiello. La Grecia è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo sistema di difesa in risposta alle sfide tecnologiche del nostro tempo, ha affermato Dendias. L'accordo prevede l'acquisto e l'installazione di diversi sistemi di difesa che dovrebbero diventare operativi entro 35 mesi. Protagoniste dell'intesa sono alcune delle più importanti compagnie di armamenti israeliane, come la Rafael, che forniranno i sistemi progettati per intercettare razzi, missili e droni. Lo scudo rientra nel piano di riforma delle forze armate di Atene dal valore di oltre 25 miliardi di euro e ha un destinatario indiretto, la Turchia, impegnata in annose dispute territoriali con la Grecia nel braccio di mare che le separa. Relazioni rese ancor più complicate dall'alleanza consolidata nell'ultimo anno tra Grecia, Israele e Cipro, che punta a contenere l'influenza turca nella regione. Un'intesa evocata dallo stesso Ministero della Difesa israeliano, che ha sottolineato come Grecia e Israele puntano a salvaguardare i propri interessi di fronte ad attori con ambizioni egemoniche che vogliono espandere la propria influenza.
2: La giustizia iraniana ha condannato a morte due donne, di cui una ventenne, per aver partecipato alle manifestazioni antigovernative di gennaio. Lo hanno reso noto alcuni gruppi per i diritti umani. Frattanto si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che risponde ai raid statunitensi sull'isola di Larak, lanciando missili verso Giordania e Emirati. Il presidente americano Trump ha postato poi un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Karg ridotta in macerie e tuona. L'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Borse giù con il riacutizzarsi della crisi, dunque corrono petrolio e gas. Non abbiamo colto le dinamiche politiche del calcio mondiale, né fino a che punto alcuni si sarebbero spinti. Se avessimo saputo come sarebbe andata a finire, non ci saremmo lasciati coinvolgere. Lo ha detto Joshua Kushner, il fratello di Jared Kushner, cognato di Donald Trump, che è ai vertici di Thrive Capital, la società che avrebbe dovuto partecipare al piano del presidente della FIFA, Gianni Infantino, sui mondiali. Respinge poi sul New York Post l'idea che l'iniziativa si sarebbe tradotta in una presa di controllo della Federcalcio internazionale. Adesso lo sport giocato con David Conti.
8: Ben ritrovati, iniziamo dal tennis. Rientro vincente per Carlos Alcaraz dopo i problemi al polso agli US Open. Lo spagnolo ha debuttato vincendo con un triplo 6-4 contro il russo Safiullin. Fuori invece il vincitore del Master 1000 di Cincinnati, il francese Fis. Già terminata anche l'avventura di Victoria Golubic, estromessa in due set dalla francese Parry, e di Simona Waltert, battuta in tre set dall'argentina Podoroska. Nel calcio, due gli addii che hanno caratterizzato la prima giornata della settimana, quello di Widmer alla nazionale svizzera, ma soprattutto quello di Leo Messi all'Argentina. Infine, come Inter, Milan, Juventus e Lazio, anche Roma e Atalanta sono a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. I giallorossi hanno vinto 4-0 in trasferta sul campo del Lecce, 1-0 invece dei bergamaschi contro la Bologna. Bologna, da dove dovrebbe arrivare il nuovo attaccante del Lugano, sembra fatta per il prestito del 23enne JNM, appena prelevato dai Felsinei, dalla Stella Rossa di Belgrado, avversaria dei bianconeri in Conference League. Per poter essere inserito nella lista, l'alternativa di Behrens, 195 cm di altezza e cresciuto nell'Ajax, dovrà essere ufficializzato entro le 17 di oggi, 1° settembre, e sempre oggi si gioca l'anticipo della sesta giornata di Super League tra Zurigo e Young Boys.
2: Solo una notizia in questi primi minuti dopo la mezzanotte, per segnalare che il segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll ha rassegnato le dimissioni al presidente Donald Trump dopo mesi di tensioni col capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni. Passiamo adesso al tempo di oggi, ormai come detto da David Conti, martedì 1° giorno di settembre 2026, nottata serena in quasi tutta la Confederazione, solo lungo le Alpi nuvole e localmente qualche rovescio. Sarà poi una giornata serena al sud con minima 18 gradi, massima 29, al nord abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio nuvole, possibili rovesci temporaleschi. Minima 12 gradi, massima 25, isoterma di 0 gradi dai 3.800 metri. L'evoluzione fino a sabato in tutta la Svizzera, nella notte su mercoledì rovesci o temporali, per il resto comunque saranno giornate soleggiate e calde a tutte le quote. RSI, la parola chiave per trovare le notizie su internet o tramite app, l'informazione quella alla radio, torna lo scuocare di ogni ora in diretta su Rete 1. Adesso la programmazione radiofonica notturna dei tre canali radiofonici. Gianni Zocchi, regia tecnica, e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Bird Brain. Windsorless air.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 40. Storia di una vocazione musicale. Incontro con il percussionista Ivano Torre.
2: Nel nostro cantone non sono molti i musicisti che, partendo dalla loro folgorazione giovanile per la musica beat, e qui stiamo parlando degli anni 60, del Novecento naturalmente, sono poi riusciti a diventare professionisti davvero nel settore musicale. In questa nuova puntata di Local Heroes e nelle due prossime incontreremo il batterista e compositore Ivano Torre, che è oggi un professionista affermato e molto conosciuto, con numerose pubblicazioni discografiche al suo attivo e soprattutto una ricca schiera di allievi che nel corso degli anni hanno frequentato le sue lezioni. Torre, tra l'altro, è autore di un bellissimo manuale musicale dedicato all'apprendimento della tecnica sulla batteria ed è uno dei pochi nel nostro cantone ad aver compiuto un'impresa di questo tipo. Ma iniziamo a farci raccontare da lui la sua avventura di batterista proprio a partire dagli esordi.
3: Devo fare subito un'immagine pazzesca, che io da piccolino, 6-7 anni, vestito da pagliaccio al Carnevale di Bellinzona, non c'era in giro tanta gente, era un sabato che si aspettavano le Guggen che scendevano, allora non si chiamavano Guggen, e iniziano dei tamburi basilesi coi pifferi. Quello lì è il primo colpo secco che ho preso nel cuore qua, e mi ha fatto un imprinting pazzesco.

0: Talmente pazzesco che ho iniziato a studiare il tamburo basilese più avanti e l'ho studiato per 10 anni. Ho fatto anche in banda di Bellinzona per 11 anni. Però il tamburo basilese l'ho imparato da un tipo che ha studiato a Basilea e ha fatto il militare e era bravissimo. E quindi mi ha insegnato parecchio. E ho studiato tantissimo e ho trasportato un po' il tamburo basilese sulla batteria. Ho trovato la connessione tra il tamburo basilese e il canto degli uccelli. Hai già sentito i basilesi? Tamburi epiferi, ma anche solo tamburi che camminano. Il ritmo è. Tutta una cosa così, no? Guardi il cammino e cammina tu. Cioè, sai che delle volte io non riuscivo a capire il tempo. E dopo l'ho studiato, studiato, studiato, studiato, è interessantissimo. Nel tamburo basilese c'è Elvin Jones. Lui non sa cos'è il tamburo basilese, però il tamburo basilese allarga tutte le figure, le allarga e le rende tutte un po' oscillanti, comunque seguendo questo linguaggio che è un po' come il jazz.
1: Ok,
0: Nel
1: certo,
0: jazz, se
1: certo.
0: tu leggi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, no, è ta ta ta ta, eccetera. C'è un linguaggio molto rigido e severo nel basilese. Poi sono entrato nel mondo del beat, però prima, allora io ho cominciato prima a rompere le palle ai miei, voglio la batteria. Mio padre, quando sarai grande te la compri, te la suoni. Intanto mia sorella faceva il piano con Per Elisa, andava da Gian Giancarlo, era a lezione. E poi quando lei non c'era io andavo al piano e suonavo più io di lei sul piano. Addirittura una volta è arrivato l'accordatore, no? Ha cominciato a accordare il piano, io ho guardato come ha fatto, poi c'era lì la chiave e la volta dopo l'ho accordato io, ho accordato il piano. Boh, non era completamente stornato. E il tipo ha detto, ma è già a posto.
2: E dopo questa prima parte dei ricordi musicali di Ivano Torre, ascoltiamo una delle prime tracce della sua attività, reperibili nel nostro archivio sonoro, l'archivio RSI. Si tratta di una registrazione live del 1987, con un quartetto jazz molto interessante ed ambizioso. I musicisti erano Ivano Torre, batteria naturalmente, Marco Cortesi, chitarra, Filippo Rodolfi, tastiere, Fabio De Marchi, pianoforte, e il pezzo si intitola Dopo Topo.

0: Era Dopo Topus, qui con il quartetto di Ivano Torre, da una registrazione radiofonica del 1987. Noi continuiamo a raccogliere i suoi ricordi. Sono gli inizi di carriera di un futuro batterista a Bellinzona negli anni 60.
1: Lì ho cominciato a incontrare chi suona, chi non suona, e probabilmente io, quando andavo a scuola media, già dicevo: io sono un batterista, suono la batteria, così, no? E un giorno è successo che c'era lì una batteria di gente che suonava, e mi diceva: Tore, vieni a suonare, dai. E io ho detto: oddio, e sono fuggito. E quindi ecco lì, intorno ai 10-11 anni, è cominciato il click della batteria. Ho incontrato lo Stefano, che abitavamo assieme, e abbiamo fatto uno dei primi gruppi rock col Sidney Rotalinti.
2: E come si chiamava il gruppo?
1: Of Course. Dopo io ho sempre avuto il pallino comunque di voler fare qualcosa di mio, personale. E allora suono di qui, suono di là, poi ho fatto col Trezzini, chitarrista, poi col Freddy Conrad, primo bassista con quale ho suonato assieme. Poi sono andato a finire a sostituire con i Riddle Boys, e i Riddle Boys facevano prova in un locale con il Gaddi. Il Gaddi però non era tanto la sua ispirazione, suonava la batteria. Quando è andato, sono saltato sulla batteria, e abbiamo fatto diversi anni insieme, festival di qua e di là, abbiamo suonato niente. Poi Fieschi ha fatto anche degli articoli pazzeschi, fatto una registrazione con la Romana Guenzi, ecco, e quindi siamo andati avanti per un bel po'. Dopo io e il Ghiringhelli, e lui mi dice: ascolta Ringo Starr, no? E io, la cosa che proprio mi dava fastidio è andare ad ascoltarmi e fare le cover copiando. Mi dà un fastidio boia, non mi piace copiare, non ho voglia di stare lì a copiare un altro, mi invento io, no? E lui non voleva, voleva farlo uguale, dovevo farlo uguale. E il Tiziano Caprara, lui se le ascoltava un milione di volte e faceva tutto perfetto uguale, esatto. Grandissimo rispetto per il team. Poi abbiamo suonato assieme, abbiamo fatto anche dei concerti per due batterie. Dopo un po' abbiamo detto: chiamiamoci Riddle, con dentro il Ghittoni, Michele Biaggi, tastiera, il Marco Domeniconi, e poi chi c'era? Il guitar basso, grandissimo bassista, Marco Ghittoni, grandissimo bassista, solo che timidissimo, non voleva suonare fuori. E non ha mai coltivato la sua, il suo estro, però veramente un tipo così sciolto, talentuoso, bello a tempo, e non è evidente trovare. Suonare, diciamo così, senza studiare niente è anche una cosa interessante.
0: Chiudiamo questa puntata di Local Heroes, dedicata all'attività del batterista Ivano Torre, con un altro brano tratto dalla registrazione effettuata nei nostri studi nel 1987, brano dal titolo Cantò per sé. I musicisti erano Ivano Torre, Marco Cortesi chitarra, Filippo Rodolfi tastiere e Fabio De Marchi pianoforte. E con questo ascolto vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: In altre parole.
1: Da stamattina e per tutta la settimana sarà nostra ospite, l'abbiamo annunciato poco fa, Maria Rosaria Valentini, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti voi in ascolto.
1: Un giorno significativo questo, c'è una certa atmosfera ancora estiva, una calda giornata d'agosto a 30 gradi, ma non è una normale giornata d'agosto perché è il giorno in cui nel Canton Ticino in particolare cominciano le scuole. In altri cantoni della Svizzera sono già cominciate da un po', altrove in Italia per esempio cominceranno fra un paio di settimane. Questo è però in generale il lunedì che diventa il preambolo della prima settimana di settembre, che è quella in cui un certo senso del ricominciare porta a tutti, anche poi a chi non va a scuola. Maria Rosaria Valentini, una scuola che si misura con tutte le contraddizioni del presente anno dopo anno, anzi la scuola che per certi versi cambia in fretta e per altri cambia lentamente, è un buon punto d'osservazione anche per capire chi siamo noi.
2: Certamente, è vero, è un lunedì speciale, c'è ancora tanto profumo d'estate nell'aria, però è un inizio e quindi, come ogni inizio, è carico di speranze, di buoni propositi, tanti desideri, voglia di cambiare, entusiasmo, no? E la scuola è il luogo privilegiato dove seminare tutti questi buoni propositi e questi intenti. Però la scuola è anche un luogo alquanto critico oggi come oggi, perché se da un lato, come sempre, favorisce l'incontro con gli altri, il contatto, dunque favorisce le relazioni e dunque il luogo dove si può davvero stimolare la curiosità verso il futuro, dall'altro lato ci sono un po' delle difficoltà legate probabilmente alla nostra fragilità, la fragilità che viviamo tutti in questo momento, perché secondo me l'avanzare della tecnologia e in particolare questo passo così al galoppo dell'intelligenza artificiale ci rende tutti un po' vulnerabili e quindi credo che sarà un anno scolastico particolare.
1: In effetti se ne parla per esempio anche oggi sul Corriere del Ticino, dove Paolo Galli intervista Daniele Parenti, direttore del Centro Cantonale di Risorse Didattiche e Digitali, il quale dice che la scuola si prepara alla sfida dell'intelligenza artificiale per essere capace di formare persone che sappiano rapportarsi all'intelligenza artificiale consapevoli e con pensiero critico. Mi viene da dire, Maria Rosaria Valentini, che forse la scuola deve anche aiutare a gestire certo l'intelligenza artificiale, ma anche aiutare a pensare, a capire che si può pensare anche senza intelligenza artificiale e che talvolta si pensa meglio. Quindi la scuola deve essere anche forse una forma di resistenza a una certa pervasività di certe tecnologie.
2: Sì, la scuola sicuramente deve essere un luogo di resistenza, ma forse dobbiamo essere tutti donne e uomini di resistenza, perché parlavo appunto prima della fragilità, siamo tutti estremamente fragili, tuttavia sbandieriamo una forza che non possediamo, ci nascondiamo dietro la nostra presunta forza e invece dovremmo riconoscere tutta la nostra fragilità, perché continuamente parliamo di intelligenza artificiale senza veramente poi conoscere il fantasma che ci troviamo davanti. Dovremmo forse un po' approfondire non solo l'argomento, ma le nostre conoscenze al riguardo e dovremmo ricordarci che siamo delle persone. E all'interno della scuola tutti questi cardini si possono non solo toccare, ma si possono anche sviluppare. E poi ci troviamo davanti a delle persone che stanno germogliando, gli allievi e le allieve sono dei germogli che si proiettano verso il futuro e proprio con loro è non solo necessario, ma è anche interessante, bello poter sviluppare qualcosa che si avvia verso il nuovo e che ci guida tutti verso qualcosa di nuovo, ma anche di ignoto.
1: Ed è bello che questo viaggio verso l'ignoto, che è anche poi un incontro fra generazioni, avvenga proprio per costituzione stessa della scuola in una maniera molto antica. Insomma, si tratta, per definirlo proprio all'estremo, di persone che si trovano insieme in una stanza, che si guardano negli occhi, si parlano e vengono trasmesse delle nozioni, ma anche proprio uno sguardo, un metodo. Ecco, questo fatto che non si faccia a scuola, si è provato al tempo della pandemia, ma si è visto che non funziona bene, non si faccia a scuola in senso virtuale, ma che bisogna ancora uscire di casa, andare, riunirsi in una stanza, guardarsi negli occhi, è anche una forma di resistenza.
2: Sì, forse anche la nostra salvezza, sapere che è importante trovarci gomito a gomito, è importante il confronto, anche questo forse stiamo perdendo, no? Il confronto fisico, perché tutto diventa virtuale, tutto viene declinato attraverso la distanza, mentre invece il confronto ravvicinato è importantissimo, anche per sedare tutte le ansie che fanno parte. Per esempio dell'adolescenza, le ansie da prestazione. Viviamo in un'epoca in cui dobbiamo essere tutti perfetti, non possiamo ammettere l'errore. E invece se viviamo in una comunità non virtuale, quindi se siamo vicini gli uni agli altri, possiamo probabilmente smussare questi nostri falsi principi e ricordarci che gli errori sono importanti, perché dagli errori si può ricominciare. Ed ecco, torniamo alla parola che è al centro della nostra conversazione. L'inizio è sempre importante.
1: Si parlava anche all'inizio della conversazione di fragilità, e magari uno pensa soprattutto alla fragilità degli allievi, dei ragazzi, dei bambini, però si diceva anche quella poi degli insegnanti, fragilità personale umana, ma forse anche fragilità di una categoria professionale che è sicuramente meno considerata, senza generalizzare, ma statisticamente diciamo meno considerata anche a livello di salario, ma non solo, è proprio anche a livello di reputazione di un tempo, quindi una categoria professionale che sta attraversando delle difficoltà.
2: Sì, questo mi spiace molto e penso sempre ai docenti che ho avuto io quando io ero una ragazza e per me erano veramente dei fari e lo erano anche per i miei genitori e quindi per tutta quella fascia di persone, no? Quindi i genitori consideravano il docente come una figura importante, un anello di congiunzione, una figura di riferimento, mentre invece oggi il docente viene spesso giudicato, viene in tanti luoghi, lo sappiamo, la cronaca ce lo dice, viene anche attaccato fisicamente. Ecco, dovremmo tutelare e rivalutare questo profilo, no? Il profilo dell'insegnante, perché il tempo che i docenti dedicano agli allievi è un tempo estremamente prezioso, è un tempo che lascerà un segno anche nel futuro, ricordiamocelo.
1: In effetti è vero che quello che diceva della figura che poi rimane per tutta la vita è ancora vero. Si potrebbe quasi dire che in effetti gli insegnanti sono ancora più importanti di un tempo, perché ci sono meno confronti sociali, meno confronti pubblici per i ragazzi. Forse è proprio ufficialmente che dovrebbero venire considerati ancora un po' di più, per quanto poi in realtà nella fattispecie quando uno come genitore ha contatti con gli insegnanti ne percepisce subito l'importanza.
2: Certo, dovrebbe essere una professione riconosciuta. Dovremmo assegnare valore alla cultura, questo forse poi è il problema centrale, e all'educazione, mentre invece nella società contemporanea, non soltanto in Svizzera, ma in tutto il mondo, la cultura è sempre fanalino di coda e quindi il mondo si muove perché è sospinto da principi legati all'economia, al potere. Se pensiamo a Trump, il vocabolo che si ripete nei suoi discorsi è sempre spectacular, Quindi questa idea di dover rendere tutto spettacolo, di dover rendere tutto così particolarmente pirotecnico, no? E invece la cultura è fatta di silenzi, è fatta di piccoli passi, è fatta di misure modeste, e dovremmo mettere al centro proprio la cultura, la storia, la narrazione di noi stessi.
1: Sì, un certo tipo di sguardo sulla cultura, perché poi anche la scuola rischia di voler diventare troppo pirotecnica o di sviluppare troppa ossessione su alcune competenze molto tecniche, dimenticando anche magari l'aspetto gratuito della cultura.
2: Ma temo di diventare banale, però mi ripeto anche, secondo me siamo troppo artificiali e questo aggettivo diciamo combacia un po' con tutta la criticità del momento, no? L'intelligenza artificiale e il nostro atteggiamento in generale un po' artificiale. Dovremmo ritornare a un andamento molto più semplice, più modesto. Dovremmo ricordarci del nostro essere, quindi dovremmo ricordarci che siamo persone, che siamo esseri umani, dovremmo ricordarci di questo soprattutto, e forse ricordarci che la modestia è anche un valore, che la gentilezza è un valore, la gentilezza è scomparsa, insomma, è in via di estinzione, ahimè.
1: Abbiamo trovato una serie di parole da contrapporre ad artificialità, modestia, gentilezza e anche fragilità, come si diceva prima, e offriamo dunque queste parole alla riflessione di chi ci ascolta. Grazie Maria Rosaria Valentini, ci risentiamo domani sempre alle 8:18. Buona giornata.
2: A domani e auguri a chi comincia. Grazie.
1: Auguri a chi va a scuola come allievo e a chi ci va come insegnante.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

0: Torniamo a parlare di scuola perché proprio oggi si sono riaperte le aule delle classi di elementari, scuole medie, scuole superiori, licei e commercio, scuole professionali. Per noi l'occasione di tornare a discutere del ruolo dei docenti nella scuola ticinese. Il nostro dossier della settimana si intitola infatti Il docente ticinese tra nuove riforme, sfide educative e tutela dell'integrità. Tutto questo nel quadro di un processo molto complesso che vede proprio la scuola ticinese e il DEX al centro di un lungo lavoro di trasformazione e confronto di giorno in giorno. Questa settimana incontreremo con le nostre interviste del dossier docenti, insegnanti di tutti i gradi di insegnamento, partendo oggi con la scuola media di Acquarossa. Diamo allora il benvenuto al professore e direttore Stefano Imelli. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Alcuni dei grandi temi della scuola media ticinese riguardano l'introduzione di laboratori, atelier, co-insegnamento per gestire quella che potremmo chiamare l'eterogeneità in classe. Ecco, oggi in una stessa aula convivono livelli, bisogni, modalità di apprendimento molto diversi. Vogliamo prima di tutto dare un'idea di questa eterogeneità, che cosa si può trovare in una classe, delle sue scuole medie in particolare in questo caso, Stefano Imelli.
1: Sì, certo. Le nostre classi, come tutte le scuole, sono un po' lo specchio della società, quindi da noi vediamo quello che è lo specchio delle famiglie, vediamo quello che è lo specchio dell'evoluzione della società. Quindi a noi il compito di accogliere, con l'allievo sempre al centro, di vedere un po' quali sono i suoi bisogni e di accogliere un po' quali sono le esigenze. Il docente, ma un po' come tutta la società o chi lavora con la società in questi anni, ha dovuto cambiare il proprio ruolo, ha dovuto leggere l'evoluzione della società, ma oserei dire, guardando un po' la storia anche della scuola ticinese, che non dobbiamo pensare che ciò venga fatto solo adesso. La scuola, da quando è nata, si è sempre interrogata sul suo ruolo, sul ruolo educativo, sul ruolo che ha all'interno della società ed è quello che sta facendo adesso. Quindi è vero, il mestiere è diventato più complesso rispetto al passato, come più complessa è diventata la società, a noi docenti accogliere, studiare, formarsi, formazione continua, centrale nel nostro lavoro e da lì dare le risposte alle esigenze dei nostri allievi. Stamattina, proprio pochi secondi fa, è suonato il campanello della prima mattinata, io ho passato tutta la mattina nelle classi, comunque è bello vedere il rientro dei ragazzi, la loro voglia dopo